0: Di Benjamin Britten avete ascoltato Lacrime, Reflections on a Song of John Dowland, opera 48. Nobuko Imai, viola. Naoko Yoshino, arpa.
1: Johannes de Limburgia, Descendi in Hortum Meum, versione strumentale. Ensemble Les Miroirs de Musique. Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes Limburgia abbiamo ascoltato Descendi in Hortum Meum, versione strumentale. Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.
1: Charles Cochelin, La Loi de la Jungle, poema sinfonico, opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da David Zinman.

0: di Charles Koechlin avete ascoltato La Loi de la Jungle, poema sinfonico opera 175, dal ciclo di poemi sinfonici ispirato al libro della giungla di Rudyard Kipling. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino diretta da David Zinman.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto in re maggiore per flauto e archi, K285. Allegro, adagio, rondò. Eckhart Haupt, flauto. Peter Mirring, violino. Peter Schikora, viola. Gerhard Pluskvik, violoncello.

flauto e archi K285. Eckhart Haupt, flauto, Peter Mirring, violino, Peter Schikora, viola, Gerhard Pluskvik, violoncello.

Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta, numero 1. Grave allegro adagio, grave allegro adagio. Allegro adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in Re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.
1: Modest Mussorgsky, quadri di un'esposizione per pianoforte. Promenade Gnomus. Promenade Il vecchio castello. Promenade Tuileries. Bidlo. Promenade Balletto dei pulcini nei loro gusci. Samuel Goldenberg e Schmuile. Promenade Il mercato di Limoges. Catacombe. Cum mortuis in lingua mortua. Baba Yaga, La grande porta di Kiev. Pianista Lazar Berman.

0: Di Modest Mussorgsky avete ascoltato Quadri di un'esposizione per pianoforte. Pianista Lazar Berman.
1: Leos Janacek, quartetto per archi numero 1, sonata a Kreutzer, ispirato all'omonimo racconto di Leone Tolstoi. Adagio commoto. Commoto. Commoto, vivo, andante, tempo primo. Commoto, adagio maestoso. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuxova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato Quartetto per archi numero 1, sonata a Kreutzer. Quartetto Pavel Haas, Veronica Jaruskova e Marie Fuchsova, violini. Pavel Nikl, viola. Peter Jarusek, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni. K388. Nachtmusik. Allegro. Andante. Minuetto in canone trio. Allegro. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Serenata numero 12 in do minore per due oboi, due clarinetti, due fagotti e due corni, K388, Nachtmusik. Elementi del complesso di strumenti a fiato Wiener Mozart Bläser, diretti da Nikolaus Harnoncourt. Franz Schubert, Sinfonia numero 8 per orchestra in si minore, opera postuma, D-759, incompiuta. Allegro moderato, andante con moto. Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abado.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 8 per orchestra in si minore, opera postuma, D759, incompiuta. Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado. RAI Radio 3 Classica.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Trio numero 1 in Re minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 63. Complesso strumentale Schweizer Klavier Trio, Angela Gobuleva, violino, Sebastian Singer, violoncello, Martin Lukas Taub, pianoforte.
1: Richard Strauss, Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Ouverture, atto primo. Jourdain, il borghese. Minuetto. Il maestro di scherma. Entrata e danza dei sarti. Minuetto di Lully. Corrente. Entrata di Cleonte. Da Lully. Preludio, atto secondo. Intermezzo del conte Dorante e della marchesa Dorimene. Il pranzo. Musica da tavola e danza degli sguatteri. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Il borghese gentiluomo, suite dalle musiche di scena, opera 60. Kenneth Sillito, violino solista. Stephen Orton, violoncello solista. Catherine Stott, pianoforte. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Antonin Dvořák, quartetto numero 7 in La minore per archi, opera 16. Allegro ma non troppo, andante e cantabile, allegro scherzando e trio, allegro ma non troppo. Quartetto d'archi di Praga. Bratislav Novotny e Karel Pribil violini, Lubomir Mali viola, Jan Sirsch violoncello.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Questo dramma, pur non godendo di una popolarità di massa, riesce tuttavia a condividere alcuni punti forti del rock: l'energia giovanile, il potere dirompente, il senso di autenticità. Elvis, Jimi Hendrix e i Sex Pistols infatti non turbano più nessuno ormai da decenni, mentre oggi Risveglio di primavera suscita semmai ancora più turbamento e vergogna di un secolo fa. Le 6, 1 minuto e 52 secondi di giovedì 30 luglio 2026. Siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia. A darvi buongiorno oggi dallo studio K2 di Via Asiago in Roma ci sono Flaminia Scarcia in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Alessandro Cesolini che cura la messa in onda la console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E le parole da cui siamo partiti oggi le ha scritto uno dei più importanti narratori contemporanei, Jonathan Franzen, sulla tragedia di adolescenti di Franz Wedekind, Risveglio di primavera, e oggi si trovano all'inizio, per così dire, aprono l'edizione della piccola biblioteca Adelphi, tradotta da Matteo Iacovella e Laura Ragone, di quello che, come giustamente dice il romanziere statunitense, è uno dei testi più longevi della letteratura drammatica di tutti i tempi, in qualche modo più volte ripreso e rimesso in scena fin da quando l'attore e regista Max Reinhardt nel 1908 riuscì ad allestirlo al Kammerspiel di Berlino, ottenendo un clamoroso successo a dispetto delle censure e degli attacchi di cui era fatto oggetto da parte della cultura conservatrice tedesca. E per così dire ha ragione: l'affondo di Risveglio di primavera contro l'ottusità e il moralismo repressivo della società borghese dell'epoca era troppo crudo e violento per non risultare oltraggioso. Ma il carattere scandaloso di questa perfetta fotografia della pazzia morale dell'adolescenza non ha smesso di provocare turbamento nel pubblico per il suo umorismo nero e anche per la sua irriducibilità a qualunque forma di moralismo, anche progressista. Non è un caso che Wedekind e i suoi drammi, tra cui anzitutto Risveglio di primavera, sono diventati dei cavalli di battaglia sia della prima che della seconda avanguardia teatrale del Novecento. E già la prima scelta musicale di Federico Vizzaccaro ci porta nel nocciolo più profondo e più delicato della longevità di Risveglio di primavera, che è quello della fragilità e della sofferenza dell'adolescenza, dalla Kinder Tragedie di Wedekind ai Kinder Totenlieder il passo è breve. Ora so finalmente perché Fiamme così oscure è il numero 2 dei Kinder Totenlieder di Gustav Mahler. Lo ascoltiamo da Dietrich Fischer-Dieskau, baritono, e dai Berliner Philharmoniker diretti da Karl Böhmer.

Ora so finalmente perché Fiamme così oscure è il numero 2 dei Kindertotenlieder di Gustav Mahler. L'abbiamo ascoltato da Dietrich Fischer Dieskau, baritono, e dai Berliner Philharmoniker diretti da Karl Böhme. Il ciclo di 5 leader per voce e orchestra composto da Mahler tra 1901 e 1904 su poesie di Friedrich Ruckert con straordinaria intensità narrano il dolore per la perdita di un figlio, alternando disperazione, tenerezza e una sofferta ricerca di consolazione, così scrive Federico Bizzaccaro nella sua nota. E con Risveglio di primavera di Wedekind condivide Mahler una profonda riflessione sulla fragilità della giovinezza e sul dolore provocato dalla morte di un giovane. E parlando oggi di adolescenti che vengono dall'infanzia o che, come dice Pascal Quignard, portano il lutto dell'infanzia, partiamo da una fiaba. C'era una splendida regina, bella come il sole, la più bella di tutte le fanciulle del regno. Purtroppo però era venuta al mondo senza testa. Non poteva né mangiare né bere, non poteva vedere, ridere e nemmeno baciare. Per comunicare con la corte poteva usare solo le sue piccole morbide mani. Con i graziosi piedini scalciava dichiarazioni di guerra e sentenze di morte. Un giorno venne sconfitta da un re che, si dà il caso, aveva due teste che si prendevano sempre per i capelli e litigavano così furiosamente che l'una non lasciava parlare l'altra. Così il grande stregone di corte prese la testa più piccola e la posò sul collo della regina, e guarda un po', le stava a meraviglia. Il re sposò allora la regina e i due non solo smisero di litigare, ma si baciavano sulla fronte, sulle guance, sulla bocca, e vissero ancora insieme per lunghi e felici anni. Ecco questa favoletta agghiacciante e nel contempo felice, che non lascia alcuno spazio a una realtà minimamente plausibile. Franz Wedekind la fa raccontare, la affida a Moritz Stiefel, cioè uno dei personaggi più malinconici e più simpatici del suo Risveglio di primavera, una tragedia di adolescenti che Adelphi pubblica nella piccola biblioteca nella nuova traduzione di Matteo Iacovella e Laura Ragone. L'ossessione della principessa senza testa accompagnerà Moritz fino a entrare nel suo destino, ma attraverso vie che non sono più logiche di quelle di una fiaba. Tutto in questo testo gremito di presenze, siano esse adolescenziali, come suggerisce il sottotitolo, una tragedia di adolescenti, siano esse adulte, accade con una leggerezza condita da un umorismo corrosivo che a tratti sfocia nel grottesco e che rende le sventure più crudeli e l'orrore più irrimediabile. Niente alla fine è una vera credibile giustificazione, non lo si potrebbe spiegare né con la fatalità delle tragedie antiche né con la psicologia del dramma moderno. Wedekind racconta il precipizio di una tempesta emotiva che si spinge soltanto un po' più in là, un po' come un gioco di cui non si sono misurate in tempo le conseguenze letali, come accade all'oltranzismo filosofico di Melchior, enfant prodige, che legge il Faust di Goethe e a 15 anni già non crede più in nulla e si ritrova quasi senza saperlo a stuprare una sua compagna di liceo, oppure al suo amico Moritz che si toglie la vita perché viene bocciato e preferisce la morte a dare una delusione ai propri genitori, o a Wendla Bergman, figlia di una buona famiglia e inconsapevole vittima designata, che prova un'invidia masochistica, lei su cui nessuno ha mai alzato un dito, verso la sua compagna Marta Bessel, la più povera delle studentesse del liceo, che viene picchiata tutti i giorni dai genitori. Attorno a questa shakespeariana corte di ragazzi, forse è il caso di ricordare che, come suggeriva Jan Kott, tanto Romeo e Giulietta quanto Amleto sono tragedie di adolescenti e di ragazzi accomunati dalle pulsioni di una sessualità la cui turbolenza è direttamente proporzionale alle inibizioni che subisce, si muove l'umanità minore degli adulti, genitori, insegnanti, preti, che lungi dal poter comprendere il mondo dei figli preferiscono giudicarlo, arginarlo e reprimerlo. Ecco, forse il grande successo della scandalosa tragicommedia di Franz Wedekind, fin dalla sua prima versione teatrale diretta da Max Reinhardt nel 1908, si deve anche a questo, all'aver messo in scena
per la prima volta rivestendola di humour noir, la totale incomprensione che gli adulti riversano sugli adolescenti, senza tuttavia risparmiare a questi ultimi l'immagine della loro stravaganza narcisistica, del tutto consona del resto allo stesso narcisismo dei padri e delle madri. Come dice Moritz, divenuto un fantasma ovviamente senza testa, vediamo genitori mettere al mondo figli per poter esclamare come siete fortunati ad avere genitori come noi, e vediamo i figli andarsene e fare altrettanto. Ecco, da allora, inutile negarlo, c'è un copione nei rapporti fra padri, madri e figli, e figli che si ripete, ma di ripetizione in ripetizione, è il silenzio delle relazioni che si approfondisce, e il cinema infatti con la sua immagine sostituisce il palcoscenico, e per questo oggi la forza espressiva di un drammaturgo come Wedekind ci sembra miracolosa.

Adagio molto tranquillo, quinto movimento da Verklärte Nacht, opera 4 di Arlon Schoenberg. L'abbiamo ascoltato dai Chicago Symphony Orchestra, diretto da Daniel Barenboim. Versione orchestrale del 1943 dell'originale del 1899 per sestetto d'archi. Notte trasfigurata si ispira all'omonima poesia di Richard Hemel. Attraverso la musica e il dialogo fra due amanti, trasforma un dramma di colpa e confessione in un percorso di perdono e redenzione. E le ricadute di Risveglio di primavera di Franz Wedekind sull'attualità di un'adolescenza che sempre più si è trasformata in un misterioso e perturbante oggetto di studio sono così numerose dal far pensare che sarebbe sufficiente cambiare il testo, questo testo scritto originariamente nel 1891, qua e là, per dargli un'ambientazione contemporanea. Certo, oggi le riproduzioni di nudi femminili che eccitano e nel contempo umiliano uno dei personaggi, il giovane sensuale Anshen Rilov, avrebbero perso qualunque ambivalenza artistica per diventare semplice pornografia digitale. Ma un dialogo, ad esempio, come quello serrato della scena terza del terzo atto tra il signore e la signora Gabor, i genitori di Melchior, che è stato espulso dalla scuola per aver istigato uno scritto intitolato Il coito, il suicidio del suo amico Moritz, un dialogo nel quale il padre si dice deciso a spedire il figlio in riformatorio mentre la madre lo difende strenuamente, sembra accadere molto a proposito nel momento in cui una cultura politica repressiva rispolvera ad esempio il tema dell'imputabilità dei minori, e almeno il signor Gabor, che è un giurista, qualche dubbio sull'utilità correzionale dei riformatori ce l'ha. Ma in quante buone e illuminate famiglie si sta ancora svolgendo, se non questo, un dialogo simile a questa? Con grande saggezza, però, lo scrittore Jonathan Franzen, autore di una, che ha firmato una traduzione inglese del testo di Wedekind, ci invita nell'introduzione al volume della piccola biblioteca Delphi a non cedere al fascino delle facili attualizzazioni e soprattutto a non vedere in Risveglio di primavera il campo di battaglia manicheo in cui un'adolescenza incompresa e ribelle si scontra con le istituzioni repressive, le solite, la famiglia e la scuola. Troppi sono gli elementi francamente comici, se non assurdi e grotteschi, del dramma per dar luogo a un'univoca lettura morale del testo. Gli adulti a cui è affidata l'azione drammatica spesso non sono meno inetti e sprovveduti delle loro giovani vittime, scrive Franzen. Possiamo odiare ad esempio il preside che risponde al nome di Canicola e gli altri amministratori scolastici per il loro autoritarismo, ma costoro si ritrovano ad affrontare un'epidemia di suicidi a cui non sono affatto in grado di dare senso. Il loro delitto, così simile al nostro, sembra suggerire il romanziere di Le Correzioni, è essere adulti, ottusi e privi di immaginazione, non assassini moralmente colpevoli. E così possiamo odiare il signor Gabor per la spietata condanna del figlio, ma resta il fatto che quel figlio ha abusato sessualmente di una ragazza che non amava, solo per provare un'emozione forte, autentico ma orribile. Così Wedekind definiva se stesso, e secondo Jonathan Franzen lo spirito di Risveglio di primavera si potrebbe definire esattamente allo stesso modo.

Lied Der Lulu numero 3 da Lulu Suite di Alban Berg, l'abbiamo ascoltato da Margaret Price, soprano, e dalla London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado. E questa suite da concerto, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, fu composta nel 1934, cioè poco prima della morte del compositore, come sintesi orchestrale dell'opera Lulu, composta tra il 1929 e il 1935, e la musica deriva dai drammi di Franz Wedekind, Lo spirito della terra e Il vaso di Pandora, che raccontano la vita di una donna libera e anticonformista travolta dalla società borghese. Berg trasforma il personaggio di Lulu in un simbolo del desiderio, della seduzione e della distruzione, che sono temi centrali nel teatro di Wedekind. La suite comprende alcuni dei momenti più intensi dell'opera, tra cui appunto il celebre Lied der Lulu che abbiamo orora ascoltato. Ma ciò che in Risveglio di primavera, una tragedia di adolescenti di Franz Wedekind, pubblicato da Delphi, di cui stiamo parlando, è più impressionante è la scrittura, una scrittura di cui ora vediamo un saggio. C'è un momento in cui, alla fine di questo dramma, in cui Moritz appunto ritorna come fantasma e incontra l'amico Melchior in un cimitero. E Melchior gli domanda: potete dimenticare, intende, voi fantasmi? Possiamo tutto, dammi la mano, possiamo provare pietà per i giovani che scambiano le loro inquietudini per idealismo, e per i vecchi che a forza di stoica superiorità sentono il loro cuore spezzarsi. Vediamo gli imperatori palpitare per uno stornello d'austeria e i lazzaroni tremare al suono dell'ultima tromba. Non badiamo alla maschera del commediante e vediamo il poeta indossarne una al buio. Vediamo il mendicante soddisfatto nella sua miseria, il capitalista nell'uomo stanco e oppresso. Osserviamo gli innamorati e li vediamo arrossire l'uno davanti all'altra mentre intuiscono di essere traditori sraditi. Vediamo genitori mettere al mondo figli per poter esclamare: come siete fortunati ad avere genitori come noi. E vediamo i figli andarsene e fare altrettanto. Possiamo spiare l'innocente nelle sue solitarie pene d'amore, la puttana da due soldi assorta a leggere Schiller. Vediamo Dio e il diavolo prendersi in giro a vicenda e nutriamo l'incrollabile certezza che sono ubriachi tutti e due.

Serenata per 13 strumenti a fiato in mi bemolle maggiore, opera 7 di Richard Strauss. L'abbiamo ascoltato dall'ensemble Paris Bastille, diretto da François Lelieu, coetaneo di Wedekind. Strauss, una ancora a distanza di poco più di un mese, nel 1864 il musicista austriaco compose la serenata per 13 strumenti a fiato nel 1881, quando aveva appena 17 anni. La precocità dei musicisti, e rappresenta uno dei primi lavori orchestrali della sua carriera, ispirata alla tradizione classica della serenata settecentesca. Mostra l'influenza di Mozart e una scrittura elegante. Il musicista austriaco compose la serenata per 13 strumenti a fiato nel 1881, quando aveva appena 17 anni. La precocità dei musicisti, e rappresenta uno dei primi lavori orchestrali della sua carriera, ispirata alla tradizione classica della serenata settecentesca. Mostra l'influenza di Mozart e una scrittura elegante, equilibrata e luminosa, pur lontano dalle future complessità dei suoi poemi sinfonici.

7 secondi, il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3. Mondo, e nella sua introduzione al risveglio di primavera di Franz Wedekind, pubblicato da Delphi, Jonathan Franz, a un certo punto cita un musical che definisce un insipido musical rock che debuttò a Broadway nel 2006 e che era ispirato appunto a Risveglio di primavera. E proprio da quel musical Federico Vizzaccaro ha tratto la nostra canzone finale che è di Duncan Sheik, The Song of Purple Summer, appunto dal musical in stile rock folk.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: 6:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. In primo piano l'Ucraina, nuovo attacco di Mosca contro Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih e Leopoli, attivata la difesa aerea in tutto il paese, almeno 8 le persone uccise, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni. Un drone ucraino ha invece colpito un magazzino nella città di Penza, nella Russia occidentale. Un ferito, 200 sfollati, la Polonia ha fatto decollare aerei da combattimento per proteggere il proprio spazio aereo.
3: La guerra tra Iran e Stati Uniti, 2 ore di attacchi americani nella notte, a rischio ora la situazione del Mar Rosso.
4: Gli Stati Uniti parlano di una massiccia ondata di attacchi scattata in risposta ai missili che ieri Teheran ha lanciato contro le truppe americane in Giordania. Washington ha colpito Abadan e l'isola iraniana di Keshm. Nelle aree interessate dai raid proseguono le ricerche dei dispersi, tra i quali ci sono anche bambini. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran sembra ormai carta straccia. Il tempo per la diplomazia è esaurito e il conflitto si allarga. Lo confermano anche le immagini dal porto di Damietta in fiamme in Egitto, dove un drone ha colpito una petroliera americana. Il Cairo, fino ad ora risparmiato dallo scambio incrociato di colpi, cerca di minimizzare, parlando di un incendio domato in fretta, ma è un chiaro segnale che ora a rischio c'è l'intera sicurezza del Mar Rosso, da quando gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, hanno deciso di rispondere agli attacchi dell'Arabia Saudita. Ieri, in coordinamento con gli Stati Uniti, Riyadh ha colpito le milizie irachene alleate di Teheran, poi ha lanciato a 50 paesi la proposta di una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi Houthi. Azzurra Meringolo, GR3.
2: L'impatto della guerra sulle borse in Asia, apertura contrastata, Tokyo ha recuperato e guadagna adesso l'1,2%, il petrolio è sempre in tensione, il Brent europeo è scambiato $87 al barile, il WTI americano ha superato gli $84, chiudendo a New York in rialzo del 6,5%.
3: La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare alternativa al carcere per il recupero di tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il provvedimento varrà per chi deve scontare una condanna superiore agli 8 anni. È stato approvato anche con i voti di parte delle opposizioni, contrari 5 Stelle, Futuro Nazionale di Vannacci.
2: Una vittoria su più fronti, così Giorgia Meloni, commentando appunto la legge che rafforza la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena nelle comunità di recupero, le carceri saranno alleggerite, aggiunge la Premier, e ci sarà meno recidiva.
3: La legge elettorale sarà in aula a settembre, lo ha confermato il presidente del Senato La Russa alla cerimonia del ventaglio. Sulle preferenze ha sottolineato: si è raggiunta una soluzione democratica. Quanto al caso Roggero, non si è trattato di legittima difesa, ma è criticabile l'entità della pena. La Russa è poi tornato sull'ipotesi che Giorgia Meloni possa essere eletta al Quirinale.
5: Che la Meloni voglia fare il Presidente della Repubblica, se le parlate non ci pensa nemmeno allo Stato. Ma permettete che la Russa dica che se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani.
2: La morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, la procura apre un fascicolo per gli scontri dei giorni scorsi.
6: Dopo la guerriglia urbana, gli indagati sono 12. Secondo gli investigatori, tutti protagonisti dei violenti scontri in centro a Bologna. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne, arrestato durante quella sera e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. Parallelamente si muove l'indagine sulla morte del 42enne deceduto durante l'intervento di 2 agenti. La procura risponde al legale della famiglia di Fakir, il quale chiede che a condurre le indagini non sia la polizia, e fa sapere la garanzia migliore è il coordinamento dei pubblici ministeri. Fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa, avevano detto sorella e nipote di Fakir incontrando il capo della polizia Pisani, mentre il difensore degli agenti presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella drammatica mattinata. Oggi intanto verrà conferito l'incarico per la consulenza sul cellulare di Fakir nella speranza di poter ricostruire i suoi ultimi giorni. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Rinnovato il contratto della sanità per circa 600.000 dipendenti tra infermieri, personale tecnico sanitario, della riabilitazione, prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di €209 lordi al mese, che sale a €240 per gli infermieri. Promessa mantenuta, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, chi cura il paese merita cura.
3: Alla FIGC a Roma, la conferenza stampa del nuovo direttore tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri e del neo CT Roberto Mancini. Mancini che è partito dalle scuse per il divorzio dall'Italia nel 2023 e la fuga verso l'Arabia Saudita. Ascoltiamolo.
0: Sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, dà la possibilità di potermi rifare.
2: Torna Rubber Soul, album storico dei Beatles, in una nuova edizione speciale ampliata. Tra le anticipazioni c'è una versione inedita di Michelle. Uscirà il 2 ottobre con nuovi mix materiali d'archivio, delle registrazioni di studio e demo inedite. Pubblicato nel 1965, registrato in 4 settimane, Rubber Soul ha segnato la storia della musica. Prossimo giornale alle 8.45, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: No, è mio!
8: È papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, questa sera 21:20, Rai 5.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia a Casadeira Mobilità. Sono le 6:52 minuti, previsto bolino rosso nel pomeriggio per l'inizio dell'esodo estivo. Il traffico atteso in ulteriore aumento tra domani e il fine settimana, con bolino nero previsto nella mattinata di sabato. Andiamo in A22, si registrano code per un veicolo in fiamme tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena in direzione del Brennero. In A4 Milano-Brescia, traffico intenso, siamo tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Andiamo in A8 Milano-Varese, rallentamenti e code per lavori tra l'aeroporto di Malpensa e lo svincolo di Castellanza in direzione di Varese. In autosole sul tratto Milano-Bologna 5 km di code per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24, traffico rallentato con code tra Portonnaccio e la tangenziale est. In chiusura rimaniamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, resta 1 km di code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Alessandro Cesolini alla console, Manuel De Lucia in regia, Costanza Spocci in redazione. Oggi la nostra apertura, anche oggi la nostra apertura, è dal Medio Oriente, dove gli Stati Uniti hanno colpito pesantemente l'Iran in seguito all'attacco a sorpresa della Repubblica Islamica. Tutto questo in una giornata in cui il conflitto si è riacceso in tutta la regione. Questo è il titolo d'apertura del New York Times in questo momento: US strikes Iran as fighting reignites across the region. Il New York Times propone ai suoi lettori anche una bella infografica, una mappa, per provare a seguire questa estensione del conflitto allo Yemen, all'Arabia Saudita e anche per la prima volta all'Egitto, visto che nella giornata di ieri due navi, tra cui una nave gasiera statunitense, hanno preso fuoco nel porto di Damietta, che peraltro è un hub cruciale del gas e della partecipazione dell'Egitto al sistema di forniture energetiche globali. Andiamo allora alle ultime notizie, così come ci vengono proposte proprio dal quotidiano newyorkese. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato nuovi attacchi contro l'Iran in risposta agli attacchi delle forze iraniane contro obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente. Il comando centrale parla di una pesante ondata di attacchi contro la Repubblica Islamica, che hanno preso di mira centri di comando militari, installazioni missilistiche di droni, nonché siti di sorveglianza costiera. Gli attacchi, si legge sui social media, miravano a ridurre ulteriormente le minacce poste dall'Iran e dai suoi alleati, quindi dalle milizie che si sono mosse negli ultimi giorni, questo è un commento mio, in particolare dall'Iraq, alle forze americane, al trasporto marittimo commerciale e ai paesi limitrofi del Golfo. Lo scambio di attacchi, commenta il New York Times, ha posto fine a una tregua nei combattimenti diretti tra Stati Uniti e Iran. Da quando il cessato il fuoco tra i due paesi è fallito all'inizio di questo mese, gruppi legati all'Iran in tutta la regione hanno coinvolto forze in Arabia Saudita, Iraq, Libano e Giordania in una guerra che fino a poco tempo fa era circoscritta ai paesi che si affacciano sul Golfo Persico. Questo è il New York Times in apertura. La CNN oggi invece si sofferma su questo attacco a sorpresa da parte dell'Iran, come già ieri il Wall Street Journal sottolinea, l'emittente di Atlanta, che rappresenta una novità radicale rispetto al modo in cui l'Iran fin qui aveva condotto la guerra, limitandosi tra virgolette a rispondere agli attacchi degli Stati Uniti. Allora il pezzo del CNN, la CNN prova a rispondere a questa domanda: why Iran chose to restart the fight after the US stopped firing? Perché l'Iran ha scelto di riprendere la guerra dopo che gli Stati Uniti avevano smesso di colpirla. L'Iran ha posto fine, andiamo all'inizio del pezzo, a giorni di relativa calma in Medio Oriente, lanciando quello che gli Stati Uniti hanno definito un attacco a sorpresa, un cambiamento radicale nel corso dei combattimenti. Teheran ha scelto di riprendere l'ostilità dimostrando una crescente volontà di usare la forza militare per plasmare il corso della guerra secondo i propri termini. Perché allora Teheran ha deciso che valesse la pena aumentare la pressione sugli Stati Uniti, con il rischio ovvio, quasi la certezza, di venir poi bombardata in risposta dagli Stati Uniti? Commenta Reza Azizi, ricercatore presso l'Istituto Tedesco per gli Affari Internazionali: sembra che qualcosa stia cambiando in modo radicale nell'approccio dell'Iran, in particolare appunto per quanto riguarda la sua disponibilità a lanciare un attacco se lo ritiene l'unica opzione praticabile. L'analisi di Reza Azizi si sofferma sulla tempistica, ovvero sul fatto che l'attacco iraniano sia avvenuto poco dopo l'incontro tra il primo ministro israeliano Netanyahu e Trump a Washington, che il leader israeliano, l'abbiamo letto ieri, ha definito il miglior incontro forse mai avuto con il presidente degli Stati Uniti. Secondo Azizi, l'attacco è stato un segnale legato alla visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Ciò suggerisce che la strategia militare iraniana potrebbe essere cambiata e che Teheran sia ora pronta a lanciare un attacco preventivo, qualora rilevasse segnali di una minaccia imminente. Le risposte ovviamente abbiamo provato a cercarle anche sulla stampa iraniana. Devo dire che è interessante notare che né Mer News, un'agenzia, una delle principali agenzie iraniana, e neanche Tehran Times, il principale quotidiano iraniano in lingua inglese, l'altro è Iran Daily, sulle loro pagine menzionano questo attacco dell'Iran, la decisione di riprendere il conflitto. L'attenzione è tutta rivolta invece a quello che è accaduto in Iraq. Lo ricordo, presunti attacchi delle milizie sciite irachene legate all'Iran contro l'Arabia Saudita, e poi il primo l'intervento diretto dell'Arabia Saudita in questo conflitto che si va estendendo al fianco degli Stati Uniti con bombardamenti in Iraq. E allora Tehran Times oggi apre con questo titolo: resistenza irachena, la nostra risposta all'America è in arrivo, forse in Arabia Saudita. L'Iran è chiaramente, a leggere il Tehran Times, soddisfatto di questo sviluppo, e spiega anche perché con la scelta di attaccare l'Iraq i sauditi potrebbero aver aperto il vaso di Pandora, con conseguenze che Riyadh e Washington potrebbero non aver pienamente previsto. Tre i punti: gli attacchi hanno unificato il frammentato panorama politico iracheno contro Riyadh e segnalano la cancellazione della visita diplomatica in Arabia Saudita da parte del primo ministro Ali al-Zaidi. Poi ancora i partiti iracheni hanno tutti espresso solidarietà alle forze di mobilitazione popolare, alle forze sciite, e questo lascia al governo iracheno poca scelta se non quella di riconsiderare la propria cooperazione in materia di sicurezza con Washington. Questo è il punto cruciale. L'Iraq è stato fin qui, diciamo, diviso, ha tentato una forse impossibile equilibrio tra rapporti con l'Iran e rapporti con gli Stati Uniti. Secondo l'Iran questo sviluppo potrebbe così far cadere tra le proprie braccia la Repubblica Irachena. Infine, la resistenza islamica in Iraq, scrive il Tehran Times, ha promesso una dura risposta alle azioni saudite. Il territorio iracheno potrebbe ora fungere da trampolino di lancio per attacchi contro l'Arabia Saudita. Questa è la soddisfazione del Tehran Times. Altrove analisti, ad esempio sentiti dal Guardian, invece sottolineano che questi attacchi congiunti tra Stati Uniti e Arabia Saudita spingono la regione in un territorio inesplorato, uncharted territory. Soprattutto sulla stampa irachena, abbiamo consultato Almada, ecco, prevale invece la difficoltà, quello che Almada definisce l'imbarazzo di Baghdad di fronte all'attacco da parte degli Stati Uniti e dell'Arabia Saudita, e dell'accusa, imbarazzo per l'accusa rivolta alle milizie filo-iraniane di aver attaccato l'Arabia Saudita dall'Iraq, e sottolineano anche nel titolo d'apertura che è stata cancellata una visita importante in Arabia Saudita, molto importante, perché doveva portare a nuovi investimenti sauditi in Iraq. Soprattutto c'è il timore, siamo a un altro titolo di Almada, che altri paesi potrebbero prendere di mira l'Iraq a causa di questo processo frammentato in merito a guerra e pace. Intanto le milizie, in particolare appunto le forze di mobilitazione popolare, dopo l'attentato saudita americano, questo titolo di Almada, fanno sapere che l'embargo sulle armi è finito, sarà sempre più complicato per Baghdad, spiega il quotidiano iracheno, controllare il monopolio della forza, innanzitutto il monopolio delle armi, è un paese che rischia di andare verso un nuovo processo di frammentazione. Dicevo che l'estensione del conflitto ieri ha coinvolto indirettamente anche l'Egitto, che per la prima volta è stato colpito da droni, due droni che hanno dato fuoco a due navi nel porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo. Una di queste, navi è una nave cisterna, una nave gasiera statunitense, e appunto a attribuire la responsabilità di questo incendio a dei droni è stata la società britannica di sicurezza Ambre, nella sua prima valutazione, che poi dà il titolo a molti degli articoli che abbiamo letto sul tema. Non però, questo è chiaramente molto interessante, al titolo che abbiamo trovato su Al-Aram, il più antico quotidiano egiziano, che si limita in una breve a scrivere, almeno adesso, magari poi aggiornerà la notizia, si limita a scrivere: l'Egitto afferma che un incendio è scoppiato su serbatoi di rigassificazione e stoccaggio nel porto di Damietta, ma non si segnalano vittime, quindi non c'è nessun riferimento a un attacco, a un evento, a un fatto bellico. C'è però la sottolineatura importante per tutti che il porto di Damietta ospita uno dei due impianti di liquefazione di GNL presenti in Egitto e che dal 2025 questo porto è diventato un hub fondamentale per le navi di stoccaggio e rigassificazione galleggianti. E allora appunto c'è una portata evidente, c'è una posta emporio evidente per l'Egitto in quanto sta accadendo, ed è interessante notare, per il momento la notizia è fresca, mancano delle analisi sul tema, se non una scritta dalla Deutsche Welle, emittente radiotelevisiva pubblica tedesca, anche in lingua inglese, che è stata però pubblicata poco prima di questo evento, ma ci aiuta a capire il contesto. Il titolo è Guerra tra Stati Uniti e Iran, il difficile equilibrio dell'Egitto. Scrive Kirsten Knipp che le nuove minacce del gruppo Houthi in Yemen rischiano di aggravare ulteriormente la situazione economica e politica per l'Egitto, che sta cercando di mantenere buoni rapporti con tutte le parti coinvolte economiche. Perché? Perché l'entrata nel conflitto diretto da parte degli Houthi sta avendo conseguenze molto pesanti sul traffico al canale di Suez, visto che il gruppo ribelle ha preso di mira appunto il traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb, uno stretto che le navi devono necessariamente attraversare, poi costeggiare la costa yemenita per raggiungere appunto il canale di Suez. La Deutsche Welle, segnaliamolo in apertura, a un'apertura dedicata però non al conflitto medio orientale ma quello europeo, segnala che quella di ieri, la notizia chiaramente la troviamo anche sulla stampa locale, è stata la mattinata, chiedo scusa, di oggi è stata, le prime ore della giornata di oggi sono state segnate da nuovi pesanti bombardamenti a Kiev, nella capitale Ucraina, questo dopo l'avvertimento di Zelensky su un attacco massiccio in arrivo, avvertimento fatto da Zelensky citando rapporti dell'aeronautica militare. Segnaliamo anche che la Deutsche Welle oggi ha un pezzo che riguarda il Mali. L'attenzione sul Mali è cresciuta negli ultimi giorni, ma soprattutto sulla stampa francese, dopo che Trump ha fatto sapere di non escludere, l'amministrazione Trump, di non escludere un possibile intervento nel paese per contenere i propositi di espansione del gruppo jihadista legato ad Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. Oggi il titolo di Deutsche Welle è questo: possono i bombardamenti statunitensi mettere fine, bloccare l'insorgenza in Mali? Per la risposta, un tentativo di risposta, vi rimando al nostro appuntamento delle 11, quando Marina Lalovic proverà con gli ospiti della trasmissione a capire che cosa potrebbe accadere in Africa occidentale. Noi a questo punto passiamo in Europa, e in Europa le notizie principali riguardano ancora gli incendi, anche se l'attenzione mediatica e gli incendi stessi si stanno spostando a questo punto verso est. Oggi i principali titoli della stampa europea riguardano la Grecia, riguardano i vasti incendi che hanno colpito in particolare l'isola di Creta, ma anche la terraferma, anche il Peloponneso. Andiamo allora su Katimerini, principale quotidiano ellenico, che ha questo titolo d'apertura nella sua versione inglese: 3 vigili del fuoco morti, 8 i villaggi evacuati mentre gli incendi devastano delle foreste aride. Mercoledì un vasto incendio alimentato da forti venti ha devastato le foreste nell'isola meridionale di Creta, intrappolando e uccidendo 2 vigili del fuoco e costringendo le autorità a ordinare l'evacuazione di almeno 8 villaggi, poiché le previsioni meteo annunciano il persistere delle condizioni avverse per almeno un altro giorno. Un terzo dei vigili del fuoco è morto durante le operazioni di spegnimento e di incendio vicino a Gitawe, che è l'estremità meridionale della regione del Peloponneso, e gli incendi divampano anche sull'isola orientale di Lesbo. Ecco, il Catimerini ha tra le sue prime notizie anche una che ci riguarda, che può, credo, legittimamente inquietarci. È una comunicazione che arriva dall'Unione Europea, dal responsabile del centro di coordinamento per la risposta alle emergenze dell'UE, la responsabile Maria Zuber. Il titolo è questo: l'Unione Europea afferma che il rischio di incendi si sta spostando verso est, minacciando sia l'Italia che la Grecia, mentre gli incendi continuano ovviamente a minacciare e imperversare in Spagna e in Francia. Il virgolettato è questo: la Grecia per il momento è stata risparmiata, ora vediamo che gli incendi sono arrivati anche lì. L'Italia sarà a rischio all'inizio di agosto e dovremo vedere cosa succederà nella penisola iberica. L'Europa, tutta l'Europa rischia di andare in fiamme. Ricordo il titolo di due giorni fa della Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'inizio dell'era del fuoco per l'Europa, un titolo molto simile ieri per buona parte della giornata campeggiava anche sulla prima pagina del New York Times. Negli Stati Uniti si parla di incendi ovviamente ancora anche in Francia, ad esempio in apertura sul Monde la questione del mancato aggiornamento e modernizzazione dei pochi Canadair disponibili a Parigi. Ma Libération ha un'apertura diversa che deriva da un suo scoop e che però troviamo su molte altre testate. La notizia è quella dell'espulsione della propagandista russa Ksenia Fedorova. Ksenia Fedorova era l'ex numero uno di Russia Today Francia, emittente poi che è stata costretta alla chiusura, ma è diventata da allora una figura mediatica molto presente sulla televisione francese, la principale propagandista della Russia, presente nelle trasmissioni del gruppo del magnate dei media Bolloré, che è un vero e proprio impero mediatico, editoriale, cinematografico in Francia, e che è chiaramente esplicitamente impegnato nella propagazione di idee ultra conservatrici, e che appunto ha accolto anche la voce di Ksenia Fedorova. Questa espulsione, scrive Libération, è il simbolo di una nuova linea dura di Macron contro le operazioni di influenza straniere. Si legge Libération nel documento ottenuto da Libération che, diffondendo le sue narrazioni, Ksenia Fedorova funge da tramite per la campagna di disinformazione orchestrata dalle autorità russe con l'obiettivo di destabilizzare l'ordine pubblico nel paese, una decisione che forse può essere letta anche nel quadro dell'inizio della campagna che porterà alle elezioni presidenziali di aprile e maggio dell'anno prossimo, in Francia. Restiamo sulla stampa francese anche per dare un titolo dell'Equipe, il principale quotidiano sportivo europeo, che si propone di tout comprendre du projet de Gianni Infantino de vendre la Coupe du Monde, capire tutto del progetto del contestatissimo presidente della FIFA, l'organo di governo mondiale del calcio, di vendere la Coppa del Mondo. È una questione che tiene banco sulla stampa da quando il Times in Inghilterra ha fatto lo scoop. Infantino intende, come scrive l'Equipe, aprire il 20% del capitale di una società commerciale che dovrebbe organizzare la Coppa del Mondo a investitori privati, quindi apre ai privati, apre soprattutto a una società di venture capital che è guidata da Josh Kushner, il fratello del genero del presidente degli Stati Uniti. Quindi questo progetto avrebbe anche come obiettivo di rafforzare il controllo di Trump sul mondo del calcio. Una notizia interessante di oggi che anche da Bruxelles, segnala politico.ue, arriva una opposizione al tentativo del presidente della FIFA di americanizzare, tra virgolette, la Coppa del Mondo. Radio 3 Mondo torna in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: L'estate di Radio 3, Il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
1: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: ore 7 e 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani.
9: Buongiorno e bentrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina. Questa mattina mi corre d'obbligo di non cominciare con i giornali che trovate in edicola, perché è stata una notte terribile sui due fronti di guerra e le notizie inerenti le trovate solo sui siti e quindi non sui giornali di carta. Massicci bombardamenti USA in Iran, gli Stati Uniti colpite decine di obiettivi militari e l'Arabia Saudita si unisce ai raid americani contro Teheran. Questo è il titolo che con un occhiello in rosso che dice è in aggiornamento, perché sono notizie proprio degli ultimi minuti. E la stessa cosa è successa a Kiev, dove le esplosioni si sono sentite, le esplosioni di un attacco massiccio russo sull'Ucraina si sono sentite anche a Kiev. Almeno 8 morti, tra cui 2 bambine. Qui c'è già un primo aggiornamento degli effetti di questo raid notturno. Vedremo nelle prossime ore, sarete aggiornati naturalmente su tutti telegiornali i radiogiornali della RAI su cosa è successo, su cosa sta succedendo proprio nel momento in cui io sono in onda. Ma andiamo ai giornali di oggi, dove la notizia principale che si trova sui giornali, quella diciamo così più gettonata dai capi redattori e dai direttori che gli erano fatto i giornali, è l'idea del governo di permettere l'identificazione facciale alla polizia, che sta provocando diverse polemiche. Repubblica, per esempio, titola in prima pagina: identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole UE, Bruxelles accende un faro, l'opposizione grande fratello. Questo il titolo di Repubblica, che ha già degli elementi di critici rispetto a quanto il governo vorrebbe fare con questo decreto. Il manifesto, ancora più schierato, Re-educational Channel, questo è il titolo che compare su un'immagine di una telecamera che riprende degli scontri di piazza, par di capire. La destra alza il tiro della repressione, schedatore video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima. È un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Il manifesto dedica all'interno 2 pagine a questo tema. Alta tensione sulla sicurezza è invece il titolo scelto dal Corriere della Sera. Violenze di piazza, Fratelli d'Italia e associazione per delinquere, i Notav tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. Askatasuna, come sapete, è il centro sociale che è stato sgomberato a Torino. estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato. La Stampa, pure scontro sui controlli facciali, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. Anche il Messaggero dedica il titolo principale, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica, dati biometrici acquisiti in piazza e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. Accanto, con lo stesso spazio, c'è una foto del nuovo CT della Nazionale Mancini, Italia perdonami, torniamo per vincere, il motivo per cui l'Italia dovrebbe perdonarlo è perché abbandonò la nave in difficoltà qualche anno fa per un lautissimo stipendio da parte dei sauditi. Domani invece sceglie di aprire con la politica estera, l'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro, non si ferma la campagna di terrore dell'ICE, boom di arresti facili negli aeroporti. Dopo l'attacco dei pasdarani in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi, e hanno cominciato a farli a pezzi di tutta evidenza, come si vede dalle notizie che abbiamo letto questa mattina, che fanno riferimento ai bombardamenti, ai massicci bombardamenti notturni. Il Foglio ha una prima pagina molto articolata, in cui è difficile individuare il titolo principale a cui viene dato, forse il festival dell'ipocrisia sulle spese militari, ma a me piace segnalarvi il titolo che campeggia a nove colonne, che è una sorta di sovrattestata commento di Giuliano Ferrara. Blandire incessantemente un uomo assetato di lode, ecco il secondo mestiere di Netanyahu e Zelensky, come non bastasse il primo e decisivo. L'uomo assetato di lode è evidentemente Donald Trump. Raid in Giordania, l'ira di Trump, così titola il Mattino. Missili iraniani contro una base americana, il tycoon, colpiremo duramente Teheran ed ecco fatto. Bombe sull'Iraq, i sauditi entrano in guerra, Medio Oriente, vertice a Roma, basta violenze in Cisgiordania. Credo che basta violenze in Cisgiordania è un titolo che purtroppo abbiamo letto decine e decine di volte senza che le violenze stesse si fermassero. Politica italiana è quella di cui si occupano molto i giornali che fanno invece riferimento all'area di centrodestra. Il titolo del Giornale, diretto da Tommaso Cerno, il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. Così il Giornale sulla polemica scoppiata tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e l'attuale leader. Il grande vaffa è anche il titolo del Tempo, che campeggia su una immagine, su una fotografia di Beppe Grillo a un comizio. Torna Beppe Grillo e bullizza Conte e il Movimento 5 Stelle. La politica li ha cambiati, si sono montati la testa. E ora Giuseppe trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. E il riferimento è evidentemente anche a Di Battista, che sembrerebbe sul punto di presentarsi alle elezioni con una sua formazione politica accreditata, come dice qualche giornale questa mattina, di una percentuale di voti che oscilla tra il 3 e il 5 per cento. Libero, sullo stesso tema, bomba di Grillo sul campo largo. Il comico fa pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati e apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe tra il 3 e il 5%, eccolo qui, una grana enorme per Dem e 5 Stelle stessi. Il Fatto Quotidiano preferisce invece occuparsi dei temi che ineriscono alla giustizia. Lorsignori scudati e cittadini schedati, questo è il titolo. C'è una foto di Del Mastro, perché oggi ci si occupa ancora di lui. Due giustizie è il sommario. Del Mastro salvo, controlli facciali in piazza, oggi aula o rinvio, paure di Fratelli d'Italia sul voto segreto che riguarda le intercettazioni di Del Mastro, telecamere e intelligenza artificiale antiproteste. Ecco come il Fatto Quotidiano concilia nello stesso titolo due storie diverse, cioè quella del possibile salvataggio di Del Mastro, salvataggio nel senso che non verranno autorizzati i giudici a utilizzare per l'inchiesta le intercettazioni tra lui e il prestanome di un mafioso nella stessa attività imprenditoriale a Roma, e l'idea di mettere sotto controllo con l'intelligenza artificiale le persone che partecipano a raduni di qualunque tipo. Anche Il Dubbio si occupa di questioni giudiziarie, ma insomma per Il Dubbio non è una novità, è un giornale che si basa soprattutto su quello. Ecco Il Giorno del Giudizio, il voto segreto su Del Mastro agita ancora la maggioranza. Oggi a Montecitorio si decide sull'utilizzo delle chat con Caroccia, qualcuno teme di nuovo i franchi tiratori. Dal Dubbio al Riformista, il Riformista, schiaffo a Lepore, giallo sulla scorta al sindaco di Bologna, non l'ho richiesta io, dice il sindaco, insorgono i sindacati delle forze dell'ordine che si dividono, così il Riformista. La Verità si occupa di tutt'altro, Follia, più reati fa più resta in Italia, e qui siamo invece su un altro tema caro soprattutto ai giornali di destra, cioè l'immigrazione. L'incredibile storia di un nigeriano, le leggi non servono se non si applicano. Arrivato nel 2024 è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure è sempre libero e con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato due passanti a Padova. La punizione? Il Foglio di Via, così il giornale diretto da Maurizio Belpietro. Sono stato molto colpito qualche giorno fa quando nel filo diretto con gli ascoltatori c'è stata una gran massa di persone che si è occupata, secondo me con una forte sensibilità civica, sul tema dei cambiamenti climatici e degli incendi che stanno devastando la Francia, la Spagna, ma adesso anche la Grecia. L'Osservatore Romano dedica la prima pagina con una foto inquietante, persone che dalla spiaggia guardano il fuoco che sta bruciando un'isola davanti a questa spiaggia da sogno, sembra di essere in Terenzio, guardare dalla riva l'altrui naufragio, in questo caso guardare dalla riva l'altrui incendio. L'Europa brucia nella morsa del caldo e degli incendi, sarà questa la nuova normalità? Si chiede l'Osservatore Romano. Benvenuti nell'era del fuoco è il titolo principale. Avvenire, anche in questo caso un tema completamente diverso da quello che vi ho letto finora, le rose e le spine. Il magistrato spiega le distorsioni del sistema, più delle condanne ci interessano i diritti dei lavoratori. La vita dei venditori di fiori, dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori, parla IPM Storari. Sul caporalato, responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Quindi un faro acceso su una questione di sfruttamento, in questo caso degli immigrati. Il Sole 24 Ore. Concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato. Qui siamo ovviamente su temi economici. Fisco, nel decreto correttivo l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa. Allo studio semplificazioni degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. Ci sono anche due fotografie che ritraggono due manager di due nostre aziende importanti che danno sono delle notizie confortanti per le proprie aziende, per gli azionisti. Intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi la stima degli utili 2026. La foto è quella di Carlo Messina, il CEO di Intesa San Paolo, e poi la foto di Claudio Descalzi, l'Eni. Eni raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. E infine l'altro quotidiano economico, Italia Oggi: partita IVA unica in tutta l'Unione Europea. Per le imprese che operano in più paesi europei non è più necessario gestire posizioni IVA in ciascuno Stato membro, ne basta una sola per dichiarare e versare l'imposta. Io mi fermo qui con le prime pagine dei giornali, tra qualche secondo per gli approfondimenti.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: E per gli approfondimenti partiamo oggi con il manifesto, che ha un fondo particolarmente critico, di Rocco Vazzana rispetto al tema del controllo biometrico con l'intelligenza artificiale. Scrive Rocco Vazzana: ha ragione Ignazio La Russa quando stuzzica Vannacci sulla sfida lanciata alla destra. Più a destra di Fratelli d'Italia non c'è niente. Perché mentre gli altri strombazzano sulla remigrazione e scagliano anatemi gender e inventive anti-UE, il partito di Meloni fa, e come se fa. Nulla che abbia a che vedere con soluzioni a problemi reali, sia chiaro, ma sulla capacità di trasformare in legge la propaganda permanente la fiamma non ha uguali sul mercato. Dal decreto Rave in poi è stata un'orgia di provvedimenti inutili e più spesso dannosi, scanditi al ritmo infernale dei fatti di cronaca: Caivano, Cutro, decreti sicurezza vari, imputabilità dei minori. Bisogna dare una legge in pasto ai telespettatori giusto in tempo per il TG della sera, ma nessuno di questi provvedimenti spot fino ad ora aveva toccato le vette inquietanti di affidare alla polizia tonnellate di dati biometrici bypassando i controlli del giudice, in nome della caccia a fantomatici anarchici, ipotetici cospiratori, semplici manifestanti, ignari passanti. Dietro ognuno di noi c'è un potenziale terrorista, nemico del popolo, da sottrarre allo scanner della patria. Roba da regime sudamericano, propinata attraverso lo strumento del decreto legislativo, che non prevede particolare resistenza parlamentare prima di finire in gazzetta ufficiale. Un obbrobio giuridico che solo la Consulta potrà prima o poi bloccare, ma intanto si procede a passo d'oca. Un fondo particolarmente duro, come avete potuto sentire su questo tema. Rimaniamo sugli editoriali, prendo l'editoriale di Libero, che riguarda invece la questione della politica italiana, cioè del Vaffa di Conte, con l'articolo firmato da Pietro Senaldi. Ciro Giuseppi è l'elevato che cerca la sua vendetta. Certo che in politica è possibile risorgere, prendersi delle rivincite e sconfiggere chi era convinto di averti pensionato. Per farlo però bisogna avere la forza di combattere in prima persona e di non volgere lo sguardo indietro ai fasti del passato, bensì puntare dritto al futuro e offrire agli elettori una visione di esso. Il post con cui, all'ora dei vampiri, Beppe Grillo è ricomparso sulla scena politica non prelude a nulla di tutto questo. L'ex guru del Movimento 5 Stelle rimprovera l'attuale dirigenza del movimento il tradimento degli ideali che furono, il poltronismo, la grettezza. Tutto vero, ma lui dov'era? Gli replica Conte, ricordandogli un imbarazzante recente passato da poggia deretano di Mario Draghi. Il comico, che oggi fa ridere solo quando vuole essere serio, attacca l'ex premier che l'ha spodestato per questioni personali mascherate dietro argomentazioni politiche. Beppe si sente defraudato e non sopporta che Giuseppi è il nome con cui lo chiamava Trump, come ricorderete, conduca la campagna elettorale che potrebbe riportarlo a Palazzo Chigi o magari anche più in alto, facendosi forza del simbolo dei 5 Stelle. Sulla Stampa, tanto per diversificare gli argomenti che ho trovato questa mattina negli editoriali dei giornali, vi voglio leggere l'editoriale di Paolo Baroni, che riguarda invece il problema delle retribuzioni in Italia. Il commento che comincia a che viene richiamato in prima pagina prosegue a pagina 3, il male italiano, la firma è di Paolo Baroni. Dal tunnel dei salari bassi l'Italia proprio non riesce ad uscire. A fine giugno l'inflazione ha preso ancora una volta il sopravvento. Fine dell'illusione ottica prodotta dallo sfasamento tra il rinnovo dei contratti e la corsa dei prezzi. Il dato sorprende perché in questa fase di caro energia, caro carburanti, brucia di più, ma purtroppo è un dato strutturale. Sono più di 30 anni che i salari italiani non crescono a sufficienza. Basti pensare che tra il 1990 e il 2024 le retribuzioni reali medie nei paesi OCSE sono cresciute del 35%, mentre in Italia sono diminuite dell'1,6%. Le ragioni sono sempre le stesse: bassa produttività in primis e crescita del lavoro precario. È il male italiano, un male antico acuito negli ultimi tempi dagli effetti delle grandi crisi geopolitiche, dall'invasione dell'Ucraina alla guerra in Iran. Un male che produce danni nell'immediato perché le famiglie fanno sempre più fatica a tenere testa al caro vita, ma che compromette anche una parte del nostro futuro, perché ai bassi salari di oggi corrisponderanno basse pensioni domani, e oggi come domani toccherà poi ai governi cercare di rimediare. Bassi salari significano anche bassi livelli di spesa e quindi bassa crescita e minore produzione, in un circolo vizioso difficile da spezzare, un circolo vizioso che mi sento di aggiungere penalizza, ahimè, soprattutto le giovani generazioni. Adesso invece, letti questi tre editoriali, io voglio tornare sul tema che, come abbiamo visto, è stato quello scelto dalla maggioranza dei giornali stamattina, cioè sul riconoscimento facciale, sui poteri che il governo intende dare alla polizia. Prendo a pagina 2 di Repubblica un articolo di Vittorio Emanuele Orlando. Il volto diventa impronta biometrica, i dubbi su privacy e schedature. Ci sono una serie di domande a cui il giornalista dà delle risposte su che cos'è il riconoscimento facciale, come funziona dal punto di vista tecnico, a cosa serve, quali sono i pericoli. Ecco, sui pericoli, i temi più delicati sono privacy, sorveglianza e protezione dei dati biometrici. Nel contesto europeo i dati biometrici usati per identificare in modo univoco una persona sono considerati particolarmente sensibili da un regolamento e il loro trattamento richiede basi giuridiche e garanzie rigorose. Si può usare in Italia? Un'altra delle domande a cui viene data risposta. Le forze di polizia da sempre hanno il potere di identificare le persone tramite strumenti tecnologici, dalla banca dati delle impronte digitali a quella del DNA. Quindi in linea di principio non ci sono preclusioni all'uso della biometria, anche se con alcuni limiti. Negli spazi pubblici, per esempio, l'uso è consentito solo alle forze di polizia. Inoltre, il sistema processuale italiano, fin dalle prime fasi delle indagini, consente all'avvocato difensore di contestare la validità del riconoscimento. C'è il rischio di schedatura di massa? Anche i paesi democratici hanno forme di controllo diffuso e generalizzato, afferma Andrea Monti, docente di identità digitale, privacy e cybersicurezza alla Sapienza. La differenza con i regimi autoritari è che i nostri hanno una robusta struttura di revisione giudiziale, per cui anche nelle attività di pubblica sicurezza c'è sempre la possibilità di rivolgersi a un magistrato per contestare eventuali abusi. A pagina 3 Claudio Tito, con il corrispondente da Bruxelles, spiega quali sono le possibili criticità di questo eventuale provvedimento se fosse adottato e come entrerebbe e come colliderebbe in alcuni punti con la legge europea. Il faro è già stato acceso, al momento solo informalmente, ma a Bruxelles il decreto legislativo del governo italiano sul riconoscimento facciale sta facendo storcere più di un naso. Difficilmente passerà inosservato. Tutto si basa sul regolamento europeo entrato in vigore circa 2 anni fa e denominato Intelligenza Artificiale Act, che disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale. Il cuore del problema si concentra sull'articolo 5 di questo provvedimento, che appare in chiara contraddizione con diversi punti del testo all'esame del Senato. Peraltro, trattandosi

attive nei prossimi giorni, Palazzo Chigi dovrà comunque darne comunicazione alla Commissione europea. Su questa base, non prima di settembre, l'esecutivo comunitario inevitabilmente interverrà. Si deve partire dunque da un presupposto. L'articolo 5 del regolamento europeo vieta esplicitamente l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale, in spazi accessibili al pubblico, con delle eccezioni. Il rilevamento può avvenire se è finalizzato alla ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse, in sostanza all'individuazione di vittime, oppure non riguardi la prevenzione di una minaccia specifica sostanziale imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale, attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico. In sostanza, per evitare un pericolo specifico di attentati o possibili omicidi. In qualche misura queste eccezioni possono rientrare nel provvedimento reclamato da Giorgia Meloni. Ma il comma 3 dell'articolo 10 del provvedimento italiano prevede l'attivazione del rilevamento dei dati biometrici, ossia il volto o altre caratteristiche fisiche, per tutti gli avventori presenti in quel determinato luogo, e questo avverrebbe sotto la responsabilità del questore e non dell'autorità giudiziaria, e potendo conservare le registrazioni per 7 giorni, il che presuppone l'uso a posteriori delle registrazioni che, secondo il regolamento europeo, dovrebbero essere invece autorizzate entro 48 ore. Ed eccola qui la criticità del provvedimento, che contemplerebbe anche, diciamo così, un ricorso a strascico a questo uso dell'intelligenza artificiale, sulla quale anche i giuristi nutrono diversi dubbi. Io a questo punto lascio questo tema per andare a occuparmi di questioni di politica estera, e in questo caso vado sul Corriere della Sera, che dedica le pagine 2 e 3, nonostante il titolo principale sia appunto quello sulla questione biometrica, a quello che è successo ieri in Medio Oriente. Stati Uniti e Riyadh compiscono l'Iran, Trump torna a minacciare Teheran, i sauditi si uniscono agli strike contro i gruppi filo-iraniani, ira del presidente per gli attacchi alle basi in Giordania. Questo sono l'occhiello, il titolo e il sommario della pagina 2, dove c'è anche un articolo a firma di Andrea Nicastro, che è un inviato speciale esperto dell'area. Così Baghdad è finita al centro della guerra, quante e quali sono le milizie in campo? Anche in questo caso, come usa spesso ormai fare sui giornali, ci sono delle domande e le risposte, come un decalogo per guidare gli spettatori in una materia magari ostica. Perché l'Iran è coinvolto nella guerra? Cosa sono le milizie sciite? La parte sud dell'Iran è abitata in maggioranza da sciiti che controllano anche il governo, qual è la loro forza, eccetera eccetera. Io però vado a pagina 3 del Corriere della Sera per leggervi una riflessione, un'analisi di Federico Rampini, che riguarda il tema principale dal punto di vista geostrategico di quanto è successo ieri, cioè la discesa in campo dell'Arabia Saudita e in particolare del suo leader, il principe Mohammed bin Salman, a fianco degli Stati Uniti e contro l'Iran. Mohammed bin Salman scende in campo, un regalo agli USA dal regime iraniano che sbaglia i calcoli. Si compatta il vasto fronte arabo alleato di Washington. Questo è il dato geopolitico che Rampini evince da quanto è successo ieri. L'Arabia Saudita entra in guerra. Cambia gli equilibri del Golfo? L'operazione congiunta dell'aviazione americana e saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq arriva a breve distanza dagli annunci sulla possibile fornitura di tecnologia nucleare civile da Washington a Riyadh, che segnali arrivano sul posizionamento strategico del regno? I sauditi, per quanto ricchi e armati fino ai denti, non cambieranno da soli gli equilibri del conflitto. Però la loro discesa in campo così plateale rivela un formidabile errore di calcolo della leadership iraniana, che continua a compattare il vasto fronte arabo alleato degli Stati Uniti. Per molti mesi il principe ereditario Mohammed bin Salman ha cercato di tenere insieme due strategie
apparentemente contraddittorie. Da una parte ha conservato l'alleanza militare con gli Stati Uniti, indispensabile per la sicurezza del paese. Dall'altra

0: ha cercato di ridurre le tensioni con l'Iran, arrivando persino a ristabilire le relazioni diplomatiche grazie alla mediazione della Cina. Sembrava il segnale di un Medio Oriente meno dipendente dagli antichi schieramenti. L'operazione militare congiunta racconta invece una realtà diversa. Non significa che la stagione del dialogo sia chiusa per sempre, significa che quando sono in gioco gli interessi vitali del regno, Riyad torna a scegliere senza esitazione il vecchio ombrello strategico americano. Così Federico Rampini sul Corriere della Sera. Riguardo al tema guerre, però, mi sembra interessante andare sul Foglio e leggervi quello che è molto di più di un articolo e, se volete, anche di un commento, ma una riflessione filosofica, se volete, e politica, di Adriano Sofri su quanto sta succedendo. I capi delle grandi potenze affini nella sragionevolezza, questo è l'occhiello del titolo di Adriano Sofri, del pezzo di Adriano Sofri. Tutto è permesso, questo è il segreto di una pace indistinguibile dalla guerra. Una delle novità, descrive Sofri, è la cancellazione del confine tra la guerra e la pace. Si correggerà di un accento: guerra è pace e soprattutto pace è guerra. Iran e Stati Uniti e Israele bombardano a piacimento e fingono di distinguere fra giorni e notti che chiamano guerra, notti e giorni che chiamano tregua, e rinviano tutto all'imminente ritorno alla pace e al pertinente premio Nobel. Fino a poco fa, soprattutto alcune regioni del pianeta che godevano del privilegio della pace per avere pagato carissima la propria dedizione alla guerra, non si immaginava che le piccole svolte quotidiane nell'andamento di negoziati di vario genere venissero giocate a suon di missili e droni e artiglierie. Nel vicino Oriente così è diventato normale, ci facciamo l'abitudine. L'unico a reagire è il prezzo del petrolio e dei suoi derivati, e del resto è una delle spiegazioni di questo sconfinamento, cui le parole non si sono ancora adeguate. Di questa situazione infame e paradossale si osserva che alcuni capi di governi ne hanno bisogno per sopravvivere. Più vistosamente Netanyahu, che addirittura le si affidava per sbrigare certe sue private pendenze penali. È così per Putin, che ha protratto l'emergenza della sua operazione speciale così a lungo da trovarsi la guerra in casa e che teme tanto il contraccolpo di una fine ingloriosa e il ritorno di veterani estratti dalle galere, appena allargato la ripugnanza dei crimini che autorizzano ad arruolarsi e viziati dalla ferocia del fronte. Lo stesso Zelensky, che comunque può far conto sulla protervia del nemico, affida alla durata una propria sopravvivenza politica all'indomani della guerra. Trump non fa che moltiplicare il ricorso alle armi fino a rischiare di svuotare gli arsenali per vantare il proprio record di pacificatore. In lui, più esemplarmente, il fatto della guerra e il discorso della pace coincidono, come in un pazzo. Siccome è l'occasione che fa l'uomo pazzo, i capi delle potenze contemporanee si caratterizzano via via più affini nella sragionevolezza. Kim Il-sung è interamente normalizzato. Putin gli sta chiedendo altri 30.000 soldati per l'Ucraina, gli starà allestendo in cambio un nuovo SUV. Così l'articolo di Adriano Sofri, di cui vi ho letto l'attacco e che poi continua. È un lungo articolo che merita di essere letto. Repubblica, pagina 10 e 11, sembra un argomento diverso, ma è invece, credo, affine a quello che ho letto finora. C'è un'interessantissima mappa del mondo e un articolo di Fabio Tonacci che la illustra. La mappa dei diritti, così la democrazia si restringe nel mondo. Allora, sono colorate di un verde scuro le nazioni che godono di una democrazia, diciamo così, piena, e tra cui spicca ovviamente l'Europa nella sua quasi interezza, l'Europa occidentale nella sua quasi interezza, l'Australia, il Giappone, il Cile vedo, e mentre invece hanno un colore rosso, hanno un colore, scusate, verde più sbiadito tanti paesi, per esempio gli Stati Uniti, e c'è una spiegazione che sta già, diciamo così, nella mappa. Perde lo status liberale, a causa dell'espansione del potere del presidente e delle intimidazioni di media e università. Mentre aumentano le nazioni colorate di rosso, che riguardano soprattutto la fascia centrale, la fascia nord dell'Africa e la fascia centrale dell'Asia. Insomma, uno stato del mondo che si sta avviando a colorare sempre di più di rosso e quindi ad andare verso le autocrazie, mentre si restringe sempre di più lo spazio delle democrazie. I popoli sono divisi, cioè gli stati sono divisi in quattro categorie: quelli della democrazia liberale, verde scuro; la democrazia elettorale, verde chiaro. Nella democrazia elettorale, se non sbaglio, no, c'è l'autocrazia elettorale, dove c'è la Russia, e l'autocrazia chiusa, che riguarda appunto gli stati dove i diritti sono più violati. È una mappa che vi consiglio di guardare. Allora, a pagina 5 di Libero, carcere ai notav del centro sociale che la sinistra voleva legalizzare. Restano in galera i due tedeschi arrestati dopo le scorribande in Val di Susa, sono vicini al covo rosso a Scattasuna. Sabato nuova marcia verso i cantieri. Gli organizzatori: mettete maschere da sci, niente foto, e se vi fermano, puntini puntini, c'è un decalogo su cosa fare questo caso. Io adesso vado a darvi una serie di indicazioni su notizie che trovate a vario titolo sui giornali di oggi. Ritorna sulle pagine dei giornali anche il caso Ranucci, la vitola, quindi la trasmissione Report. A pagina 7 del giornale: io voglio telefonare a Walter, le chat che inchiodano la vitola. Nei messaggi della moglie di Tavares, il ruolo centrale dell'ex editore dell'Avanti, e sarà il camerunense a suggerire il nome dell'avvocato ai quattro arrestati per l'attentato. L'articolo è a firma Pasquale Napolitano e Giulia Sorrentino. C'è un sistema? L'articolo comincia con un punto di domanda. Quanto era collaudato il caso dell'attentato a Sigfrido Ranucci impone una riflessione di questo genere, soprattutto a fronte di una conversazione di cui il giornale è venuto in possesso e che riguarda Clesio Tavares, il factotum di Walter La Vitola, con sua moglie Gelsomina Tuorto. In uno scambio avvenuto su WhatsApp fra i due coniugi, infatti, si discuteva della gestione del loro figlio minorenne e dell'assenza di Clesio, che si trova ancora in Camerun per presunti motivi di lavoro. Ed è lì che Gelsomina ha fatto presente al marito le difficoltà in cui versava la famiglia, in particolare modo di natura economica, e di cui solo lei si stava facendo carico vista la sua assenza. Una conversazione in cui la moglie faceva capire come l'attività di Tavares in Camerun fosse riconducibile alla Vitola, indicando quest'ultimo a tutti gli effetti il suo datore di lavoro. Ma Tavares, nonostante l'insistenza della coniuge, sembrava essere reticente all'idea di chiamare la Vitola, motivo per cui Gelsomina faceva capire di essere pronta a contattare Walter direttamente. E allora fammi capire, sarà sempre così? Devo parlare con lui, che devo fare? E ancora, comunque io voglio fare una telefonata a Walter. Poi fa comprendere la data di allontanamento di Tavares. Senti, manchi dal 13 aprile. La moglie insisteva nel voler comprendere da quando Tavares non avesse rapporti con la Vitola, ed è qui che la risposta appare sorprendente: da stamattina. I rapporti tra i due quindi non si erano interrotti neanche dopo l'attentato di cui Tavares è accusato di essere stato il regista. Dalle notizie italiane dei giorni scorsi emerge un caso di nuovo clamoroso, perché un collaboratore di Report, che era stato apparentemente, a quello che risulta da quanto emerge dai giornali di questa mattina, vittima di un attentato, in realtà si era inventato tutto. Si è messo lui la bomba fuori casa, il cronista sotto scorta ora è indagato. Vicenza, secondo i PM, inventò l'attentato incendiario, sospetti anche sulle lettere minatorie. Vi ricapitolo la vicenda per chi non se la ricordasse. L'ordigno incendiario: la sera del 30 maggio un ordigno incendiario con alcol e gas esplode a Enego, Vicenza, nel cortile di casa di Adriano Cappellari, cronista locale di 20 anni, amico di Don Maurizio Patriciello. Proprio la bomba, venuta dopo tre episodi intimidatori, lettere anonime con la faccia di Cappellardi, Don Patriciello e di Meloni sbarrate, fa scattare il servizio di scorta in favore di Cappellari. I video di un uomo alto come Cappellari che mette l'ordigno, gli acquisti online di alcol e gas convincono i PM che sia stato lui stesso a organizzare l'attentato. È indagato per calunnia e simulazione di reato. Questo l'articolo è di Rebecca Luisetto e lo trovate a pagina 21 del Corriere della Sera. Allora, ieri vi avevo dato conto di un'indagine per la qua che spiegava quanto l'inverno demografico in Italia sia dovuto non tanto alla scelta delle coppie italiane di fare meno figli, ma anche all'impossibilità di farlo per motivi di vario tipo, non ultimi quelli economici. E allora il Corriere della Sera, pagina 23, porta oggi un articolo di Carlo Cottarelli: la crisi demografica inizia negli anni Ottanta, per affrontarla nidi e buona immigrazione. Il nodo della produttività cala se i giovani sono pochi. Questo è l'articolo di lunghissimo articolo a tutta pagina di Carlo Cottarelli, che cerca di sviscerare appunto il tema della denatalità e di proporre dei rimedi, alcuni dei quali vi ho letto già leggendo appunto il titolo e il sommario dell'articolo. Lavoro e famiglia: tutte le iniziative per conciliare il lavoro con i figli sostengono la natalità. Il ruolo delle donne, il mutato ruolo delle donne nella società, non è stato sostenuto da politiche adeguate. Questo è il parere di Carlo Cottarelli. Vado su Avvenire, perché Avvenire porta un'intervista molto interessante, anche se chissà poi di quale valenza pratica, a quello che sarebbe, che vuole essere un oppositore di Putin nella prossima tornata elettorale che si annuncia per l'autunno in Russia. Questa intervista racconta che esiste, cioè anche questa è già una sorpresa, una opposizione in Russia che cerca di sfidare colui che le elezioni le sta vincendo, non sappiamo bene come, da molti anni a questa parte, cioè dal 2000, da quando è andato al potere, anzi per esattezza nel Capodanno, nel giorno di San Silvestro del 99. L'intervista è di Raffaella Chiodo. Grigori Javlinsky, fondatore del partito Blocco: siamo gli unici a chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e ora i giovani ci ascoltano. Al di là dell'esito ufficiale delle legislative, chi governa saprà cosa pensa la gente. Poi il titolo a tutta pagina sulla foto di Grigori Javlinsky, leader del partito russo social liberale Yabloko: al voto di settembre noi russi diremo la nostra sulla guerra. L'articolo comincia col virgolettato di Javlinsky: quelle di settembre non saranno elezioni, bensì un referendum sulla guerra. Ne è convinto Grigori Javlinsky, fondatore di Yabloko, il partito di opposizione in Russia che chiede la fine del conflitto in Ucraina. Nonostante tutte le difficoltà, Yabloko ha deciso di presentarsi alle legislative del 20 settembre e di candidare molti giovani, una generazione di uomini e donne nate dopo la fine dell'Unione Sovietica, che chiede una Russia libera, democratica, non bellicista e che guarda al dialogo con l'Europa di cui si sente parte integrante. Bisogna trovare un linguaggio comune. La lunga intervista la trovate a pagina 6 di Avvenire. La Stampa, pagina 25, dà conto di l'articolo di Gianluca Paolucci dà conto di un libro di Vincenzo Calia e Giuseppe Oddo, Lampi sull'Eni, che evoca evidentemente il titolo di un libro di Pasolini, il piano per eliminare Enrico Mattei, scusate, un libro di Feltrinelli, la morte di Mattei e la pista francese, i timori per l'arrivo dell'Eni in Algeria, la nuova ipotesi dell'ex procuratore Calia e del giornalista Oddo sull'assassinio del dirigente, i casi italiani che non si chiudono mai. È una notizia che può far sorridere, c'è su diversi giornali, io la prendo da pagina 19 di Libero. Coca-Cola, idea dei frati, l'antica ricetta scoperta in un convento di Firenze. Dall'archivio della farmacia di San Marco rispunta il volantino del ricostituente a base di foglie di coca boliviana e noce di cola, gli ingredienti identici alla famosa bevanda inventata da Pemberton negli Stati Uniti. E infine, oggi i giornali parlano molto ancora del fatto che Mancini è tornato sulla panchina della nazionale, grazie, dicono in molti, con una punta di veleno all'amichettismo con Giovanni Malagò, il presidente della Federcalcio. Ma io vi porto invece a pagina 13 su Domani, perché c'è un articolo di Pippo Russo che racconta di un'ipotesi inquietante. Il presidente della FIFA, cioè Infantino, vende i mondiali. Chi c'è dietro il progetto da 20 miliardi di dollari? L'alleanza con la finanza peggiore, la svolta neoliberista di Infantino. La nuova società voluta dal massimo organismo del calcio punta ai capitali dei grandi fondi di investimento. UEFA, UE e CONCACAF insorgono, mentre tra advisor e sostenitori affiorano nomi vicini a chi? Ovviamente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La UEFA, cioè l'Organizzazione Europea del Calcio, ha già minacciato di boicottare i mondiali nel caso che questo succeda. Io mi fermo qui e dopo una breve pausa pubblicitaria vi aspetto per il filo diretto con voi ascoltatori.
1: Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Proseguiamo con la seconda giornata del ring wagneriano. Siegfried. Christian Tillmann dirige l'orchestra del Festival di Bayreuth. La serata continua poi alle 22.30 con lo spazio dedicato al jazz. Dal Porgy & Bess Jazz Club, Iro Rantala e David Helbock, in un ricco programma con musiche di Ellington, Jarrett, Porter, Monk, Coria, Hendrix, Prince e gli stessi Rantala e Helbock. Dalle 16 in diretta a Radio 3 Suite. Per intervenire e porre domande a Gigi Riva, editorialista del quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Allora, prima di cominciare il filo a diretto, do una risposta a Carmela che mi manda Carmela da Catania che mi manda un SMS per sapere in quale quotidiano si trova la mappa, forse le era sfuggito il nome, la mappa sul grado di democrazia dei vari paesi del mondo si trova sulla Repubblica. E sono pronto per la prima risposta all'ascoltatore che chiama. Chi è? Pronto?
13: Sì, buongiorno, mi chiamo Michele, chiamo da Udine.
0: Buongiorno Michele.
13: Ecco, buongiorno. Dunque, io volevo dire questo. Dopo il 7 ottobre sicuramente c'è stata una caduta degli accordi di Abramo con l'Arabia Saudita, ma in questi giorni si sta preparando, questa è l'opinione per la discussione, qualcosa forse di molto più importante, cioè gli accordi di pace tra Israele e Libano a Roma. Perché mi sembra forse ancora più importante del ruolo che già ieri hanno assunto i sauditi a Roma? Perché il Libano è una terra in cui il popolo sciita e sunnita strutturalmente nella Costituzione è unito ai cristiani. Quindi poter dare impulso a Roma fra pochi giorni a degli accordi di Abramo che coinvolgano un paese, cioè il Libano, dove la presenza cristiana maronita, ma quindi legata alla Chiesa cattolica, possano entrare nella dialettica profonda, decisiva per chi crede nei negoziati di pace, sugli accordi di Abramo, è fondamentale. Concludo su una cosa. C'è una sinagoga a Beirut, abbandonata ma ristrutturata, si chiama Scudo di Abramo, nome potentissimo per la pace, per il dialogo. Ecco, io credo che, mi permetto, io non sono di religione ebraica, però mi permetto di dire questo in un ambito di amicizia italiana ebraico-cristiana. Diamo un contributo affinché questa sinagoga già ristrutturata possa perfezionarsi, ad esempio, negli arredi. Diamo un segnale a Beirut di collaborazione, sia pure secondaria, indiretta, per perfezionare questo spazio magnifico che può rinascere sui temi del dialogo, ecco, a Beirut. Scudo di Abramo si chiama, è una sinagoga nel centro di Beirut.
0: Guardi, io sono molto affascinato dal suo ottimismo rispetto a questi accordi e a questa terra, anche se al suo ottimismo mi tocca, ahimè, opporre un pessimismo della ragione. Magari fosse come lei dice, io credo che il problema della compatibilità dell'accordo tra diversi a Beirut, che è stato possibile, lo sappiamo, per un congruo numero di anni, direi fino alla guerra civile che poi è imperversata in quel paese per 15 anni, che si arrivi alla possibilità di arrivare a un accordo, io la vedo veramente molto difficile. Intanto perché Hezbollah, cioè il partito di Dio sciita, che come lei sa controlla non solo Beirut Sud ma anche una fetta importante del Libano del Sud, finora non ha dato nessun segno di disarmo, che è la condizione fondamentale perché si giunga a questo tipo di accordo. E credo che oltretutto una ingerenza dell'Arabia Saudita in Libano vedrebbe immediatamente la reazione dell'Iran. I due paesi sono già evidentemente andati oltre con anche la notizia che ho riportato questa mattina, che è in corso in questi momenti, dell'Arabia Saudita che è entrata assieme, che ha cominciato ad affiancare gli Stati Uniti in questa guerra contro l'Iran. Lo sappiamo bene, lo sciismo di Hezbollah è la longa manus degli ayatollah di Teheran, che si allunga fino al Mediterraneo, e che questi siano disposti a immaginare un rapporto con quello che in questo momento è il suo più grande nemico, cioè l'Arabia Saudita, che è il faro invece del mondo sunnita, io la vedo davvero molto molto complicata. Detto questo, il fatto di credere, di sperare che prima o poi si arrivi a una soluzione, anche perché siamo tutti figli dello stesso sole su questa terra, come lei auspica, è un ottimismo della volontà che fa bene al cuore, ma credo che soprattutto in questo momento in Medio Oriente si scontri, e lo ripeto, con un pessimismo della ragione che mi induce a pensare che soprattutto nel momento in cui sono entrato in campo, e a questo punto ahimè direttamente, i due campioni dei due rispettivi schieramenti che dividono il mondo musulmano, cioè sciiti e sunniti, vedo difficile in questo momento una composizione. Magari il Libano fosse l'esempio per tutta quella terra, quel Libano che noi continuiamo a ricordare almeno fino agli anni 70 essere stato quello che si diceva la Svizzera del Medio Oriente. Ahimè, non lo è più da molto tempo, e temo che per altrettanto tempo non lo potrà essere ancora. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
0: Sì, pronto. L'ascolto.
3: Sì, sono Gianni da Aosta. Io volevo fare una riflessione molto semplice e anche banale. Sono da anni che voi giornalisti, tutti i politici, ci bombardate con il fatto che dobbiamo armarci perché la Russia vuole invaderci. E ci avete anche dato una data. Nel 2030 la Russia ci invaderà. Non so su quali basi questa data, comunque. E quindi dobbiamo tutti i nostri soldi, soprattutto nel caso dell'Italia, non spenderli più, o comunque deviarne una buona fetta dalla sanità, dalla scuola, per comprare armi, che ovviamente sono, guarda caso, armi americane, quindi daremo di nuovo dei soldi a loro. Ma, e quindi la mia domanda sorge spontanea, ma se la Russia vuole attaccarci nel 2030 e noi dobbiamo riarmarci perché siamo indifesi, ma se davvero volesse attaccarci la Russia, perché non ci attacca adesso, che siamo indifesi e non armati, perché deve aspettare il 2030? Questo semplicissimo ragionamento fa capire che è tutta una cosa pretestuosa questa cosa della Russia che ci vuole attaccare.
0: Allora, vabbè, il semplice ragionamento a me sembra semplicistico, in realtà. La questione non è la Russia che ci vuole attaccare, almeno per quanto mi riguarda. Anch'io non vedo all'orizzonte questa possibilità, almeno nel tempo breve. Io vedo però che c'è un mondo che si sta riarmando, che si sta dividendo, l'ho già detto credo ieri nella risposta a un telespettatore, scusate, un radioascoltatore. Io vedo che c'è un mondo in cui c'è la forza che sta prevalendo. Dopodiché, guardi, io ho fatto l'obiettore di coscienza, quindi si figuri quanto lontano sono da questo, però mi rendo conto che esiste una netta differenza tra il pacifismo assoluto e la non violenza. Io sono non violento fino a quanto non mi sento comunque minacciato da un mondo che sta andando invece in una direzione opposta alla mia. A me piacerebbe tanto che si perpetuasse il sogno kantiano della pace perpetua, ma vedo purtroppo che il sogno kantiano della pace perpetua intanto si è già infranto in Europa in almeno due luoghi, la Bosnia 30 anni fa, la Bosnia per dire tutta l'ex Jugoslavia e l'Ucraina oggi. E poi vedo che il mondo sta andando verso una tripartizione delle autocrazie, per non dire delle democrature, per non dire delle dittature, che si stanno dividendo il mondo a scapito di un'Europa considerata tale, flebile, debole, proprio perché non ha la possibilità di difendersi. Allora, armarsi per prepararsi a un eventuale pericolo, visto che mi sembra di capire che i venti di guerra che spirano nel mondo non propongano niente di meglio, e quindi immaginarsi per difendersi in maniera preventiva, mi sembra che sia in realtà una questione di buonsenso. Dopodiché, come riarmarsi è tutta un'altra partita. Io l'ho già detto anche ieri, io sono contrario per esempio al fatto di arrivare al 5% delle spese militari del nostro PIL per la NATO, e sarei favorevole invece a limitare i costi costituendo un governo europeo, nel momento in cui gli europei si rendessero finalmente conto che da soli sono un vaso di coccio tra vasi di ferro, e se invece si uniscono siamo qualcuno che può ancora influire e decidere sui destini del pianeta e contrapporre i nostri ideali, i nostri valori, persino i valori di pace, alle tre forze, cioè la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, che invece mostrano tutta l'intenzione di volerle menare le mani. Io, quindi, il problema della Russia che ci invada o meno nel 2030 è un problema assolutamente futile e inutile. Almeno io non l'ho mai detto, e ho sentito qualcuno che l'ha detto, ma non è questo il tema. Il tema è l'inerzia e la direzione che sta prendendo il mondo, che mi sembra niente affatto ben disposto a essere benevolo e indulgente verso i paesi che non hanno la possibilità di difendersi. Pronto?
12: Buongiorno, sono Fabiano da Ravenna.
0: Buongiorno Fabiano.
12: Volevo sottolineare una cosa. È della scorsa settimana quel vertice che è stato organizzato da Trump e presieduto da Rubio sulla lotta all'antifascismo, a quale il governo italiano peraltro ha partecipato. Noi ci si è un po' riso sopra, sembrava un po' un teatrino in quell'occasione, però si è cercato in qualche modo di dimostrare il pericolo quasi esiziale per gli USA connesso all'idea di antifascismo. Antifascismo inteso non come idea, ma come vera e propria associazione E si è cercato anche di connotare questa associazione quasi da un punto di vista terroristico. E a distanza di una settimana il governo italiano, diciamo, fa proprio un po' queste idee e le applica con quello che è successo in Val di Susa e con i provvedimenti che stanno ventilando in questo momento. Io trovo che sia un pochettino inquietante, se non altro il timing. Inoltre mi sembra che forse ci sia un po' voglio dire, negli Stati Uniti si possono permettere di parlare liberamente di lotta all'antifascismo, qui da noi forse non possono ancora farlo, perché l'antifascismo è un valore che è radicato anche nella classe, diciamo, più moderata dal punto di vista politico. Ma oggi vengono per i libertari e domani? Questa è la mia domanda.
0: Sì, lei sta citando poi la famosa poesia di Cavafis, la cita in una maniera ombra. Ma guardi, negli Stati Uniti si possono permettere di fare questo perché hanno un presidente che ha sdoganato tutto questo. Io credo che, come lei, che l'antifascismo sia un valore, che in questo paese, grazie a Dio, anche le giovani generazioni continuano a considerarlo come tale. Io in realtà non vedo un pericolo di ritorno al fascismo in questo paese in questo momento, però vedo contemporaneamente una restrizione della possibilità di esprimere il proprio dissenso sono dei segnali che mi inquietano abbastanza. Allora, io sono d'accordo che i faccino, quelli che hanno messo a ferro e fuoco la Val di Susa, vanno fermati. Mi sembra che però la questione sia completamente diversa, cioè ci sia in atto una sorta di criminalizzazione di tutti coloro che vanno in piazza a qualunque titolo. Basti vedere cos'è successo alla piazza di Bologna, una piazza chiamata da un sindaco che voleva esprimere la solidarietà e chiamare a raccolta una città a riflettere su una questione che mi sembra fondamentale, cioè di una persona che è morta per la strada mentre era nelle mani dello Stato. Ecco, questo fatto di fare tutta l'erba un fascio e di accomunare dei gruppi violenti che vanno assolutamente isolati e messi in condizioni di non nuocere con tutti coloro che invece vogliono esercitare un diritto democratico, ecco, credo che questo sia il vero problema in questo momento dell'Italia. Allora, c'è qualcuno che manda un messaggio, anzi qualcuno che ha un nome, Rosario da Firenze, che manda un sms che dice: chi ha bombardato la Bosnia? Se lo ricorda il giornalista? Beh, insomma, casca male Rosario, perché il giornalista, che nel caso sono io, 30 anni fa, anzi più di 30 anni fa ormai, stava proprio là in Bosnia, quindi me lo ricordo benissimo cosa successe allora. Ed è proprio la Bosnia uno dei casi che mi fa dire che la violenza, naturalmente, finché si riesce a evitarla va bene, ma ci sono dei casi in cui è necessaria. In Bosnia ci fu un assedio di 4 anni a una città che si chiama Sarajevo e che comportò 11.500 morti, e l'assedio si risolse con 2 giorni di bombardamenti delle milizie serbe che stavano assediando la città, mettendo nel mirino donne, vecchi, bambini, chiunque passasse per strada. 2 giorni di bombardamenti sulla Bosnia e la guerra finì. Quindi questo è uno dei casi che un intervento per motivi umanitari, un intervento militare, ha prodotto un risultato efficace. Pronto?
14: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
14: Buongiorno. Sono Attilio da Varsavia. Buongiorno.
0: Buongiorno Attilio.
14: Io interrompo la negatività e il catastrofismo rappresentato dalle telefonate, dai messaggi. Cioè, volevo parlare, diciamo, di una notizia, non dico terra, ma di una notizia che ci riguarda positiva. Sarà stato il faro acceso, continuo mediatico, continuo le pressioni, e che hanno portato a un accordo, alla firma del contratto del comparto sanità,
0: sì,
14: con notevoli miglioramenti economici e anche in termini di diritti, con dei aumenti diciamo sostanziali diciamo per tutto il personale, soprattutto quello sanitario. Cioè, volevo sottolineare questo, che a fronte di notizie tristi e diciamo non conflittuali, abbiamo ottenuto questo risultato, fra l'altro con la firma questa volta del maggiore sindacato italiano, cioè della CGIL, che questa volta ha definito questa firma importante e molto di aiuto nei confronti dei lavoratori, soprattutto a livello economico, perché c'è una clausola che li salvaguardia anche dai fenomeni di inflazione che ci possono taglierebbero gli aumenti.
0: La ringrazio. Guardi, sì, c'è la notizia di questo accordo sui giornali di stamattina e va ovviamente salutata con favore. Mi permetto di segnalare però che sui giornali di questa mattina si dà anche conto del fatto che mi pare di capire che alcune associazioni di categoria della sanità reclamano un ulteriore aumento del gettito per la sanità di 5 miliardi perché il settore, cioè naturalmente con l'invecchiamento della popolazione, la spesa sanitaria in ogni paese dove la popolazione invecchia è destinata ad aumentare e i fondi stanziati dal governo non sembrano necessari, almeno secondo quello che sostengono queste associazioni di categoria, a poter far funzionare il sistema. Ho già detto ieri, ricordando la figura di Tina Anselmi, che fu colei che favorì, cioè fu la madrina del nostro sistema sanitario nazionale, quanto, nonostante tutte le polemiche che riguardano soprattutto le liste d'attesa troppo lunghe, oppure il fatto che è stata delegata ai privati gran parte, in alcune regioni d'Italia, gran parte della sanità con un andamento almeno discutibile, che dicevo che a fronte di tutto questo noi dobbiamo ancora essere felici del nostro sistema sanitario, ma siccome tutto è perfettibile, molto probabilmente per tornare allo standard dei livelli di fornitura e di immediatezza della fornitura dei servizi al cittadino, forse bisogna fare un ulteriore sforzo, come spesso è stato denunciato anche dalle opposizioni in questi 5 anni di governo. Pronto?
15: Buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Arriva.
0: Con chi parlo?
15: Sono Pino.
0: Pino, buongiorno.
15: Sono Pino. Buongiorno. Apprezzo da molti anni la sua conduzione, la settimana in cui lei è presente è sempre una grande settimana. Approfitto appunto della sua grande esperienza per tirare a mezzo un problema che non è di prima pagina e neanche di ultima. Che fine ha fatto Maduro?
0: È nelle carceri americane, sì.
15: Ecco, qualcuno ne sa qualcosa, cioè dopo che è stato, come dire, sequestrato e portato lì con la moglie, mi pare di ricordare, sì. Qualcuno lo ha più visto, gli ha parlato, in particolare in Europa interessa a qualcuno questa persona che è stato un dittatore, ma insomma è stato tolto di mezzo in modo piuttosto spiccio. Ecco, a proposito della democrazia di cui si parlava prima, ecco, lei, oltre a quello che ha già detto, sa qualcosa?
0: Allora, guardi, no, non so qualcosa io, ma come non sa, credo, qualcosa nessuno, nel senso che, come lei sa, è stato arrestato con quel famoso blitz, è stato deportato, per meglio dire, con quel famoso blitz americano in Venezuela, che ha provocato, diciamo così, un colpo di Stato che ha portato al potere la sua vice. È stato portato a New York, è comparso il primo giorno davanti a un tribunale dove gli sono state lette le accuse di aver attentato contro la sicurezza degli Stati Uniti per aver favorito l'immigrazione clandestina. È stato sostituito al potere, esiste in questo momento un governo che non fa nulla che Rubio, cioè il ministro degli esteri tra virgolette americano, cioè il segretario di Stato americano, non voglia. Ma sul destino di Maduro, se non che si trova in carcere negli Stati Uniti e che è caduto nell'oblio, perché nessuno, almeno che mi risulta, ha avuto contatti con lui, né ci sono stati articoli che denunciassero questo, quindi su questo non si può dire. Voglio solo fare una piccola aggiunta a quello che lei ha già ricordato, che quel fatto fatto è stata la dimostrazione ulteriore di come in questo momento nessun organismo sovranazionale, tanto meno l'ONU, è in grado di fermare questa deriva per cui il sovranismo permette ai leader degli stati che detengono il potere militare, e mi riferisco in questo caso agli Stati Uniti, nessuno è in grado di fermarli e il mondo sta prendendo questa deriva, ragione per cui io sono molto preoccupato per i destini a prescindere. E questo fatto mi fa avere ricordato questo mi collega a un messaggio che è arrivato e di cui ringrazio l'autore, anche se non c'è la firma, che ricorda un mio libro di 30 anni fa scritto assieme a Zlatko Dizdarević, che si chiama L'ONU è morta a Sarajevo. Chi manda questo messaggio lo definisce un libro audace e coraggioso. In realtà, più che audace e coraggioso, prendeva atto del fatto che in quel momento, in quella situazione, le Nazioni Unite fecero una figura bruttissima, perché non riuscirono a incidere nei destini di un conflitto, e anzi alcune truppe delle Nazioni Unite, in particolare gli olandesi che non riuscirono a difendere Srebrenica, si macchiarono anche di una sorta di collaborazionismo contro chi attaccava. Ecco, sì, la deriva dell'ONU è cominciata da allora, e oggi da diversi anni in realtà constatiamo come se l'ONU è morta a Sarajevo, poi è rimorta in tante altre occasioni e in tanti luoghi della terra, e mi tocca aggiungere ahimè. Pronto?
16: Sì, pronto?
0: Sì.
16: Io sono Pino, da Roma, ho 80 anni. E
0: un altro sono... Pino, abbiamo avuto due Pino stamattina.
16: Meno male, tanti che se ne bruciano. Sono un assiduo ascoltatore di Prima Pagina.
0: Sì.
16: E ogni mattina mi pongo la questione di come distinguere le informazioni dalle faziosità, soprattutto dagli slogan politici. Siamo in una continua propaganda elettorale, come se stessimo per votare domani. Quindi si prendono i fatti di Kefir, di Ruggero, il problema climatico, e se ne fa una campagna elettorale per dire che è colpa della sinistra, che la sinistra vuole cavalcare questo, che la destra invece vuole fare quest'altro, eccetera eccetera. Ma quanti sono i giornali che sono finanziati dai partiti? Pure questo penso che il lettore dovrebbe essere consapevole del giornale che sta leggendo, da chi è finanziato quel giornale, quanti di noi sanno da chi sono parlati. La verità è quella che scrive il giornale La Verità, o quell'altra invece che un cittadino dovrebbe conoscere altrimenti? Perché i giornali non cercano di aiutare il lettore a discernere, a capire, a distinguere i fatti dalle faziosità politiche? Ecco, io questo, lei che appunto che è un giornalista, penso che sia esperto nel campo, noi quando ascoltiamo la mattina, o io quando ascolto la mattina i giornali, non so distinguere l'informazione dalle faziosità.
0: La sua riflessione è stata chiarissima. Guardi, è un problema così annoso che risale alla notte dei tempi. E cioè il problema di questo paese, che secondo me in questo paese è più grave anche che in altri paesi, è che non esistono editori puri. Non esistono editori che hanno come l'unico scopo del loro intraprendere il fatto di vendere i giornali, a parte il fatto che purtroppo i giornali si vendono sempre meno, e soprattutto se non sono collegati ormai alla cosiddetta multimedialità. Cioè un editore per sopravvivere non può vivere solo vendendo i giornali di carta, ma da avere anche una televisione, siti internet, eccetera eccetera. Ecco, quello che succede in qualche paese straniero dove ci sono dei giornali più o meno indipendenti, o dove delle cooperative di giornalisti si possono permettere, nonostante abbiano dei finanziatori, il diritto di essere giornalisti fino in fondo e di non rispondere agli interessi di questo o di quell'editore, faccio un caso per tutti, quello di Le Monde, in Italia non succede. In Italia non è tanto il problema di avere un giornale finanziato dai partiti, perché quando esistevano i giornali di partito e avevano un loro senso, l'Avanti, l'Unità, piuttosto che allora tu potevi sapere che la fonte era quella, c'era una posizione chiara perché era l'espressione di un partito politico, e quindi potevi tarare le informazioni che ti dava quel giornale sapendo che la fonte era quella. In questo caso noi abbiamo nella stampa italiana delle compagini editoriali che fanno riferimento a delle aree politiche piuttosto esplicitamente e che usano i media semplicemente per tornaconto politico, e la situazione si è aggravata sempre di più, perché guardi, io individuerei alcune fasi nella storia del giornalismo italiano. Nel momento quando i giornali venivano fatti col cosiddetto sistema a caldo, cioè c'erano le rotative e costava moltissimo farli, i deficit erano ripianati anche in quel caso da editori che non erano editori puri, ma che avevano interesse a ripianare i deficit per il cosiddetto, tra virgolette, rendiconto politico. Il rendiconto politico voleva dire che tu potevi influenzare delle decisioni politiche proprio per il fatto che controllavi quel determinato mass media. C'è stata poi in mezzo una sorta, chiamiamolo così, di stagione dell'oro, in cui le nuove tecnologie hanno permesso di abbassare di molto il costo della carta stampata e di far sì che le redazioni avessero un maggiore peso, proprio perché ci si poteva sostenere con la vendita dei giornali e con la pubblicità, semplicemente con quello. Siamo ritornati in una fase in cui i giornali, ahimè, vendono molto meno di prima, sia per la concorrenza di internet, sia perché le persone si trovano l'informazione gratuitamente, sia perché ci sono altri media più veloci che la diffondono, e in questo caso per sopravvivere i giornali sono tornati nella condizione di campare grazie a degli editori impuri, cioè che hanno interessi in altri campi dell'umano intraprendere e che quindi vogliono che quindi piano di deficit perché hanno questo rendiconto politico che spesso e volentieri ha anche un ritorno pratico, cioè di commesse piuttosto che di orientamento dell'opinione pubblica, che finiscono per agevolarli. Questo riassunta brevemente la storia del giornalismo italiano negli ultimi decenni. Pronto?
17: Pronto?
0: Sì, pronto?
17: Pronto, buongiorno.
0: È in diretta.
17: Sono già. Prego. Sì, buongiorno, sono Gianni e chiamo in questo momento dall'isola del Giglio, dove sono in vacanza. Dunque, io chiamo a proposito del problema del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, però se permette voglio fare una brevissima premessa sulle guerre. Cioè, spesso giustamente si parla delle due guerre che ci interessano di più, cioè Ucraina e Medio Oriente, però vorrei che i giornalisti, quando parlano di abbiamo queste due guerre, ricordino il più possibile che ce ne sono tante altre di cui si parla meno, perché ci riguardano meno direttamente, ma che producono altrettante, se non di più, sofferenze, morti di civili, di bambini, di donne, eccetera, giusto perché l'opinione pubblica si ricordi che c'è il resto del mondo che soffre. Insomma, vabbè, questa è una piccola premessa. Sul cambiamento climatico, no, volevo sapere il suo parere sul futuro a lungo termine. Io sono molto preoccupato perché già i danni sono gravissimi del cambiamento climatico, gli incendi, il caldo tremendo e i fenomeni meteorologici violenti, eccetera, ma fra 10, 20, 30 anni sarà sicuramente molto peggio se non si prendono provvedimenti drastici. Allora si parla spesso di quello che può fare l'Italia e l'Europa, ma purtroppo siamo una piccola parte. Volevo sapere il suo parere, se c'è una speranza che, superato Trump, magari superate queste guerre che tra l'altro provocano anche grossi danni ambientali, si possa essere la speranza che le grandi potenze, cioè i paesi che inquinano di più, che sono quindi gli Stati Uniti, Cina e India per le dimensioni, ma anche tutti gli altri, finalmente ragionino, si mettono d'accordo e prendono dei provvedimenti seri che penso non possano consistere solo nel sostituire i combustibili fossili con le energie pulite, ma anche cambiamenti di vita, proprio rinunciare a una parte del consumismo, dei viaggi, di tutto quello che noi facciamo continuando a inquinare. Sono molto preoccupato perché ho dei figli di circa 30 anni e in particolare ho pensato di chiamare perché uno dei miei due figli proprio mi diceva: papà, ma io sono preoccupato, cosa faccio? Lui adesso è a Barcellona, dice, ma non so se potrò restarci. Ah no, perché si pensava magari di comprare una casa per lui a Barcellona. Dice, ma papà, magari non serve a niente, perché magari fra 20 o 30 anni verranno abbandonate le città del Mediterraneo, bisogna andare tutti certo. al nord, eccetera. Cioè, quindi volevo sapere cosa, il suo parere cosa, sulla speranza grazie. Che l'umanità a lungo termine trovi veramente delle soluzioni o no?
0: Allora, intanto sulla prima parte del suo intervento, le guerre attualmente aperte nel mondo sono 53. Alcune sono molto sanguinose, come lei ricordava, per esempio quella nel Sud Sudan. Se noi parliamo soprattutto di queste due guerre, è che a differenza delle altre non solo sono le più vicine a noi, ma sono quelle due che più possono incidere negli equilibri geopolitici del mondo, e quindi sono le due che in potenza possono produrre altri lutti, altri guai, molto di più delle altre che sono in corso, perché coinvolgono le grandi potenze e soprattutto coinvolgono le potenze nucleari. Per quanto riguarda l'altra parte della sua domanda, le posso solo rispondere in un modo: fammi indovino e ti farò ricco. Cioè, lei ha espresso una speranza, anch'io ho la stessa speranza. Cioè, c'è stato un momento in cui quando le priorità non erano le guerre, che purtroppo sono diventate le nostre priorità, almeno da quel fatidico e famigerato, direi a questo punto, 24 febbraio del 2022, quando ci svegliamo con la notizia che la Russia aveva invaso l'Ucraina e quindi ci ritrovammo precipitati di colpo in un mondo diverso, in cui quella che era, diciamo così, nell'agenda delle priorità, soprattutto nei paesi più democratici, una costante, e cioè il cambiamento climatico, poi è scivolato negli interessi, nell'agenda politica anche dei nostri paesi, proprio perché ci siamo trovati davanti a delle emergenze che hanno impedito di continuare in quello che era un percorso virtuoso. Io credo che ad oggi non ci sia più nessuno che non creda, che insegua coloro che pensano che i cambiamenti climatici siano un falso problema, proprio perché è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare ad oggi, per esempio, da ieri esiste la quarta ondata di caldo africano in Europa, in questo tempo. Allora uno dice: d'estate ha fatto sempre caldo. Sì, d'estate ha fatto sempre caldo, ma non con questa frequenza e soprattutto non con queste punte. Quindi, oppure non so, quando d'inverno arriva una nevicata più copiosa del solito, i negazionisti dicono, i pochi negazionisti rimasti dicono: sì, vabbè, ma d'inverno ha sempre nevicato. Sì, ma sempre, anzi, scusi, dicono: vedete che è tornata la neve. Sì, ma magari è tornato un giorno, due giorni, quando un tempo nevicava per 20 giorni, per 30 giorni, per 50 giorni. Quindi anch'io ho dei figli, anch'io sono preoccupato del loro futuro, e l'unica speranza che io vedo è che nelle giovani generazioni, quella dei suoi figli e anche dei miei, questa sensibilità ecologica è molto superiore. Il fatto di immaginare che le città, non so, si dotino di ampie aree più piantumate, tanto per dire, e che favoriscano una mitigazione del clima a scapito del fatto che il cemento invece continua, il cemento troppo spesso diffuso anche senza ragione, sia portato invece ad innalzarlo. Insomma, io spero che una volta risolti questi problemi primari che sono le guerre, perché le guerre, grazie a Dio, la storia ci insegna che ci sono sempre strate, ma ci insegna anche che prima o poi finiscano. Ecco che questo tema, che ci riguarda tutti, perché siamo tutti figli di questa terra, ritorni ad essere una vera priorità. E siccome io credo che in fondo, alla fine, ci debba essere una razionalità dell'uomo, prima o poi succederà. Quindi finisco con una nota di ottimismo. Pronto?
18: Buongiorno, sono Giuliano dalle Montagne Biellesi. Mi riallaccio alla citazione di Maduro, di cui non si sa più niente, con una notizia di pochi giorni fa a proposito di razionalità. Sono da settembre scorso fino a fine giugno scorso, sono stati fatti più di 67 attacchi a barche nel Pacifico, nei Caraibi, con l'uccisione di almeno 221 persone, secondo gli ultimi rapporti. E il traffico, il flusso di cocaina verso gli Stati Uniti non è stato minimamente toccato. gli ufficiali della Drug Enforcement Agency americana hanno dichiarato semplicemente che hanno preso altre strade, semmai diciamo quelle erano veramente barche che portavano cocaina, come sempre succede quando si riprende da una parte, loro dico quando si schiaccia un pallone da una parte si gonfia da un'altra, è abbastanza una diciamo costante di quello che è la cosiddetta guerra alla droga, che non fa altro che aumentare violenza, ma il flusso non cambia, anzi al più a volte peggiora, come si vede con le nitazeni e il fentanyl.
0: C'è il fentanyl.
18: Quindi solo questo.
0: Che è il problema?
18: Sì, ha capito, cioè il problema è che non serve a nulla, a parte il fatto che questi sono evidentemente delle uccisioni illegali che dovrebbero essere condannate anche a livello internazionale.
0: Non posso che concordare con lei. Purtroppo il flusso, fino a quando ci sarà una domanda, è evidente che ci saranno 100.000 modi per aggirare i divieti e l'importazione anche del fentanyl, come sapete è diventato l'incubo vero negli Stati Uniti. E quindi vorrei solo chiusare il suo intervento con una frase: gli stati non si possono poi comportare come le organizzazioni terroristiche e uccidere indiscriminatamente, ma bisognerebbe sempre conservarsi umani e far valere la legge secondo quei criteri e quei limiti soprattutto che la legge impone, perché nel momento in cui sei lo Stato non puoi metterti sullo stesso piano di altri. Detto questo, è evidente che questa è una piaga che continua a produrre vittime poi alla lunga terroristiche e uccidere indiscriminatamente, ma bisognerebbe sempre conservarsi umani e far valere la legge secondo quei criteri e quei limiti soprattutto che la legge impone, perché nel momento in cui sei lo Stato non puoi metterti sullo stesso piano di altri. Detto questo, è evidente che questa è una piaga che continua a produrre vittime poi alla lunga nelle strade, nelle vie, tra i giovani anche.

0: meno sono stati limitati nel loro agire, e abbiamo poi scoperto che poi il vero problema sono diventati i cartelli messicani e via dicendo, perché il traffico non si ferma. Una sola cosa che mi hanno segnalato alcuni lettori via messaggio, che ci sono due giornali italiani che sono indipendenti e che hanno degli editori puri, ed è vero, sono Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano, questo è vero. Il problema rispetto agli altri stati è che ci sono dei giornali molto, purtroppo per Il Fatto Quotidiano e per Il Manifesto, non sono, diciamo così, i giornali che arrivano a una grande massa di persone, quando invece i giornali indipendenti negli altri paesi, io ho fatto l'esempio di Le Monde, potrei fare quello di Die Zeit in Germania, arrivano invece a un grande pubblico e sono capaci di influenzare l'opinione pubblica. Pronto?
1: Buongiorno, Carmine da Milano. Senta, io volevo tornare su questa situazione del commissario tecnico italiano.
0: Sì.
1: Ah, se non ho capito male, Pirlo è stato rifiutato apportando come motivazione le sue relazioni con pregressi interessi per una società di scommesse russa.
0: Sì,
1: okay?
0: È così.
1: Questa cosa mi sembra che sia, questa obiezione è partita dalla politica, sostanzialmente la russa, cui è seguito il ministro dello sport, no? Non mi pare che sia partita da Malagò. A margine di questo, volevo però segnalare che le sponsorizzazioni delle squadre di calcio, per esempio l'Inter, che è insomma una delle più importanti, sono tranquillamente fatte con siti di scommesse. Quindi la domanda che mi faccio è: ma il rifiuto di Pirlo è avvenuto perché il sito era russo, visto che non c'è problemi, no? sulla sponsorizzazione di società di scommesse, o perché era inviso al ministro La Russa o al governo di turno? E quindi in generale quello che mi chiedo è: ma per nominare un commissario tecnico adesso c'è bisogno del benestare della politica, o deve essere fatto dal governo autonomo, credo sia la Federazione Gioco Calcio?
0: Ma
1: mi appello al suo cotanto nome per rispondere a questioni di calcio.
0: Il mio omonimo ha avuto una parte importante, diciamo così, con la maglia azzurra, ma non ero io. Guardi, velocemente, perché siamo in chiusura, io credo che lì ci sia stato un cortocircuito incredibile tra due realtà diverse, no? Cioè, a un certo punto si era deciso, per cambiare pagina, di dare potere, diciamo così, a esponenti che arrivano da Milano, il direttore tecnico Maldini, Leonardo, Pirlo che ha giocato nel Milanello, diciamo, no? E dall'altra parte invece c'era chi spingeva, cioè i circoli romani, Malagò, il circolo Aniene, per un modo diverso di approcciare il problema. I circoli romani sono molto sensibili a quello che pensa la politica, e la politica, ma anche una certa fetta di opinione pubblica, era diciamo così dubbiosa sulla figura di Pirlo, non solo perché non aveva mai vinto niente, ed è stato usato quel pretesto, perché è stato un pretesto per ribaltare il pubblico, e questa è stata la vittoria dei circoli romani, e soprattutto quelli di Roma Nord. Io mi fermo qui, ringrazio Marina Baglivo per la parte tecnica, in redazione Manuel De Lucia, Arianna Scarnecchi e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 Tutta la Città ne Parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete ascoltare e scaricare tutte le puntate su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Buon giovedì a tutti.
2: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 8:45.
1: Rai GR3.
2: Washington, raid notturni contro l'Iran che risponde all'alba con missili in volo in direzione Giordania e missili balistici anche da Mosca verso Kiev e altre città ucraine, sirene antiaeree in Polonia. Il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente massiccio attacco.
3: Alcol, droghe e dipendenze, la detenzione domiciliare alternativa al carcere è legge, via libera bipartisan del Parlamento, Giorgia Meloni, una vittoria su tutti i fronti.
2: Sanità pubblica, buste paga più pesanti per circa 600.000 dipendenti. Rinnovato il contratto del comparto, agli infermieri aumento di 240 euro lordi al mese.
3: Presentata la nuova nazionale di Mancini e Ranieri, la nostra intervista al neocommissario tecnico. Sono molto felice, ho le idee chiare, i giocatori bravi ci sono.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Ucraina sotto attacco delle forze russe che hanno colpito su vasta scala nella notte provocando almeno 13 vittime. Ci aggiorna l'inviata RAI a Kiev Emma Farnè.
4: È stata una notte pesantissima qui in Ucraina, a Odessa. Le sirene antiaeree praticamente non smettono di suonare dove ci troviamo in questo momento. Ieri Zelensky aveva dato l'allerta per un attacco massiccio. L'attacco è arrivato fino nell'ovest, a Leopoli. La Polonia ha fatto alzare in volo i jet per garantire la sicurezza del suo spazio aereo. Ci sono vittime e feriti a Kiev, dove le persone hanno dormito nei parcheggi, nelle metropolitane. A Kryvyi Rih, un missile Iskander, Kryvyi Rih, città di Zelensky, ha centrato in pieno la casa di una famiglia sterminata, due bambini tra le vittime di neanche 12 anni, un attacco che arriva dopo la visita di Zelensky a Londra, Washington, dove ha incontrato Burnham e Trump e dove ha stretto accordi per le licenze per produrre le armi nel paese. Da Odessa a voi.
3: Ed è stata una notte di bombardamenti anche nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Attacchi americani nell'area dello stretto di Hormuz, colpite la città di Abadan e l'isola di Kashmir, dove sono morti 3 civili, tra cui un bimbo di 2 anni. Teheran risponde colpendo di nuovo la Giordania, che riesce però a intercettare i missili. L'inviato Rai a New York.
5: We're going to be hitting them very hard.
6: Donald Trump lo aveva annunciato. Li colpiremo duramente. Ora tocca a noi, lo sanno e non possono evitarlo. Detto, fatto. La ritorsione per i missili lanciati contro le basi americane in Giordania, tutti intercettati. Il Wall Street Journal scrive che la settimana scorsa l'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale americano, gli avrebbe presentato un piano in 2 settimane per degradare le capacità missilistiche iraniane con un'intensa campagna di bombardamenti.
5: It's our turn.
6: Ora che Trump ha deciso di rispondere all'attacco di Teheran, potrebbe approvare quel piano sfidando la contrarietà di una parte del Congresso, oppure limitarsi a raid mirati, che rischiano però di prolungare il conflitto latente. Ma il presidente lascia intendere di non aver ancora rinunciato alle trattative. Vedremo se troveremo un accordo, precisa, e immagina una nuova forma di pressione, includere nel disegno di legge sulle sanzioni contro la Russia anche dazi a carico dell'Iran. È quello che avrebbe voluto il defunto senatore Graham, sostiene. Da New York, Enrico Bona, GR3.
2: Il conflitto in Medio Oriente continua ad allargarsi. Un drone ha colpito una petroliera americana davanti al porto di Damietta in Egitto. Un chiaro segnale che ora rischio c'è l'intera sicurezza del Mar Rosso da quando gli Houthi yemeniti vicini all'Iran hanno deciso di rispondere agli attacchi dell'Arabia Saudita. Ieri, in coordinamento con gli Stati Uniti, Riyadh ha colpito le milizie irachene alleate di Teheran. Poi ha lanciato a 50 paesi la proposta di una coalizione per proteggere il Mar Rosso dagli attacchi Houthi.
3: L'impatto della guerra sulle borse. In Asia apertura contrastata, Tokyo ha recuperato e guadagna ora l'1,2%. Il petrolio è sempre in tensione, il Brent europeo è scambiato a $87 al barile, il WTI americano ha superato gli $84 chiudendo a New York in rialzo del 6,5%.
2: In Italia adesso la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare alternativa al carcere per il recupero di tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento varrà per chi deve scontare una condanna non superiore agli 8 anni. È stato approvato anche con i voti di parte delle opposizioni, contrari 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci.
3: Un provvedimento accolto con favore da Giorgia Meloni, che in un editoriale sulla rivista del sindacato UGL è tornata anche sui dati dell'occupazione.
7: È una vittoria su più fronti, secondo la Presidente del Consiglio. L'approvazione della legge, arricchita dal contributo delle opposizioni, per rafforzare la possibilità per i tossicodipendenti di scontare la pena, non superiore agli 8 anni, in comunità di recupero. Le carceri saranno alleggerite e si garantirà più sicurezza per tutti, il pensiero della Premier, perché verificando l'uscita da una dipendenza si elimina la spinta a delinquere ancora. Giorgia Meloni ha poi rivendicato il record dell'occupazione, anche giovanile e femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. La disoccupazione giovanile è ai minimi di sempre, ha spiegato, sottolineando il taglio delle tasse sul lavoro, il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e il salario giusto, rimettendo al centro la contrattazione collettiva di qualità. Per la Premier è lo strumento più efficace per far crescere tutele, difendere i diritti e rafforzare anche le retribuzioni in un'Italia fondata sul lavoro che rifiuta l'assistenzialismo esasperato. Carla Macrellino, GR3.
2: Al centro dell'agenda politica ancora il tema della sicurezza.
8: Mai più le scene di Chiomonte, dalla maggioranza via libera in commissione all'uso di telecamere con riconoscimento facciale per le forze dell'ordine. Un adeguamento alle nuove tecnologie e alle direttive europee, spiega Fratelli d'Italia, che presenta anche un'altra proposta, l'associazione a delinquere per devastazione e saccheggio, reati contestati proprio nei recenti casi di cronaca. Francesco Filini.
9: I fatti di Bologna e la devastazione della Val di Susa non possono più essere accettate, per questo abbiamo deciso di estendere il reato.
8: Le opposizioni sulla videosorveglianza parlano di passo verso lo stato di polizia, il Grande Fratello. I progressisti tornano anche sullo sconto carburanti per la segretaria PD Elly Schlein, una presa in giro.
10: Soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto.
8: Dopo un lungo silenzio torna a parlare Beppe Grillo. I 5 Stelle erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma la politica li ha cambiati. Dovevano occuparsi del futuro, pensano solo alle poltrone. Il movimento sta facendo tante battaglie, replica Giuseppe Conte. Grillo aveva detto che Draghi era un grillino. Fate voi. Lucio Bondi, GR3.
3: Firmata da tutte le rappresentanze sindacali l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di infermieri e personale sanitario. In arrivo aumenti in busta paga fino a 240 euro lordi mensili.
11: Dopo i rinnovi contrattuali di poliziotti, militari e dipendenti dei ministeri e della scuola, stavolta tocca quasi 600.000 tra infermieri e personale sanitario ad avere aumenti in busta paga. Lo annuncia il ministro della funzione pubblica Paolo Zangrillo.
12: Chi cura il paese merita cura. Abbiamo firmato il contratto del comparto sanità per la tornata 2025-2027 a soli 9 mesi di distanza dallo scorso rinnovo.
11: In arrivo un incremento medio degli stipendi pari a 209 euro lordi mensili a regime, con aumenti più alti per gli infermieri che arriveranno fino a 240 euro lordi al mese. Sul fronte degli arretrati maturati dal 1 gennaio 2025 in arrivo 1.226 euro per tutti e fino a 2.300 euro per gli infermieri, somme che saranno erogate nel cedolino prima di Natale. Soddisfatti i sindacati, per FPCGL gli aumenti superano l'inflazione. Bene anche per il ministro della Sanità Schillaci, che annuncia una nuova valorizzazione economica per il settore con la prossima legge di bilancio. Gelsomina Testa, GR3.
2: L'emergenza incendi continua a devastare il Mediterraneo tra Spagna, Francia, Grecia e Turchia. 3 vigili del fuoco morti, 1 nel Peloponneso e 2 a Creta, dove sono state evacuate oltre 8.000 persone. Si teme per l'isola di Paros, sgomberata in via precauzionale. In Francia bruciati 50.000 ettari di vegetazione nella regione della Gironda.
3: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato un attentato incendiario e una serie di minacce nei propri confronti contro Don Maurizio Patriciello e contro Giorgia Meloni. Per la procura sarebbe tutto falso, Cappellari avrebbe fatto tutto da solo.
2: Si celebra oggi la giornata mondiale contro la tratta di persone. Il rapporto di Italitacum racconta numeri, sfide e risultati nella lotta allo sfruttamento. Servizio.
13: Dalle truffe online ai conflitti armati fino alle migrazioni forzate e alle crisi climatiche, milioni di persone restano esposte allo sfruttamento e l'allarme lanciato da Talitacum, la rete internazionale contro la tratta promossa dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali nel rapporto annuale. Secondo i dati, la tratta genera ogni anno profitti illeciti per circa 236 miliardi di dollari. In questo scenario, Talitacum ha raggiunto nel 2025 oltre 1.200.000 persone in 113 paesi, con una un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. La prevenzione per le suore resta il principale ambito di intervento, con quasi 929.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione. Oltre 27.000 hanno ricevuto protezione e assistenza, mentre cresce del 70% il sostegno all'accesso alla giustizia. Dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, una comunità, ricorda il rapporto, rilanciando l'impegno a costruire un mondo libero dallo sfruttamento.
14: Antonio Scoppettuolo, GR3.
3: La nuova nazionale riparte da Mancini e Ranieri. Il direttore tecnico ha promesso che farà rinnamorare i tifosi. Il CT è tornato col capo cosparso di cenere. La maglia della nazionale è come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa, ha detto, scusandosi per il divorzio dall'Italia e la fuga in Arabia Saudita. L'intervista.
15: Essere di nuovo qua oggi, avere questa opportunità che mi ha dato il presidente Malagò, credo che insomma sia molto bello e io sono molto felice.
16: Lei ha già le idee chiare su chi chiamare a settembre per la Nations League?
15: Io ho le idee chiare, penso veramente che comunque i giocatori bravi ci siano. Sicuramente avere la possibilità di scegliere fra più giocatori sarebbe meglio, e quindi la nostra speranza è quella che gli italiani giochino di più, questo è certo.
16: C'è una polemica che ritorna in questi giorni della nazionale romana, della nazionale dei Parioli, della nazionale dei Circoli. Mi dà una sua risposta?
15: Ho fatto 5 anni in nazionale da CT. Credo che la nostra nazionale sia stata una delle più belle degli ultimi 20 anni, e forse anche più a livello di gioco. Abbiamo vinto un europeo, abbiamo fatto 37 partite senza perdere. Il nostro lavoro è stato eccezionale e non credo che di essere qua perché sono amico del presidente, assolutamente.
16: Daniele Fortuna, GR3.
2: Pensieri e parole, omaggio jazz a Lucio Battisti di Peppe Servillo, stasera a Rosà, in provincia di Vicenza, per l'Opera Estate Festival. L'intervista. In un mondo che...
17: Servillo, un omaggio alle canzoni di Lucio Battisti. Perché tornare a lui con pensieri e parole?
18: Penso che sia uno degli autori nostri più personali, sia nella cifra della voce, sia nella scrittura. Quindi reinterpretarlo è una grande sfida, con l'aiuto grandissimo di Gavir Girotto, che ha curato gli arrangiamenti.
17: Scusa, è tardi. Una sfida in chiave inedita, con lei sul palco alcuni grandi della scena jazz italiana: Rita Marco Tulli, Fabrizio Bosso, Mattia Barbieri, Furio De Castri.
18: Ogni musicista ha il suo spazio, inseguendo, oltre che la melodia scritta da Battisti, il sentimento che le sue canzoni esprimono. Sicuramente non può prescindere dal grande valore dei testi di Giulio Rapetti, Mogol.
17: Perché rivisitare Battisti attraverso il jazz?
18: Perché il jazz si è sempre nutrito della musica popolare, per rivisitarla, per dar luogo al linguaggio dell'improvvisazione.
17: Paola D'Angelo, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, regia Stefano Velli, Daniele Di Noia.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donata e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
22: E alla mia fitness mania.
21: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Meteo Radio.
0: Tempo previsto sull'Italia giovedì 30 luglio. Oggi il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino, limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord, il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Passiamo al centro e al sud peninsulare, dove dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massimi tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 gradi al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Pagina 3.
22: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate, bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9, quasi le 9, un minuto di questo giovedì 30 luglio. Qualche volta, anzi molto spesso a dire il vero, lamentiamo l'assenza di un dibattito intellettuale intenso, davvero dialettico, lamentiamo addirittura la scomparsa degli intellettuali. Questo è, se volete, un tema ricorrente, come la morte del romanzo. Dove sono finiti gli intellettuali? Non ci sono più gli intellettuali di una volta, quelli che ci facevano saltare sulla sedia, quelli che prendevano posizioni anche e soprattutto controcorrente. E il fatto è che se poi le prendono queste posizioni molto molto controcorrente, non siamo disposti magari del tutto a digerirle. Perché faccio questa premessa? Perché recuperiamo un lungo articolo apparso sulle Figaro lo scorso 10 luglio a firma Michel Houellebecq, uno dei più controversi, si usa questa espressione un po' convenzionale, scrittori francesi, oggettivamente molto molto grande rispetto appunto a una capacità di visione, all'intensità anche ispida, ruvida con cui ha letto e ha saputo leggere il contemporaneo. Bene, Michel Houellebecq ha firmato sulle Figaro un lungo articolo proprio nel giorno in cui l'Assemblée Nationale ha votato la deversione definitiva della legge francese sul fine vita. Questo lungo articolo ha un titolo che in italiano potremmo tradurre come La marea torbida di sangue, ed è un articolo contro, frontalmente contrario all'eutanasia. È un intellettuale laico Houellebecq, se non addirittura ateo? Punto di domanda. E tuttavia è profondamente contrario all'eutanasia. Se volete leggerlo per intero, ma io ve ne darò qualche campionatura, lo trovate su Snaporaz, che è una rivista online molto ben fatta, molto ricca, spesso attingiamo a questo bacino, quindi La marea torbida di sangue di Michel Houellebecq. Ma a riprendere il discorso che fa Houellebecq, che noi stessi poi citeremo ampiamente, è stamattina una scrittrice che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 ben conoscono, perché parte diciamo di questa squadra e sta a questi microfoni con la sua trasmissione L'isola deserta, Chiara Valerio, su Repubblica, bel paginone di Repubblica con una intensa foto di Michel Houellebecq, che anche da un punto di vista proprio della sua fisionomia fisica ha qualcosa di particolare, di qualche volta torvo, chissà, magari anche irridente. Houellebecq, il cattivo ci salva dal fanatismo, questo è il titolo del pezzo di Chiara Valerio. L'autore francese dimostra che la letteratura resta ancora uno spazio aperto alla complessità e alla dialettica, anche quando non si è d'accordo con le sue opinioni. Ecco, è come se poi Chiara Valerio ci ricordasse che dove soprattutto non siamo d'accordo succede qualcosa di interessante. Allora è evidente, e credo che capiterà anche stamattina, che ascoltando Houellebecq, le parole di Houellebecq, molti degli ascoltatori e delle ascoltatrici in questo momento diranno: no, ma non si può accettare una posizione così, è regressiva, mette in discussione il diritto, un diritto che appunto per molti è insindacabile, sul fine vita, su come andarsene, scegliere come uscire di scena, come andarsene dal mondo. Bene, l'importante è proprio questo, dice Chiara Valerio, provare anche ad accettare la sfida del non essere d'accordo. In una intervista del 22 marzo scorso, Houellebecq, scrive Chiara Valerio, rispondendo alle domande di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, collegava la fine dell'Occidente all'eutanasia. Parlava di un generalizzato desiderio di morte, non totalmente consapevole, che tuttavia potrebbe portare alla sostituzione della specie umana con qualcosa di più vantaggioso per il pianeta. Parlava di cosa mancherà al mondo quando gli uomini non ci saranno più, e cioè l'amore e i sentimenti, a meno che i robot non siano in grado di svilupparli. Riporto queste due considerazioni perché, anche senza aver letto i romanzi di Houellebecq, ma io spero che tutti li leggano, dice Chiara Valerio, si capisce che la catastrofe è uno scenario come altri, più probabile di altri, ma scrivere e leggere è il modo migliore per capirlo. Non sto dicendo che Houellebecq scriva con intenzione didattica o formativa, sto dicendo che il romanzo è la forma più esatta per la speculazione e la comprensione che abbiamo a disposizione. I romanzi sono dispositivi per pensare insieme, chi lo ha scritto e chi lo legge, nei quali il giudizio è lasciato a chi legge, non a chi scrive. Questa è l'avventura che i romanzi promettono e non sempre mantengono. E quindi cita giustamente figure capitali del romanzo ottocentesco, La monaca di Monza è una vittima, e poi figure che rimandano ai Tre moschettieri, ma anche un romanzo della contemporaneità come Accabadora di Michela Murgia. Ci mette di fronte appunto a domande ambigue. Il testo di Le Figaro, questo testo di Houellebecq, lungo excursus storico, filosofico e letterario sull'utilizzo dei concetti di dignità, pudore e vergogna, si conclude constatando che stiamo entrando in un mondo in cui è più facile morire, ma Houellebecq avrebbe preferito un mondo in cui fosse possibile vivere. E che cos'è la vita? Continua Chiara Valerio su Repubblica. Secondo Houellebecq la vita non è la rappresentabilità della vita, non è una certa forma fisica, una certa classe sociale, una foto su Instagram, non è una serie di azioni facilmente gestibili e interpretabili con i parametri del capitale. La vita animale non è solo ciò che può produrre e che produce. Tutte le vite considerate non produttive devono essere eliminate in qualsiasi modo. Questo secondo appunto una visione che per Houellebecq è nichilista. Come si eliminano le vite non produttive? Con le guerre, i massacri, i genocidi. La guerra è un'operazione malthusiana, scriveva Klaus Mann, intendendo che le risorse non sono infinite, dunque, o in zone di pace apparente. Questo è il punto da cui Houellebecq ci illumina con una luce livida, con uno stato di diritto. E così non è importante essere d'accordo o no con Michel Houellebecq, come dicevo all'inizio. È importante, essenziale, vitale, non aver paura di indagare narrativamente ciò che ci sta intorno e noi stessi costruiamo. Non opposizione dialettica, ma immaginazione. Non chi ha ragione e torto, ma una soluzione per un mondo in cui è ancora possibile vivere. I romanzi, anche quando immaginano e descrivono mondi orribili, finali crudeli, morale inesistente, crudeltà ripetute, viltà politiche e civili, sono il contrario del fanatismo. Credo che questo sia un punto importantissimo del pezzo che Repubblica propone, affirma Chiara Valerio. Il contrario del fanatismo. Lo vediamo poi nei prossimi minuti anche come può concretarsi questo essere contrari comunque e soprattutto al fanatismo, a ogni prospettiva ideologica che diventa estremistica. Un grande scrittore, diceva nelle premesse del pezzo Chiara Valerio, che è un formidabile lettore, e l'eutanasia a cui è fermamente contrario. Che succede? Ma ci riporta anche appunto a un romanzo, giustamente Chiara Valerio, di un romanzo di Houellebecq, La carta e il territorio, romanzo con cui vince nel 2010 il premio Goncourt. E c'è un personaggio, il protagonista, artista famoso e quotato, ricco, che si trova in Svizzera davanti a una clinica per l'eutanasia. Aperte virgolette. Nel momento in cui si apprestava a suonare, due uomini in giubbotto e pantaloni di cotone uscirono portando una bara di legno chiaro, un modello leggero e di modesta qualità, probabilmente truciolato, che deposero in un furgoncino che sostava davanti all'edificio. Senza prestare nessuna attenzione a questo personaggio, risalirono subito lasciando aperte le portiere del furgoncino e ridiscesero un minuto dopo con una seconda bara identica alla precedente, che sistemarono a sua volta nel veicolo. Il valore commerciale della sofferenza e della morte era diventato superiore a quello del piacere e del sesso, pensò Jed, il personaggio di Houellebecq, ed era probabilmente per la stessa ragione che Damien Hirst, uno dei grandi artisti contemporanei, alcuni anni prima aveva sottratto a Jeff Koons, appunto altrettanto famoso e quotatissimo artista, il suo posto di numero uno mondiale dell'arte. Il valore commerciale della sofferenza e della morte è diventato superiore a quello del piacere e del sesso? Ecco, un intellettuale forse fa proprio questo, pone domande a cui è molto, molto difficile, forse impossibile, rispondere.

0: brano che ascoltiamo questa mattina è Bugs Groove nell'interpretazione di Milt Jackson, registrata a New York nel 1952. È arrivata al nostro microfono, al microfono di Pagina 3 su Radio 3, Rosa Polacco, per anticiparci qualcosa su tutta la città.
1: Ciao Paolo, buongiorno. Stamattina cogliamo lo spunto di Attilio, un ascoltatore che chiamava da Varsavia e che però mette l'accento su una buona notizia a casa nostra in Italia, cioè il rinnovo del contratto della sanità con un aumento di 240 euro per gli infermieri e altre novità come l'ingresso dell'intelligenza artificiale. Vediamo allora queste novità, come influiscono sul sistema sanitario per operatori e cittadini, ma teniamo anche ben presente l'incontro tra i ministri Schillaci e Giorgetti, dove il titolare della sanità ha detto a quello dell'economia: servono 5 miliardi, altrimenti andiamo a sbattere.
0: Ecco, grazie Rosa, e a più tardi. Tutta la città ne parla. Stanno già arrivando tanti messaggi, come era prevedibile, al 335-5634-296, intorno a Wellbeck, alla funzione degli intellettuali. Non è che gli intellettuali non ci siano, dice qualcuno, a furia di prendere posizione controcorrente questa posizione poi è diventata unica. Sinceramente, dice qualcun altro, credo che Wellbeck tenda a voler essere sempre originale, troppo narcisista. Qualcun altro dice: quell'articolo ha messo in crisi le mie certezze. E, insomma, ecco, quello degli intellettuali è un falso problema, è sempre un fatto individuale. Quello che preoccupa è altro, dice qualcuno, la scomparsa del movimentismo, insomma dell'attivismo incarnato nell'azione politica. Ma ostacolare la libertà di uscire di scena non è espressione di fanatismo? Appunto, domande su domande, ma io non credo che dobbiamo arrivare a una sintesi e nemmeno appunto a una risposta stabile. Credo che l'articolo di Wellbeck non debba nemmeno poi più di tanto condizionare le convinzioni che uno ha maturato sul tema del fine vita e dell'eutanasia. Penso però che tutto sia interessante, soprattutto se rapportato proprio alla funzione che può avere uno scrittore di romanzi, se non vogliamo chiamarlo intellettuale, che era la funzione che appunto veniva richiamata da Chiara Valerio: essere antidogmatici, non pretendere una risposta incontestabile e fissa. E magari apparentarsi nelle opinioni anche a fronti che sono molto distanti dalle proprie radici culturali. Stamattina su Avvenire, lo segnalo così solo per dimostrare quanto possa essere anche poi difficile smatassare tutto, c'è un pezzo di Francesco Moraglia, che è il patriarca di Venezia, oltre gli slogan sul fine vita, per una cultura della cura, e nelle ultime battute si legge: c'è bisogno che il dibattito sul fine vita scorra alto e certamente coinvolga il mondo della politica, della medicina, della cultura e della società civile, comprese le comunità cristiane. Lo scopo è stabilire un'alleanza terapeutica che ricordi a tutti i soggetti interessanti ciò che nel tempo del digitale, della tecnoscienza, dell'intelligenza artificiale siamo chiamati ad essere: custodi non onnipotenti ma umili ed empatici della grandezza e fragilità della vita umana a servizio della dignità e del vero bene di ogni persona. Ecco, sembrerebbe Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, essere molto vicino, anche se forse non l'ha nemmeno letto, all'articolo di Michel Houellebecq, così distante invece da atteggiamenti anche vagamente clericali, e tuttavia è proprio sulla parola dignità che invece Houellebecq fa notare qualcosa. E se fosse un problema questa parola dignità, l'articolo, vi dicevo, è lunghissimo, è uscito su Le Figaro, è quasi un saggio, un piccolo saggio, lo trovate su Snaporaz, potete leggerlo integralmente. Però mi interessa parecchio tornare sul punto della dignità, perché anche questo fa l'intellettuale scrittore di romanzi non fanatico, antidogmatico, sposta l'asse lessicale. Siamo sicuri che dignità sia la parola giusta, che tutto si possa riassumere nella dignità, ma questa parola, scrive Houellebecq, è stata utilizzata così spesso, in modo così perverso, che è diventato difficile afferrarne il significato. Visto dai fautori dell'eutanasia, il desiderio di dignità manifestato dal morente, di cui testimoniano i suoi cari, è in genere espresso da frasi del tipo: non avrebbe sopportato di diventare un vegetale. L'asserzione sarebbe più convincente se potessero completarla così. Attenti che è una provocazione forte, quindi non saltate troppo sulla sedia. Non avrebbe sopportato di diventare un vegetale, avrebbe preferito diventare un cadavere. Aggiungiamo che la metafora del vegetale, insiste Houellebecq, denota una visione penosamente pragmatica dell'essere umano. Idealmente l'essere umano dovrebbe muoversi, compiere delle azioni, condurre una vita attiva, e se ciò è proprio impossibile dovrebbe almeno comunicare, mostrarsi capace di interagire, perlomeno tramite la parola, con il resto della società. L'umano si trova ridotto, dice Houellebecq, al suo valore d'uso, sarebbe a dire il suo valore iniziale. diminuito di un coefficiente di usura. È difficile immaginare un'opposizione più frontale rispetto alla dignità umana nel senso di Kant, all'idea kantiana secondo cui l'umanità, nella propria persona come in quella altrui, deve essere sempre considerata come un fine e mai semplicemente come un mezzo. Houellebecq richiama la necessità della voce modesta ma incandescente, eterna, della compassione, evoca lo spettro del nichilismo che si aggira nell'Europa occidentale, e ancora appunto questa nostra necessità costante di dissimulare la morte, di aver paura, abbiamo paura di parlarne, abbiamo paura di mostrare i segni dell'invecchiamento, della vecchiaia, della fine, e facciamo tutto pur di non accettare quell'appuntamento finale. Ho letto l'altro giorno un articolo, questo aggiungo io, che era anche un po' ridicolo nel titolo: possiamo sperare di vivere fino a 200 anni, oltre la genetica non ce lo consente, ma siamo sicuri che vivere 200 anni, anche laddove fosse possibile, ha un senso? A lungo avevamo creduto di costituire una tribù di ordine superiore, dice Houellebecq. Ci eravamo sbagliati, dicono gli animalisti, e questo ritorno alla legge animale, ecco la cosa più strana, dovrebbe essere considerato come un progresso. È in ogni caso assodato che il progressismo funziona in modo assoluto come un meccanismo a scatto. Quando una conquista sociale ha avuto luogo, non se ne parla nemmeno di tornare indietro, che non venga in mente a nessuno, dice ironicamente Houellebecq. Questa petizione di principio è antidemocratica. Quello che una legge ha fatto, un'altra legge può disfarlo, è almeno l'idea che ho io della legge, ma permette di identificare il progressismo per ciò che è in realtà un destino. E queste sono le battute finali di questo lungo pezzo, con un titolo molto assertivo e cupo, La marea torbida di sangue, Le Figaro. Michel Houellebecq, ripreso da Snaporaz in italiano, si ha forse ragione di pensare che sia vano lottare contro il destino e che ogni tragedia debba giungere a compimento. Non posso fare a meno di pensare che, chiedendo per i propri cittadini l'accesso all'eutanasia, sia la propria eutanasia che la Francia chiede. Alcuni si sono stupiti che io sia ostile a questo progetto di legge, proprio io, che sono stato spesso definito con un neologismo bizzarro deprimista, cioè depressivo, uno che parla di cose appunto che stanno sempre un po' nel cupo, nell'oscuro, sia pure. È vero che mi sono adoperato a scrutare i sintomi del suicidio occidentale, l'ascesa del nichilismo, ma non ho il ricordo di essermene rallegrato. E le ultime battute sono molto forti, riprese anche da Chiara Valerio su Repubblica, e dicono così: entriamo in un mondo dove sarà più facile morire, avrei preferito un mondo in cui si potesse vivere.

era ovvio, era prevedibile che appunto questo testo di Houellebecq e anche appunto la riflessione di Chiara Valerio su Repubblica animassero anche in un modo particolarmente intenso i messaggi che arrivano al 335-5634-296, ma appunto io non vorrei spostare i termini del nostro riflettere sulla questione proprio dell'eutanasia in sé, perché sarebbe troppo vasto, perché abbiamo pochi minuti davanti, perché ci sono sensibilità anche molto molto delicate. C'è una persona che per esempio ci scrive: mia sorella ha scelto di terminare la sua vita 7 mesi fa, in Australia è possibile, e quel ha scelto di terminare la sua vita già cambia di nuovo i parametri del discorso. Quindi il punto non è tanto stamattina mettersi a discorrere sull'eutanasia sì, l'eutanasia no, appunto. Il dibattito ha senso soprattutto quando magari ci mette in uno stato di incertezza e forse ci fa rivedere anche qualcosa, qualche pregiudizio, magari lo smuove, lo terremota, potremmo dire così. E d'altra parte è proprio questo il valore che possono avere certi articoli sui giornali, per quel poco ormai residuale spazio che i giornali occupano nel complesso dell'opinione pubblica. Quindi mi fermerei, diciamo, adesso a pensare qualità della vita, come uscire dal mondo e libertà insindacabile dell'umano. Tenderei invece a stare proprio su questo, su come un intellettuale può, magari contrapponendosi a un altro, generare comunque quel clima di confronto effettivo che sui social network, l'abbiamo visto ormai in questi anni, sembra diventato impraticabile. Ed è per questo che vi voglio portare sulle pagine del Manifesto un articolo a firma Roberta De Monticelli, una delle nostre più importanti filosofe. Il testo comincia dalla prima pagina del Manifesto, il quotidiano e comunista che spesso ha naturalmente, no, la capacità di aprire dei dibattiti di grande interesse. In questo caso è una risposta appunto di De Monticelli a un altro intellettuale. Scegliere tra l'inferno e la ragione è una risposta a Vito Mancuso, il teologo che a più riprese, questo ve lo dico se volete andare a recuperare, provare a recuperare in rete i passaggi, il teologo che sulla Stampa del 22 luglio e poi di ieri ha dato la sua visione intorno al riarmo, alla necessità del riarmo, appunto ieri sì alla pace di Agostino e di Kant, ma non disarmata, anzi l'altro ieri sulla Stampa Vito Mancuso. Però il pezzo di partenza del 22 luglio, molto contestato, aveva un titolo che suona così: perché serve anche la forza per salvare la pace. Io non ho mai impugnato un'arma in vita mia, dice Mancuso, sono contrario anche alla caccia, fosse per me le industrie delle armi chiuderebbero domani, non per questo però guardo ai militari e alle forze armate come una minaccia della pace. E lui parla quindi di una pace armata. Una pace armata è possibile davvero? Per Roberta De Monticelli no, e forse anche per chi vi sta leggendo questo articolo, ma naturalmente le singole opinioni sono trascurabili, ma mi sembra piuttosto persuasivo il modo in cui imposta il ragionamento De Monticelli. C'è qualcosa di misterioso nell'ostentata soddisfazione con cui non pochi intellettuali pubblici e accademici, trasversalmente disposti alle simpatie politiche, giustificano, sovente con lo scherno riservato dagli esprit fort alle anime belle, il riarmo italiano ed europeo. Così com'è, libero e sparso, totalmente alieno da ogni cessione di sovranità nazionale a una vera federazione europea, spudoratamente deciso a sacrificare Green Deal e welfare a una necessità, tra virgolette, che assume aspetti surreali, come la calata dell'orso russo alle porte di Roma. C'è chi parla di aiutare l'Europa a trovare lo stomaco per la guerra, chi invocava il plauso per i giovani pronti a uccidere e a morire, non in astratto, ma in presenza della violazione su larghissima scala e dell'ostentato ripudio da parte di molti governi occidentali dei principi di civiltà enunciati nelle costituzioni rigide delle democrazie. Ecco perché, dice De Monticelli rivolgendosi a Vito Mancuso, e anche qua per inciso, noi questo chiediamo spesso agli intellettuali, che dialoghino tra loro, che si confrontino. Quando lo fanno però poi ci stizziamo, perché non accettiamo di vedere che è difficile appunto arrivare a una sintesi. E invece l'articolo di De Monticelli è interessante proprio per questo, perché mette in discussione Mancuso, ma naturalmente dà l'occasione a Mancuso eventualmente di reagire ancora. Tu rispondi ai tuoi critici provando a chiarire: essere per il riarmo non significa giustificare la guerra. Proponi un'alternativa secca a tre corni in risposta alla domanda: come si mantiene la pace? Uno, stabilendo delle tregue, perché la guerra è permanente e insuperabile. 2. Abolendo le guerre e proclamando il disarmo. 3. Non attaccando nessuno, ma rimanendo pronti a difendersi se ingiustamente attaccati. E De Monticelli commenta: non è la semplificazione che mi ha colpita, corredata del resto per ogni alternativa da ricche bibliografie.
Anzi, mi sono sorpresa della quiete cardinalizia con cui enunciavi le alternative e la tua opzione, ovviamente la terza. Approfondendo questo stupore ho trovato quasi tutto quello che vorrei obiettarti in amicizia e in pace. Aldo Capitini, che compare nella tua bibliografia della seconda opzione, mi ha aiutato a chiarire a me stessa quello stupore. In ogni punto del reale, in ogni evento, scrive Capitini, nella compresenza dei morti e dei viventi c'è un dramma. È il dramma dello sforzo verso la sola vitalità, cui si oppone qualcosa che investe la vitalità per trasformarla e avviarla ad essere una realtà liberata. Capitini, al contrario di te, non ha sempre un linguaggio chiaro, ma questo dramma oggi è più di sempre sotto i nostri occhi e ogni parola che diciamo assume un senso, quello opposto, in funzione di questo dramma. Tu stesso altrove, commentando il Vangelo di Giovanni con Giacomo Leopardi, lo hai visto come il conflitto tra il mondo, questo spregiatore di sentimenti alti e di anime belle, e ciò che sta di contro al mondo, fra il reale e l'ideale. È un'altra semplificazione, perché l'ideale motiva le menti e i cuori di molti che stanno nel mondo reale, dove i fatti sono tutti all'incirca dei beni e dei mali. Sono genocidi e assassini di massa, sono intere generazioni che perdono la vita a 20 anni, sono Hiroshima che i giornali del tempo giustificarono, addirittura esaltarono. E conclude De Monticelli con un blocco di testo piuttosto intenso, anche da un punto di vista proprio di scrittura. In questa prospettiva, chi ascolta soltanto le ragioni dei fatti è un cinico, solo se crede che siano ragioni neutre. Se non lo crede, può ben essere un idealista. Ci sono mali che nessuno potrà dire necessari, sono tutti prodotti da mani umane, dalla minima connivenza fino alla decisione letale. Fra questi è senza alcun dubbio la guerra, ogni guerra. Ecco Vito, questa è la prima cosa che volevo dirti, scrive Roberta De Monticelli sul Manifesto questa mattina. Tu che hai tanto studiato l'Apocalisse, non ti sei accorto che è in corso? Siamo al sesto sigillo, quando il cielo si ritira dalla terra, riavvolgendosi su se stessa come il rotolo della legge. E in un mondo che resta senza cielo e senza legge, tu predichi il riarmo necessario? La tua cardinalizia alternativa a tre corni, Vito, mi nasconde questa verità teorica e pratica che non saprei formulare meglio di Albert Camus. La pace è la sola battaglia per la quale valga la pena di combattere. Non è più una preghiera, è un ordine che deve salire dai popoli verso i governanti. L'ordine di scegliere definitivamente tra l'inferno e la ragione.

0: E sfumano le note del brano di questa mattina, Bugs Groove, nell'interpretazione di Milt Jackson, registrata a New York nel 1952. Abbiamo un paio di minuti e poco più, solo per dire che effettivamente si è scatenata una riflessione che va appunto a toccare la questione del riarmo, della guerra, il nichilismo secondo Welbeck, la prospettiva degli intellettuali oggi contano davvero, qualcuno ironizza poi sull'avanzata, come al solito, della intelligenza artificiale che forse sostituirà anche gli intellettuali, ma insomma io penso che quello che poi si fa fatica a cogliere, ma credo l'abbiano colto magari tanti di quelli che non scrivono e ascoltano, che il punto non è adesso di nuovo proclamare la propria opinione sul riarmo, sul disarmo, sull'eutanasia o contro l'eutanasia, capire che esistono delle zone magari anche meno visibili e percepite dove il dibattito si attiva come lo auspichiamo, cioè in una tensione che diventa anche etica e che qualche volta appunto non arriva necessariamente a una sintesi facile. Gli intellettuali contro qualunque forma di dogmatismo e fanatismo, gli intellettuali che si danno anche sulla voce proprio perché non si può accettare una verità univoca. Allora succede che poi un intellettuale che fa questo finisca anche in un lago di sangue. Questo ce lo ricorda nell'ultima segnalazione che faccio per questa puntata, ce lo ricorda Giulio Meotti sul Foglio, in una chiave non troppo larvatamente anti-islamista, come spesso succede per i pezzi di Giulio Meotti, quindi c'è diciamo una leggera, neanche troppo leggera, deriva anti-islamica, ma la sostanza è che c'è un processo per i fatti che hanno riguardato Salman Rushdie, il grande intellettuale, grande autore dei versi satanici, che come sapete è stato pugnalato nel 2022, e questo processo appunto ha dato adesso un esito di cui i giornali e i siti di informazione hanno parlato in queste ore. Forse quello che però conta anche in un pezzo come quello proposto stamattina da Giulio Meotti sul Foglio, al di là della disamina delle intenzioni di Hezbollah e quanto il legame con la fatwa iraniana abbia inciso sull'attentato a Rushdie, è il fatto che un intellettuale come Salman Rushdie, uno scrittore che con i versi satanici aveva generato addirittura la fatwa proclamata, promulgata dall'Ayatollah Khomeini, sia un intellettuale che ha continuato a provare costantemente a non accettare nessuna forma di fanatismo. Quindi gli intellettuali contro il fanatismo, e viva il dibattito, anche quello animato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici di Radio 3. Noi adesso vi lasciamo a Onda Verde, poi a Primo Movimento con Renata Scognamiglio. Io vi saluto insieme al tecnico Alessandro Cesolini, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia, e ci ritroviamo domattina.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9:30 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A23 la Palmanova Tarvisio per segnalare code per incidente tra Gemona Osoppo e Udine Nord in direzione della Torino-Trieste. In A4 nel tratto Brescia-Padova, 3 km di coda tra Peschiera e Somma Campagna in direzione di Padova. Ci spostiamo poi sulla Lainate Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Code per un incidente sulla Bologna-Padova tra lo svincolo Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna. Ci spostiamo poi in Liguria, in A26, la Genova-Gravello-Natoce, per segnalare traffico intenso tra la 10 e lo svincolo Masone in direzione Gravello-Natoce. In A14, 2 km di coda per incidente tra Ramo Casalecchio e la Bologna-Padova in direzione di Ancona. In A1, nel tratto Firenze-Roma, 5 km di coda per incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. Infine, in A14, nel tratto Pescara-Bari, 1 km di coda per incidente tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
2: in collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Una buona giornata da Renata Scognamiglia, microfoni di Radio 3, una nuova puntata di Primo Movimento a cura di Giorgia Franceschi, e con me vi salutano dall'altra parte del vetro Alessandro Cesolini in console e Gianluca Diana in regia. Puntata all'insegna di tante riscoperte, commentatele al 335-5634-296 e noi partiamo con un'interessantissima, proprio in questa direzione, proposta discografica dell'etichetta EDR Records, che delinea il profilo di Igor Markievich da una prospettiva senz'altro meno nota rispetto a quella del grande direttore d'orchestra, ovvero quella del compositore Markievich. È un vero e proprio invito al approfondire questo suo lavoro, e questo è tanto più meritorio perché le registrazioni dedicate al Markievich autore sono innanzitutto assai rare, e poi dopo quelle realizzate negli anni 90 dalla Naxos si è creato un vero e proprio vuoto discografico che questo disco vuole in qualche modo contribuire a riempire. Chi sono gli interpreti di questa operazione? Sono l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Johannes Kalitzke, qui con anche la partecipazione di Jonathan Powell, pianista che è impegnato nel concerto per pianoforte che, ricordiamo, fu presentato a Londra nel 1929 e che si ispira proprio come modello lontano, perché evidentemente l'idioma è contemporaneo, ai concerti brandeburghesi di Bach. Ma c'è anche la partecipazione del soprano Sara Maria San, che è protagonista di Lorenzo il Magnifico, un lavoro molto sui generi perché è un concerto per voce e orchestra in quattro movimenti, rappresentato per la prima volta il 12 gennaio 1941 al Comunale di Firenze. Ricordiamo il legame strettissimo che Markievich ha intrecciato con l'Italia, trovandomi proprio una seconda casa. E il programma è completato da due composizioni orchestrali degli anni 30, Cinema Ouverture e Cantique d'Amour. Nella sua bella introduzione a questo disco, Frank Arders Wuttenau, che è un musicologo attento ai percorsi poco battuti della musica del Novecento, parte giustamente dalla domanda che chiunque prenda in considerazione il caso Markievich non può evitare di farsi, ovvero come mai uno dei più promettenti all'epoca autori della generazione nata attorno agli anni 10, apprezzato molto da Igor Stravinsky, salutato da Jean Cocteau come angelo del nuovo, ecco perché a un certo punto rinuncia per sempre alla composizione per dedicarsi, come è noto, alla direzione d'orchestra e all'attività pedagogica. Tante ragioni chiamate in causa: una grave crisi di salute, la insofferenza per la prospettiva di dover dipendere da committenti, l'accoglienza disastrosa del lavoro orchestrale Le Nouvelle Age del 1938, tanti elementi, ma probabilmente anche il peso che ebbe a un certo punto nella sua parabola compositiva l'aspirazione, appunto, a una inesausta, potremmo dire, ricerca del nuovo, e il rischio di esserne fatalmente consumato, una sorta di immagine sintetizzata nella figura di Icaro, a cui appunto Markievich si avvicina diverse volte nel corso fra gli anni 30 e gli anni 40. E noi vogliamo proporvi il brano Cinema Ouverture, uno dei due brani scritti per il film britannico del 1931, Le Bleu Danube, l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino con Johannes Kalitzke sul podio.

Igor Markievich, la Cinema Ouverture del 1931 è evidentemente consapevole, per questo inserimento dei clacson e delle sirene, di esperimenti come Parade di Erik Satie o di Amérique di Edgar Varèse. L'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino con Johannes Kalitzke, lavoro, dicevamo, uno dei due brani scritti su commissione di Leonid Massin per il film del 1931 Le Bleu Danube, ma espunti a quanto pare su richiesta della prima attrice Brigitte Helm, la Maria di Metropolis, se ricordate, probabilmente proprio per questo idioma così evidentemente indigesto per appunto la immortale interprete di Maria di Metropolis, ma anche Nina Petrovna di Sublime Menzogna. Ad ogni modo, Eda Records, Edia Records, l'etichetta dove potete trovare questa sorprendente proposta, Igor Markievich Works for Orchestra. E passiamo ad un'altra riscoperta, un altro Novecento con il prossimo disco, una incisione in prima assoluta delle opere per violino e chitarra, viola e chitarra sola di Franco Margola. L'etichetta è Tactus, gli interpreti sono Mauro e Luciano Tortorelli, rispettivamente violino e viola il primo e chitarra il secondo. Margola, che era evidentemente coetaneo quasi di Markievich, perché nasce nel 1908, Markievich era del 1912, ma due idiomi

completamente diversi. Quello di Margola è evidentemente influenzato dal neoclassicismo, sub specie Alfredo Casella. Un incontro relativamente tardo, a partire dagli anni 60, con il suono della chitarra, ma un innamoramento, diciamo, influenzato dall'amico e collega Renzo Cabassi, che insegnava chitarra presso il Conservatorio di Parma, dove Margola fu, tra le altre cose, docente di alta composizione fra il 63 e il 75. Un innamoramento perché sono ben 450 le opere che coinvolgono la chitarra, sia solista sia in formazione cameristica, molte delle quali però sono rimaste inedite o sconosciute. E noi ascoltiamo lo scherzo per viola e chitarra di Franco Margola con Mauro Tortorelli viola e Luciano Tortorelli chitarra.

Franco Margola, lo scherzo per viola e chitarra numero 274 del catalogo De Carli, la viola di Mauro Tortorelli, la chitarra di Luciano Tortorelli sono loro i protagonisti di questa prima incisione assoluta delle opere per violino e chitarra, viola e chitarra sola di Franco Margola, che esce per Tactus. E dalla chitarra al liuto il passo è breve. Noi chiudiamo con un'incisione Some Recordings che celebra quest'anno un doppio quattrocentenario, cioè quello della scomparsa degli liutista e compositore inglese John Dowland e del suo meno noto collega coetaneo John Daniel. Infatti entrambi sono morti nel 1626. Questo disco vede come protagonisti il tenore Kieran White e il liutista Cédric Meyer, già legati da una lunga e riuscita collaborazione. Questa incisione riunisce alcune delle pagine più rappresentative della stagione aurea del Air inglese, questo repertorio per voce e liuto che fra fine 500 e inizio 600 seppe fondere con straordinaria naturalezza, poesia e musica, creando delle atmosfere sospese a cui si ispira non soltanto un brano di John Dowland, ma anche il titolo di questo disco, Time Stands Still. Noi però vogliamo cominciare con uno dei brani più noti appunto di Dowland, dal First Book of Songs or Airs, Come Again Sweet Love Does Now Invite.

John Dowland, Come Again Sweet Love Doth Now Invite, dal First Book of Song or Air. So, un'interpretazione veramente elegante, quella di Kieron White, tenore, con il liuto di Cédric Meyer, che è un liuto a 8 cori fatto costruire proprio da lui sulla base di un modello italiano del 1592 con delle specifiche molto precise. E passiamo adesso a John Daniel, la cui produzione vocale è giunta fino a noi attraverso un'unica raccolta, ovvero il First Book of Songs or Airs del 1606, e che appunto, dicevamo, non è molto noto al pubblico più esteso, però gli interpreti specializzati di questo repertorio veramente lo considerano fra gli esempi più riusciti della lirica inglese del tempo, e noi ascoltiamo in particolare il song Let Not Chloris Think.

0: Let Not Chloris Think, dai, appunto, dal primo Book of Song or Airs del 1606 di John Daniel, la voce di Kieran White, tenore con il liuto di Cedric Meyer. Questo era un altro ascolto da questo disco Summer Recordings, John Dolan, John Daniel, Time Stands Still. Tanti messaggi al 335-5634-296 relativi a tutte le nostre proposte, per esempio a Markievicz. Non è certamente l'unico caso di un promettente compositore che poi viene fagocitato da una quasi totalizzante carriera da direttore. Appunto Giovanni ricorda il caso dell'immenso Celibidache, recatosi poi a Berlino ancora giovane. Altri ascoltatori hanno apprezzato la viola assieme alla chitarra, una combinazione artistica difficile con molta anima e sentimento, relativamente alla proposta di Franco Margola. E con questo ascolto ci diciamo, relativo invece a John Dolan e John Daniel, ci accomiatiamo da voi. Ci ritroviamo però alle 12 per il concerto del mattino per ascoltare il pianista Alexander Malofeyev. Grazie ad Alessandro Celosellini in console, a Gianluca Diana in regia, la cura di Primo Movimento e di Giorgia Franceschi. Da Renata Scognamiglio l'appuntamento alle 12 per il concerto del mattino. Adesso Tutta la città ne parla con Rosa Polacco.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Tutta la città ne parla.
3: Sono Attilio da Varsavia, buongiorno. Io interrompo la negatività e il catastrofismo rappresentato dalle telefonate, dai messaggi. Cioè, volevo parlare, diciamo, di una notizia, non dico terra-terra, ma di una notizia che ci riguarda positiva. Sarà stato il faro acceso, continuo mediatico, continuo le pressioni che hanno portato a un accordo alla firma del contratto del comparto sanità, con notevoli miglioramenti economici e anche in termini di diritti, con dei aumenti, diciamo, sostanziali, diciamo, per tutto il personale, soprattutto quello sanitario. Cioè, volevo sottolineare questo, che a fronte di notizie tristi e diciamo non conflittuali, abbiamo ottenuto questo risultato, fra l'altro con la firma questa volta del maggiore sindacato italiano, cioè della CGIL, che questa volta ha definito questa firma importante e molto di aiuto nei confronti dei lavoratori, soprattutto a livello economico, perché c'è una clausola che li salvaguardia anche dai fenomeni di inflazione

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto su Radio 3, da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione giovedì 30 luglio, mentre le notizie della notte sulle due guerre in Ucraina e in Iran aumentano, se ancora fosse possibile, l'angoscia per gli equilibri di un mondo sempre più lontano dall'idea di pace, su cui rimandiamo dopo di noi a Radio Tremondo. Seguiamo però stamattina lo spunto di Attilio, che ha cercato di mettere l'accento su una buona notizia. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro nel settore sanità, con due novità importanti: l'aumento di stipendio di circa 240 euro in più al mese per gli infermieri e le nuove regole sull'intelligenza artificiale. Chi cura il paese merita cura, così ha detto il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ma interviene anche il titolare della salute Schillaci, che dice a quello dell'economia Giorgetti: servono 5 miliardi in manovra, altrimenti andiamo a sbattere. In pratica, se non si mantiene, una questione un po' tecnica, poi la vedremo meglio, ma se non si mantiene stabile il rapporto tra fondo sanitario finanziato dallo Stato e PIL a circa il 6,12%, che già è tra le percentuali più basse d'Europa, gli effetti per la cura dei cittadini sarebbero molto gravi: liste d'attesa, personale da assumere, attrezzature degli ospedali da rinnovare, bilanci sotto stress per le regioni, che sarebbero costrette a intervenire. Allora, vedremo nel dettaglio questi aspetti, le novità, le criticità, ma come sempre vogliamo cercare di allargare il discorso con i vostri spunti, anche perché il tema è molto vasto, riguarda tutti noi, e le vostre domande le giriamo ai nostri ospiti. 335 5634 296 è il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i messaggi vocali che dopo ascoltiamo insieme nella nostra piazza. Mandateli brevi, circa 30 secondi, così ne ascoltiamo e commentiamo qualcuno. Saluto i primi due ospiti collegati con noi stamattina. Carmelo Gagliano, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovati, grazie.
0: È vicepresidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, e c'è anche Federica Pennelli del Domani, dove si occupa di salute e diritti. Pennelli, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, vorrei iniziare con Gagliano, Carmelo Gagliano, proprio dalle novità che anticipavo, l'aumento su tutto, che è sempre un segnale, oserei dire, quasi sorprendente se pensiamo alla situazione stipendi in Italia, che fa parte del quadro complessivo del rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Chi riguarda, cosa produce?
1: Sì, grazie. Beh, una notizia positiva sempre quando si trova l'accordo per la conclusione contrattuale. In questo caso ci sentiamo di sottolineare anche il lavoro prezioso svolto da tutti gli attori nell'aver sottoscritto un contratto di lavoro nel periodo di vigenza, che sono, come dire, condizioni che non capitano in maniera frequente, ahimè. Sicuramente un punto di partenza importante dal nostro punto di vista per rafforzare e dare concretezza alla attrattività della professione infermieristica verso i giovani, verso coloro i quali sono interessati a una relazione d'aiuto come quella dell'infermiere. Sono diversi gli aspetti che noi ci sentiamo di sottolineare in maniera positiva, al di là dell'aspetto economico, che riguarda poi quelle che sono le funzioni più di contrattazione governativa e rappresentanze sindacali. Vengono sottolineati e posti alcuni punti per noi fondamentali. Intanto l'introduzione di strumenti che per le nuove generazioni, ma anche per i colleghi che lavorano, su favorire la conciliazione della vita privata con l'attività lavorativa, così da dare un benessere psicofisico ai colleghi, perché questo è un momento dove disponibilità e lo stare bene dei curanti, come accennava anche lei, è un aspetto molto importante. Riteniamo poi anche di sottolineare con favore e con apprezzamento le misure che affiancano la normativa vigente in materia di contrasto alla violenza verso gli operatori, con l'impegno ad un sostegno legale, un sostegno anche psicologico per i sanitari vittime di violenza, sottoscritto e previsto nel contratto. Un altro elemento ancora importante che va verso la direzione di garantire attrattività alla professione è la valorizzazione delle lauree magistrali a indirizzo clinico. Sono state previste e inserite all'interno di un quadro che vede premiare economicamente, con sviluppi di carriera, quei colleghi che investono nella propria formazione e avanzamento di competenze. In ultimo, anche se può sembrare un discorso lontano dall'aspetto contrattuale economico, la tanto attesa disciplina nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro all'interno del sistema sanità, quindi la digitalizzazione in sanità che è già iniziata e avrà sempre di più un percorso importante. Noi infermieri siamo vicini ai malati, ai caregiver e alle famiglie nell'utilizzo degli strumenti digitali all'interno dei processi di sanità.
0: Poi vediamo anche più nel dettaglio questo aspetto che riguarda appunto gli strumenti digitali e questa è l'introduzione dell'intelligenza artificiale. Però lei prima accennava a un aspetto che è molto importante, è stato, è molto di attualità e che insomma constatiamo anche quotidianamente, la questione diciamo migratoria degli infermieri. Parlava dell'attrattività della professione. Qualche tempo fa abbiamo letto un rapporto sulla mobilità internazionale degli infermieri. I paesi più ricchi li cercano, li assumono, li attraggono con stipendi migliori, contratti più stabili, maggiori opportunità, ma naturalmente questo pone poi un problema per diversi paesi, anche il nostro. Queste novità vanno nella direzione di arginare questo fenomeno, di mettergli un freno, di guardare avanti, o serve altro?
1: Ma innanzitutto una piccola premessa importante per chi ci ascolta: già alla fine degli anni 90, i primi anni 2000, sono stati messi in atto dal governo italiano tante misure per favorire anche il reclutamento dei colleghi infermieri dall'estero. È stato in quel, quindi 25-30 anni fa, è stato un processo che ha prodotto qualche risultato, ma poi una volta fatti venire i colleghi reclutati all'estero all'interno dell'organizzazione sanitaria italiana, questi colleghi hanno preferito andare in altri stati, in altre nazioni, e oggi a distanza di 30 anni siamo di nuovo lì laddove c'è una carenza di personale. Quindi il reclutamento dall'estero, per quanto riguarda noi Federazione Nazionale degli Infermieri, è un processo che deve avvenire all'interno del rispetto della normativa vigente, quindi colleghi che abbiano una formazione, una professionalità come richiesto dalla normativa vigente, che superino il test di esame della lingua, perché nella relazione d'aiuto l'infermiere deve prendere in carico i bisogni della persona, devono essere sottoposti al controllo etico-deontologico degli ordini, e una volta soddisfatti questi requisiti possono tranquillamente e necessariamente lavorare in Italia. Torniamo a ribadire che se non si cambia il modello organizzativo per l'infermiere, che gli consente di avere una valorizzazione di carriera, anche il reclutamento degli infermieri all'estero, come già successo 30 anni fa, rischia di non produrre un effetto auspicato.
0: Ecco, allora su questo coinvolgo subito Federica Pennelli del Domani, però inizio anche a leggervi già i messaggi che, come sempre quando affrontiamo questi temi, quello della salute, della sanità, degli ospedali, ci scrivete molti messaggi, molti spunti. Allora, Maurizio dice: la distruzione del Servizio Sanitario Nazionale è scientifica ed è funzionale alla crescita della sanità privata, che, giova ricordarlo, non è pensata per curare ma per generare profitto. E poi Mario dice: ancora un fronte tra pubblico e privato, ossia spese e utili. Sanità, spesa aggiudicata al pubblico. Riarmo, fonte di ricchezza al privato. Ormai uno scenario classico che richiede un intervento degli intellettuali. Ci proviamo anche con le voci che sono con noi. Federica Pennelli, adesso al di là di queste novità che ci stava illustrando Carmelo Gagliano, cosa resta invece sul tavolo? Anzi, non saprei da dove iniziare, ma insomma forse dalle disparità crescenti, l'accesso alle cure, la crisi del personale. Pennelli.
2: Sì, diciamo che intanto partiamo da un dato, rispondendo anche agli ascoltatori e le ascoltatrici che scrivono. Nel 2024 il rapporto fra la spesa sanitaria pubblica e il PIL si è attestato intorno al 6,3%, quindi inferiore alla media OCSE e anche a quella europea. Quindi abbiamo un gap complessivo rispetto agli altri paesi europei molto importante, e anche nei prossimi anni, diciamo, questo trend, no, e quindi anche legato alla questione che si poneva sulla privatizzazione, sembra rimanere costante, perché secondo l'ultima legge di bilancio dal 2025 il rapporto col Fondo Sanitario Nazionale passerà dal 6,1 del 2026 al 5,7 del 2029. Questo peso ovviamente cadrà anche sui cittadini, con l'aumento della spesa sanitaria out of pocket, che è quella, diciamo, dei costi sostenuti direttamente dalle persone. Per quanto concerne il personale sanitario nazionale, ricordiamo che i sindacati ci avevano detto a gran voce che mancavano almeno 175.000 infermiere e infermieri per allinearsi ai reali standard di assistenza europei, anche se la Corte dei Conti, secondo le ultime stime, diceva che ne mancavano più o meno fra i 60 e 65.000. Quello che chiedono infermieri e infermieri non è in realtà solo diciamo un piccolo aumento per rientrare dalle fughe, no, di cui parlavate, dal servizio pubblico, che non sono, diciamo, fughe neutre, sono fughe per condizioni di lavoro, come abbiamo raccontato dalle inchieste su Domani, assolutamente inaccettabili sia per il personale medico che per quello infermieristico. Per cui c'è un dato che non possiamo tralasciare, no? Infermieri e infermieri, medici e mediche ci dicevano: siamo una voce di bilancio nel pronto soccorso, non vediamo, diciamo, più solo un luogo di cura ma una catena di montaggio che si regge su un paradosso, cioè la loro empatia usata come arma rispetto ai turni di 12 ore che sono, diciamo, presentati come un sacrificio necessario per il bene dei pazienti. Per cui, diciamo, i problemi del sistema paese rispetto alla presa in carico di un lavoro dignitoso del personale sanitario, non solo infermieri, sono sicuramente ancora tutti sul piatto.
0: Ecco, allora su questi aspetti e su altro che adesso proviamo ad approfondire, saluto un'altra voce che è con noi, Nino Cartabellotta. Buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Lo ricordo, presidente della Fondazione Gimbe, spesso ci aiuta a orientarci nelle novità, nelle lacune della sanità. Stanno arrivando molti messaggi, Cartabellotta, lei conosce bene la trasmissione, sa quanto partecipano i nostri ascoltatori. Per esempio Mary dice: sono contenta per questo riconoscimento al personale che cura e lo merita. Vorrei sottolineare anche l'importanza che ognuno faccia il proprio dovere, non è solo una questione di diritti, è una questione di responsabilità. E ancora, in merito ai rinnovi dei comparti statali, da insegnante comunico che i nostri sbandierati 150-200 euro di aumento si sono concretizzati in 35 euro netti. Allora, sono due aspetti che ci riportano alle novità inserite appunto nel contratto che riguarda gli infermieri. Novità, Cartabellotta, che noi leggiamo questa mattina appunto con favore, perché da cittadini pensiamo che un riconoscimento del lavoro di chi opera in ospedale sia fondamentale anche per il funzionamento di tutta la struttura. Pennelli però ci ricordava, Federica Pennelli, quali sono anche tutti gli altri segmenti che vanno rafforzati. Il ministro Schillaci chiede 5 miliardi, se non diamo a sbattere, Cartabellotta.
3: Ma guardi, sicuramente per quello che riguarda, diciamo, il risultato della firma del nuovo contratto rappresenta un importante, diciamo, traguardo per il personale infermieristico, oltre che per quello tecnico, perché di fatto è quello infermieristico, quello maggiormente sacrificato dal punto di vista economico. Noi recentemente abbiamo fatto una verifica, diciamo, rispetto agli altri paesi OCSE, sostanzialmente negli ultimi 15 anni in Italia gli stipendi degli infermieri praticamente sono cresciuti rispetto al valore, diciamo, per potere d'acquisto pari quasi a zero, quindi di fatto questo, diciamo, rappresenta sicuramente un elemento importante vista, diciamo, la scarsa attrattività di questa professione, perché ricordo a chi ci ascolta che se fino all'anno degli eroi, ecco, il 2021, quello della pandemia, diciamo, per ogni 100 posti nella facoltà di scienze infermieristiche c'erano 160 iscritti, quindi il rapporto era 1-6, nell'ultimo anno accademico siamo scesi a 0-9, cioè significa che non c'è stato nemmeno un giovane che ha scelto di fare questa facoltà per ogni posto disponibile. Quindi sicuramente incentivare dal punto di vista quella che è la retribuzione rappresenta un elemento. È chiaro che non è l'unico, perché ci sono aspetti organizzativi, aspetti legati alla progressione di carriera, aspetti legati alla sicurezza del lavoro, però, diciamo, un tassello importante è stato inserito con questo rinnovo del contratto.
0: Un tassello però appunto che apre anche, c'è un messaggio per esempio che vorrei poi approfondire, non so se chi ci ascolta vuole scrivere anche il suo nome, non vediamo neanche il suo numero, perché dice vorrei portare la mia voce in quanto il contratto è discriminatorio. E qualcun altro dice sempre un messaggio: non firmare. Voglio ricordare che il sistema sanitario non è fatto solo da medici e infermieri, ma è un sistema complesso, si pensi a quanti professionisti sanitari ci sono. Io sono un tecnico clinico sanitario di laboratorio biomedico. Dobbiamo cambiare l'idea di intendere il Servizio Sanitario Nazionale. Ha fatto benissimo a scriverci, lo stava ricordando anche Cartabellotta. E la coinvolgo, Cartabellotta, e poi torno anche su Carmelo Gagliano per quello che riguarda appunto le novità sull'intelligenza artificiale. Giuseppe chiede, dice: sono preoccupato, a cosa servirà l'intelligenza artificiale nelle funzioni infermieristiche? Cartabellotta e poi Gagliano.
3: Ma guardi, è evidente che oggi l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di vivere di tutti, non soltanto in ambito sanitario. Diciamo, il fatto che venga introdotta, diciamo, con quelle che sono una serie di regole, palette, partendo dagli standard internazionali piuttosto che dalla normativa nazionale, in ambito sanitario e ovviamente anche regolamentata all'interno, diciamo, di uno standard di tipo contrattuale, ritengo che sia assolutamente cosa buona e giusta, perché rischiamo di rimanere indietro rispetto agli altri paesi. È evidente che oggi l'AI e l'intelligenza artificiale è uno strumento da un lato estremamente potente, ma dall'altro voglio dire che presenta dei rischi probabilmente non tutti conosciuti, quindi va utilizzata con competenza da un lato e con responsabilità etica dall'altro. Quindi la preoccupazione è legittima, ma come tutti gli strumenti che sono delle armi a doppio taglio, vanno utilizzate, come dicevo, con grande competenza, e quindi è importante che nelle competenze professionali vengano inseriti questi nuovi strumenti che davvero possono rivoluzionare, diciamo, le modalità di erogare l'assistenza sanitaria. Io dico sempre, forse oggi, partendo più da aspetti organizzativo-amministrativi, passando per quello che è l'aggiornamento professionale, per poi arrivare, diciamo, per ultima, ad aspetti di tipo clinico, che sono più delicati e sicuramente hanno aspetti etici e medico-legali non ancora perfettamente chiariti dalla normativa vigente in Italia.
0: Ecco, allora sentiamo anche Carmelo Gagliano, che, lo ricordo, è vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche, che questa questione che riguarda l'intelligenza artificiale, spiegava Cartabellotta, diversi aspetti, ambiti, sfere anche dentro la sanità, l'intelligenza artificiale che peraltro oggi tiene banco su tutte le prime pagine dei giornali, ma per un'altra ragione, cioè l'utilizzo di riconoscimento facciale tramite intelligenza artificiale da parte della polizia. Magari ci torneremo nei prossimi giorni, ma ora invece vogliamo capire appunto di cosa si tratta per voi e quale utilizzo, soprattutto questa norma, questa novità, come la considerate, Gagliano?
1: Ha già detto Nino Cartabellotta una serie di questioni molto importanti sull'aspetto etico, deontologico e della sicurezza nel trattamento dei dati. Per quanto riguarda l'assistenza infermieristica, i processi che vedono utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale sono veramente importanti dal nostro punto di vista e strategici, perché ci stanno consentendo di creare una unitarietà del percorso di presa in carico della persona, a iniziare dalla visita medica, alla diagnosi, alla prescrizione di quelli che sono i trattamenti curativi e assistenziali, e tracciare in maniera unitaria il percorso coinvolgendo tutti gli attori. Mi spiego meglio. L'intelligenza artificiale ci consentirà di poter raggiungere il 25% della popolazione italiana, che sono circa 14 milioni, che abitano nelle cosiddette aree interne. Ci sono zone del nostro paese dove complessivamente abitano 14 milioni di persone che possono essere curate, prese in carico attraverso strumenti quali il teleconsulto, la teleassistenza, la televisione. Questo è un processo unitario che piano piano sta mettendo a sistema chi fa che cosa, lasciandoli dialogare tra di loro. Ancora un esempio concreto: in Italia da qualche tempo stiamo implementando il fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico è la carta di ogni singolo cittadino, all'interno del quale fino ad ora noi troviamo esclusivamente i referti degli esami fatti, le visite fatte, ma non c'è nessuna traccia, ad esempio, di quelle che sono le attività svolte dagli infermieri nella presa in carico e nella prosecuzione del trattamento. Attraverso questi processi digitali che vedono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e attraverso un impegno che come federazione stiamo portando avanti perché a livello governativo venga riconosciuta e certificata la tracciabilità dell'assistenza infermieristica, all'interno di questi percorsi noi potremo sapere nel fascicolo sanitario elettronico del signor Rossi che è stato prescritto un antipertensivo, e poi l'infermiere potrà andare a inserire se è stato assunto, se non è stato assunto, e se non è stato assunto il perché, i motivi, tutte condizioni che aiuteranno a riorientare la cura e il trattamento di quella persona. Quindi, nella premessa di avere tutte le attenzioni necessarie per garantire sicurezza, per rispetto deontologico, per non divulgare i dati personali, c'è il grande potenziale di rendere visibile il processo assistenziale, tracciabile le attività che fa l'infermiere e tutte le professioni coinvolte in questo percorso di cura.
0: Ecco, allora, volevo tornare anche da Federica Pennelli, sì, per il percorso di cura, ma non solo, perché poi ascoltando la discussione, mentre leggo i messaggi che ci scrivete, arrivano talmente tanti spunti, aspetti da approfondire, che avremmo bisogno di puntate molto più lunghe per farlo. Ma per esempio Federica Pennelli, qualcuno, sempre un messaggio dove non riesco a leggere la fine, ma però richiama la questione annosa delle liste d'attesa, sulla quale sono fioriti i provvedimenti, ma ora che bilancio possiamo fare?
2: Il bilancio che possiamo fare al momento non è ancora, diciamo, un bilancio sicuro. Quello di cui invece possiamo parlare rispetto alle liste d'attesa è che, incrociando gli ultimi dati su redditi, salute pubblica e diciamo quelle che sono le condizioni sociali, c'è restituiscono lo spaccato di un paese che segue, diciamo, la china dell'impoverimento e arriva, diciamo, ad erodere anche la tenuta del ceto medio, oltre le 6 milioni di persone in povertà assoluta. Certo, il problema delle liste d'attesa è ancora presente e molto spesso a, diciamo, prendersi in carico di questa cosa sono enti territoriali che aiutano, diciamo, a far rispettare le prese in carico scritte sulla ricetta. Chiaro che siamo ancora in una situazione di emergenzialità ed è chiaro che, diciamo, in un sistema paese in cui l'impoverimento è va a pari passo con la perdita di potere d'acquisto e le disparità di accesso al welfare e ai servizi, questo significa che la lista d'attesa e le rinunce alle cure sono due dei temi, dei grandi temi che questo paese non ha ancora preso in carico. Ovviamente sto parlando e mi rivolgo alla classe politica che se ne dovrebbe occupare. E la povertà e i dati Istat ci aiutano nella lettura di questo servizio, perché le cittadine e i cittadini che non riescono ad accedere, appunto, a una lista d'attesa, non riescono ad aspettare, si rivolgono o al pronto soccorso, ma non per una questione, come abbiamo scritto più volte su Domani, di incuria o di per voler saltare una fila, ma perché devono essere presi in carico in qualche modo. Pensiamo anche a tutte quelle cittadine che non hanno, per esempio, la possibilità di accedere a un medico di base, e questo ancora succede in Italia nel 2026, e quindi ovviamente si rivolgono a quello. Alcuni, chi può, paga, lo abbiamo raccontato anche su Domani, l'aumento delle polizze private sanitarie è qualcosa di per noi assolutamente preoccupante. E poi il terzo passaggio è quello più triste, cioè chi rinuncia alle cure oppure chi si indebita per curarsi. L'indebitamento sanitario è un tema che entra e esce dal dibattito pubblico, ma è centrale, perché sappiamo bene invece cosa significa non riuscire, diciamo, a curarsi, a dover migrare. La migrazione sanitaria è un altro grande tema con cui abbiamo aperto anche più volte il quotidiano Domani su questo tema, soprattutto quando si parlava all'inizio, nelle prime battute, dell'autonomia differenziata, ma rimane ovviamente ancora assolutamente attuale. Per cui, diciamo, le liste d'attesa sono uno dei tanti temi, insieme alla rinuncia alle cure, insieme all'indebitamento, che non sono assolutamente presi in carico in questo momento come si dovrebbe fare.
0: Allora, no, scusate, mi sono distratta perché ho avuto un ritorno della mia voce in cuffia. Saluto però un'altra voce che ci ha raggiunti, Gavino Maciocco, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi, grazie.
0: Grazie a lei e a tutti voi, come sempre, per accettare questi nostri inviti all'ultimo momento. Maciocco insegna igiene e sanità pubblica all'Università di Firenze, è un esperto di politiche sanitarie. Anche per introdurre il suo intervento, Maciocco, voglio leggere ancora qualche messaggio. Lo dicevo prima, chi ci ascolta lo sa, ne arrivano tanti e diversi che sottolineano aspetti diversi che arricchiscono la nostra discussione, la nostra trasmissione. trasmissione. Paolo dice: i nostri angeli custodi ed eroi durante il terribile periodo del Covid, gli infermieri, ricevono finalmente un rinnovo contrattuale degno, a quando una gestione delle prenotazioni, delle liste d'attesa per i pazienti. Ricordo sommessamente che angeli in servizio in gironi infernali popolati da pazienti in attesa si trovano esposti a stress lavorativi e a rischio burnout. Poi ancora c'è Aureliano che dice: visti da fuori i turni di 12 ore sono incredibili, a pensarsi, anche pensando con gli standard per gli orari lavorativi europei, come funziona questo? Teniamo conto che sono persone che fanno un lavoro vitale per noi. Allora, Maciocco, abbiamo visto le novità che riguardano gli infermieri e i tecnici, e per i medici di famiglia?
4: Per i medici di famiglia c'era un progetto del PNRR che diceva: creiamo case della comunità dove i medici lavorino, dove si possa veramente fare quella che è stata evocata, la presa in carico, cioè la presa in cura dei pazienti, soprattutto tenendo conto che ci troviamo di fronte a una popolazione anziana con molte malattie croniche, che va seguita non da un singolo medico ma da un'equipe multidisciplinare. E quindi le case della comunità dovevano rappresentare in qualche modo, diciamo, l'elemento che favoriva l'aggregazione dei medici di famiglia, l'aggregazione dei medici di famiglia con infermieri, specialisti e altri operatori in grado di seguire i pazienti nel loro percorso di cura, tenendo aperte queste strutture 12 ore al giorno, in modo che la domanda delle persone fosse sempre in qualche modo avere una risposta. Ecco, tutto questo non sta avvenendo, purtroppo. Non sta avvenendo. Il finanziamento per le case della comunità c'è stato, ma sono troppo poche. I medici hanno fatto un contratto che non li vincola affatto a lavorare all'interno delle case della comunità. C'è questo contratto che prevede una presenza ad ore dei medici di famiglia, pensando che medici di famiglia che lavorano dentro una casa della comunità ad ore possano garantire la continuità assistenziale dei pazienti. Invece purtroppo questo non avverrà. Ecco, questo è il tema centrale oggi della sanità italiana, di come riorganizzare in maniera adeguata le cure primarie e i servizi territoriali dopo la terribile esperienza del Covid, perché tutto questo è avvenuto dopo il fallimento terribile che abbiamo avuto durante il Covid. Le cure primarie e i servizi territoriali dovevano rappresentare, diciamo, la prima barriera di fronte a un pericolo infettivo di quella enorme portata. Questa barriera si è sfarinata immediatamente e la gente si è tutta riversata negli ospedali. Il PNRR voleva invertire questa tendenza. Tutti dissero: non dobbiamo più tornare ai tempi del Covid, dobbiamo riformare l'organizzazione. Nel 2022 fu emanato dal governo del tempo un DM, un decreto ministeriale 77, che rappresentava la cornice organizzativa della nuova sanità. Ecco, tutto questo non sta avvenendo. Sta avvenendo parzialmente in alcune regioni, in Toscana, in Emilia-Romagna, che avevano già una tradizione di case della salute, dove lavoravano stabilmente medici di famiglia, ma tutto questo in altre regioni non sta quasi per niente avvenendo. Ci sono delle regioni che hanno fatto le case della comunità, ma o sono vuote, non ci vanno i medici, o stanno diventando delle strutture private. Ecco, questo è il quadro, diciamo, non soddisfacente che riguarda i medici di famiglia.
0: Tra l'altro un tema molto dibattuto, appunto, quello delle case di comunità, ne abbiamo parlato tante volte anche qui, anche di una certa opposizione dei sindacati dei medici di medicina generale. Non tanto tempo fa avevamo dedicato una puntata proprio a questo, ora magari ci torniamo, ma voglio salutare anche un'altra voce che è tornata con noi, Gianfranco Viesti, buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno, grazie.
0: Economista, insegna economia all'Università di Bari. Si occupa molto anche di questioni legate alla salute, all'istruzione, a tanti aspetti del caro vecchio welfare. Senta, Gianfranco Viesti, lo avevo accennato all'inizio di questa puntata, il ministro Schillaci chiede 5 miliardi in manovra se no andiamo a sbattere. La questione è sia tecnica e economica, cioè il rapporto fondo dello Stato PIL, quello tra Stato e Regioni, ma anche pratica, e si traduce in rischi concreti. Stiamo guardando appunto alla prossima manovra, mentre siamo partiti dal contratto appena licenziato per gli infermieri. Vediamo anche questi aspetti, Viesti.
5: Dunque, diciamo alcuni punti fermi. Il primo è che la sanità pubblica italiana è relativamente sottofinanziata rispetto a quella degli altri paesi europei. La misura migliore, come accennava lei, in rapporto al PIL. E tutti confermano che siamo sotto gli altri. Che conseguenza ha questo? Dobbiamo avere attenzione anche al lessico che usiamo, perché si parla di spese per la sanità. Le spese per la sanità sono un investimento sulla nostra collettività. Pensa alla prevenzione, che ci consente di affrontare meglio la vita. Pensi all'assistenza, che riesce a prendersi carico di persone che hanno dei problemi cronici e quindi ha un impatto positivo anche sulla vita delle donne. Insomma, spendere in sanità significa spendere bene. Questa spesa va aumentando nel tempo, non c'è dubbio, perché la nostra società diventa più anziana e perché per fortuna le tecnologie migliorano, ci sono nuovi farmaci, nuove strumentazioni e quindi è normale che il peso della sanità aumenti. Ultimo fatto, si può sempre migliorare, ci sono inefficienze nel sistema, ci sono infiltrazioni della politica in molte regioni, il coordinamento nazionale potrebbe essere migliore, quindi si può aumentare l'efficienza della spesa, ma questo non toglie che se non investiamo maggiori risorse nella salute di tutti noi è un danno per la collettività.
0: Ecco, tra l'altro Viesti, c'è un altro elemento che si intreccia al nostro discorso sulla sanità ed è quello che riguarda la demografia. Lo dico perché intanto ci torneremo poi in chiusura di questa puntata, ma in questi giorni, dopo l'ennesimo rapporto che appunto segnala un allarme importante sul crollo della natalità in Italia, il tema sta attraversando un po' le mattine di prima pagina con molti messaggi che arrivano. Allora, necessariamente anche collegandolo alla salute e alla sanità pubblica ci pone delle domande davanti al forse non si può neanche più cambiare cambiamento demografico, ma insomma al dato demografico che riguarda l'Italia. È importante pianificare, sostenere il sistema sanitario anche in quest'ottica, sicuramente molti più anziani e molto più a lungo, con numerose malattie o questioni, di contro molte meno persone che potranno lavorare ovunque, ma anche in questo settore. Allora, come si tengono insieme questi aspetti se dobbiamo avere un'ottica lunga di pianificazione, Viesti?
5: Beh, si devono tenere per forza, perché la società italiana dei prossimi decenni è una società con un'età media molto più alta e con una quota di persone che convenzionalmente chiamiamo anziani, cioè sopra i 65 anni, molto maggiore. Possiamo festeggiare anche questo dato, sorprendentemente, perché in Italia l'Italia è uno dei paesi in cui la vita media è più lunga, viviamo di più. E questo grazie anche al nostro servizio sanitario pubblico, che ha contribuito moltissimo a questo risultato. Naturalmente l'anziano nella società di domani deve essere visto e si deve sentire protagonista diversamente deve essere molto più attivo nella società rispetto a quello che faceva un anziano di 50 anni fa. Per questo, diciamo, l'accompagnamento in buona salute delle persone che raggiungono una certa età, anche da questo punto di vista, è un investimento, perché significa tenere più attive, più in forma, capaci di contribuire alla collettività le persone di una certa età, e limita la situazione molto grave, soprattutto delle donne, che hanno una quota di vita in cattiva salute più alta rispetto agli uomini, e contribuisce, diciamo, attraverso un servizio pubblico eccellente, a ridurre il carico sulle altre donne, e cioè su quelle di mezza età che devono curarsi non solo dei figli che sono di meno, ma anche degli anziani che sono molto di più. C'è una componente di genere molto importante nell'avere un servizio sanitario che funziona bene.
0: È importante sottolinearlo, Viesti, anzi sono elementi, spunti che poi gireremo anche in chiusura ad Alessandra Minello, che appunto è demografa e sarà con noi tra poco per vedere questi aspetti. Mi dispiace non essere riuscita ad approfondire invece di più il tema dell'intelligenza artificiale. Forse dovremmo dedicare una puntata apposta a questo, perché i messaggi che ci state scrivendo sono proprio numerosi. Uno di dice: l'intelligenza artificiale purtroppo in Italia in sanità si tradurrà solo con la maggiore deresponsabilizzazione del sistema a scapito delle famiglie. E Gianfranco dice: già avevo dubbi sulla liceità di rendere obbligatorio l'FSO nell'SSN, e ora che sento dell'intelligenza artificiale i dubbi divengono avversione totale, anche perché, oltre a quello che abbiamo accennato poco fa, l'uso dell'intelligenza artificiale in ospedale è una novità prevista anche dal decreto dentro la legge sull'intelligenza artificiale, che prevede chiaramente una formazione obbligatoria, abbraccia diversi aspetti organizzativi, etici, medici. Magari lo vedremo meglio nei prossimi giorni. Intanto, grazie agli ospiti che ci hanno accompagnati fin qui questa mattina: Gianfranco Viesti, Gavino Maciocco, Carmelo Gagliano, Federica Pennelli e Nino Cartabellotta. Grazie ai tanti ascoltatori che partecipano con i loro messaggi. Continuiamo in musica con Simone Cristicchi e il brano Abbi cura di me. Come racconta Cristicchi, la canzone è un richiamo all'amore, all'amore universale, che però qui prende la forma della cura, quel gesto puro di occuparsi dell'altro, che nel quotidiano diventa la forma più concreta di vicinanza. È un brano del 2019 presentato al 69esimo Festival di Sanremo, vincitore del premio Endrigo. Con la voce di Simone Cristicchi ascoltiamo Abbi cura di me.
6: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. T'immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: La competenza infermieristica purtroppo oggi è sacrificata alla parte burocratica e questo significa la sottrazione della vera assistenza, pochissimo quindi il contatto con i pazienti. Al momento il contatto con i pazienti è in relazione agli OS, che però non hanno la stessa competenza infermieristica. Laura da Trento.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Kurzel e questa è la piazza di Tutta la città ne parla che abbiamo aperto con la voce di Laura. Allora, se oggi si chiedesse a un direttore generale di un'azienda sanitaria quale sia l'applicazione dell'intelligenza artificiale che sta producendo i risultati più concreti, probabilmente non parlerebbe di radiologia, diagnosi assistita o medicina personalizzata. Racconterebbe piuttosto di chatbot che rispondono ai cittadini alleggerendo i call center, di algoritmi che aiutano a programmare le sale operatorie, di sistemi che prevedono il fabbisogno di posti letto, analizzano i flussi dei ricoveri o semplificano il lavoro amministrativo di medici e infermieri. Così scriveva la settimana scorsa Teresa Bonacci su Agenda Digitale in un approfondimento per capire come e dove l'IA è presente nella nostra sanità e come stia in modo incisivo, ma magari non sempre visibile, cambiando il nostro sistema sanitario nazionale. L'articolo ci porta fra le varie aziende sanitarie regionali e provinciali e il modo in cui stanno inserendo appunto l'intelligenza artificiale per supportare i cittadini. E forse poi lo snodo cruciale è proprio questo. Noi spesso pensiamo all'intelligenza artificiale in sanità come un'applicazione clinica, ma queste innovazioni sono solo parte del cambiamento. Trovate l'approfondimento completo su Agenda Digitale, Teresa Bonacci, l'intelligenza artificiale in sanità, dove sta funzionando davvero.
2: Buongiorno, io mi chiamo Lorenzo e sono un tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Contento sì di questo contratto in parte, in quanto ci aspettavamo tutti noi un riconoscimento di un'indennità specifica relativa al rischio chimico-biologico, che però non è arrivata. Lavoriamo sotto il rischio riconosciuto dalla 8108, ma tuttavia non riconosciuto dal contratto collettivo nazionale.
1: Grazie anche per questo contributo. Allora, il contratto ci viene in aiuto per leggere i vari punti del contratto, oltre all'approfondimento che abbiamo fatto con i nostri ospiti durante la puntata, ci viene in aiuto Quotidiano Sanità che proprio in home page oggi ha il contratto 2025-27 con tutti gli aumenti, capitolo sull'intelligenza artificiale e le nuove tutele per il personale e le varie categorie interessate. Se volete, trovate tutto su quotidianosanità.it.
3: A proposito del rinnovo dei contratti sanità, ricordo che tutto il mondo della sanità è gestito attraverso comparti di cui la sanità è solo una parte, poi ci sono un mondo di RSA, strutture per anziani, strutture private che vengono gestite da altri comparti e che da questo punto di vista rimangono totalmente fuori. Io lavoro come infermiere da 40 anni,

0: Attualmente lavoro in una cooperativa che paga come infermiere 10,40 euro in Veneto all'ora, senza altre indennità. Massimo da Vicenza.
1: Grazie anche a Massimo per questa segnalazione, grazie ai professionisti di questo comparto che sono intervenuti oggi con messaggi vocali. Vi segnalo un ultimo approfondimento, lo trovate su Avvenire, un articolo di Vito Salinario pubblicato il 22 luglio, proprio su uno dei temi che abbiamo affrontato in puntata oggi, le liste d'attesa, come le liste d'attesa si stanno accorciando, ma non in modo uguale in tutte le regioni. Trovate l'approfondimento su Avvenire.
2: Due al piano di sopra, faccio il giro da
3: me. L'ho battuto, mi dovete rianimare. Ciro, sei vicino, rianimami.
2: Arrivo, arrivo.
4: Papà,
2: ma che c'è?
4: Papà, ci vediamo l'episodio di Buffy e Pappi con la giraffa?
2: Amore, ma l'abbiamo già visto 3 volte oggi l'episodio di Buffy e Pappi con la giraffa.
4: Ma io voglio rivedere e tu lo devi vedere con me. E se chiudi gli occhi me ne accorgo e mi metto a piangere. Oddio!
5: Ebbene, vediamoci questi episodi.
6: Quinto rewatch in un giorno dell'episodio di Puppi e Pappi con la giraffa.
4: Non chiudere gli occhi.
6: Non chiudo gli occhi, posso almeno sbattere le palpebre?
4: No.
6: No, no. Ma io mi chiedo, no? Ma quante cose si fanno per i figli?
7: Ma ascoltami, se io ho 10 polli, no? E li do ad una persona, quella persona avrà 10 polli.
6: Il tempo che passo con lei è incalcolabile.
7: Ma se io ho 10 polli e li do a 0 persone, 10 per 0 fa?
4: 10!
7: No, fa 0! 10 per 0 fa 0!
4: E dove sono i polli?
7: Ma fa 0, scrivi 0, 10 per 0, 0. Ma non è che ci dobbiamo fare le domande esistenziali su dove sono i polli.
8: Era un estratto dal video del gruppo The Jackal, famosi creatori di video, si trova online, non solo, ormai questo è un video, era un video del 2024 dove raccontavano in maniera ironica quante cose si fanno per i figli, sacrifici, le insonnie, anche le belle esperienze che si vivono con loro, esperienze e sacrifici che però sono sempre meno, visto che la natalità nel nostro paese è in caduta libera e questa discesa sembra non avere fine. E di questo vogliamo parlare con l'ultima ospite di questa mattina, Alessandra Minello. Buongiorno, benvenuta.
9: Buongiorno Rosa, a lei e a chi ci ascolta.
8: Minello è demografa, insegna demografia storica all'Università di Padova. Tra i suoi libri voglio ricordare Non è un paese per madri, pubblicato dalla Terza. Allora Minello, le faccio un riassunto perché abbiamo parlato di sanità stamattina, partendo dalle novità del contratto per infermieri e tecnici, l'aumento in busta paga e l'introduzione dell'intelligenza artificiale, ma abbiamo parlato anche d'altro, di spesa pubblica, di liste d'attesa, di case di comunità, dell'invecchiamento della popolazione con le conseguenze da considerare anche nell'ottica appunto di una visione, di una politica sanitaria mirata intorno a questo dato. Qualcosa che ci riporta necessariamente appunto al dato demografico. Ieri Gigi Riva, che conduce questa settimana la nostra rassegna stampa di Prima Pagina, ha letto dal Sole 24 Ore un articolo che ha questo titolo: il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo. Sono i dati della Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e IMSS, 2,8 milioni di italiani indicano le difficoltà economiche come ostacolo alla scelta di avere figli, una donna su due teme per la carriera, se volete lo uniamo anche a un dato che spesso abbiamo discusso qui, cioè di una donna su 5 che lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio, ma per cercare di tenere insieme appunto la situazione sanitaria nel nostro paese e l'andamento demografico, appunto abbiamo chiamato Alessandra Minello. Partiamo da qui, da questo dato: il 62% degli italiani che rinuncia ad avere figli perché costa troppo.
9: Beh, è un dato che racconta effettivamente che la dimensione economica ha un ruolo, è un dato che in realtà un po' sovrastima, devo dire la verità, il percorso di scelta della genitorialità, perché è la combinazione, diciamo, di dichiarazioni fatte in due momenti diversi, di dichiarazioni e comportamenti, ma tra quando io dichiaro di avere un figlio e il fatto che poi non l'ho avuto, possono essere cambiate tante cose, possono essere cambiato il mio percorso di vita, posso aver per esempio cambiato idea, posso essere stata di fronte a delle situazioni difficili e inattese. Sicuramente la dimensione economica conta, nessuno lo può negare, sicuramente però ci sono anche altre questioni in ballo, e questioni anche che hanno effettivamente molto a che fare con la sanità e con le esperienze che si hanno, per esempio legate alla propria salute riproduttiva. Questo è un tema di cui si parla troppo poco.
8: Sì, è un tema su cui in effetti siamo abbastanza indietro anche in Italia, sia a livello culturale che pratico, anche se di natalità, di maternità soprattutto, si parla moltissimo, spesso più sul piano appunto politico-economico che non su quello appunto più profondo che intesse la società, che riguarda molti cambiamenti. C'è un altro dato in questo dossier natalità che citavo prima e che ha fatto bene Minello a chiarire, anche appunto che si tratta poi di questioni diverse, un dato sovrastinato, però glielo sottopongo lo stesso perché qui sto leggendo dal quotidiano Avvenire di ieri: ben 763.000 persone dicono di rinunciare ai figli anche per la necessità di assistere i genitori anziani, un dato che è specchio della sempre più faticosa sostenibilità del sistema sanitario, del welfare e del sistema pensionistico. Era qualcosa che prima stava accennando l'economista Gianfranco Viesti, proprio quando abbiamo cercato di mettere su questo passaggio tra la questione sanitaria e quella demografica. Minello, quindi c'è anche questo però da tenere presente, non solo le difficoltà economiche ma anche l'essere stretti sul piano proprio demografico in un momento della vita in cui hai troppo di cui occuparti.
9: Beh, con la natalità, con la decisione di avere un figlio che arriva sempre più tardi, è chiaro che poi ci si ritrova in un momento della vita in cui ci sono necessità diverse anche di cura nei confronti dei propri genitori, per esempio, e questo diventa schiacciante, le famose generazioni sandwich schiacciate tra due necessità, quella di cura verso i figli e quella di cura verso i propri genitori. Anche questa sicuramente è una dimensione importante in un welfare che non sostiene in generale la famiglia. Mi lasci dire che in realtà in generale, mentre questo report, il racconto che se ne fa in Italia in generale è un racconto estremamente allarmistico. L'allarme della bassa natalità ci è chiaro, i dati che vengono riportati oggettivamente non sono nuovi, è qualcosa che sappiamo. Non ragioniamo come invece fa l'Europa, che l'Europa invece va in una direzione diversa di riflessione nell'adattamento rispetto a questi dati, che non vuol dire non fare politiche, anzi pensare di avere una società che ha queste caratteristiche a livello demografico, per esempio una sempre più ampia fascia di persone anziane di cui doversi prendere cura, cercando di sostenere il welfare anche in quella direzione, perché se io lavoro anche in quella direzione è chiaro che in qualche modo sollevo le generazioni più giovani anche dalla responsabilità rispetto a un investimento nella genitorialità visto in maniera molto economica, perché dovrei avere dei figli in qualche modo per sostenere il welfare invece che avere un welfare dall'altra parte che mi sostiene nel caso io voglia avere questi figli. Quindi queste dimensioni, la dimensione economica, la dimensione di cura, la dimensione sanitaria legata anche alle esperienze che si hanno, se ne parla tantissimo rispetto a questi temi. Finalmente si parla di salute, si parla di salute al femminile ma non solo, si parla di esperienza della genitorialità, si parla di per esempio la regione toscana recentemente ha creato una sorta di linea guida per gli ospedali per l'assistenza alle donne che affrontano una morte perinatale, con stanze separate e protette, con un supporto psicologico, con possibilità di avere il partner accanto, che chiaramente favoriscono un percorso di chi magari ha deciso di avere un figlio e poi l'esperienza non è stata positiva, che può aiutarle a riprovarci di nuovo in seguito. Quindi la sanità rientra sia se la guardiamo dal punto di vista del welfare e del fatto che appunto c'è bisogno di più cura nei confronti delle generazioni più grandi, ma anche se la pensiamo come attenzione verso le donne. Si parla molto di social freezing, quindi di crioconservazione degli ovociti. In alcune regioni, in Puglia è gratuita sotto una soglia di ISEE, ci sono alcune regioni che stanno andando in questa direzione. Anche questo significa parlare di salute riproduttiva, oppure anche come dire, la salute riproduttiva degli uomini rientra nel concetto.
8: Questi sono quegli aspetti appunto anche che dovremmo approfondire, su cui dovremmo fare più informazione anche appunto a livello culturale. Grazie Alessandra Minello, demografa, lo ricordo, per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. Noi lasciamo la linea a Marina Lalovic per Radio Tremondo, che va in Mali. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Cristina Faloci, Antonio Santaniello, Ranna Scarnecchia, Cristiana Castellotti e Pietro Del Soldà vi salutano. Noi torniamo domattina come sempre alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: 11 in punto, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio Tremondo. Questo giovedì 30 di luglio possiamo dire che stiamo continuando a raccontarvi la scia delle guerre di Trump, perché mentre il conflitto in Iran continua, oggi dedicheremo la nostra puntata interamente al continente africano, partendo dal Mali, che potrebbe diventare ottavo paese all'elenco di quelli in cui il presidente Donald Trump ha ordinato attacchi dall'inizio del suo secondo mandato. Dunque, l'amministrazione Trump sta infatti valutando un intervento militare nel paese dell'Africa occidentale per colpire in particolar modo un gruppo affiliato all'Al-Qaeda noto come SNIM. All'interno dell'amministrazione però non c'è consenso su opportunità di procedere. Cercheremo di capire con i nostri ospiti il perché l'importanza di Trump anche per il Mali, ma poi ci sposteremo di poco per andare nella Repubblica Centrafricana, dove le milizie di Wagner, anche dopo la morte del loro leader deceduto nelle circostanze del tutto misteriose, per utilizzare un eufemismo, Prigozhin, continuano comunque a operare alimentando le milizie locali con il tramadolo, la cosiddetta cocaina dei poveri. Tutto come ogni settimana accompagnato dalle nostre interferenze. Ma voi scriveteci e anche mandateci via WhatsApp e SMS le vostre domande, osservazioni e le testimonianze. Siamo raggiungibili al 335-5634-296.
1: Il Washington Post rivela in effetti sulla foi de confidence anonime che l'administration Trump envisageait des options militaires antiterroristes au Mali pour lutter notamment contre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans plus connu sous l'acronyme JNIM. Le quotidien américain évoque des discussions en cours sur le sujet e menziona un nome.
0: Ecco, stiamo ascoltando un servizio di Radio France International che appunto cita Washington Post, un'inchiesta basata su una fonte anonima secondo la quale l'amministrazione Trump sta valutando dunque opzioni militari antiterroristiche in Mali per eliminare dunque questo gruppo terrorista SNIM. Però per capire qual è l'importanza e perché appunto Trump vuole intervenire anche in Mali, con noi stamane c'è Laura Bellini Lingozzi. Laura, buongiorno e benvenuta a Radio Tremondo.
2: Buongiorno Marina e buongiorno agli ascoltatori.
0: Ricordo, ricercatrice in relazioni internazionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, esperta di Sahel. Laura Bellingozzi, iniziamo proprio da questo. Perché il Mali può interessare Trump in queste ore, considerando il fronte che incombe in Iran?
2: Allora, interessi americani diretti in Mali non ce ne sono, o quasi, nessuna risorsa strategica davvero indispensabile, nessuna diaspora che pesi elettoralmente, nessuna relazione bilaterale forte. Quindi la domanda è: perché il Mali è utile adesso? Adesso è un'amministrazione in difficoltà seria in Iran. Ieri Trump a Fox News ha detto: li prenderemo a calci nel sedere, che quindi è più o meno il livello di elaborazione strategica di cui stiamo parlando, con i midterm a novembre e molta tensione interna. I teatri lontani hanno un vantaggio enorme, si raccontano bene come delle vittorie, il Venezuela, la Nigeria, adesso eventualmente il Mali, che sarebbe l'ottavo paese bombardato in un mandato cominciato con la promessa di chiudere le guerre. Quindi a livello narrativo funzionano, però c'è una dimensione istituzionale, ovvero perse le basi americane di Niamey e Agadez in Niger nel 2024, gli americani hanno un buco informativo nel Sahel centrale e AFRICOM, che è il comando unificato di combattimento americano, cerca rilevanza sul continente. Dopo i raid in Nigeria ha dichiarato di volersi fare molto più aggressivo sul piano cinetico in Africa. C'è anche un piano transazionale legato a oro e litio, perché il Mali dovrebbe diventare quest'anno il secondo produttore africano di litio e la diplomazia americana è interessata ai minerali critici nel Sahel. Ma il punto di partenza è meno geopolitico ed è un ostaggio. Un missionario americano, Kevin Rideout, è stato rapito in Niger dallo Stato Islamico ed è stato detenuto in Mali. Per localizzarlo servivano occhi sul territorio e per farlo serviva un accordo con Bamako. Da lì la sequenza più interessante di questa storia, perché il 27 febbraio Washington ha revocato le sanzioni agli altri responsabili maliani accusati di legami con i mercenari russi, che era la precondizione posta da Bamako, e tra loro c'era anche il ministro della difesa Camara, ucciso poi da Jnim il 25 aprile. E in marzo è arrivato l'accordo per far volare aerei e droni americani nello spazio aereo maliano. Quindi quattro mesi dopo questo tipo di sorveglianza si valuta l'opzione di fuoco, quindi con una logica quasi meccanica: non si mandano droni a osservare un teatro senza riservarsi il diritto di intervenire. Ma qui c'è il paradosso, perché colpire Jnim significa dare fiato a una giunta armata da Mosca.
0: E ecco, Laura Berlingozzi, ti fermo solo un attimo proprio su questo, perché è un gruppo jihadista, il nome completo provo a pronunciare, Jamaat Nusrat al-Islam van Muslimin, che ha consolidato un roccaforte in Mali. Porto solo qualche dato, perché secondo il Centro Antiterrorismo Nazionale Statunitense, solo nell'anno scorso il Jnim è stato responsabile di oltre 1200 morti. Quanto è importante questo gruppo, e ci racconti brevemente la novità che porta questo gruppo in Mali, su quali molti anche cittadini, leggendo molti degli articoli anche di Deutsche Welle oggi sfogliati da Luigi Spinola nella rassegna internazionale, si appoggiano a causa dell'instabilità dello stesso paese in cui vivono, il Mali.
2: Sì, Jnim non è un'organizzazione nel senso in cui immaginiamo un gruppo armato, è una coalizione nata nel 2017 dalla fusione di quattro formazioni: Ansar Din di Adagali, Tuareg del Nord, che è il capo di Jnim, la Katiba Masina di Amadou Koufa, radicata nel centro del Mali tra Fulani, Qaida nel Maghreb e Al-Murabitun. La fedeltà formale di Jnim è ad Al-Qaida, ma ogni componente ha la propria lingua e il proprio territorio. La seconda cosa meno raccontata è che la sua forza non è militare, ma è di governo, cioè non è tanto militare quanto di governo. Quindi Jnim riscuote la zakat, cioè le tasse, apre tribunali, arbitra controversie su terra, acqua, bestiame, risorse naturali, che sono i conflitti più comuni adesso nel Sahel, e negozia patti di non aggressione con i villaggi. Quindi si inserisce in un contesto in cui lo Stato ha abbandonato o non è mai arrivato, ed è questo che rende Jnim un gruppo resiliente, perché di fatto amministra un territorio anche chiaramente con la forza, ed è anche il gruppo meglio armato della regione, in gran parte grazie al materiale catturato all'esercito maliano e ai russi. E negli ultimi due anni ha cambiato strategia: non attacca più solo basi militari, ma soffoca l'economia, ha aperto un fronte per isolare Bamako dalle sue isole, dalle sue linee di approvvigionamento, e poi ha instaurato un blocco di carburante a settembre, e ad aprile di quest'anno c'è stata l'operazione più impressionante: ha condotto un'offensiva coordinata su scala nazionale nel nord, centro e a Bamako, la capitale, insieme ai separatisti Tuareg del fronte di liberazione della Azawad, con dei combattimenti che hanno portato anche all'uccisione del ministro della difesa Camara, alla presa di Kidal nel nord e ai combattimenti nelle strade di Bamako. Da chiarire però una cosa che spesso si legge al contrario: Jnim non sta cercando di conquistare Bamako o il Mali, vuole rendere lo Stato ingovernabile e quindi diventare l'interlocutore obbligatorio.
0: Laura Berlingozzi, ti fermo un attimo perché c'è un'altra fonte, quella di Armed Conflict Location and Event Data, che parla anche della portata delle vittime da parte invece dell'esercito maliano e dei suoi partner russi, che evocavi poc'anzi. Sono quasi 1000 i morti civili solo lo scorso anno. Quanto pesa questa presenza russa, anche senza Wagner, per quanto riguarda il Mali in questo momento, e quanto rischierebbe Washington, intervenendo nel paese africano, di scontrarsi direttamente con le forze di Mosca?
2: Sì, diciamo che la Russia è decisiva più che sul piano militare, perché l'abbiamo visto che sul piano militare non è stata decisiva proprio nell'attacco, nell'offensiva di cui stavo parlando poc'anzi, quindi molto marginale ed è soprattutto controproducente per la sicurezza dei maliani. La Russia però è decisiva per la sopravvivenza della giunta ed è per questo che i russi sono lì, forniscono protezione al regime con la guardia presidenziale, il controspionaggio interno, la protezione dai colpi di Stato, il potere aereo, le operazioni informative e non hanno nessuna condizionalità come invece con domande sui diritti umani o calendario elettorale, le cose che ad esempio imponevano Nazioni Unite e Unione Europea. E quindi Goïta, che è il capo di Stato, è arrivato al potere con due colpi di Stato in un anno e sa che la minaccia più immediata non viene da Jnim ma viene dall'esercito. E non è un caso che dopo la morte di Camara si sia preso personalmente la difesa e abbia messo ufficiali fidati in tutti i posti chiavi.
0: Laura Bellingozzi, ti vorrei solo chiedere in chiusura in un minuto. Gli Stati Uniti e Washington invece chiedono anche ai partner regionali, ma soprattutto la NATO, preparando forse un ulteriore intervento militare in Mali, a sostenere l'alleanza degli stati del Sahel, ricordo composta proprio da Mali, Burkina Faso e Niger, tutte però nazioni dell'Africa occidentale in cui negli ultimi anni i leader militari hanno rovesciato appunto i governi democraticamente eletti con colpi di Stato. Cosa significa questa alleanza in questo scacchiere di possibile nuovo intervento? Quanto è pericolosa e quanto è importante invece sostenerla?
2: Questa è una questione molto molto delicata, perché insomma da un punto di vista interno agli stati dell'AES, Niger, Mali e Burkina hanno legittimato un discorso panafricanista e sovranista delle nazioni che si fanno da sé, quindi hanno cacciato francesi, congedato la MINUSMA, le Nazioni Unite e hanno denunciato gli accordi di difesa con i paesi europei e quindi anche legittimando un discorso di sovranità nazionale e quindi anche su questo l'aprire il cielo di Bamako anche all'intervento americano è un aspetto che potrebbe essere particolarmente delicato. Quello che però sappiamo ormai da 15 anni di intervento di antiterrorismo nel Sahel è che la situazione è peggiore dal 2012, da quando l'insorgenza è cominciata, e già Barkhane, la missione francese, praticava questo tipo di decapitazione dei leader che vorrebbe proporre Trump, e è una strategia che militarmente non serve a nulla, e questo già lo sappiamo. Servirebbero delle pressioni sulle giunte affinché negozino con i gruppi jihadisti per cercare un'intesa per cessare le ostilità, perché i francesi hanno provato la via militare per 10 anni, i russi da 5 e la situazione è solo peggiorata.
0: È peggiorata e potrebbe ulteriormente insomma deteriorarsi con un eventuale conflitto e intervento militare con il quale abbiamo iniziato qui a Radio Tremonto statunitense. Grazie davvero a Laura Bellingozzi, ricercatrice in relazioni internazionali della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, esperta di Sahel, per averci appunto condotto per le strade del Mali e per aver aperto quello che sarà la nostra prossima destinazione, quella radiofonica delle nostre consuete interferenze con Andrea Bornino.
3: Interferenze.
0: Alle 11:14 Andrea Bornino mi ha raggiunto come ogni settimana qui a Radio Tremondo negli studi di Via Asiago. Buongiorno, ben ritrovato Andrea.
4: Buongiorno Marina e buongiorno a chi è in ascolto.
0: Laura Bellingozzi, la nostra prima ospite, ha evocato il tema e il viaggio che ci offrirai oggi con appunto le radio di offerte proprio da questa alleanza degli stati del Sahel, dunque Mali, Burkina Faso e Niger, la radio che diventa in questo caso lo strumento politico, strategico e per non dire anche militare, perché?
4: Ma sì, assolutamente militare. Sì, partiamo proprio dall'ultimo pezzo della tua intervista, parliamo di questa alleanza particolare di tre paesi che a ben ricordato nascono da tre colpi di Stato, quindi devo dire, stavo guardando le foto delle alleanze, ci sono sempre questi tre uomini in divisa, che quindi fa capire appunto che c'è di sicuro una grande componente militare. Cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di fare una radio tutti e tre insieme. Si chiamerà Dandé Liptako, la voce del Liptako. Liptako è una zona di deserto che condividono i tre stati, Mali, Niger e Burkina Faso, e da lì partono per fare una radio tutti insieme. Scopriamo che cosa dovrebbe servire.
3: À Ouagadougou, le 26 novembre 2025, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger ont signé l'accord portant sur la création de Dandé Liptako, la radio officielle de l'AES. Une radio pensée pour réaffirmer la souveraineté.
4: E questo è appunto è uno dei servizi lanciati dove si parla dell'idea di lanciare questa radio. Che cosa vogliono fare? Vogliono usare la radio per gli stessi fini per cui è stata fondata l'alleanza, soprattutto liberarsi dal neocolonialismo, cioè ribadire il fatto di essere tre stati indipendenti e che non hanno bisogno di nulla. Loro dicono la radio deve essere una voce unificata per rafforzare l'informazione della Confederazione, la lotta disinformazione, in questo caso sono le notizie che arrivano soprattutto dalla Francia, e la seconda cosa è unificare, contrastare la disinformazione riguardante la regione e le azioni contro il terrorismo. Qua sembra tutto collegato all'argomento di prima, cioè il fatto che loro vogliono diventare completamente autonomi in quello che sta succedendo nel Sahel, cioè il rigurgito della crescita dell'ISIS, eccetera eccetera. Può una radio servire a tutto questo? Non lo sappiamo. Ma c'è un'informazione riguardo a questa radio che ci fa capire molte cose. Ascoltiamo la seconda clip.
5: La radio de l'AES émet désormais sur l'ancienne fréquence de RFI 94.0 pour contrer la désinformation. C'est une avancée significative dans le renforcement de l'espace.
0: Ecco qui proprio l'obiettivo che menzionavi prima, combattere la disinformazione.
4: Sì, no, però è interessante che la notizia dice che la radio nuova, appunto, che adesso trasmette solo sul web, ma tra poco verranno accesi i trasmettitori, trasmetterà a Ouagadougou sulla stessa frequenza usata da RFI. Da Radio France Internazionale. E qui vediamo il significato veramente, combattere il colonialismo o il neocolonialismo, il fatto che questa radio andrà sulla stessa frequenza dove prima ascoltavano le notizie che arrivavano da Parigi. Mi sembra molto significativo il fatto, poi loro dicono che naturalmente bisogna combattere la disinformazione, ma è la disinformazione che arriva dall'Europa. Quindi un progetto assolutamente di questi tre stati, che però a me, devo dire, bastano le foto di questi tre, di questi tre colonnelli. L'ultimo pezzettino è la sigla, perché la radio già trasmette, hanno un sito tutto in francese che contiene in questo momento musica e notizie, e la radio tra poco dovrebbe apparire anche in FM.
6: Dandé Liptako, la voix di Liptako.
4: E questa è la voce di Liptako, appunto. Liptako è questa, appunto, lo ripeto, è una regione
0: già
4: storica.
0: Già meno di informazione si sente.
4: Sì, decisamente. Andiamo, la seguiremo per scoprire quanto sarà usata per, appunto, la loro lotta alla disinformazione. Di sicuro è interessante vedere come uno strumento come la radio viene usato in questo caso per un qualcosa di assolutamente geopolitico, cioè di sostituirsi agli stati colonialisti che da sempre hanno portato l'informazione da quelle parti del mondo.
0: E che vuole, Andrea Bonino, aggiungo io, consolidare, diciamo, l'entità dell'alleanza degli stati del Sahel come un'entità tangibile
4: presente,
0: che comunica
4: assolutamente
0: anche
4: presente,
0: via radio.
4: Anche via radio.
0: E dicevi della disinformazione, non solo quella che loro menzionavano poc'anzi, quella della francese, molto è presente quella russa. E noi, Andrea Bornino, grazie ancora e alla prossima settimana. Noi adesso però ci spostiamo nella Repubblica Centrafricana, proprio a parlare della Russia e di un altro strumento utilizzato per combattere.
7: Here on the outskirts of Nigeria's capital Abuja, there's a thriving trade in powerful opioid tablets. They come in blister packs of 10 like a normal painkiller, and are readily available across West Africa. Cheaper than a meal, some customers say the drugs help get them through back-breaking work.
8: Yeah, Tramadol gives me strength and makes me happy. I got strength for man work. Yeah, it gives me strength.
0: Ecco, alle 11.20 un servizio di Africa News, rete panafricana, ci racconta appunto come viene utilizzato il commercio di potenti compresse di opioidi come uno strumento anche nelle, appunto, nella capitale della Nigeria di Abuja, ma li utilizzano anche quelli che sono rimasti appunto dei veterani ribelli di Prigozhin del gruppo Wagner. Ricorderete, malgrado la morte del loro capo, appunto deceduto in un sospetto incidente in elicottero qualche anno fa, controllano ora i traffici lungo il fiume di Ubangi al riparo da occhi indiscreti, alimentando le milizie locali con il tramadolo, dicevamo, la cocaina dei poveri. Lo racconta una recente inchiesta di Wall Street Journal, ma ce lo racconterà anche il nostro prossimo ospite, Andrea Spinelli Barile di Africa Rivista. Andrea, buongiorno e ben ritrovato.
9: Buongiorno Marina, grazie mille dell'invito.
0: Iniziamo dunque da questa inchiesta e soprattutto da questa droga, tramadolo, la cocaina dei poveri come la chiamano. Che cos'è e perché è fondamentale per quello che è rimasto oggi nella Repubblica Centrafricana di Wagner?
9: Dunque, parto da lontano, perché magari chi ci ascolta si ricorderà il Captagon, che è un altro stimolante che negli anni scorsi si è parlato tantissimo, soprattutto durante il decennio di guerra in Siria. I vari gruppi jihadisti, ma non solo, facevano ampio uso di Captagon, che è uno stimolante sintetico e serve per appunto non sentire la fatica, ma questa dinamica, quindi l'assunzione di sostanze stimolanti per ovviare alla fatica, alla fame, allo sforzo, alla paura, arriva da lontano. Addirittura i nazisti, quando hanno invaso la Francia, utilizzavano delle droghe per rimanere svegli e marciare tutta la notte. Bene o male, quindi, la logica è la stessa, semplicemente cambiano le sostanze. E oggi, secondo questa inchiesta del quotidiano americano, lungo il fiume Obangi c'è un traffico di tramadolo, che appunto è un analgesico, un oppioide sintetico analgesico, quindi viene utilizzato principalmente per quei pazienti che hanno un dolore molto molto forte, e in quei contesti può succedere di averne la necessità, è più potente della morfina, ma in grandi quantità diventa anch'esso uno stimolante, per cui come si dice in francese da quelle parti, permette alle persone di andare alla guerre come alla guerre, senza paura, senza sentire fatica e ovviamente insomma anche con una scarsa lucidità. È un mercato che va avanti insomma da diverso tempo, non è l'unico. Lungo il fiume Obangi è in una zona remota della Repubblica Centrafricana, in un confine estremamente poroso e delicato, e proprio in quella zona 2 anni e mezzo fa proprio gruppo Wagner arrestò un cooperante, un cittadino europeo che è stato fortunatamente riportato a casa poche settimane fa, accusandolo di essere una spia. Ma è proprio in quell'area della Repubblica Centrafricana che si concentrano tutte quante queste notizie, e insomma diversi organi di stampa centrafricani sostenevano che l'arresto di questo cooperante belga spagnolo fosse in realtà un tentativo proprio del Wagner di coprire determinati traffici.
0: Questo
9: illeciti.
0: Traffico che Andrea Spinelli Barile riguarda soprattutto al centro della Repubblica Centrafricana, che è allo stesso tempo un capolinea, ma anche e soprattutto lo snodo di ridistribuzione, dicevamo anche nel servizio che ci ha preceduto di Africa News, che innanzitutto il traffico inizia dall'India, arriva in Africa, e qui si parla proprio di essere il protagonista nello snodo della distribuzione. Ci racconti un po' il perché la posizione del paese è fondamentale per distribuirla?
9: È fondamentale perché la Repubblica Centrafricana si trova proprio nel cuore dell'Africa centrale, confina con paesi come il Sudan, il Chad a nord, con la Repubblica Democratica del Congo al sud. È proprio una di quelle zone nevralgiche sia dal punto di vista della logistica, ma anche proprio di questi conflitti che in qualche modo comunicano, si toccano tra di loro in quell'area del mondo. La stessa Repubblica Centrafricana è stata per anni territorio di conflitto tra milizie, le milizie Seleka e le Antibalaka, quindi le filo cristiane e le filo musulmane che si combattevano tra di loro. È stato un paese instabile per molto tempo, fino a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che permise proprio alla Russia, tra l'altro membro permanente del Consiglio di Sicurezza, di inviare truppe private proprio per cercare di mettere mano al problema della sicurezza nel paese. Era il 2017, questo fu un po' il cavallo di Troia, il primo arrivo dei Wagner in quell'area.
0: E
9: Wagner,
0: Andrea,
9: che nel tempo...
0: Andrea, sì? Spineriberino, vorrei proprio su questo fermarti, perché il Cremlino ha di fatto assorbito quasi ovunque le attività di Wagner, ma si parlava di almeno 500 i veterani che non risponderebbero più al Cremlino, ma direttamente a Pavel Prigozhin, il figlio del fondatore. Cosa sappiamo di cosa è rimasto del Wagner nella Repubblica Centrafricana? Quanto sono potenti?
9: Sono molto potenti e sappiamo che lo Stato russo, il Ministero della Difesa, ha fatto tanta fatica ad assorbire proprio gli asset di Wagner in Repubblica Centrafricana, ma perché consolidatisi economicamente nel tempo. L'ambasciatore russo oggi in Repubblica Centrafricana ha una figura che gli fa da contraltare, che è il capo di Casa Russia, quindi del centro culturale russo a Bangui, tal Dmitry Siti, che in realtà ha le redini in mano di quelli che sono gli ex combattenti Wagner. Una buona parte, la maggior parte di loro sono stati assorbiti con nuovi contratti dal Ministero della Difesa, ma c'è un'altra parte che è legata proprio mani e piedi economicamente all'economia locale del paese. Producono birra, producono vodka, hanno la prima società di distribuzione, della grande distribuzione alimentare del paese, è legata a uomini ex Wagner, hanno società che estraggono legname dalle foreste, legname che viene poi tra l'altro rivenduto nel mercato europeo. Ci sono delle inchieste che dimostrano come negli anni, da quando Wagner sono arrivati in Centrafrica, sono riusciti a trasferire in Russia circa 2 miliardi e mezzo di euro in oro che è stato estratto in Repubblica Centrafricana. Quindi sono interessi economici enormi e una parte di questo gruppo Wagner, che oggi insomma non esiste più, chiaramente resiste ancora, ma le ragioni sono puramente economiche e le cifre sono impressionanti.
0: Come ci raccontavi, non riguardano però solo la Repubblica Centrafricana, ci sono varie inchieste che parlano del timore che i paramilitari adesso stiano anche entrando nel Darfur. Quanto si stanno espandendo di fatto?
9: E questa è una domanda alla quale rispondere è molto difficile, anche perché purtroppo gli occhi di giornalisti, attivisti in quell'area, e adesso insomma andando nel Darfur, specificatamente proprio in Sudan e nel Darfur, è impossibile, come dire, verificare, o almeno in tempi accettabili per il giornalismo, le notizie che arrivano da lì. Ma l'espansione non è più un'ipotesi, è una realtà, ed è una realtà che tra l'altro ha messo in enorme difficoltà lo stesso Stato russo. Ha fatto tanta fatica ad assorbire i Wagner in Mali, ha problemi in Repubblica Centrafricana, è come avere delle mine vaganti, tra l'altro persone formate militarmente ai massimi livelli e con insomma un certo anche pelo sullo stomaco, per cui che non si fanno grossi problemi, come dire, a violare diritti umani o insomma a commettere delle atrocità. Ma questo non lo dico io, ci sono anni, decenni credo, di reportistica dalla Siria al Libano, passando appunto per diversi paesi africani, che raccontano come queste persone insomma non si facciano grandi scrupoli quando si pongono in testa un obiettivo.
0: E siccome... Barile,
9: questo è per chiudere proprio velocemente. Siccome i governi africani spesso fanno fatica a pagare i servigi di queste società, la moneta di scambio è l'accesso alle risorse, e in questo modo Wagner è riuscito insomma a diventare il piccolo impero che è diventato.
0: In effetti noi vi offriamo anche la mappatura dei mercati delle droghe sintetiche in Africa realizzata da Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ce lo segnala la nostra Giulia De Luca in redazione. Io intanto ringrazio Andrea Spinelli Barile di Africa Rivista per averci spiegato cosa è rimasto di Wagner nella Repubblica Centrafricana. Radio Tremondo finisce qui, ora è il tempo di Radio 3 Scienza. Buona giornata a tutti da Marina Lorce.

Nelle ore immediatamente successive alla vittoria dei mondiali, le telefonate al numero antiviolenza spagnolo sono aumentate del 120%. Non è la prima volta che a grandi eventi sportivi viene associata un'impennata di abusi contro le donne. Cosa lega lo sport e la violenza di genere?

0: Ben ritrovate, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la cultura scientifica su Radio 3 da Francesca Buoninconti, Ilaria Stoppa e Luca Tancredi Barone al microfono. Oggi, lo avete sentito, parleremo del rapporto fra sport e violenza contro le donne. Se siete uomini, se siete donne, raccontateci al 335 56 34 296 come vivete a casa vostra le emozioni sportive, soprattutto quelle calcistiche. Ma intanto martedì il Giappone, in particolare la prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu nel Giappone sud-occidentale, è stato colpito da un fortissimo terremoto che ha raggiunto i 7,1 gradi della scala Richter. L'ipocentro è stato a circa 10-16 km di profondità, le vittime per ora contabilizzate sono 30, i feriti un centinaio, e sono più di 300.000 persone evacuate, 9.000 persone sfollate. Buongiorno Salvatore Stramondo.
1: Buongiorno a lei.
0: Lei è il direttore del Dipartimento Terremoti dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ecco, la prima domanda è proprio: poche settimane fa c'è stato un altro grande terremoto che ha occupato le prime pagine dei giornali dall'altra parte del mondo, in Venezuela. Ecco, l'intensità dei terremoti che hanno colpito il Giappone e il Venezuela è comparabile. Il Venezuela è un pochino più forte, ma insomma anche 7,1 gradi nella scala Richter del Giappone sono un'intensità molto elevata. Qual è la differenza fra questi due terremoti? Perché ricordiamo, in Venezuela il numero di vittime è stato molto più alto e i danni sono stati davvero molto molto più ingenti.
1: Sì, anzitutto vorrei ricordare che la misura, la stima della magnitudo di un terremoto, quindi l'energia prodotta da un terremoto, viene fatta utilizzando una scala logaritmica. In parole poverissime, ciò significa che ogni 0,2 gradi di magnitudo l'energia prodotta dal sisma raddoppia. Questo vuol dire che un terremoto di magnitudo 7 rispetto a un 6,8 non è un po' più forte, ma ha un'energia doppia. Quindi, se facciamo un confronto con il sisma di magnitudo 7,5, poi in Venezuela, come ricorderete, le scosse sono state due, 7,3 di magnitudo, e 40 secondi dopo 7,5 di magnitudo, rispetto ad un magnitudo 7,1. In realtà la stima dell'Istituto Geofisico statunitense è 6,8, ma rimaniamo al 7,1. Significa
0: insomma,
1: che
0: è il quadruplo, diciamo.
1: È il quadruplo, esattamente. Quindi non è poco più grande, maggiore, diciamo, l'energia, ma è 4 volte maggiore. E naturalmente poi contano anche le condizioni locali. Ecco, io mi permetto di porre sempre l'accento sul tema della vulnerabilità, cioè il modo in cui costruiamo. E la vulnerabilità dei nostri edifici, dei manufatti, delle infrastrutture ha un peso decisivo sull'impatto di un sisma, chiaramente. Lei ricordava il Venezuela, naturalmente in Venezuela la qualità costruttiva è plausibile non sia a livello di quella del Giappone.
0: Anche se in realtà la legislazione venezuelana prevede già da diversi anni, diciamo, criteri antisismici moderni, però è vero anche che sono stati sottolineati moltissimi, diciamo, abusi edilizi e di edifici che non rispettavano le norme. Ma appunto la differenza negli effetti è solo dovuta a differenze costruttive o anche al tipo di terremoto?
1: Allora, possiamo sicuramente ricordare che una delle caratteristiche, degli elementi che influisce in maniera diretta sull'impatto di un sisma è anche la tipologia del suolo. Se costruiamo su materiali di riporto o materiali, quindi suoli non consolidati, sabbiosi, adesso per semplificare per i nostri ascoltatori, in questo caso le onde sismiche si amplificano enormemente. L'oscillazione amplifica enormemente, quindi in materiali che non sono consolidati, quindi rocciosi. Questo certamente chiaramente bisognerebbe poi conoscere nel dettaglio le caratteristiche geologiche delle due aree, potrebbe aver determinato un impatto maggiore. Ma senza dubbio la sommatoria di queste cause, e mi permetto di ricordare, a mio parere, la vulnerabilità ha avuto sicuramente un ruolo preponderante nell'impatto dei due terremoti, determinano poi complessivamente l'effetto purtroppo sull'edificato e sulle vite umane.
0: Ecco, in Giappone è da anni, diciamo, in funzionamento un sistema sia di sorveglianza per i terremoti che di allerta per gli tsunami. Come hanno funzionato in questo caso?
1: Allora, sistema di sorveglianza, ecco, ricordiamo che anche nel nostro paese, mi permetto di dire, siamo senza dubbio all'avanguardia per quanto riguarda sia la sorveglianza sismica che l'allerta in caso di tsunami. In Giappone è attivo un sistema, un servizio, di cui abbiamo sentito parlare anche in Venezuela, in realtà, che utilizza il ritardo tra le onde primarie, le onde sismiche che viaggiano più rapidamente, per essere molto chiari, rispetto alle onde secondarie. Questa differenza di velocità che possiamo stimare intorno ai 3,5-4 km al secondo permette, essendo la onda secondaria quella più distruttiva, di dare ai cittadini un tempo minimo, chiaramente, per mettersi in salvo. Naturalmente ciò è legato fortemente alla distanza tra l'ipocentro e il luogo in cui ci troviamo. Quindi, se tale distanza non è sufficientemente elevata e quindi il tempo non è tale per fare qualcosa, naturalmente tutto ciò risulta vano. Sebbene, devo dire, ricordiamo anche che esistono, sulla base di questi sistemi di allerta, dei servizi automatizzati che rallentano, ad esempio, i treni che bloccano le attività delle centrali nucleari o elettriche e che stiamo sperimentando da anni anche in Italia. In Italia l'alta velocità viene regolarmente rallentata o bloccata in caso di eventi sismici rilevanti. Tutto ciò automaticamente, è chiaro.
0: E per quanto riguarda gli tsunami?
1: Per quanto riguarda gli tsunami, il sistema di allerta si basa chiaramente sul ritardo, sul tempo di ritardo, sull'intervallo di tempo che esiste, diciamo, presente tra l'occorrenza di un terremoto in mare e l'impatto dell'onda di tsunami lungo la costa. È un sistema che si basa sostanzialmente, come anche in Italia, nel Mediterraneo. Noi siamo i responsabili, il nostro istituto è responsabile dei servizi di allerta tsunami del Mediterraneo, si basa sulla capacità di ricostruire, grazie a modelli sviluppati negli anni, quello che sarà l'impatto, la probabilità di impatto sulle aree costiere. Il Giappone è stato il primo, naturalmente, non dimentichiamo ciò che accadde nel 2011, l'11 marzo 2011, il sisma noto per l'effetto, l'impatto sulla centrale nucleare di Fukushima, fu chiaramente un terremoto di magnitudo estremamente elevata, 9,0, ricordo, ma di fatto anche nel Mar Mediterraneo la modalità di allerta è esattamente la stessa. Quindi terremoto in mare, potenzialmente tsunami igienico. Ciò significa che abbiamo una probabilità superiore a una determinata soglia di avere onde di tsunami lungo le coste e naturalmente in questo caso il nostro istituto dà l'allerta ai paesi chiaramente che si affacciano sul Mediterraneo, quindi in modo da auspicabilmente avere il tempo per agire, per
0: Per
1: mettere in salvo
0: reagire.
1: poi la popolazione chiaramente.
0: Grazie Salvatore Stramondo, lo ricordiamo, direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci ha aiutato un po' a dare dei dati sui terremoti in Giappone e anche nel resto del mondo. Tra poco su Radio 3 Scienza parleremo di sport e violenza. 335 56 34 296, come sempre, per mandarci i vostri messaggi.

Come anche la maggioranza degli ascoltatori di Radio 3 sanno, una decina di giorni fa la nazionale spagnola ha battuto l'Argentina nella finale dei mondiali di calcio negli Stati Uniti. Moltissimi tifosi e tifose sono esplosi di gioia, ma come segnala El País, che è il principale quotidiano spagnolo, in un allarmante articolo di qualche giorno fa, nelle ore immediatamente successive alla partita, il numero di chiamate al numero di emergenza antiviolenza spagnolo, che in Italia è il 1522, lo ricordiamo, e invece in Spagna è un altro numero, lo 016, è cresciuto rispetto al lunedì precedente. Esplosi di gioia, ma come segnala El País, che è il principale quotidiano spagnolo, in un allarmante articolo di qualche giorno fa, nelle ore immediatamente successive alla partita, il numero di chiamate al numero di emergenza antiviolenza spagnolo, che in Italia è il 1522, lo ricordiamo, e invece in Spagna è un altro numero, lo 016, è cresciuto rispetto al lunedì precedente del 21%. Per la verità, nel titolo dell'articolo parla

0: guardando i numeri dell'articolo ci sembra di poter affermare che l'aumento è del 21%, che è comunque una percentuale molto significativa. Poi magari in un'altra occasione apriamo il grande dibattito di come vengono trattati le percentuali negli articoli di giornale, ma comunque insomma la questione è: dopo la partita sono aumentate in maniera significativa queste chiamate di aiuto di donne al numero antiviolenza. In realtà questi numeri sono direttamente in linea con le ricerche che si stanno effettuando in questo campo in tutto il mondo, e proprio per questo abbiamo chiesto a una persona diciamo esperta di questi temi di aiutarci. Buongiorno Chiara Rollero.
1: Buongiorno.
0: Docente di psicologia sociale del lavoro e delle organizzazioni all'Università di Torino. Ecco, le sorprendono questi dati che abbiamo dato?
1: Allora, in realtà non più tanto, perché purtroppo sappiamo già anche da altri dati presenti in letteratura che in occasione di grandi eventi che hanno una dimensione collettiva, purtroppo si registra spesso un incremento delle violenze di genere, delle violenze contro le donne in particolare. Sicuramente quello che ci viene in mente immediatamente è che questo possa essere correlato a fenomeni come l'abuso di sostanze, l'abuso di alcol in particolare, ma anche di altre sostanze che sappiamo riducono i freni inibitori, e quindi in alcuni soggetti, naturalmente non tutte le persone che abusano di alcol poi diventano violente, però in alcuni soggetti è possibile che questa disinibizione possa favorire l'agito violento. Dall'altro punto di vista, noi di solito chiamiamo in causa anche altre due componenti psicologiche, forse un pochino meno immediate. Una a che fare con la gestione delle emozioni e l'altra a che fare con gli stereotipi di genere che sono legati a una cultura maschilista e macista come è tradizionalmente quella calcistica. Quindi, per quanto riguarda questo secondo aspetto sulla cultura tradizionalmente maschilista e macista, anche se chiaramente lo sappiamo negli ultimi anni, ma da un po' di anni in realtà ci sono sempre più donne che seguono il calcio e che giocano a calcio, però permane un certo, come dire, corporativismo maschile anche nel seguire le partite, quelli che noi tecnicamente chiamiamo i legami omosociali. I legami omosociali sono legami tra persone dello stesso sesso che non hanno implicazioni romantiche o sessuali, e in questi legami omosociali spesso l'oggettivazione femminile, la sessualizzazione femminile, l'affermazione della propria prestanza sessuale sono uno strumento di, come dire, una nota di valore, una dimensione di valore, e quindi la molestia, soprattutto penso alle molestie che avvengono nei luoghi pubblici all'uscita degli stadi, per esempio, hanno anche la funzione, come dire, di dimostrare al resto del gruppo la propria adesione a un modello di virilità e di mascolinità in linea con questi valori più tradizionali.
0: Ecco, qui al 335-5634-296 cominciano ad arrivare dei messaggi. C'è un ascoltatore che dice che siamo stati un po' approssimativi nella presentazione, lui non ha capito molto bene che cosa c'entra appunto la fruizione dello sport con la violenza. Speriamo di averlo aiutato un po' a capire con questa introduzione, con questa spiegazione di Chiara Rollero, ma secondo me molto chiara è il messaggio di un'altra ascoltatrice, Paola, che appunto rende, diciamo, esplicito il discorso che noi abbiamo fatto in termini generali. Ci racconta che lei, da universitaria a Bari negli anni 80, insomma, quindi già qualche anno fa, dice: mi trovai ad attendere il bus su una pensilina in stazione, venni accerchiata da un gran gruppo di auto stracolme di tifosi che festeggiavano lo scudetto del Bari. Per fortuna furono solo minuti di grande paura, poi si dileguarono. Ecco, scoprì informandomi dopo il legame con gli stupri di gruppo. Ecco, Chiara Rollero, credo che questo esempio, anche se ambientato negli anni 80, un po' fa capire di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, certo. E poi in tutto questo c'è anche una forte attivazione emotiva, cioè la dimensione delle emozioni, che naturalmente ha un ruolo cruciale, perché sono tutti eventi che appunto elicitano forti emozioni, e noi tecnicamente parliamo di disregolazione emotiva quando le persone fanno fatica a gestire le proprie emozioni e esprimerle in modo appropriato. A volte questo tipo di eventi elicita emozioni molto intense che poi in alcuni

0: persone risultano difficili da gestire. Quindi, di nuovo, l'agito violento può anche essere, come dire, una conseguenza di questa iperattivazione emotiva che non si sa gestire. Tant'è che gli studi che noi abbiamo sull'incremento delle violenze dopo gli eventi sportivi parlano di incrementi di violenze, che la propria squadra vinca, che la propria squadra perda o anche che pareggi. Cioè, il punto è l'attivazione
1: L'emozione,
0: emotiva di per
1: certo.
0: sé. Esatto.
1: Ecco, io le vorrei proporre di ascoltare un contributo che ci ha inviato Matteo Sandi, mi scusi, docente di economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che utilizza gli strumenti dell'economia applicate, dell'econometria, per studiare proprio il comportamento criminale, in questo caso il comportamento violento. Ascoltiamo.
2: Per capire davvero la violenza domestica servono dati, ma in Italia l'accesso dei ricercatori ai dati amministrativi e il dialogo con le istituzioni sono ancora molto insufficienti. Gli studi stranieri mostrano che cosa potremmo imparare. Card ed Al hanno seguito sei squadre della NFL per 12 stagioni. Usando le quote delle scommesse per distinguere una sconfitta prevedibile da una davvero in attesa, hanno trovato che, dopo le sconfitte inattese, le violenze degli uomini contro mogli e compagne denunciate alla polizia aumentavano di circa il 10%. Lo studio più recente di Vandic, Kirchmeier e colleghe alla London School of Economics utilizza invece cinque archivi della polizia di Greater Manchester, 8 anni di chiamate e reati e quasi 800 partite. Durante la partita gli episodi diminuiscono. Dopo quelle giocate presto, cioè nel pomeriggio, aumentano soprattutto gli abusi associati all'alcol, con un picco circa 10 ore dopo. E vincere o perdere, in questo caso, non cambia il risultato. Quindi attenzione, non è il calcio in sé a creare violenza. L'interpretazione più plausibile è che emozioni molto forti combinate con un consumo prolungato di alcol, perché questo è quello che trovano nello studio da Manchester, facciano emergere o aggravino una violenza probabilmente già latente, controllo, conflitti e comportamenti aggressivi preesistenti. In Italia qualche dato c'è. Abbiamo le indagini campionarie dell'Istat. Secondo le stime preliminari più recenti, quasi una donna italiana su tre ha subito nella vita violenza fisica o sessuale. Abbiamo poi le denunce raccolte dal Ministero dell'Interno, le chiamate al 1522, i dati di pronto soccorso, dei centri antiviolenza e della giustizia. Il problema è che queste fonti rimangono spesso aggregate, separate e difficili da collegare. Sappiamo contare gli episodi, ma molto meno seguire in forma anonima il percorso di una persona. Ed è proprio questo che servirebbe per capire chi è più a rischio e se funzionano o meno ammonimenti, braccialetti elettronici, centri antiviolenza, sostegni economici o programmi per gli autori. La nuova legge sul femminicidio prevede l'ergastolo, ma non possiamo affidarci soltanto alla pena. Servono dati individuali protetti per costruire politiche realistiche di prevenzione e di assistenza e per destinare le risorse agli interventi che salvano davvero vite.
1: Era la voce di Matteo Sandi, docente di economia alla Cattolica di Milano. E Chiara Rollero, le vorrei proporre anche, visto che Sandi parlava dei centri antiviolenza e lei parlava della gestione delle emozioni, la testimonianza invece di Giulia Giordano, educatrice e operatrice antiviolenza, presidente della Fiordaliso, che è una cooperativa sociale che si occupa proprio di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza.
3: Io lavoro in un contesto dove non c'è neanche una squadra di calcio di punta, quindi non mi sono mai trovata personalmente a gestire un caso di una donna vittima di violenza che arriva a seguito di un grande evento sportivo. Però il dato registrato in Spagna è di sicuro indicativo e non è l'unico. Ci sono ricerche degli ultimi anni fatte in paesi esteri che cercano di correlare, insomma, i risultati sportivi a un aumento di violenza di genere. Risultati che si è visto portano un aumento di violenza di genere sia in caso siano negativi, quindi fallimento della squadra, oppure positivi, quindi vittoria. Questo perché credo che non ci sia una correlazione specifica tra il tipo di sport, in questo caso il calcio, e la violenza di genere di per sé. Però di sicuro c'è un enorme numero di persone che contemporaneamente viene esposta a uno shock emozionale. Questo numero di persone, specificatamente nel calcio, è per la maggioranza maschile. E sui maschi cosa succede? Che fin da piccoli sono autorizzati a usare la rabbia e non sono autorizzati autorizzati a usare altri tipi di canali comunicativi, ad esempio la fragilità. Di conseguenza, il surplus emotivo a cui sono esposti, in determinati casi, ovviamente non è che tutti i tifosi sono uomini violenti, però per la maggioranza i tifosi di calcio sono uomini, per la maggioranza chi agisce violenza di genere è uomo, e di conseguenza tra quei tifosi chi già ha un atteggiamento violento, chi ha un atteggiamento di prevaricazione, trovatosi a gestire questo surplus emotivo, una volta arrivata a casa lo scarica. Questo perché i maschi, ed è una situazione non solo italiana ma mondiale posso dire, sono poco abituati fin da piccoli a parlare le emozioni, a saperle gestire, a riconoscerle, e spesso hanno come canale comunicativo quello della rabbia. Non lo trovo così differente dalla segnalazione che arriva a me della donna che mi dice: mio marito ha avuto un grandissimo dispiacere lavorativo, un fallimento, una delusione, una mortificazione, e quindi mi ha picchiata, e quindi mi ha aggredito verbalmente, e quindi mi ha usato violenza. Alla base c'è l'incapacità di gestire quello shock emozionale che arriva in quel momento. Il dato diventa indicativo perché in quel momento tantissime persone contemporaneamente sono sottoposte a questo shock emozionale.
1: Era l'educatrice e operatrice antiviolenza Giulia Giordano. Ecco, Chiara Rollero, che ne pensa di queste due contributi?
0: Ma sono assolutamente d'accordo con entrambi i contributi.
1: Penso che abbiamo qualche problema di collegamento. Vediamo, riprovi, scusi, si è interrotto. Prego.
0: Sì, mi c'è? Mi sentite adesso?
1: Sì.
0: Ok, sono assolutamente d'accordo con entrambi i contributi. Sicuramente appunto il tema delle emozioni è fondamentale, e per questo io credo sia importante sensibilizzare la maggior parte delle persone su questo aspetto, perché poi quando si parla anche di programmi scolastici, educazione all'affettività, in realtà quando parliamo di educazione all'affettività stiamo anche facendo prevenzione rispetto alla violenza, perché nel momento in cui insegno a bambini e bambine a riconoscere le proprie emozioni, a dare un nome e ad esprimerle in un modo adeguato che non danneggi né se stessi né le altre persone, sto facendo un lavoro di prevenzione anche rispetto alla violenza, non solo di genere, peraltro, che è fondamentale.
1: Prego.
0: No, volevo dire, l'altro tema che appunto secondo me emerge da questo tipo di fenomeni è anche l'importanza della ricerca di approvazione da parte del gruppo dei pari, che ripeto, in un contesto di legami omosociali, quindi prevalentemente maschili, purtroppo spesso passa ancora attraverso l'oggettivazione sessuale femminile, la molestia femminile, così come passa attraverso i commenti omofobi in molti casi, no? Per cui se faccio un commento omofobo sto dimostrando ai miei amici e compagni che vengono allo stadio con me che io aderisco al modello di mascolinità, tra virgolette, giusto, corretto, quello che viene definito, insomma, la mascolinità egemone tradizionale.
1: Ecco, come un'ultima diciamo domanda, perché purtroppo presto dobbiamo chiudere, ma forse dal punto di vista diciamo dell'omofobia ancora il calcio in tutto il mondo deve fare molti passi avanti per far sentire appunto tutti benvenuti. Però per esempio, ritornando alla Spagna, che è l'esempio da cui siamo partiti, in realtà in Spagna si può osservare che, a parte che quest'anno ha vinto anche il mondiale femminile la squadra spagnola, però nei giardini delle scuole e diciamo a tutti i livelli si osserva una sempre crescente partecipazione femminile nel calcio. Le calciatrici sono diventate anche dei simboli per molte persone. Ecco, la Spagna sembra che si stia muovendo proprio nella direzione che dice lei, eppure questo fenomeno non sembra diminuire. In un minuto, se riesce.
0: Sì, allora in realtà, come sempre, i cambiamenti culturali hanno dei tempi lunghissimi, e quindi questo è un cambiamento culturale, il tentativo di ridurre, eliminare addirittura la violenza di genere. Quindi come prima cosa mi viene da dire, abbiamo bisogno di tanto tempo purtroppo, e non riusciamo ad avere risposte immediate. L'altro aspetto che mi sembra importante è che io credo che poi si creerà una forma di influenza sociale, cioè tanto più il calcio viene preso a modello anche dalle ragazze, dalle bambine, sia come spettatrici sia come giocatrici, beh, sarà, come dire, un modello virtuoso, tra virgolette, alternativo a quello della mascolinità aggressiva e del macismo, che quindi, come dire, sicuramente porterà i suoi frutti. Se ho tempo ancora un secondo, vorrei dire un'ultima cosa rispetto a questo. Ok, spesso abbiamo l'impressione che la violenza di genere non diminuisca o addirittura aumenti. Il collega Sandi citava gli ultimi dati Istat, per cui siamo sostanzialmente in linea con gli anni passati, ma questo, tra virgolette, può essere un buon segno, nel senso che siccome cresce la sensibilità alla violenza di genere, ci sono più persone che sono pronte a denunciare, anche perché riconoscono come violenza
1: molto più semplicemente tutti i segnali. Grazie cara Rollero, docente di psicologia sociale, grazie Giovanna Savignano, Alessandro Cesolini, Francesca Boninconti, Ilaria Stoppa, da Luca Tancredi Barone. Una buona giornata a tutti.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Ore 12.
9: Buongiorno da Renata Scognamiglio. Cominciamo veramente spaccati questa puntata del Concerto del Mattino a cura di Giovanna Natalini. Con me vi salutano dall'altra parte del vetro Fabio Zampa, che sta prendendo i comandi, da Alessandro Cesolini e Gianluca Diana in regia. Vi avevamo annunciato un recital pianistico di Alexander Malofeyev e manteniamo la parola. Un recital registrato il 14 febbraio scorso al Studio 4 del Flagey di Bruxelles. Un bellissimo programma, devo dire, un programma molto variegato, anche con delle piccole chicche che effettivamente Malofeyev ama proporre al suo pubblico. In un certo senso cominciamo proprio da questa, dalla fine, perché il programma si concluderà con i Cinq Préludes Fragiles, opera 1 di Arthur Vincent Lurier, è nato in realtà come Naum Israevich Luria, è un compositore oggi diremmo bielorusso, che evidentemente Malofeyev vuole far scoprire ad un pubblico più vasto. Ma il programma comincia con la Holberg Suite, opera 40 di Edvard Grieg, nella versione per pianoforte, meno eseguita forse della versione, diciamo la trascrizione dell'autore per orchestra d'archi, e poi si prosegue con la sonata numero 2 re minore opera 14 di Sergei Prokofiev. Quindi due autori, Grieg e Prokofiev, che Malofeyev propone spesso in concerto, anche diciamo nel loro repertorio sinfonico, appunto concerti per pianoforte e orchestra. Di Alexander Malofeyev ricordiamo soltanto che è stato un talento precoce, nato nel 2001 a Mosca, e ha vinto l'edizione il concorso nazionale Tchaikovsky per giovani musicisti a soli 13 anni, e tutti quanti notarono la grande maturità espressiva, performativa di questo giovanissimo interprete, quindi ben oltre la sua età anagrafica. Cominciamo però appunto con la Holberg Suite opera 40 di Grieg, che risale al 1884 e era scritta per celebrare il bicentenario della nascita di questo drammaturgo Ludvig Holberg, molto noto nella scena del teatro norvegese danese, perché appunto il Teatro Nazionale Danese ha spesso proposto appunto queste opere di colui che fu chiamato il Molière del Nord, anche se nella sua corrispondenza noi sappiamo, appunto scrive un amico danese che si chiamava Niels Ravnkilde, che in realtà Grieg non lo conosceva prima di appunto di imbarcarsi nelle composizioni che furono dedicate a lui. Questa Holberg Suite, ma anche una Holberg cantata di cui si sono perse le tracce, ma che appunto sappiamo dalla corrispondenza di Grieg che gli era costata 2 mesi di duro lavoro. È interessante questa suite dai tempi di Holberg, diciamo, traducendo dall'originale norvegese questo titolo, perché in qualche modo vuole ricreare attraverso 5 movimenti, preludio, allegro, vivace, sarabanda, andante, gavotta, allegretto, aria, andante, religioso e rigodon, allegro, con brio, non tanto un ritratto, diciamo, dei caratteri di Ludwig Holberg, quanto in qualche modo intonarci nel clima, diciamo, quasi farci prendere una macchina del tempo e andare appunto ai tempi di Holberg, però con delle scelte che sono anche un po' eclettiche. Sono stati notati anche dei riferimenti probabilmente a Bach, a Rameau, quindi in realtà un'impostazione più eclettica e più transnazionale di quanto il nome appunto di Ludwig Holberg farebbe pensare. Ascoltiamo quindi la Holberg Suite, opera 40 di Edvard Grieg, dal pianoforte di Alexander Malofeev.

Applausi dello studio 4 del Flagey di Bruxelles per Alexander Malofeff. Il 14 febbraio era la Holberg Suite Opera 40 di Edvard Grieg. Non posso non leggere alcuni dei tanti messaggi arrivati. Ida, la nostra ascoltatrice, scopre per la prima volta questa bella musica, mentre Massimo ricorda di aver sentito questa suite in Filarmonica Trento pochi mesi fa. Certamente un grande talento ed è molto piacevole, dice, la versione per pianoforte. Ecco, ci lamentiamo sempre che questi grandi interpreti poi in Italia non ci vengono. Ecco, per fortuna Alexander Malofeff viene da noi. Il prossimo appuntamento italiano è a gennaio con l'orchestra della RAI diretta da Juraj Valcua. E invece anche Piero scrive: un Grieg meriabile per finezza compositiva, bello il fraseggio di Malofeff che tuttavia estremizza fin troppo i volumi di suono. E questo messaggio ci è arrivato nel corso andava l'aria andante religioso. Io sono soltanto parzialmente d'accordo, perché quello che mi ha veramente colpito sono le diverse voci, anche interne, che Malofeff è riuscito a tirar fuori da una semplice melodia accompagnata. Questo sembra l'aria di Grieg, se appunto non la si suona come la suona Alexander Malofeff, che adesso ci propone la sonata numero 2 in re minore opera 14 di Sergei Prokofiev. 21 anni aveva il compositore quando scrisse questa sonata, siamo nel 1912, quattro sono i movimenti. A prima vista sembra una struttura abbastanza tradizionale, con una forma sonata in prima posizione, uno scherzo tripartito, un movimento lento e un finale anch'esso tripartito con una ripresa, ma in realtà il principio che sembra guidare questa composizione è la giusta posizione veramente mercuriale fra diverse idee musicali, ma anche fra i gesti e le trame pianistiche, che ci ricordano anche per il notevole grado di difficoltà che grande pianista fosse Sergei Prokofiev. E ascolteremo che grande pianista è Alexander Malofeev nella sonata numero 2 in re minore opera 14 di Sergei Prokofiev.

la sua curiosità e la sua propensione a cercare di allargare il suo repertorio pianistico attraverso brani di non frequente esecuzione. E in questo modo arriviamo proprio all'ultimo autore, all'ultimo brano in programma, l'autore Arthur Vincent Lurier. Lo pronuncio alla francese, appunto, in ragione anche del suo trasferimento in Francia negli anni 20, anche se nacque come Naum Israelevich Luria, e se Arthur in realtà è un omaggio a Schopenhauer e Vincent in realtà è un omaggio a Vincent van Gogh. Però insomma, ad ogni modo, una figura interessante anche perché molto eclettica, che fonde, diciamo, nelle composizioni giovanili come quella che ascolteremo oggi, echi debussiani e del pianismo di Alexander Scriabin, ma poi appunto altre suggestioni vengono dal trasferimento in Francia e poi negli Stati Uniti, appunto, dove muore nel 1966. I Cinq Préludes Fragiles, opera 1, Malofeuille ce li propone in realtà in un ordine non corrispondente a quello effettivo della raccolta, perché si parte con il quarto, affabile, il quinto, modéré, segue poi il terzo, tendre pensif, il primo, lento, e poi il secondo, calme et plus vite. Quindi vediamo come si riconfigura questa esecuzione dei Cinq Préludes Fragiles, opera 1 di Arthur Vincent Lurier, nella interpretazione al pianoforte di Alexander Malofeuille.

Gli applausi del Flagey's Food Studio 4 di Bruxelles il 14 febbraio per Alexander Malofeyev nella sonata numero 2 in re minore opera 14 di Sergei Prokofiev. Giovanni ci scrive: Malofeyev è uno delle migliori espressioni del pianismo russo contemporaneo, di cui incarna alla perfezione tutti i pregi sia tecnici che musicali interpretativi. Lodevole anche

0: Un'esecuzione preziosa di questi cinq préludes fragili, opera 1 di Arthur Vincent Laurier da parte di Alexander Malofeyev, era il 14 febbraio alla Flagey Studio 4 di Bruxelles, un bellissimo concerto che avete apprezzato e grazie a Fabio Zampa, a Gianluca Diane, alla nostra curatrice Giovanna Natalini, da Renata Scognamiglio, appuntamento a domani. Adesso suona Luna con Nicola Piovani e Valentina Lo Surdo.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi. Con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Suona Luna.
4: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Lo Surdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
1: Questa puntata è andata in onda il 6 settembre 2018.
5: Buongiorno, ben ritrovati a La canzone è pericolosa. Continua il viaggio tra le canzoni che hanno fatto la storia e non, insieme a Nicola Piovani. Ben trovato, Nicola.
6: Ben trovati tutti, saluti a tutti gli ascoltatori.
5: E dunque un saluto anche da Valentina Lo Surdo. Con me vi saluta Luciano Panici in console e oggi Nicola. Già ti vedo molto intento, molto predisposto verso questa nona puntata che hai voluto dedicare alle bellezze nascoste.
6: Sì, nascoste, non so sicuro se sia l'aggettivo più giusto. Mi riferisco a delle canzoni di cui mi sono innamorato io, che non è detto che questo innamoramento debba essere condiviso, cioè se venisse uno che mi dicesse che una di queste canzoni mi dice ma in fondo non è niente di che, non saprei che obiettare.
5: Ma in fondo ci si innamora così anche delle donne, degli uomini, cioè quello è una però, scelta molto personale.
6: Quello però è altro discorso, perché quegli innamoramenti lì non vogliamo condividerli con nessuno, mentre una bella canzone ci piace condividerla con maschi, con femmine, con tutti.
5: E in questo caso però si tratta di quattro canzoni molto effettivamente è una bellezza tutta da andare a scoprire, la devi veramente voler trovare, perché non è evidente, non è esplosiva, non è da colpo di fulmine, tanto che tu stesso mi hai raccontato che nel caso di questo primo pezzo ci hai messo addirittura anni. Un bel giorno hai scoperto tutto insieme che quella bella canzoncina era per te un capolavoro fulminante.
6: Sì. Si tratta di Espingole Française, una canzone di Enrico De Leva per la musica e per i versi, niente poco di meno che di Salvatore Di Giacomo. Ora io questa canzone la conoscevo perché era famosa, l'ho sentita sempre da ragazzino crescente, mi sembrava una canzone carina. Un giorno mi è caduto l'occhio e ho visto Salvatore Di Giacomo. Ho detto, ma forse che dentro questa canzone c'è qualcosa in più. Mi sono messo a leggere la traduzione che avevo un po' capito più o meno così vagamente come si fa con le canzoni.
5: Già, se Spingole, capire che cosa fossero esattamente.
6: Fino lì ci arrivavo, fino a Spille, le Spingole.
5: Spille da Balia.
6: Le Spille, francesi erano da Balia, si chiamavano le Spille da Balia, si chiamavano francesi. Ma è una storia di pochissimi versi che quando poi li riascolti su quella musica, soprattutto il finale, ti si apre un mondo di serenità, di bellezza, qualcosa di antico. Un giorno me ne jette dalla casa, jen venen spingole francese, questo credo che lo capiscano tutti. E chiedo scusa ai napoletani per la pronuncia.
5: Però non diamolo per scontato, guarda, se poi ci fai una traduzione a fronte.
6: Un giorno me ne andai da casa per vendere spille da balia. Mi chiama una figliola, tras, quante spingolo dai per un tornese? Cioè, io ho una moneta, un tornese. Quante spille da balia mi dai per un tornese? Cioè, quanto costa una spilla da balia? Questa è di Giacomo. E io che sono un poco vizioso, subito mi imbucai dentro la casa e si è infilato dentro la casa di questa che vuole comprare le spille da balia. A chi vuole belle spingole francese, a chi vuole belle spingole, a chi vuole. Questo è il grido del venditore, che è un intercalare nella canzone, c'è sempre la voce del venditore.
5: Dell'ambulante.
6: A chi vuole belle spingole francese, a chi vuole belle spingole, a chi vuole. Di chi, se tu mi dai 3 o 4 vasi, ti tengo tutte le spingole francese. Se mi dai 2 o 3 baci, io ti do tutte le spille da balia. E dice, pizza e vasi non fanno per tus. È metaforico, no?
5: E qui già
6: pizza
5: siamo...
6: che vase non fanno per tutto, non fanno danni, si va tranquilli, si può benissimo trasgredire, lei non rischia niente, non rischia...
5: Qui già stiamo a un gradino veramente già notevole di raffinatezza, cominciamo a entrare nella raffinatezza del linguaggio.
6: Sì, e lei risponde, sentite a me, capuro un paravise e vase vanno a 5 no tornese, cioè i basi costano 5 a un tornese. A chi vuole belle spingole francese, a chi vuole belle spingole, a chi vuole. Ricette lei, bello mio, chi sto paese, casite proro naso muore acciso, cioè nessuno regala niente, se ti prore il naso puoi morire, nessuno ti soccorre. E qui, e gli rispondete, aggi pazienza, scusa. A tenga innamorata, stavo paese, dice guarda, sai che io vengo qui a elemosinare un bacio perché sto in bianco, io sono un'innamorata mia, la tengo, la fine, e sta al paese, e nel refrain, e te ne faccia come frunne rosa, e te ne bocca come una cerasa, a chi vuole belle spingole francese, a chi vuole belle spingole, a chi vuole. Questa canzone ha una linearità musicale e un testo così preciso che non abbiamo scelto un'interpretazione molto interpretata, ma quella elegantissima, nobile, lineare di Roberto Murolo, che di tutte le canzoni napoletane ci restituisce quasi come fosse uno spartito letto, con una grande arte molto contenuta. E quando uno vuole avere un riferimento di com'è realmente quella canzone nella versione originale, com'è il ritmo, com'è le armonie sotto che spesso vengono cambiate, prende la versione di Roberto Muro, voce e chitarra, e, come direbbero a Napoli, si consola.

0: 1888, data di composizione di questo brano di Enrico De Leva per la musica Salvatore Di Giacomo, niente meno, per il testo Nicola Piovani, qui accanto a me, innamorato di questo pezzo, Spingule francese, con Roberto Murolo, stupendo interprete.
1: Beh, un ascoltatore di musica vive sì di conoscenze, ma vive anche di innamoramenti piccoli e grandi per delle cose che incontra per strada, perché l'innamoramento d'arte, grazie al cielo, non è monogamico, si possono amare tante opere d'arte anche di generi diversi. Questa è una canzone di cui sì, io quando l'ho scoperta, studiando un po' i versi, me ne sono innamorato e resto innamorato. Che cosa significa? Significa che se arriva un critico e mi dice: ma guarda Piovani, che questa poi non è granché, sì, ma una canzone, io non ho nulla da obiettare, però continuo ad ascoltarmela con lo stesso batticuore di sempre.
0: E ti è caduto l'occhio su qualche verso in particolare che ti ha fatto proprio battere il cuore? Ecco.
1: Beh, tanto prima abbiamo saltato, io ho saltato, quando dice pizzichi e vaso non fanno pertuso, che una cosa, finché ci diamo due bacetti e due pizzichi non facciamo nessun danno, non si resta traccia. E ne può ghiengere spingolo paese e poi riempire il paese di spille da balia come una grande
0: immagine fantastica.
1: E poi vabbè, il finale già l'avevo detto quando dice rispunnetta agi pazienza, scusa a tenga innamorata stavo paese, cioè, vabbè, pazienza, comunque stai tranquillo, io l'amore mio ce l'ho, sta al paese, adesso io vado in giro a lavorare a vendere spille.
0: Ma poi è una canzone così capace di descrivere quel clima interiore dell'innamoramento, della leggerezza, questa sì. Leggerezza che ci fa respirare, questa ebbrezza adolescenziale che forse rende davvero ancora più speciale questa bellezza nascosta. Ricordiamolo, è questo il titolo, il tema della puntata di oggi della canzone È pericolosa. Quindi sì, una bellezza non evidente, ma... Ti chiedo, Nicola, quando ci innamoriamo, secondo te, in maniera così soggettiva, personale, di un brano, secondo te questi innamoramenti, come magari ci è capitato con tante canzoni dell'adolescenza, ha delle fasi per cui ci si innamora, poi si scopre 10 anni dopo, risentendola, che quella canzone non ha più quel valore che aveva un tempo?
1: Perché intrinsecamente non valeva niente, no? E vabbè, ma io ricordo, avevo... un professore universitario, capiscimi, austero, proprio austero, che se gli dicevi la musica di Gershwin inorridiva, aveva un atteggiamento anche di tolleranza con Verdi, Zumpappà, Puccini, non ne parliamo, sentimentalismo, lui era Monteverdi o Schoenberg o
0: Bruckner,
1: Bruckner, certo, sì, cioè la complessità, era assolutamente intollerante con qualsiasi musica, con qualsiasi segno di musica un po' popolare, un po' comunicativa, immediata. Era un dotto, un erudito musicale. Una volta l'ho sentito che fischiettava Una rotonda sul mare di Fred Bongusto. Perché? Perché lui in giovinezza, in una vacanza al mare, aveva avuto una storiella d'amore di quelle così incantevoli, quelle innocenti, quelle destinate
0: anche a spingola francese.
1: Sì, destinate a durare poco, ma meravigliose, probabilmente la prima e l'ultima, anche da come lo avevo messo, della sua vita. E questa era associata con la balera, lo stabilimento al mare, che trasmetteva questa canzone, Una rotonda sul mare di Fred Bongusto, che insomma non è
0: la Madeleine di Proust, non c'è niente da fare, sono queste associazioni.
1: Sì, però poi come sai ci sono le Madeleine di forno fatte bene, con le uova buone, la farina buona, e ci stanno anche i biscottacci magari, ma non importa.
0: Con tutto il rispetto.
1: Ma no, con tutto il rispetto, no, ma non sto mica a figurarsi se... Fra l'altro è una canzone di Fred Bongusto che ebbe un grande successo, che ha segnato un'epoca nel cuore di tanti ragazzi, compreso il mio eruditissimo professore intollerante. Quindi ecco, per dire che sono tanti i motivi per cui ci si innamora di una canzone. Questa puntata di oggi vi faccio sentire delle cose che mi hanno colpito, mi hanno folgorato e sono degli innamoramenti.
0: E quindi secondo te ci si innamora per sempre anche di canzoni per motivi assolutamente soggettivi e personali quando hanno un reale valore. Invece quelle fasi di innamoramento di una canzone e poi uno risente dopo 10 anni e dici mamma mia, ma come faceva a piacermi così tanto, è perché magari non c'era un reale valore. Questo mi sembra che...
1: Beh, non so se si possa fare una regola di questo, a volte succede così. Le canzoni di oggi, queste due canzoni di oggi sono due canzoni che me le porto dietro, magari perché si sono incistate dentro l'animo e non vogliono uscire più, per la gioia loro e mia.
0: E questo secondo incistamento è?
1: Beh, il secondo incistamento è una canzone che viene da una zarzuela spagnola, una forma di l'operetta spagnola, che è intitolata Los Nardos, però è più famosa, come succede a volte per le canzoni, per il suo primo verso, Por la calle de Alcalá, come succede a Volare, che è intitolata nel blu, dipinto di blu, ma è conosciuta per il primo verso del refrain, del suo refrain. Dunque io non la conoscevo affatto. Ero a Buenos Aires parecchi anni fa, stavo lavorando a un film argentino di Maria Luisa Bemberg e poi nel tempo che c'era andavo a sentire concerti. Sono entrato dove c'era una compagnia che diciamo non era di primissimo ordine, è una compagnia che faceva canzoni tradizionali sudamericane, spagnole, eccetera, e che come canto finale, come coro finale, come balletto finale, aveva scelto Los Nardos, cioè Por la calle de Alcalá. E io lì, quando ho visto loro che tutti collettivamente cantavano questo refrain che io non conoscevo, e ho visto la platea salire e gli ho visto inocularsi il sorriso attraverso questa canzone, sono subito andato a cercarla, non c'erano all'epoca né Spotify né internet, eccetera. Ho fatto una ricerca, l'ho ritrovata, l'ho suonata, l'ho imparata e ne sono rimasto folgorato. Quando negli anni seguenti sono andato a lavorare in Spagna, ho fatto 4 film mi sembra in Spagna, 3 con Bigas Luna, e ogni tanto, quando eravamo a Madrid, chiedeva a Bigas Luna di portarmi sulla calle de Alcalá per immaginare queste fioriste che vanno in su e giù per la calle de Alcalá. Questo è un topos, la canzone spagnola, e anche l'altra volta abbiamo sentito la Violeteira, nel Madrid comparesse, quando arriva primavera compaiono le venditrici di fiori, e questa por la calle de Alcalá. Così, passeggiavamo per la calle de Alcalá con Bigas Luna. Non che fosse una bellezza particolare, ma il solo fatto che la targa diceva Calle de Alcalá legata a questa canzone mi metteva di buon umore, pure se in Moviola avevamo avuto problemi, discussioni, problemi tecnici con la musica. Col
0: un'altra
1: film.
0: Madeleine di Proust.
1: Sì, sì.
0: E che cosa racconta? Anche lì c'è un punto, un punto di luce in questa canzone particolare.
1: È tutto nella sonorità della lingua, no? Por la calle de Alcalá, sulla strada di Alcalá, con la falda almidonà, con la gonna tutta inamidata e con i fiori che si appoggiano sul fianco, l'immagine della venditrice. La fiorista va e viene e sorride sulla calle de Alcalá. È nulla, non mi chiedete di spiegarlo, perché se qui
0: è
1: arriva,
0: una bellezza nascosta,
1: se
0: non
1: arriva
0: c'è...
1: Quirino Principe mi dice ma scemo, che stai dicendo una cosa terra terra. È vero, lo confesso, è terra terra, è un innamoramento terra terra, però quando la sento non posso fare a meno di
0: restarne l'interpretazione
1: imbrividito.
0: L'interpretazione imbrividente per eccellenza.
1: Sì, la prima che l'ha lanciata, che l'ha resa famosa, Celia Gomez.
0: Ed è quindi una, anzi, ricordiamola, questa grande attrice, ballerina, interprete, artista, nata nel 1905 a Buenos Aires e morta nel 1992, ora interprete della canzone Bellezza nascosta, Por la calle de Alcalá.

0: Nicola Piovani qui alla nona puntata della canzone È pericolosa, possiamo dire in brodo di giuggero e ascoltando.
1: Sì, io sento già nelle orecchie le obiezioni di amici e critici che io, che come dici tu, vado in brodo di giuggiole per questa canzonetta del 31 per l'Alleandras, un'operetta di Emilio González del Castillo e José Muñoz, Román, sembra una parodia, e la musica di Francisco Alonso.
0: Tutto vero, sono loro, veramente.
1: Sì, sì, sì, non è un film di Totò, sono loro, veramente. In quel periodo ci sono altre opere di cui era già passato il Pierrot Luner, erano passate i capolavori di Stravinsky, di cui ci siamo parimenti innamorati, però insomma uno si innamora anche di questo livello di comunicazione qui,
0: ma
1: non me ne pento.
0: C'è questa idiomaticità della spensieratezza ispanica che sicuramente è un punto che è molto sensibile per te, l'abbiamo già visto.
1: Beh, è la capacità di coniugare un'estrema passionalità con la leggerezza. La leggerezza è qualcosa di difficilissimo da praticare, è la leggerezza proprio flirta con il sublime, ma coniugarla con la passionalità è proprio una rarità.
0: Ed è anche un tratto tipico delle spingole francesi,
1: sì,
0: per cui...
1: precisamente. La prossima canzone mi colpì, era una canzone di Brassens, quando ne lessi e ne capii con precisione il testo. Siccome è un testo, diciamo, un po' birichino...
0: Imbarazzante.
1: Sì, diciamo imbarazzante, ma insomma stiamo su Radio 3, insomma, possiamo... io vorrei che la professoressa Lo Surdo ci leggesse questo testo.
0: Dunque, allora, io intanto diamo
1: quando c'è bisogno di qualche sinonimo sono qui in soccorso.
0: Diamo una collocazione, un pezzo del 1972 che si intitola il 95%. E cos'è questo
1: 95%?
0: 80%. Cos'è questo 95%?
1: Sì, 400, il 95%, 95% fois sur 100. La femme sa mère d'un besoin. Lo traduca, professoressa.
0: Diciamo così che la donna è insoddisfatta nel fare l'amore.
1: Sa mère significa si annoia. Un besoin, che è proprio... Non abbiamo un termine italiano
0: c'è
1: che non sia volgare.
0: Italiano, ecco, no, ma volgare, come chiaramente. Ma
1: come si sa, noi manchiamo dei termini neutri che non siano né scientifici e né triviali. Non abbiamo le vie di mezzo. Io ho fatto un'opera da cui viene la sigla di questa trasmissione che si chiama Concia Bonita. Ora, in italiano non si può dire, perché è un termine per dire concia, per tradurre concia, non c'è. C'è o solo un termine asettico scientifico o un tema triviale per definire l'organo sessuale femminile. In spagnolo c'è questa concia che non è triviale. La femme sa mère d'un besoin, quindi hanno capito tutti di che cosa succede.
0: Ecco, quindi si parla della difficoltà per l'uomo di riuscire a portare piacere alla donna e del fatto che la donna lo manifesti o no apertamente.
1: Che le te o le confesse, se pas tu je le jure con lui deride le fesse.
0: Molto bene, quindi io vado avanti con questa
1: sì, poi
0: prosa
1: dopo,
0: un po'.
1: Certo punto ci fermiamo e la ascoltiamo. In francese, così nessuno si scandalizza.
0: Ecco, sì, senz'altro può essere interessante anche il passaggio in cui si dice che solo se si innamora con dolcezza di un uomo tenero che sa accarezzarla nel giusto modo, riesce a concedersi senza annoiarsi. E poi c'è un paragone con Lucrezia Borgia,
1: sì,
0: ad esempio.
1: Sì, sì, ma c'è anche un verso ancora più terribile, perché Sauf quand elle aime un homme avec tendresse, quando si innamora di un uomo con tenerezza, e lui canta, questo naturalmente è parere di Brassens, non è che dobbiamo per forza condividerlo, cioè elle s'emmerde sans la percevoir, elle si annoia senza accorgersene.
0: E quindi tutti quei sì, tutti quegli amore, amore,
1: sì,
0: che griderà fingendosi nella passione, sono pura carità.
1: Ma non si può prendere con una canzone antifemminista, perché l'ultima strofa è proprio contro le pauvres bougres convaincus, i poveri montoni convinti di essere dei grandi amatori, dei grandi eroi, dice... rassegnatevi
0: e fate da voi, insomma,
1: e non prendetevi in giro da soli.
0: Quindi,
1: sì, Ascoltiamo
0: il grandissimo Georges Brassens con questo pezzo 95%.

0: La bellezza nascosta passa, scivola sulle corde della leggerezza, come anche ci conferma questo pezzo davvero coraggioso di Georges Brassens, 95%, che abbiamo ascoltato insieme a Nicola Piovani per questa penultima tappa nella nona puntata della canzone È pericolosa, che ora appunto nella sua ultima tappa in scaletta ci porta proprio nella bottega dell'artigiano a casa tua, Nicola, con le tue canzoni.
1: Sì, e ascoltiamo una canzone intitolata al Simbonet, della quale sono innamorato per motivi personali, per ricordi e memorie personali, perché sono legato alla canzone, ma sono legato al ricordo di quando questa canzone è nata. Questa canzone ha dentro un soggettino tipico di Vincenzo Cerami, è come una piccola sceneggiatura di Vincenzo Cerami, e le parole lui le ha inventate davanti a me dei pomeriggi passati in campagna insieme, anche lunghi e indimenticabili, e nell'invenzione sotto c'era il tema, era un tema musicale che volevo far diventare una canzone.

0: Ecco, mentre io suonavo questa che faceva da colonna sonora al soggetto di questa canzone, che è un personaggio immaginario, ma che somiglia a decine di personaggi che abbiamo conosciuti, che abbiamo conosciuto. Uno un po' sbruffone, un perdente, di quelli che però perdono a testa alta, uno senza una lira in tasca, però di questi personaggi che vedevamo uscire malmessi ma con dei foulard di seta molto chic, che così che millantano a se stessi, non agli altri, una nobiltà, un'araldica, un successo. Di questi che fanno capo a un locale, come fosse il baretto, il locale notturno, il Simbonei. Infatti lui comincia la canzone che rivolge a lei, dicendo: al Simbonei ho saputo che sei appena uscita in un bel BMW, Lulu. Anche qui l'allitterazione del Lulu serve per alleggerire la pesantezza della canzone. E poi dice: sono uscito fra le luci della notte, lì fuori ti ho aspettata ancora un po'. Poi dice: una donna cubana mi ha offerto un panino e un po' di rum per tirare la notte. Poi si immagina che lui passeggi fuori, che passa per le periferie romane, dove comincia a immaginare dove sta Lulu, che è andata via con un signore dentro un bel BMW. Vede le luci che all'alba si spengono, vede una finestra con la luce accesa e immagina che ci sia lei dentro, distesa in un letto, fumando Like Strike. Ma poi alla fine gli va bene anche così. E ecco, in questo senso la leggerezza del testo, la leggerezza dello spirito di Vincenzo Cerami mi hanno proprio aiutato a associare questa canzone al sorriso, allo sguardo sul perdente, ma con un sorriso suo e nostro.
1: E anche in questo caso si tratta di un pezzo che ha una sua bellezza nascosta da assaporare, come da assaporare il testo che parla di freschezza, che parla di sapore, che parla di malinconia e che racconta pensieri. Hai pensato a Peppe Servillo come sì. Interprete?
0: Sì, quando dovevo realizzarla in teatro la cantava Pino Ingrosso, quando ho dovuto fare un disco, ho pensato chi potesse essere sul disco l'interprete ideale di questa canzone. Ho chiamato Peppe, il quale non se l'è fatto dire due volte, è venuto e l'ha interpretata in modo magnifico, capendo proprio il soggetto di questa canzone, perché è la storia di uno, di un personaggio. Chi è? È uno di quelli che millantano a se stesso, di quelli che non si vogliono rassegnare all'essere perdenti e si raccontano mondi favolosi. Ne ho conosciuti tantissimi di questi personaggi e sono personaggi che di cui uno si può proprio invaghire. È la lotta per avere il sorriso.
1: Viene da pensare quasi in tono minore, se vogliamo, meno ambizioso, al fratello Tony nella Grande Bellezza. Ecco, c'è un qualcosa che fa risuonare anche a questi personaggi italiani, appunto, che possiamo avere incontrato tutti di questi tempi.
0: Sì, soltanto che questo personaggio qui di Cerami è molto di meno successo, è proprio un fallito, che sarà un piccolo truffatore che si arrangia su piccole cose, immaginiamo piccoli assegni a vuoto, piccole contravvenzioni, il piccolo peccatore, si diceva una volta, che ha una dolcezza per me irresistibile, che è perfettamente espressa dalla voce di Peppe Servillo, che ringrazio ancora una volta per aver interpretato questa canzone.
1: E allora noi ci raccogliamo intorno all'ascolto di questo brano, dalla bellezza nascosta, tutta da assaporare questa bellezza, al Simbonei, la musica di Nicola Piovani e le parole di Vincenzo Cerami, la voce di Peppe Servillo.

Rallenta la musica, rallenta il ritmo della notte di questo protagonista immaginario inventato da Vincenzo Cerami per quello che riguarda la storia e per quello che riguarda invece

0: commovente. Ci ho voluto mettere dentro, nell'arrangiamento, quel riff che abbiamo citato l'altra volta di Padilla. Padilla lo metteva in tutte le canzoni. Valencia, sta sempre. Lui appena poteva mettere dentro. Ecco, io l'ho messo dentro anch'io, così come un omaggio affratellante al grande Padilla.
1: È un ricordo di leggerezza notturna anche in questo pezzo che è l'ultimo della nostra passeggiata dedicata alla bellezza nascosta, alle bellezze nascoste proposte oggi dalla canzone pericolosa. E allora vi aspettiamo ancora all'ascolto e per il momento vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi di Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: RAI GR3.
2: Rispetto reciproco, difesa comune e sicurezza. Il presidente Mattarella durante la cerimonia del ventaglio al Quirinale: no alla legge del più forte. La violenza è un virus letale. Inammissibili i fatti in Val di Susa.
3: Cresce l'economia del nostro paese, dati superiori alle previsioni, si va verso un più 1%. Giorgia Meloni: noi continueremo a lavorare e l'Italia continuerà a sorprendervi.
2: Attacco russo su tutta l'Ucraina, sirene ed allarme in Polonia, il premier Tusk: violato lo spazio aereo. Stati Uniti-Iran, tensione alle stelle, di nuovo fuoco incrociato, Washington-Teheran.
3: Una notte di tango all'Euro, la nuvola di Fuxas si trasforma in una grande milonga. Domani ingresso gratuito per una serata tra musica, danza e architettura.
2: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, apertura dedicata alla tradizionale cerimonia del ventaglio al Quirinale, lo scambio di saluti tra il presidente Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva, incontro durante il quale il capo dello Stato si è soffermato sui principali temi di attualità. Sentiamo.
4: Non entra il presidente Mattarella nel merito degli ultimi casi di scontro politico, tra cui la grazia a Roggero. Si limita dunque a una riflessione: i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Il capo dello Stato richiama tuttavia le forze politiche al rispetto reciproco, parla di intempestive tensioni elettorali, invita a porre riparo alla paralisi della vigilanza RAI, auspica una strategia di governo del fenomeno dell'immigrazione e chiede una condanna unanime per le inammissibili violenze in Val di Susa.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Uno sguardo anche alle crisi internazionali. Qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
3: Desta grave allarme la scritta firmata BR comparsa questa mattina in via Portuense a Roma: Nordio, ti metto dentro una R4, l'auto nella quale venne ritrovato il corpo di Aldo Moro. Messaggi di condanna delle minacce, solidarietà trasversale al ministro della giustizia. Per il presidente del Senato La Russa, rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Di inaccettabile intimidazione parla anche la premier Giorgia Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità.
2: Di sicurezza discutono i partiti, divisi in particolare sulla norma che prevede il riconoscimento facciale. I particolari nel servizio.
6: Fratelli d'Italia con Francesco Filini si

0: Sull'importanza di dare sicurezza ai cittadini e sfida le opposizioni, vi vanno forse bene gli assalti? Utilizziamo i fondi SAFE, rilancia Maurizio Lupi da noi moderati.
1: La politica si assuma la responsabilità di spiegare che utilizzare i fondi SAFE non vuol dire toglierli alla sanità o alla vita quotidiana, ma per noi moderati è importantissimo investire in sicurezza.
0: Con i SAFE il governo ruba il futuro degli italiani per le armi, attacca il verde Bonelli, e sul riconoscimento facciale. Siamo per la polizia di Stato, non per lo Stato di polizia, dichiara il DEM Filippo Sensi.
2: Solita storia securitaria per cui si dice prendiamo a strascico i dati delle persone. Francamente il grande fratello d'Italia anche no.
0: Tensione poi questa mattina in Senato, dove è stato votato con la fiducia il decreto giustizia migranti che ora passa alla Camera. Basta accoglienza indiscriminata per la Lega, impuniti colletti bianchi perseguitati reati di marginalità sociale, accusano invece 5 Stelle. Noemi Giunta, GR3.
3: La Commissione Affari Europei della Camera ha nel frattempo rinviato il voto sul decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale. Si discute sulle ricadute sulla privacy e sulle regole europee.
4: È una scena che compare regolarmente nei crime in TV, al cinema. In una sala controllo i detective guardano in diretta le immagini riprese dalle telecamere e queste in pochi secondi individuano e identificano il sospetto. Grazie agli algoritmi e all'intelligenza artificiale lo scenario di fatto è ormai realtà. Il decreto legislativo del governo all'esame del Parlamento interviene su questa materia recependo l'AI Act varato dall'Unione Europea. Prevede che le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza di chi accede in un luogo sensibile siano acquisite per l'identificazione di una persona in caso di reati. In casi specifici come terrorismo, persone scomparse, il riconoscimento si potrà poi fare anche in tempo reale. Le forze di polizia dovranno però farsi autorizzare da un pubblico ministero, anche in forma orale. Le immagini resteranno in memoria per 7 giorni, salvo che non venga commesso un reato. Punto critico, la valutazione del rischio che vengano acquisiti in modo generalizzato i dati di migliaia di persone in violazione del principio di rispetto della privacy. Fausto Bertuccioli, GR3.
5: Siamo all'economia, in chiaroscuro i dati del mercato del lavoro, li rileva l'Istat, buone invece le previsioni della nostra crescita. L'economia cresce nonostante il contesto internazionale negativo, dice il ministro Giorgetti. Siamo oltre le aspettative, le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica.
6: L'Italia rivede al rialzo la stima di crescita per quest'anno. Se continuasse così, spiega l'Istat, il PIL acquisito sarebbe dello 0,8%, 2 decimali in più rispetto alla stima indicata dal governo nel programma di finanza pubblica di fine aprile, che si fermava allo 0,6%, in linea con i calcoli di Banca Italia. Sarebbe invece dell'1% se fosse calcolata non in maniera grezza, senza cioè tener conto degli effetti di calendario. In chiaroscuro invece il mercato del lavoro, resta stabile l'occupazione, ma cresce la disoccupazione. In un anno sono quasi 100.000 in più quelli che un lavoro lo cercano, mentre cala il numero di inattivi. Da giugno 2025 a quest'anno, rileva l'Istat, ci sono 130.000 occupati in più, ma a crescere sono soprattutto i dipendenti a termine. La disoccupazione coinvolge il 5,7% della popolazione attiva e cresce soprattutto tra i giovani, più 1,5%, e le donne. Invece la diminuzione di inattivi riguarda entrambi i sessi e tutte le classi d'età. Amalia Carosi, GR3.
3: L'Italia continuerà a sorprendervi, la soddisfazione di Giorgia Meloni commentando i dati Istat.
7: Contro la sinistra che tifava per il rallentamento dell'Italia, sui social Giorgia Meloni avverte gli avversari politici. Voi continuate a sottovalutarci, noi continueremo a lavorare, scrive su X, la prova che porta le previsioni Istat sul PIL. Si stimava una crescita tendenziale dello 0,7%, mentre quella certificata è dell'1%, sottolinea la Premier, per cui l'Italia, aggiunge, rivolta alle opposizioni, continuerà a sorprendervi. La Presidente del Consiglio rilancia anche sul rinnovo del contratto per la sanità, un risultato importante, afferma, che completa il percorso dei rinnovi dei principali comparti della pubblica amministrazione. La visione del governo per Giorgia Meloni, valorizzare chi ogni giorno serve allo Stato con competenza e responsabilità, chi garantisce servizi essenziali merita rispetto, le parole della Premier, e il rispetto passa per il riconoscimento del valore economico del lavoro. Federica Ionta, GR3.
5: Andiamo all'estero, terrore in Ucraina, è stata una notte di pesanti attacchi russi, allarme anche nella vicina Polonia.
8: È stato un attacco violentissimo su tutta l'Ucraina, almeno 8 le vittime e 3 i feriti. Partiamo da Kryvyi Rih, in questa regione un missile Iskander ha centrato una casa dove vivevano 3 generazioni. Lì ci sono almeno 10 morti, i soccorritori ancora stanno cercando i dispersi. E poi a Kiev, nel mirino, un mercatino, un'area residenziale. Le persone hanno dormito nella metropolitana, nei parcheggi, per rifugiarsi durante gli allarmi antiaerei. Dice la Russia di aver colpito obiettivi militari. È stata un'ondata di droni e di missili che è arrivata fino all'ovest, fino a Leopoli. Anche lì ci sono feriti. Leopoli è molto vicina al confine polacco e Varsavia ha deciso di far alzare in volo i propri caccia a protezione dello spazio aereo. Secondo il ministro della difesa della Polonia, un frammento di un missile russo è caduto vicino a Lublino. Lì c'è un cratere. Dalla regione di Mykolaiv, Emma Farnet, GR3.
3: Notte di raid nel Golfo, offensiva aerea degli Stati Uniti contro l'Iran che risponde colpendo obiettivi nei paesi alleati di Washington.
9: Un'operazione più intensa, più vasta, una lista di bersagli più lunga, un'ondata di raid statunitensi sull'Iran, la rappresaglia per gli attacchi di Teheran su una base americana in Giordania, strutture legate ai guardiani della rivoluzione e alla marina iraniana, centri di comando, basi missilistiche, difese costiere, infrastrutture per droni e l'elenco degli obiettivi delle forze di Washington secondo quanto comunica il comando centrale statunitense, mentre le autorità della Repubblica Islamica denunciano l'uccisione di 3 persone sull'isola di Kashmir e lanciano i loro ordigni verso i paesi del Golfo, il Kuwait, dove c'entrano la sede di un'azienda cinese e uccidono una persona. L'ampliamento della portata degli attacchi statunitensi potrebbe essere l'inizio di una campagna aerea massiccia di 10-14 giorni, un piano, secondo il Wall Street Journal, presentato dal Pentagono a Trump per punire l'Iran per il raid sulle installazioni militari statunitensi in Giordania. Oppure potrebbe trattarsi di un'operazione di scala superiore a quelle sperimentate dalla ripresa delle ostilità, destinata a proseguire con una serie di attacchi più circoscritti, mentre si continua a dare una chance alla diplomazia, che sarebbe ancora in azione, affermano i mediatori pakistani. Trattative incentrate sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz e sull'avvio di potenziali misure per la de-escalation. Enzo Arcieri, GR3.
3: La quarta ondata di calore sull'Italia va verso il picco. Oggi 3 città da bollino rosso, domani 11. In Europa oltre 14 villaggi sgomberati in Spagna al confine col Portogallo. 3 i vigili del fuoco morti, 1 nel Peloponneso e 2 a Creta, dove sono state evacuate oltre 8.000 persone. Si teme per l'isola di Paros.
5: Siamo agli spettacoli a Roma. Domani sera la nuvola di Fuxas apre le porte al tango.
10: Tutti pazzi per il tango, un ballo che parla italiano non solo perché è tra i più amati nel nostro paese, ma anche perché affonda le sue radici nella grande emigrazione italiana verso l'Argentina tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Oggi l'Italia è una delle capitali europee del tango. Da Milano a Roma, da Torino a Catania, ogni sera si aprono le porte delle Milonghe, i luoghi dove questa danza continua a vivere. Fatima Scialdone, direttrice artistica di Tango Eventi. Cosa accadrà sotto la nuvola di Fuxas nel cuore del quartiere Euro della capitale?
11: È una cosa bellissima. La nuvola si presterà come un grande palcoscenico, perché la scalinata sarà illuminata come se fosse una scalinata di un teatro all'aperto. Si ballerà all'ingresso principale e le persone potranno anche fare una visita guidata all'interno della nuvola durante la serata. Tutto gratuito. Roma è una delle città più frequentate dai tangheri, dopo Genova e Buenos Aires.
10: Maurelia Carafa, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Daniele Di Noia. Dopo Onda Verde, il meteo, Wikiradio, prossimo giornale alle 16.45.
12: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
14: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Bentrovati, 13.57 gli aggiornamenti che riguardano il traffico, la viabilità andiamo in A4 dove un mezzo pesante in panne, ci sono code tra lo svincolo di San Stino e Cesalto verso Venezia. Sempre in A4 invece per il ripristino di un incidente, code per 7 km tra l'allacciamento E22 Peschiera verso Brescia. Ci sono code e traffico congestionato in A23 tra lo svincolo di Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Ci spostiamo in A1 dove troviamo code a tratti tra l'allacciamento Fiorenzuola e Terre di Canossa verso Bologna. Per il ripristino di un veicolo in panne in A12 code tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure. Anche in A14 code a tratti e traffico tra Pescara Ovest e Ortona verso Bari, sulla 1 Firenze-Roma, veicolo in panne e code tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata il cielo torna ad essere sereno un po' ovunque, dopo le poche nubi che si sono sviluppate nel pomeriggio, mentre il caldo e l'umidità continuano ad essere persistenti con conseguenti condizioni di disagio. Domani, venerdì 31 luglio, la situazione tende ad essere per lo più invariata, con una giornata che si prospetta ancora con temperature elevate anche prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle regioni centrali. Permane l'alta umidità e questo vale anche dopo il tramonto. Saranno decisamente isolati gli annuvolamenti su tutte le regioni, a parte qualche nube in più nel corso del pomeriggio con associati locali temporali sulle zone alpine di confine. La ventilazione risulta praticamente assente, a parte un po' di brezza lungo le coste del centro, del sud e delle due isole maggiori durante le ore più calde. In conseguenza del poco vento, anche il moto ondoso dei nostri mari sarà decisamente poco evidente. Quasi calmi o al più poco mossi tutti i bacini. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Carteggi.
3: Giacomo Matteotti e Velia Titta, con Mirko Carrattieri.
4: Verona, 7 gennaio 1922. Sono passati alcuni anni e li abbiamo trovati spesso seminati di dolore più che di gioia. Quando abbiamo creduto di ritrovare la tranquillità di là da un giro di tempo, abbiamo trovato talvolta un nuovo sconvolgimento. I progetti migliori non si sono potuti attuare e quasi si teme di proporne alcuno nuovo. Ma nonostante tutto, la speranza e l'amore non diminuiscono. Basta un raggio di luce, una carezza di sole, per ritrovare che tutto è intanto e pronto a ritessere il canto. Mi ricordo che era così anche nel primo tempo, prima della guerra, prima che fossimo insieme, quando bastava il pensiero di una tua carezza lontana a mutare un colore del cielo.
5: Chi scrive queste parole all'inizio del 1922 è un insospettabile Giacomo Matteotti, il martire dell'antifascismo che morirà due anni dopo, ucciso dalla CK. La lettera è rivolta alla moglie, Velia Titta Matteotti, e il carteggio tra questi due personaggi ci rivela qualcosa di inedito sul martire, qualcosa di straordinario su questa protagonista del Novecento e una reciprocità eccezionale tra questi due coniugi. Si tratta di oltre 600 lettere che i due si scambiano nel breve spazio di 12 anni, anche più volte al giorno, che sono conservate presso la Fondazione Turati e meritoriamente pubblicate nel 1986 quelle di Giacomo, nel 2000 quelle di Velia, sempre da Stefano Caretti. I due si conoscono nel 1912, durante una vacanza estiva alla Betone, a Bosco Lungo. La loro esperienza è diversa. Giacomo è cresciuto in una famiglia benestante, originaria del Trentino, ma che vive in provincia di Ferrara. Ha studiato, si è laureato in legge, ha avviato una carriera, probabilmente come studioso, pubblica alcuni saggi, un testo importante, ma è anche preso dalla politica. Sulla scia dei fratelli si iscrive giovanissimo al Partito Socialista, diventa amministratore in diversi comuni del Polesine. È tutto preso da questa vicenda.
6: Il ragazzo era molto attento alla vita pubblica che si svolgeva nella terra in cui era nato e applicava spontaneamente la sua riflessione sugli aspetti più drammatici dell'ambiente sociale polesano. Su questa terra erano disseminate moltitudini di braccianti che vagavano di paese in paese per cercare il lavoro, prime vittime di carestie o alluvioni o di crisi nei prezzi dei prodotti agricoli.
7: In Polese si viveva malissimo,
2: Non voglio parlare della moglie del 1902, allora si parlava della moglie, c'era l'onorevole Badaloni qui in Polesine, ma poi a mano a mano le cose si sono migliorate un pochino, ma non tanto, vero, non tanto fino alla prima guerra, le cose andavano molto male. È stato per questo che noi, vero, ci siamo messi dalla parte socialista.
5: Quando incontra Veglia, lei invece appartiene a una famiglia abbastanza difficoltosa. Il padre anarchico, fabbro, ha lasciato la famiglia quando lei è ancora piccola. La madre, amabile, è morta poco dopo. A crescerla è quindi sostanzialmente il fratello, che alla fine del secolo raggiunge una incredibile notorietà come baritono e inverte quindi nome e cognome, diventando per l'arte Titta Ruffo. Grazie ai successi del cantante, anche a Veglia è garantita una vita dignitosa. Può studiare, ottiene una licenza alla Scuola Normale di Pisa, scrive alcuni libri diversi e comincia a interessarsi alla vita pubblica.

0: Fratta Polesine, 9 ottobre 1914. Ti scrivo mentre dall'altro lato della tavola mia mamma sta leggendo il giornale e si diverte a ripetermi i soliti attacchi della stampa locale contro di me. Pende in mezzo il lume a petrolio dalle travi scure. Ma intanto mi sono arrivate le tue lettere, l'una dopo l'altra, come i soffi caldi che si inseguono la primavera, e sento sopra di me la corona delle tue braccia che mi tengono, e quasi non mi volto perché tu non fugga via. Ahimè, che io parlo ancora una volta di me stesso e tu mi segui tutta contenta sull'argomento, così che io non posso quasi mai ascoltare qualcosa di te, come pur desidero sempre quando non scrivo, e come non ti so ripetere perché non saprei farti domande precise. Vorrei sapere, sapere, sapere tanto, ma non so dir cosa.
1: Roma, 26 ottobre 1914. Ho avuto la tua lettera ieri sera, un momento prima di partire. Avevo già dal pomeriggio telegrafato il mio arrivo. Ho fatto il viaggio sola sola tutta la notte, con lunghi ritardi fra una stazione e l'altra. Ma per tutto il tempo mi ha tenuta così fortemente il ricordo di quella notte che tu mi eri accanto, allo stesso posto, ti rammenti? E ti sentivo tutto tutto con le mani strette a me e il viso negli orli, che quasi ho cercato la tua bocca solo per toccarla, così quieta, così bella com'era.
2: I due dunque si incontrano una vacanza estiva in montagna e cominciano a frequentarsi e a scriversi. Ben presto raggiungono un forte legame che è di carattere umano, intellettuale, e fin dall'estate 1913 passano dunque al tu. Il primo blocco di lettere riguarda questa fase del fidanzamento. I due sono lontani, uno sta studiando ma soprattutto sta facendo attività politica e ne parla all'altra, che invece non si occupa di queste questioni. Il legame è intellettuale e personale. Lei è molto devota, appassionata, piena di temperamento, ma anche timida. E lui ha slanci emotivi particolarmente forti, da cui poi rientra timoroso di spaventarla. Il loro amore cresce però da entrambe le parti in modo esponenziale. E così si arriva nel 1915 all'ingresso dell'Italia in guerra, che rappresenta per il Matteotti politico un passaggio significativo. Egli infatti all'interno del suo partito si distingue per la peculiare opposizione anche alle timidezze ufficiali del PSI. Si chiede se non sia necessario opporsi alla guerra in tutti i modi, anche con l'insurrezione, e comunque esprime anche nei suoi ruoli pubblici una sostanziale opposizione a qualunque presa delle armi. Durante un intervento al Consiglio Provinciale di Rovigo, tuttavia, benché già riformato per motivi familiari, si espone pubblicamente contro l'intervento italiano e viene punito mandandolo in Sicilia.
0: Roma, 7 gennaio 1916. Era forse tutto questo che intuivo allora, quando non volevo volerti bene. Ora sono nel dissidio profondo. E proprio mentre sento non più soltanto la repugnanza per l'atto religioso, ma tutto il ribrezzo come di una mano estranea, fredda, viscida, come per un incanto, proprio ora sento con terrore che io anche cedo, che l'amore è più forte di tutto, che accetterei anche quel terzo estraneo fra di noi, tutto, anche la più grande umiliazione. Ma che cosa avresti poi anche tu di me? Una forma flaccida d'uomo che alla debolezza fisica aggiunge quella morale. Sarei contento, dico con sincerità, se tu compissi frattanto ugualmente l'atto religioso del nostro matrimonio con la procura, se ti può dare alcun conforto. L'anima che in esso deve essere ti sarà sempre vicina e legata, anche se la mia persona sarà lontana. Te lo posso promettere con sicurezza. In segno di questo, ti manderei subito il cerchio d'oro e tu me ne manderai un altro che porterò sempre e solo. Il mio amico farà questo e vorrà anche essere testimonio nella chiesa.
1: Roma, 7-8 gennaio 1916. Ti ho atteso sulla strada. Non si lungo tempo come in casa. Faceva freddo. Ora è la una e sono quasi certa che non chiamerai più al telefono. No. No. Vieni. Saremo felici lo stesso. Tu continuerai la tua vita e io non posso in questo giorno mentire e dirti cosa non vera o nascondendo il mio cuore. Sarò religiosa lo stesso. Ci vorremmo bene lo stesso, vivendo uniti in qualsiasi lotta. Vieni, vieni più presto che puoi. O se vuoi che venga a prenderti, io sono già alzata e non ho che da vestirmi. Basta che tu dica. Sii tranquillo. Nulla potrebbe separarmi mai da te.
2: L'8 gennaio del 1916 i due si sposano in Campidoglio, a Roma, con rito civile. L'ultima notte è molto tesa, come ci dicono le lettere. Lei vorrebbe sposarsi in chiesa, lui subito accetta, poi si pente, le scrive una lettera commossa, pensando addirittura di lasciarla, e lei, la mattina dopo, gli scrive che va bene così, va bene anche sposarsi solo civilmente, l'importante è vivere uniti in qualsiasi lotta, così si chiude la sua lettera. Nel pomeriggio, dunque, sono marito e moglie. Si apre una nuova fase, quella in cui Giacomo si trova inizialmente a Colonia Veneta e poi viene mandato addirittura in Sicilia, inizialmente in una compagnia di disciplina, poi nella gestione di alcune batterie di artiglieria e brevemente per il corso ufficiali, anche questo interrotto per motivi politici nel 17. Tornerà in Polesine solo nella primavera del 1919. In questa fase però ci sono momenti importanti, torna ad appassionarsi agli studi, fa una scuola per gli analfabeti del posto. Soprattutto i due si vedono, perché lei lo raggiunge a Messina e nel maggio del 1918 nasce Giancarlo, il loro primo figlio, Chicco o Strombolicchio nelle lettere.
3: Come mai la chiamava Strombolicchio suo padre?
4: Perché parlarono di me, della mia prossima nascita, mentre durante la fine della guerra andavano in treno verso Messina e stavano guardando il vulcano Stromboli. Ecco l'origine del nome.
3: Senta, cosa ricorda di suo padre?
4: Beh, evidentemente ero piccolo, prima della sua morte, e quindi ricordo poco. Però c'è un episodio che ricordo bene, che è abbastanza sintomatico. Eravamo nel Natale del 1923 e la nostra famiglia, o le nostre famiglie, vi compresi i parenti, erano famiglie benestanti, e fecero un Natale molto, molto organizzato, con una grande abbondanza di regali per me, i miei cugini ed altri. Quando entrò lui, e aveva un grande prestigio nella famiglia, un grande prestigio morale, difficilmente si discutevano le sue affermazioni o le sue direttive morali. Fece un duro rabbuffo a zii e zii, perché evidentemente considerava questo modo di festeggiare una cattiva educazione per i ragazzi, destare in loro dei desideri inutili e in futuro dannosi. Dopodiché ci chiamò noi piccoli, ci invitò a radunare tutti i regali e disse a tutti che dovevamo tutti insieme andare a portarli ai bambini che non avevano genitori, che non avevano nessuno e che conseguentemente non avevano anche nulla.
2: Nel 1919 ci sono le elezioni e Giacomo Matteotti è candidato nel collegio di Ferrara e Rovigo. Viene eletto deputato. Si apre qui una nuova fase. Matteotti è ora un politico di rilievo nazionale, si trasferisce a Roma e svolge un ruolo molto importante all'interno del suo partito, cui uno dei quadri più prestigiosi. Anche Veglia si trova proiettata nella vita pubblica. Nel 1920 pubblica infatti presso Treves il romanzo L'idolatra, ma lo fa con uno pseudonimo, tra l'altro maschile, Andrea Rota. Il libro parla di una storia d'amore che per certi aspetti ricorda la loro, con toni che vanno da Pascoli ad Annunzio, in cui è evidente soprattutto il rapporto di devozione della donna all'amato, che in qualche modo riprende anche la sua vicenda. Questi anni, pur di primo piano dal punto di vista politico, sono anche quelli dell'ascesa del fascismo e della durissima repressione, soprattutto nel suo Polesine, che tocca anche a Matteotti, più volte aggredito non solo verbalmente, nella primavera del 21 addirittura rapito dagli squadristi. Comincia a quel punto l'ultima e concitata fase della loro vicenda, una vicenda che li vede molto spesso distanti, in cui lui cerca il più possibile di incontrarla perché ne ha bisogno, perché vuole vedere i figli. Nel 21 nasce Matteo e nel 22 Isabella, ma gli impegni politici e soprattutto l'inseguimento dei fascisti li tengono lontani, riaccendendo però in questo modo il desiderio. Nelle estati del 21 e 22 Veglia si trova a Varazze, in Liguria, e qui la raggiungono molte delle lettere di Giacomo. Giachi e Chino si chiamano tra di loro in queste lettere amorevolmente. Intanto si sviluppa la vicenda dell'Italia all'avvento del fascismo. Le opposizioni cercano di fare barriera, ma questo non è possibile, e si arriva appunto all'estate del 22 con gli ultimi tentativi dell'antifascismo di mettersi insieme e contemporaneamente i sentimenti che abbiamo visto nella lettera di Giacomo.
0: Montegallo, 26 maggio 1918, settimo dalla nascita di Strombolicchio. Quante domeniche sono passate ormai, forse 12, forse di più, e Strombolicchio non saprà mai forse apprezzare quanto ti è costato di sofferenze e di sacrificio. Forse è meglio così, perché ognuno possa meglio seguire la sua via, con minori ostacoli, con minori legami. Ma tu ricorderai invece che io in questo tempo nulla ho potuto darti, nulla ho potuto fare per toglierti alcun peso, aggiungerti un conforto.
1: Roma, 27 giugno 1918. Io ti do oramai troppo poco. Oggi, quando non ti ho più visto sulla strada, mi sono proprio detta che dovrei fare qualche cosa di più, che dovrei tacere sempre e nascondere le mie debolezze. Tu vieni da una vita che ha i suoi tormenti e la sua amarezza e che ti sacrifica in tutto. Non credevo che il bambino mi avrebbe dato una vita così. E che pure accetto. Sì, perché per rinunciare proprio del tutto a te, bisogna che dica che vi sono attaccata con tutte le mie forze. Forse, chissà, per la parte di te che vi è in lui, non so, è la mia croce, è la mia gioia. Sai bene che non credo a più di un amore e che ogni cosa è riposta in te, che da te solo aspetto. Saluta mamma e dalle un bacio anche per il bambino. Dimmi se le viole sono del tutto sfiorite e riposati presto nella sera. Io ti vengo vicina e ti accarezzo il viso con la commozione delle prime volte.
2: Sono spesso lontani, ma non lo sono intellettualmente né sentimentalmente. Continuano a scambiarsi opinioni su quello che vedono, desideri per il futuro, pareri sulle opere liriche, sui quadri, sui romanzi. Nel 1921 la situazione è talmente difficile anche per le aggressioni personali che Giacomo ha diversi momenti di sconforto, in cui pensa addirittura di abbandonare la politica, e in quei momenti, nonostante il timore per la salvezza del marito, è lei a sostenerlo, ben sapendo che il suo atteggiamento intransigente gli sta attirando le attenzioni dei violenti.
1: Varazze, 6 ottobre 1921. È questa la terza lettera che ti scrivo da quando sei partito, ed è questa di stamani la terza tua che mi giunge. L'intervista non è giunta e i giornali vengono con un grande ritardo. Ti penso tanto che mi dole ciò che mi dici. Ma credi che la ragione è una sola? Quando si attraversa un periodo di maggior desiderio, in cui non si può avere quello che ti vibra nel cuore ad ogni momento, si soffre anche nella maggiore attività, e ogni cosa la vediamo attraverso il nostro desiderio sopito. Anche io, in questo periodo, avrei voluto esserti vicina. Non si può. Verrà dopo. Mi dolle solo pensare che sei ancora randagio, senza nessun costì, senza un angolino che raccolga qualche momento di riposo in cui ritorni. Ma anche questo passerà e ci metteremo a posto. Ti prego di avere un ordine nella tua vita, di non disperdere le tue energie, di riposarti un poco dopo una giornata di lavoro, di distrarti un poco. Poi verrò, verremo, e allora tutto sarà più bello. Sarai ancora il 9 a Milano? Non mi dire che il tuo lavoro è randagio, perché ancora mi addolora in questi giorni di nostalgia in cui mi è veramente penosa la tua lontananza. Ma tu verrai anche per un giorno.
2: Nell'estate del 1923, con lei di nuovo a Varazze, Giacomo compie un viaggio, l'ultimo, all'estero per motivi politici, nonostante la proibizione del passaporto da parte del regime. Si trovano coi bambini piccoli a Roccaraso, in Abruzzo, per un ultimo momento di gioia insieme, testimoniato da diverse fotografie. Poi le cose precipitano. Sappiamo che nel 1924 si svolge una nuova tornata elettorale. E sappiamo che, appena rieletto, Matteotti, in un famoso discorso, denuncerà i brogli e le violenze del regime. È il 30 maggio del 1924. Nei giorni successivi un altro scontro con Mussolini a proposito del bilancio. E il 10 giugno il rapimento sul Lungotevere. Veglia lo aspetta inutilmente per più di 24 ore e poi avverte i compagni di partito e partono le indagini. Il 14 giugno si reca addirittura da Mussolini. Il colloquio è freddo e non risolutivo. I compagni cominciano a temere per lui. Si crea una mobilitazione popolare. Si scopre che è stato rapito, si teme per la sua vita. Ma il cadavere verrà ritrovato solo alla metà di agosto, due mesi dopo. Lei è lontana, verrà riconosciuto da altri. Chiederà che non ci sia nessun fascista, né ad aspettarlo col treno né al funerale che si svolge a Fratta Polesine il 21 di agosto con molte presenze nonostante le attenzioni fasciste. L'ultima lettera da Londra il 24 aprile del 1924. E poco prima lo stesso Matteotti aveva scritto anche a Filippo Turati ammettendo la difficoltà della situazione, ma anche richiamando lui e tutto il Partito Socialista Unitario, di cui era segretario dall'ottobre 22, ad una resistenza senza limiti, anticipando in qualche modo quello che sarebbe successo più avanti.
0: Londra, 24 aprile 1924. Arrivederci prestissimo. Spero incontrarti a Milano lunedì 28 o martedì 29 prossimi.
2: Veglia è sola e prostrata in una situazione difficile per lei e per il paese. Cercano di confortarla alcuni grandi e vecchi amici del marito. Le lettere di Gaetano Salvemini, di Filippo Turati, che anche lui perde la amata Anna Kulishov, sono particolarmente dolci e interessanti.
5: Cara signora Veglia, non rispondetemi, non ne ho affatto bisogno. Vi ho mandato l'opuscolo di Gobetti, che mi pare vi potesse interessare. Molto altro non vi mando per non ingombrarvi e affaticarvi, e perché vorrei che vi occupaste anche di altre cose. Bisogna diventare più forti del proprio dolore. Pensate che il nostro sacrificio è come una mina che esplode di continuo e distrugge a poco, ma con certezza, tutto il mondo di delitto e di corruzione che ci stava sopra. Non prevalebunt. Attendo sempre le coupure estere che mi hanno promesso, ma finora nulla. Anna vi saluta e vi abbraccia, ed io vi bacio le mani e carezzo i vostri bambini. Vostro Filippo Turati.
2: Il processo per la morte di Matteotti si svolge nel 1926 a Chieti, ma visto il contesto, lei rifiuta di scegliere come parte civile un avvocato. Sa che il regime punirà solo e poco gli esecutori, lasciando da parte i mandanti. La sua situazione è ulteriormente peggiorata dal fatto che il controllo su di lei è asfissiante. Non può muoversi, e così anche i figli, senza essere seguita. Addirittura riescono a metterle in casa alcune spie, il cognato, il precettore dei figli. Gli antifascisti sperano che lei possa andarsene da Roma. Chiedono più volte che espatri. Progettano addirittura nel 1931, artefici Rosselli, lontani parenti, un passaggio verso la Francia. Ma il suo sostenitore, Giuseppe Germani, viene arrestato e, nonostante le pressioni internazionali, non sarà possibile farla uscire dall'Italia. Mussolini e il capo della polizia Bocchini lo chiedono espressamente. Anche lei morirà giovane, il 5 giugno del 1938, a 48 anni, in una operazione particolarmente complessa. Al suo funerale, per forza di cose privato, partecipano solo 14 persone.

0: il carteggio di 12 ma intensi anni, che ci parla di vita politica, ma ci parla anche di una vita intima intensa, fatta di speranze e di delusioni, in cui però, come abbiamo sentito, la fede non viene mai meno. Ma ci parla anche del paese, delle difficoltà dell'avvento del fascismo e della strenua resistenza degli antifascisti, uomini e donne. Certo Veglia non è, come Anna Kuliscioff o Vera Modigliani, una protagonista che segue il proprio compagno anche nel dibattito politico, ma chiede, vuole sapere, consiglia, appoggia, sostiene, soprattutto nei momenti difficili. E nelle lettere alla moglie troviamo un Matteotti diverso da quello intransigente, rigido, spigoloso che conosciamo dai discorsi e dall'attività parlamentare. Un Matteotti che parla di fiori, che parla di paesaggi, che parla di quadri, che mette in discussione le sue stesse idee, che si rivela fragile ma speranzoso. Questo carteggio, dunque, è una grande storia d'amore che ritroviamo in parole dolci, sottili, fragili, difficili, che ci restituisce però la vita di Matteotti, troppo spesso ricordato solo per essere morto, e invece, per fortuna, in questo centenario del suo omicidio, caduto nel 2024, riscoperto per quello che ha fatto in vita, grande politico, studioso, pensatore. E anche Veglia, in questo centenario, è stata recuperata non solo attraverso le sue lettere, la riedizione del suo romanzo e anche di alcuni inediti, come i racconti abruzzesi che ha scritto dopo la morte del marito, ma anche attraverso dei messaggi nuovi, uno spettacolo teatrale, una mostra e un albo a fumetti, addirittura un gioco da tavolo. Veglia, dunque, come personaggio del Novecento, non solo di sfondo, ma protagonista alla pari e con reciprocità di Giacomo Matteotti.
1: Mirko Carrattieri ha raccontato la corrispondenza tra Giacomo Matteotti e Velia Titta dagli anni del fidanzamento fino al 1924.
2: Testi letti da Maria Grazia Pompei, Claudio De Pasqualis e Francesco Mandica.
3: Realizzazione di Marzia Coronati.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 3.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: alcune delle sue più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
2: yeah. Ben trovati da Valerio Corzani, questo è appunto l'Idealista. Abbiamo 5 brani molto belli da farvi ascoltare che riguardano la notte, cantare la notte, 5 dediche italiane, questo è il titolo. Siamo partiti da uno spunto nobile, quello della notte, che è un magnifico film del 1961, un film diretto da Michelangelo Antonioni, in cui la separazione e la riconciliazione di una coppia sono al centro di una metafora sull'alienazione nella società moderna. Ecco, noi oggi prendiamo spunto da questa pellicola e soprattutto dalla dimensione suggestiva dello spazio notturno per intavolare un percorso sonoro in 5 passaggi, tutto dedicato alla notte. Lo faremo insieme a Daniele Di Noia, tecnico del suono, a Pino Zingarelli in regia, Luca Marchese come al solito si occupa dei social e ci tiene a girarmi naturalmente tutte le vostre sollecitazioni. Fra poco vi dirò anche il numero di telefono e intanto noi passiamo a una notte dalle tonalità molto estive, con un tempo quasi da twist, quella cantata da Andrea Laszlo De Simone nella tracklist del suo nuovo album Una lunghissima ombra, in uscita venerdì prossimo, ovvero il 17 ottobre. Andrea Laszlo De Simone, come sempre, ha prodotto, suonato, registrato principalmente in casa nel suo Ecce Homo studio. È anche questo aspetto che contribuisce a rendere i suoi lavori estremamente riconoscibili. È una dimensione evidentemente che gli si addice, dove trova la propria bolla di concentrazione, di ispirazione, di calma. Un cantautore, compositore, polistrumentista che ha licenziato il suo primo album appunto nel 2012, poi nel 2017 ha pubblicato con 42 Records l'album Uomo Donna, nel 2024 ha vinto il premio César per la migliore musica originale di Animal Kingdom e ora tocca a questo Una lunghissima ombra, da cui estrapoliamo il primo omaggio alla notte. Si intitola proprio così: la notte cela i ladri e cela anche un fiore sfuggito al giorno, ma non ha vento e pioggia.

E Diego da Brindisi ci ha scritto: Notte di luna calante di Domenico Modugno era appunto un altro tassello possibile, non l'abbiamo scelto quest'oggi ma lo aggiungiamo così a voce e oltretutto ne approfitto per darvi il numero di telefono che vi dovevo, cioè 335-5634-296 per quelli che non sanno come restare in contatto con noi durante la diretta. Nel frattempo passiamo a Mario Acquaviva, che è in un certo senso uno dei segreti meglio custoditi della musica pop italiana, pop di qualità intendiamo. Dopo un disco del 76 con il duo folk Quarto Stato, Acquaviva pubblica il suo esordio solista ballabile nel 1980 con l'etichetta Ascolto. Il salto di qualità viene però nel 1983 con l'EP Mario Acquaviva per la Ariston Music. E questo EP è ad oggi davvero il momento più alto nella carriera di Acquaviva, un grande esempio di perfezione pop, capace di trovare il bilanciamento tra canzoni di senso anche molto denso, profondo, e arrangiamenti ricchi di groove. In realtà poi dopo lui si è un po' disperso, ha perso, diciamo, forse il momento, perché l'album successivo è uscito 4 anni dopo, e però le 4 canzoni che compongono l'EP omonimo del 1983 sono davvero dei gioiellini nascosti. Nell'EP c'era anche la bellissima Notturno Italiano, con il suo piglio da inno generazionale che inizia con i fruscii e le voci di una radio a transistor su cui una mano cerca la frequenza giusta. Both here in Stockholm and in Washington, this weekly telephone conversation between the Iran and Iran.

Torna la radiolina in cerca di sintonia anche verso la fine di questo bellissimo pezzo, appunto, di Mario Acquaviva. Passiamo al tono poetico inconfondibile di Ivano Fossati nel nostro percorso che riguarda appunto la notte, con 5 dediche italiane. In particolare noi passiamo al disco Lindbergh del 1992, che, come il dedicatario del titolo, compie una trasvolata perfetta sopra un percorso sonoro e di ricerca iniziato diversi anni prima, da Ventilazione a Discanto, mettendo insieme appunto le diverse tradizioni alle quali un linguaggio cantautoriale forte, davvero di una grande personalità e nel pieno della propria maturità, quello di Fossati, di volta in volta si rivolgeva. Notturno delle tre, l'ennesimo colpo da maestro, chiama in ballo la cultura latinoamericana in una sorta di milonga un po' gezzata, nella quale viene descritta una storia di seduzione quasi con le tinte di un giallo. E si tratta però di un brano che, nella bellezza molto sinuosa e negli accenti della musica, riesce a dondolare una sensazione di solitudine e anche di malinconia, che ogni esperienza amorosa non sia mai abbastanza, è appunto detto in maniera esemplare proprio in questo brano, Notturno delle tre.

Ci scrive Sergio e segnala una notte in Italia, sempre di Fossati, naturalmente poteva essere anche quella. Molti ci segnalano Salvatore Adamo con La Notte, sia Massimo che Ignazio che Rino, e infine anche Giorgio Gaber con un pezzo tutto dedicato alla notte, e che è appunto il filo rosso di questa nostra rassegna, di questa nostra lista di oggi. Passiamo a Napoli, che con la sua storia di contaminazioni artistiche di ogni genere è la città che naturalmente non sorprende ritrovare tra quelle più rigogliose dal punto di vista delle proposte. Liberato è probabilmente l'alfiere indiscusso, ma i nomi della scena da tenere d'occhio anche tra i nuovi sono molteplici. Tra questi spicca anche certamente quello della Nigna, al secolo Carola Moccia. Nel 2023, prima della svolta acustica dell'album Furesta, pubblicato quest'anno, arriva invece un lavoro intitolato Vanitas, con una sorta di fusion operata dalla Moccia tra canzone napoletana, grime inglese, battiti reggaeton e altri aromi etnici. Una presenza davvero magnetica, la sua, mai sopra le righe, e in effetti La Notte che stiamo per ascoltare potrebbe suonare davvero tutta la notte e annunciare un'alba per nulla rassicurante.

SXM è il primo album in studio del gruppo italiano Sangue Misto, pubblicato nel 1994 dalla Century Vox. È stato un album che è stato inserito come al numero 25 tra i più belli di sempre, secondo Rolling Stone, e da quell'album noi traiamo Notte, una riproposizione quasi totalmente strumentale di Senti come suona, sesta traccia dello stesso disco. C'è Guglielmo Pagnozzi, grande sassofonista, a improvvisare, e ci sono queste tinte molto tossiche dalla verve fortemente ipnotica che caratterizzano la balance ritmica e non solo quella di questo brano strumentale. Yeah.

0: Altre due dediche alla notte dai nostri ascoltatori, Alice, una notte speciale, e il vecchio frac di Modugno, che aveva appunto un'atmosfera notturna. Questo invece dei Sangue Misto, Notte, era il nostro ultimo tributo alla notte, che profumava di hip hop strumentale. Adesso, come sempre, la linea va a Fahrenheit e ci troviamo domani alle 14.30.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Fahrenheit, i libri e le idee.
13: L'8 aprile del 2026, quindi pochi mesi fa, è stato incoronato poeta in Campidoglio Valerio Magrelli, che poi l'ha raccontato tra l'altro in un bel pezzo uscito sulla rivista online Lussi sulla cultura. Ecco, chi vorreste avere come poeta laureato in Italia, a prescindere dalla bella iniziativa del Campidoglio? Ci sono altri paesi, prima di tutto l'Inghilterra, in cui i poeti laureati sono una tradizione secolare. Se dovesse esserci un poeta o una poeta laureato del nostro paese, nazionale, insomma, in qualche modo, naturalmente un vivente, chi vorreste che fosse? Cominciamo da qui, questo pomeriggio di Fahrenheit. Tra pochi istanti capirete perché poniamo questa domanda. Vi saluta Tommaso Giartosio, Davide Gabriello alla console tecnica e alla regia Giovanna Savignano. La cura di Fahrenheit è di Susanna Tartaro. In redazione ci sono Giuseppe Caracciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccoda e Laura Zanacchi. E vi ricordo che potete partecipare, appunto rispondere alla sollecitazione che vi abbiamo dato, chi come poeta laureato nel nostro paese oggi, al 335 5634 296 per sms e messaggi WhatsApp. E ecco, poeta laureato perché? Perché ci occupiamo in apertura oggi, in una puntata, devo dirvelo subito, un po' particolare, perché durerà circa 3/4 d'ora e poi passeremo la linea a Radio 3 Suite per il Bayreuth Festival, per il Siegfriedo diretto da Christian Thielemann, quindi sarà una occasione d'ascolto veramente molto speciale. Ma intanto questi 3/4 d'ora saranno ricchi, saranno pieni, spero, credo, di sollecitazioni. Ci sarà con noi Massimo Carboni per parlare di esitazione, di indugio. Carboni è un filosofo che ha scritto un bel libro proprio sul valore dell'esitazione. E prima ancora, appunto, parliamo di poeti laureati perché parliamo di Carol Ann Duffy. La BBC ha appena presentato delle poesie di Duffy musicate da Brad Dean. Credo che siano ancora recuperabili sul sito della emittente inglese. E Duffy è una poeta di prima grandezza che non è forse conosciuta quanto meriterebbe in Italia. È stata poeta laureata della corona, diciamo, del Regno Unito dal 2009 al 2019. Era la prima donna, la prima poeta laureata scozzese e la prima lesbica a occupare ufficialmente questo ruolo. Quindi una figura interessante, e Crocetti ha pubblicato ben 4 volumi di sue poesie, è una sorta di autoantologia che Daffi ha costruito e che poi è stata riproposta appunto in 4 libri più agili in italiano. Sono le poesie d'amore e poi volumi intitolati semplicemente Natura, Politica e Elegie. Sono tutti e 4 curati da Floriana Marinzulli e Bernardino Nera, che è con noi. Buon pomeriggio Nera, benvenuto.
0: Buon pomeriggio, grazie.
13: Sono le 2 voci che hanno curato, ma naturalmente anche tradotto, questi volumi. Ecco, per prima cosa, questa figura di Caroline Duffy, che mi sembra abbia voluto interpretare il proprio ruolo fin dall'inizio, non come accadeva nel 600, quando fu nominato il primo poeta, come poeta della monarchia, ma come poeta della nazione?
0: Sì, senz'altro. Lei ci tenne molto a specificare questo suo atteggiamento, diciamo, verso la nomina, che inizialmente aveva avuto dei problemi ad accettare. Dopodiché lei dichiarò che l'avrebbe fatto soprattutto per le donne e appunto per recitare un ruolo al di fuori un po' dei canoni tradizionali, insomma.
13: E in che modo il suo sostegno alle donne si è manifestato poi nella sua pratica di scrittura, tra l'altro ben prima della nomina a poeta laureata?
0: Sì, molto prima, soprattutto nell'opera The World's Wife, La moglie del mondo, in cui vengono trattati, diciamo, tratteggiati dei personaggi, cioè delle mogli immaginarie, presunte o inventate di grandi personaggi, e che appunto ribaltano completamente il punto di vista di come erano stati percepiti invece i loro mariti più illustri, insomma.
13: Ci fa qualche esempio?
0: Beh, per esempio, qui noi abbiamo trattato Dottor Faust, che qui, diciamo, nell'antologia Natura, Politica, e qui viene sottolineato soprattutto il ruolo di questo della moglie, della presunta moglie. Qui Duffy denuncia una cultura fondata sull'idolatria del denaro e del profitto. In questo testo mostra appunto un individuo che è dominato dal desiderio di ricchezza, successo materiale, trasformando appunto la critica economica in una riflessione morale sulla perdita appunto dei valori umani.
13: Ma questo è un tema legato al fatto che il percorso creativo, il percorso di scrittura di Caroline Duffy è iniziato negli anni, nei 2 decenni circa dei governi conservatori? 80-90?
0: Sì, lei esordì, diciamo, nel mondo dell'editoria generalista nel 1985 con l'opera Standing Female Nude, e quindi
13: nudo di donna in piedi.
0: Sì, esatto.
13: Traduco a braccio.
0: No, giusto, giustissimo. Con queste 4 antologie lei ha voluto ripercorrere un po' la sua carriera quasi quarantennale, la sua carriera artistica, e appunto ha così individuato dei temi principali della sua poetica, appunto l'amore, poesie d'amore, le elegie, e questo politics, la politica e nature, natura, in cui si occupa appunto delle problematiche anche attuali, insomma, soprattutto nel nostro ambiente, denunciando le problematiche legate al surriscaldamento del pianeta, a tutte queste problematiche che stanno emergendo soprattutto in questi ultimi decenni, insomma.
13: È interessante quello che osservate nelle prefazioni, che sono abbastanza ampie, di questi 4 volumi di poesie di Caroline Duffy, quando parlate del fatto che in poesia l'impegno politico, per come lo concepisce Duffy, deve essere attuato senza retorica ideologica. Sappiamo che è una grande trappola la poesia politica, no? È molto facile ricadere nella retorica. Ecco, in che modo, se vuole anche farci qualche esempio, Caroline Duffy riesce ad aggirare questo pericolo?
0: Ma lei, diciamo, getta sempre uno sguardo così disincantato, no? Verso personaggi e queste problematiche. Per esempio, tratta con molta, così, con molto distacco, anche però naturalmente con un coinvolgimento emotivo forte, la problematica dell'immigrazione, vede l'immigrato come un personaggio isolato nel contesto sociale, un personaggio che vive tra due mondi, da quello d'origine con la propria lingua e che si deve appunto adattare a nuovi canoni, nuove regole e molto spesso appunto tra difficoltà che la società in cui si è trasferito gli procura, insomma.
13: Intanto ci stanno arrivando numerosi suggerimenti per poeti o poete laureati, laureate che l'Italia potrebbe avere e ci sono per esempio i nomi di Silvia Bre, Roberto Mussapi, Antonio Riccardi, Luciano Cecchinel. Qualcuno dice ma voglio nominare qualcuno che non è più vivente, però diciamo, non è questa la regola del gioco e Giovanni che cita Diego Valeri, che del resto ha ragione Giovanni a dire che è un poeta che rischia di essere dimenticato. Poi Mariangela Gualtieri, questo è il voto di Adriana da Roma. Continuate naturalmente a scriverci, a raccontarci qual è la vostra scelta. Naturalmente anche lei, Bernardino Nera, se vuole esprimere un'opzione di voto può tranquillamente farlo. Noi intanto,
0: Sì,
13: prego.
0: vorrei confermare Morella. Sì,
13: Vorrebbe
0: vorrei
13: confermare?
0: confermare. Sì, quello che ha citato in precedenza, che è stato premiato anche al Comune di Roma, insomma,
13: Ah,
0: Magrelli.
13: Magrelli, Valerio Magrelli,
0: Sì,
13: certo.
0: no, io volevo anche dire, aggiungere un'altra cosa, che siamo stati i primi in Italia con Petrarca ad avere una figura del genere, no? È famoso anche il dipinto che lo ritrae con questa corona di lauro. Di alloro in testa. L'Inghilterra poi 300 anni dopo ha copiato questa e ha mantenuto questa tradizione che inizialmente durava la carica del poi laureate durava fino alla morte di colui o colui soprattutto che era stato nominato e invece nei tempi più recenti dura soltanto un decennio, insomma.
13: Ma il fatto che Carolyn Duffy sia scozzese ha avuto un impatto non solo sulla sua produzione in generale, ma in particolare sul modo in cui ha interpretato l'essere poeta laureata?
0: Beh, penso di sì, insomma, questa certo è una mia opinione personale, poiché lei comunque si è trasferita con la famiglia, era da piccola, 6 anni, da Glasgow, la sua città natale, appunto a Salford, vicino a Manchester, per motivi di lavoro del padre. E quindi sì, sicuramente lei è molto, molto orgogliosa del patrimonio. Sia culturale che le deriva dall'essere scozzese, insomma. Tra l'altro, padre scozzese e madre di origine irlandese, insomma, quindi è un mix che appunto ha forgiato un suo carattere molto, molto forte. Lei comunque si è poi quando ha completato gli studi nella scuola superiore si trasferì a Liverpool. Seguendo il poeta Adrian Henry, che è stato un po' il caposcuola di quella scuola poetica degli anni 70, e da lì, insomma, Liverpool è stato un po' il suo corso di formazione artistica, in un certo senso, sempre
13: Certo.
0: sotto l'egida di Adrian Henry. Sì.
13: Molti decollano da Liverpool, potremmo dire, con un riferimento
0: Sì.
13: ovvio ai Fab Four. E poi ci sono tanti temi presenti nella poesia di Carolyn Duffy, c'è spesso la relazione madre-figlia. Io, ecco, le chiederei ancora una battuta, Bernardino Nera, lei prima accennava al raccontare le migrazioni attraverso persone migranti. Mi sembra che sia una forma a cui ricorre spesso nella sua estrema sperimentazione formale, Carolyn Duffy, cioè quella del monologo drammatico. Vuole dirci qualcosa su
0: Sì.
13: questo?
0: Sì, diciamo il monologo drammatico è stato uno dei tratti distintivi, soprattutto della sua prima fase di produzione poetica. Sì, lo eredita naturalmente dall'Ottocento, soprattutto dallo Tennyson, Browning, Robert Browning, e questo le permette, possiamo definire questa tecnica narrativa come una sorta di maschera dietro la quale la poetessa ha raccontato, ha messo in evidenza molti personaggi odierni, insomma, come per esempio il fotografo di guerra, addirittura uno stupratore, quindi uno psychopath e altri personaggi.
13: Quindi voci molto diverse l'una dall'altra. Io le lascerei scoprire, prego, voglio aggiungere qualcosa.
0: Sì, soprattutto voci marginali, voci che non hanno mai avuto spazio, no? In società, insomma.
13: E naturalmente, come dicevamo all'inizio, molte voci di donne nelle poesie di Carol Ann Duffy, e queste quattro raccolte che ha proposto in italiano Crocetti si intitolano Poesie d'amore, Elegie, Politica, Natura, sono curate da Bernardino Nera e Floriana Marinzulli. Io ringrazio Nera per averci raccontato qualcosa di questi versi veramente notevoli.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
13: Il percorso musicale di oggi, mentre devo dire, continuano ad arrivare i vostri suggerimenti per poeti e per esempio anche per poete. Antonella Nedda e Maria Grazia Calandrone, chi se non loro, ci scrive Francesco, dai è facile. E poi ancora Alessandro Ceni, Mariangela Gualtieri, Patrizia Valduga, Alessandro Fo, continuate a scriverci, noi ascoltiamo Mia Martini, ascoltiamo il nono album di Martini, Danza, testi, brani di Ivano Fossati, che ha spiegato di averlo concepito come un vero e proprio concept album, e cominciamo, ma in realtà è l'unico brano che avremo modo di ascoltare in questa particolare puntata molto breve di Fahrenheit, con Vola.

0: La gente vola, l'amore vola, tutto va in velocità e invece occorrerebbe rallentare. Ecco, questo è il tema di un bel libro di riflessioni filosofiche di Massimo Carboni, che è docente di estetica, ha lavorato molto sull'arte, sulle arti moderne e contemporanee, soprattutto nel contesto filosofico. Si intitola Elogio dell'esitazione, le forme filosofiche dell'indugio, pubblicato da Mimesis. E per darvi un'idea di una formulazione caratteristica di questo libro, guardare la pittura significa imparare ad attendere. Quindi l'importanza dell'attesa, dell'esitazione, dell'indugio di fronte all'opera d'arte. Però lei dice, Massimo Carboni, intanto benvenuto naturalmente a Fahrenheit, che non solo dobbiamo indugiare, noi, ma in un certo senso è l'opera stessa che ci insegna a indugiare.
1: Sì, è l'opera stessa che ci insegna a indugiare, perché già l'artista, costruendo l'opera, indugia. L'artista è colui che ha metis, come dicevano i greci, e cioè ha una strategia, implica degli stratagemmi, opera attraverso anche manipolazioni, e dunque questa è una strategia dell'indugio, dell'esitazione. D'altra parte, nel De Re Edificatori, l'allievo Battista Alberti diceva: bisogna indugiare prima di costruire, nella composizione architettonica, nella misura, nel metron, come dicevano i greci, nella misura delle proporzioni, bisogna esitare, indugiare. Lo dice proprio dal punto di vista, lo dice proprio letteralmente. Io, se mi permette, però, vorrei anche puntualizzare una cosa al di là del rilievo e delle considerazioni e delle implicazioni solo per la parte.
0: Guardi, la interrompo, Massimo Carboni, prego. Perché sappiamo che ha un ventilatore acceso, penso che si debba spegnerlo, perché la sentiamo molto molto male altrimenti.
1: Sì,
0: mi certo, rendo conto del sacrificio in questo momento, però è inevitabile.
1: Tanto che l'ho chiesto in regia, mi hanno detto che
0: infatti abbiamo voluto provare a vedere come.
1: Non sospettavo. Sì. Ora va meglio?
0: Credo che mi dicono che è meglio se la richiamiamo o no? Sì, va bene così. Allora possiamo continuare, credo.
1: Per me va bene così.
0: No, la richiamiamo, mi perdoni questi ordini e controordini, la richiamiamo subito, d'accordo? Purtroppo sono piccoli problemi che possono verificarsi anche per, insomma, quello che tutti noi sappiamo, quello che è la difficoltà di vivere non solo e ben oltre le conversazioni radiofoniche in questi giorni di grandissimo calore. Intanto posso accennarvi che in Elogio dell'esitazione di Massimo Carboni, che è pubblicato da Mimesis, si parla di una riflessione filosofica sui temi del tempo, dell'attesa, dell'esitazione, quindi citando Benjamin, Hegel, molti altri autori. Però c'è anche una sezione importante dedicata a opere letterarie, per esempio il Macbeth di Shakespeare, oppure Kafka, oppure il cinema con Orson Welles. E poi c'è un filo conduttore che è quello di Paul Valéry, considerato ovviamente più come pensatore che come poeta in queste pagine. È una figura che attraversa un po' tutto il libro. Sono pagine, come vi dicevo, molto dense, che partono tra l'altro, come succede, devo dire, spesso nei testi filosofici, da una riflessione proprio di carattere etimologico. Esitare è una parola latina che viene da erere, restare attaccato, aderire, è un intensivo del verbo erere, quindi è un particolare rimanere attaccati senza riuscire a staccarsi, a scollarsi da un punto di partenza. E d'altra parte, però, in modo filosoficamente acuminato, Massimo Carboni complica la questione dell'etimologia, perché in esitare ci invita a riconoscere anche exit, l'idea di una uscita. E in effetti, per esempio, nel gergo burocratico, esitare significa portare a compimento una pratica, farla uscire, condurla a termine e condurre a buon fine le adempienze d'obbligo, oppure l'esito naturalmente è la riuscita, buona o meno buona, per esempio, di un'operazione chirurgica, di un affare, di una cura medica. E poi esitare significa anche in ambito commerciale vendere, spacciare. Esitabile è la merce che si vende facilmente. Quindi, insomma, c'è tutto un ventaglio di significati che il vocabolario etimologico ci può restituire. E poi il saggio inizia con una riflessione che prende le mosse dal verso del Faust di Goethe: Verweile doch, du bist so schön, fermati attimo, sei così bello. Quel momento in cui Faust cerca quasi di fermare il tempo. Ecco, ci ha raggiunti di nuovo Massimo Carboni, abbiamo fermato il tempo, ma ora lo facciamo ripartire. Lei voleva impostare in un certo modo questa riflessione sull'esitazione, sì. Quindi le do la parola.
2: Grazie. Sì, volevo dire una cosa. Prima di tutto, sgomberare il campo dal sospetto, dal dubbio che potesse essere uno studio psicologico, e cioè che io connotassi l'esitazione nel modo più comune del termine, cioè come qualcosa, appunto, di qualcosa di negativo, di l'indecisione, per esempio. Comunque, no, niente psicologia. La seconda cosa che volevo dire è che si potrebbe partire proprio dal fondamento originario dell'essere umano, dalla coscienza. Perché in fondo che cos'è la coscienza se non, appunto, siccome siamo esseri umani e dunque non totalmente istintivi, diciamo, che cos'è la coscienza se non ritardo, dilazione, esitazione, appunto, riflessione. E d'altra parte il tempo stesso è ritardo, è indugio. Come diceva Bergson, il tempo è ciò che impedisce che tutto si dia in un solo colpo. È molto semplice, ma in effetti è così, è un'esitazione ontologica. La seconda cosa che mi preme sottolineare, che può essere anche, come dire, un appunto forse laterale, però secondo me importante, per esempio, un difetto come la balbuzie. Che cos'è la balbuzie? Nella balbuzie la lingua si ingolfa, no? Zoppica. E cioè indugia su se stessa, indugia sul significato, sul senso, si trattiene sulla soglia delle labbra, insomma, no? Per cui siamo, come dire, siamo fatti di indugio, siamo costruiti sull'indugio in qualche modo, no? Sì,
0: lei riesce a trovarlo veramente dovunque, infatti, Massimo Carboni. Dovunque. Saggio si conclude osservando che il linguaggio stesso in fondo è un indugio di fronte al pensiero, e un'altra pagina parla della filosofia, Socrate naturalmente, come una forma di indugio. Io vorrei chiederle questo, ma noi però siamo abituati, o perlomeno c'è un filone di pensiero che attraversa almeno tutto la cultura occidentale, a pensare l'opera d'arte come la felice intuizione, come il cogliere l'attimo, il kairos, se vogliamo addirittura attraverso il genio, o comunque attraverso la sprezzatura magari. Ecco, lei invece sembra suggerire che la verità sia diversa e che l'artista sia non la mano sicura, ma la mano che trema. Ci spiega meglio.
2: Sì, esatto. Beh, questo viene da una bellissima terzina dantesca del tredicesimo del Paradiso. L'artista calabito dell'arte ha manche trema. Le posso dire che io sto anche lavorando su questo verso, su questo tema, perché potrebbe essere il tema del mio prossimo libro. Sì, la mano che trema, perché va verso l'ignoto, l'artista va sempre verso l'ignoto, avrà, come si diceva prima, la metis, cioè la strategia compositiva, la tattica, l'intelligenza produttiva, però comunque va verso l'ignoto. Se non andasse verso l'ignoto, Cézanne avrebbe fatto soltanto un dipinto sulla Sainte Victoire, invece di farne a decine, ritornare con una sfibrante ripetizione, come direbbe Blanchot, sul motivo, no? Proprio perché aveva incontrato l'incompibile. Così come l'incompibile lo ha incontrato Orson Welles nel suo tragitto disseminato di film incompiuti, di sceneggiature rimaneggiate, e naturalmente poi è ovvio che questo il motivo sono anche le condizioni produttive, insomma il cinema, certo, lo sappiamo, certo, no? Soldi da trovare, no? Però evidentemente c'è qualcosa di più profondo, per esempio nella poetica di Orson Welles, che è molto simile a certe cose di Valéry, quando Valéry dice io scelgo, mi piace il lavoro e non l'opera, cioè il lavoro che devo fare per l'opera e non l'opera stessa, l'operatività e non l'opera. Insomma, questi tempi di esitazione che non sono soltanto ricerca di perfezionismo, secondo me c'è un sottofondo più consistente, più intenso, diciamo così, anche filosoficamente parlando.
0: Lei ha già citato due volte, Massimo Carboni, la parola metis, l'idea di una strategia. Siamo in giorni, in settimane in cui si parla continuamente di Ulisse, a partire dal film di Christopher Nolan, che mi sembra essere effettivamente, con le sue strategie, un eroe dell'indugio, prima un indugio obbligato e poi un indugio, esatto, invece calcolato e deliberato. E riflettevamo sulla espressione in procinto, perché è un'espressione che viene proprio dalla dimensione della battaglia, procingere e armarsi, procingersi,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: ecco,
2: sì, sì, sì.
0: Come entra in relazione questa esitazione che lei suggerisce di adottare nei confronti, sì, dell'opera d'arte, ma in realtà della realtà, del pensiero,
2: sì,
0: di tutto?
2: Come
0: entra in gioco in questo lo scontro, il conflitto, il potere?
2: Prima di tutto io direi che, come giustamente Vladimir Yankelevich dice, il kairos, cioè l'attimo propizio, viene proprio alla punta dell'indugio, e questo anche Graciani, il grande moralista cinquecentesco spagnolo, viene proprio sulla punta dell'indugio. Una volta indugiato è un po' come il maestro Zen, insomma, no? Il maestro Zen, prima di fare il segno vero, autentico, quello, il segno essenziale, magari attende a ore, poi però il segno quello è e quello rimane. E dunque il kairos può venire soltanto dopo, o sulla punta, proprio come dice Yankelevich, dell'indugio. E poi, a proposito di in procinto, io vorrei sottolineare la anomalia di cui mi sono interessato in molte pagine di un mio libro di 5 anni fa, Il genio senza opera, e cioè dei cinici. Quando Diogene il cinico dice bisogna essere in procinto di sposarsi, ma poi non sposarsi. Bisogna essere in procinto di andare per mare, ma poi non andare per mare. E dunque, come dire, questo, la costruzione, l'edificazione di questo spazio mentale, ma anche vitale, anche esistenziale, in cui appunto, come dire, si ricarica il possibile, no? Si resta accanto al possibile. E questo, insomma, qui sarebbe tutto un discorso che addirittura ci farebbe arrivare fino alla pittura di Malevich, ma lasciamo perdere.
0: Ma questo indugiare che lei raccomanda è qualche cosa che ha a che fare con la conservazione della pluralità dei significati, cioè l'opera d'arte, il fare artistico deve procedere senza però raggiungere un senso definito per mantenere quella che si chiama la polisemia dell'opera d'arte. Io glielo chiedo perché poi viviamo in anni in cui invece molta arte, per esempio l'arte politica, ma non è tanto una questione di temi, tende a consegnare un significato ben definito.
2: Certo, perché l'arte, come non desiderava Cesare Brandi, l'arte ormai è diventata comunicazione, ma l'arte non è comunicazione. Quando Brandi diceva il segno artistico non comunica, il segno artistico è, punto, semplicemente è, prima di tutto è. Cioè, come dire, Brandi parlava di astanza, no? cioè il fatto di essere, il fatto soltanto di essere, questo è specifico proprio dell'opera d'arte. Poi naturalmente c'è l'iconografia, c'è la storia dell'arte, tutto quello che si vuole, ma è vero, sì, quello che dice lei è vero, c'è un'affermatività nell'arte d'oggi, nell'arte contemporanea, nell'arte attuale, probabilmente anche verificata su, lei forse si ricorda due o tre paginette un po' polemiche sull'iperattività artistica, cioè sul fatto che lo spettatore deve in qualche modo, in questa libertà condizionata che deve per forza, quasi forzatamente partecipare alla edificazione, alla costruzione dell'opera, insomma ci sono vari spunti qui. Però sì, è vero, certo, se non si indugia non si lascia il possibile dell'opera, se l'opera non lascia aperto il possibile, è semplicemente un messaggio comunicativo, e questo si vede anche benissimo in Kafka, e io ho cercato in alcune pagine di chiarirlo.
0: Massimo Carboni, stiamo parlando di Elogio dell'esitazione, pubblicato da Mimesis, che affronta, come si sarà capito, diverse arti. C'è la poesia, ci sono le arti visuali e c'è la musica. La musica sembra però avere un ruolo particolarmente importante. Viene in mente quel motto, quella frase famosa di Walter Peter: tutta l'arte aspira costantemente alla condizione della musica. Perché la musica esita, vibra in qualche modo più delle altre arti, è più esitante a consegnarci un senso ben definito? È effettivamente così?
2: Prima di tutto vibra perché fisicamente il suono è non altro che vibrazione, per cui è sempre bene non dimenticare le basi materiali, no? Anche dell'operatività artistica. E poi sì, certo, l'esitazione, per esempio in alcune pagine molto, molto belle, molto significative di Adorno su Mahler, ad esempio Adorno ricorda il bellissimo Der Abschied, cioè l'addio, l'ultimo dei leader di Mahler, in cui c'è questo ewig, ewig, per sempre, che sembra non finire mai, sembra sempre ripetersi e va poi a morire nel silenzio. E questo indugio della musica, tra l'altro, è anche, come dire, verificato in negativo per quanto riguarda la parola a proposito del musicale. La parola a proposito del musicale che può fare se non balbettare? Questo lo hanno detto molti critici musicali, ma soprattutto un musicista, un grande autore, Webern, per esempio, no Carl Maria von Webern, Webern, l'allievo di Schoenberg. Qui io non posso altro che balbettare, perché la musica in qualche modo taglia la possibilità della comunicazione linguistica. D'altra parte è una cosa che tutti sentiamo, che tutti proviamo, insomma, come facciamo a verbalizzare sono cose molto molto vecchie, risapute, di quella proprio di cui parlava lei, della cultura occidentale, cioè come facciamo a verbalizzare il sentimento nel senso non sentimentalistico ma nel senso proprio filosofico del termine che ci dona la musica. È impossibile, e deve essere impossibile. Quando Schumann suonava nelle serate ottocentesche, no, in cui ci si riuniva le famiglie borghesi col pianoforte, Schumann suonò un suo étude e i suoi amici dissero: spiegacelo, cosa hai voluto dire con questo piccolo brano di pianoforte? E lui, in silenzio, senza dire niente, si rimette a sedere e suona lo stesso brano. Certo. Di nuovo, lo ripete, che è la risposta migliore.
0: C'è una frase molto efficace che lei usa a un certo punto, Massimo Carboni, facendo riferimento a Wittgenstein: su ciò di cui non si può parlare si deve tacere, dice, però forse si può fare musica
2: forse si può fare musica. In effetti, se lei ricorda, che cosa diceva Michelangelo alla sua scultura, al Davide mi sembra, no, al Mosè, perché non parli? parli? Dice perché non parli? Perché non dice perché non danzi? Perché non parli? Perché siamo abituati, la nostra cultura logocentrica, questa volta veramente è il caso di dirle, siamo abituati a in qualche modo dare per scontato che tutto si possa verbalizzare, anche la scultura, anche l'arte e la musica, ma così non è. E bisogna realisticamente, con grande disincanto, impietosamente in qualche modo, lasciare che la musica resti musica, lasciare che la scultura resti scultura.
0: Alla fine lei si sofferma su alcune specifiche opere d'arte, per esempio su un racconto di Henry James, uno dei suoi più belli, che si intitola La bestia nella giungla, in cui c'è un protagonista che sostanzialmente è molto difficile sintetizzare questi racconti anche per l'alto livello di astrazione, ma per tutta la vita si aspetta un evento terribile, appunto una metaforica bestia nella giungla che stia per aggredirlo, e in questo modo non vive mai. Ecco, l'esitazione, dobbiamo distinguere tra un'esitazione passiva, negativa, e un'esitazione attiva, produttiva?
2: Certamente, mi sembra che probabilmente era nella frazione di tempo, nella prima frazione di tempo in cui mi sentivate male. Sì, è proprio questo, e cioè perlomeno nelle mie considerazioni, questo libro, io mi sono totalmente distaccato dalla accezione psicologico-negativa del termine, appunto, come indecisione, come amulico attardarsi, no? Invece c'è un indugio produttivo che questo ossimoro mi sembra che sia, io amo gli ossimori e i paradossi, perché sono da qui, solo dagli ossimori il cervello comincia a pensare, la mente si risveglia proprio perché c'è questa contraddizione in termini, no? Un po' come negli Apollo di Zen che conosciamo, e di cui secondo me è colmo la scrittura di Kafka, perché se si ricorda, ho fatto anche un esempio, ho messo anche a confronto un brevissimo racconto di Kafka con un apologo Zen, e sono veramente molto, molto simili. Sì, certo, questo attardarsi produttivo, certo, è che è lo stesso attardarsi produttivo che consigliava, a cui spingeva addirittura Leon Battista Alberti, certo, produttivo.
0: E devo dire che poi, come dire, i rami di questa riflessione sono molti, per esempio l'indugiare e anche il dimorare, e quindi si potrebbe parlare della dimora che contiene la mora, cioè il rallentamento,
2: certo.
0: E quindi del abitare uno spazio. Ma lasciamoli scoprire a chi leggerà questo volume, volumetto devo dire, perché sono poco più di 100 pagine, di Massimo Carboni, si intitola Elogio dell'esitazione, le forme filosofiche dell'indugio, ed è pubblicato da Mimesis. Grazie a Massimo Carboni per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: E buon lavoro, il lavoro adesso però lo faranno soprattutto quelli di Radio 3 Suite, perché come sapete questa è una puntata più breve di Fahrenheit per il Bayreuth Festival, viene presentato ora in diretta Euroradio dalle 16, la seconda giornata della tetralogia wagneriana con il Siegfriedo, l'orchestra del Festival di Bayreuth diretta da Christian Thielemann e la regia di Markus Lobs, e saranno proprio quelli di Radio 3 Suite a introdurre quest'opera che poi potrete ascoltare. Quindi i saluti ora di noi di Fahrenheit, di Tommaso Giartosio in conduzione, Giovanna Savignano alla regia, Davide Gabriello alla console, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, e in redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna domani in forma regolare dalle 15 alle 18, e ora buon ascolto con Radio 3 Suite, il Bayreuth Festival e gli altri programmi di Rai Radio 3. Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, e in redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna domani in forma regolare dalle 15 alle 18, e ora buon ascolto con Radio 3 Suite, il Bayreuth Festival e gli altri programmi di Rai Radio 3.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Ore 15:45.
3: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini. Radio 3 Suite, la sigla è cominciata ben più in anticipo del solito e quindi oggi avremo un'altra grande giornata da passare insieme, soprattutto ascoltando la musica di Wagner, perché ci collegheremo tra poco con il Festival di Bayreuth per trasmettervi la seconda giornata del Ring des Nibelungen, l'anello del Nibelungo, una sagra scenica in tre giornate e un prologo. Quindi oggi c'è una folta squadra qui in studio: Simone D'Arrigo, Mirko Buonomo e Andrea Perrone alla console, Vittoria Pastore e Attilio Fortunato in regia. Dicevo appunto che tra poco ci collegheremo di nuovo con Bayreuth per trasmettere Siegfried, appunto la seconda giornata dell'anello del Nibelungo. Stiamo seguendo questo ring, che è il ring del 150esimo anniversario della fondazione del teatro e del festival di Bayreuth, quindi è un ring naturalmente particolarmente importante. Se ne è parlato anche molto, soprattutto per l'innovazione che è stata portata nella parte scenotecnica di questo ring, che è stata affidata sostanzialmente agli strumenti dell'intelligenza artificiale. E tra l'altro la cosa interessante di questo tipo di operazione è che lo spettacolo non rimane identico, uguale nelle successive repliche, ma per ciascuna replica sarà uno spettacolo, non dico completamente diverso, ma sicuramente diverso, perché attingerà ad altre immagini, attingerà ad altri processi di narrazione visiva. Dunque è un ring sicuramente interessante da questo punto di vista, è un ring anche importante dal punto di vista musicale, perché in un certo senso segna la consacrazione di Christian Thielemann come il direttore musicale di Bayreuth di questi anni, di questo periodo. Thielemann naturalmente è un veterano già del Festival di Bayreuth, ha diretto dal 2000 al Festival e ha già diretto un ciclo del Ring negli anni, alla fine degli anni 10, ma questa volta gli è stata affidata l'inaugurazione con la nonna di Beethoven e soprattutto il ring del 150esimo anniversario. È inutile sottolineare che il teatro di Bayreuth è nato espressamente per poter rappresentare l'anello del Nibelungo. È stato

0: concepito da Wagner esattamente per quel motivo, e dunque il Ring occupa una posizione di assoluta preminenza all'interno del canone anche delle opere di Wagner. Il Ring però non è l'unica cosa che ascolterete questa sera a Radio 3 Suite, perché con il Ring arriveremo verso le 22:10 circa. Ricordo anche che ci sono due grandi intervalli, come sempre, nelle trasmissioni da Bayreuth. Nel primo intervallo parleremo, visto che si tratta anche riflettere e ragionare sui 150 anni della storia di questo festival, parleremo con il musicologo Luca Zoppelli, che ha dedicato un importante saggio proprio al Ring. Parleremo delle voci, di come è cambiata la dimensione vocale, anche la concezione delle voci nel tempo a Bayreuth. E nel secondo intervallo invece ritroveremo Quirino Principe per compiere la terza parte del nostro viaggio nel cuore del Ring, dedicandoci questa sera ovviamente a Siegfriedo. Alla fine del Ring, quando passeremo nella parte magazine, avremo modo di parlare di una mostra ad Anacapri, si intitola Rosa, romantica ossessione senza armonia, curata da Manuela Schiano e Fabrizio Scomparin, ed è una mostra che ripercorre l'eredità artistica e politica di Joseph Beuys, che ha soggiornato a Capri negli anni 70 e 80, ed è stato un passaggio importante proprio per la ricerca del rapporto tra natura, arte, trasformazione sociale, insomma temi fondamentali per la poetica di Beuys. Alle 22:30 il secondo appuntamento col Festival dei Festival. Stasera ascolteremo un bel concerto di un duo pianistico, Iiro Rantala e David Helbock, il duo pianistico che si è esibito il 27 gennaio 2024 al Jazz Club Porgy & Bess di Vienna, ed era una occasione molto particolare, si festeggiava il 40° compleanno di Iiro Rantala e l'ha festeggiato alla grande con 3 giorni di concerti. Ascolteremo questa serata dedicata soltanto al pianoforte con i due pianisti Iiro Rantala e David Helbock. Ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp 335 5634 296, e dunque ci stiamo avvicinando al nostro Siegfried, quindi cerchiamo di raccontare un po', veramente un po' per sommi capi, che cosa succede in quest'opera, che è un'opera con una definizione fiabesca molto accentuata. Qui troviamo un giovane, un ragazzino orfano di entrambi i genitori, che ha delle origini sublimi, perché è il nipote di un dio, e non un dio qualunque, ma addirittura il capo degli dei, il reggente dell'universo. Però è del tutto inconscio della propria origine. Lo alleva un nano in una capanna, un nano infido che lo alleva esattamente al compito di poter conquistare l'oro che è custodito da un drago in una caverna. Questo ragazzino uccide un drago, conquista un tesoro, ascolta la voce di un usignolo che lo guida verso una rupe. Batte a duello il guardiano della rupe, attraversa il muro di fuoco, trova una bella addormentata, la risveglia con un bacio. Insomma, ci sono tutte le caratteristiche evidentemente della fiaba, ci sono tutte le caratteristiche del genere letterario della fiaba, e questo è un elemento anche importante per guardare, per osservare, per capire come è strutturato il Ring, perché ogni opera del Ring è strutturata secondo un genere letterario molto preciso. Il mito è il genere del Rheingold, dell'Oro del Reno, il dramma e addirittura la tragedia, direi, è quello di Valchiria, dove appunto ci sono i sentimenti, le passioni che si scontrano, e ci sono anche i principi, anche positivi, che però sono inconciliabili e devono per forza scontrarsi, e quindi da lì nasce, scaturisce la tragedia. Qui siamo nel mondo appunto della fiaba, del racconto fiabesco, che è un genere letterario con delle caratteristiche precise, ma come sempre in Wagner i generi letterari si confondono anche e si aprono in prospettive anche differenti, perché poi si mescolano altri elementi, ed è soprattutto la trasformazione di questo genere letterario in discorso musicale, che è poi l'elemento essenziale. In questo primo atto noi troviamo appunto la foresta dove è stato allevato questo giovane Siegfried, che non sa nulla delle sue origini, e ricordiamo alla fine della Valchiria quali sono le sue origini: è figlio di Sieglinde, che è stata portata in salvo da Brunilde e dalle sorelle Valchirie, è stata portata in salvo in questa foresta dove il drago, che poi è una trasformazione del gigante Fafner, che si è trasformato in drago per custodire il tesoro e l'oro del Reno e l'anello magico che conferisce il potere assoluto, che è l'obiettivo di Alberich da una parte, di Wotan dall'altra, è per questo che si scontrano questi mondi, si scontrano questi desideri, queste cupidigie di potere e di danaro. Questo è l'antefatto, naturalmente, e qui ci troviamo dopo qualche anno che troviamo Siegfried ormai adolescente, cresciuto, che è diventato un ragazzo impavido da una parte e mostruosamente forte. Troviamo all'inizio Mime, che cerca di saldare una spada, pensa di aver forgiato una spada invincibile, ma quando ritorna Siegfried da una sua scorribanda in mezzo alla foresta e alla natura, perché Siegfried naturalmente è estremamente legato ai ritmi e alle forze della natura, ed è emblematico che lui si ripresenti con un orso al guinzaglio che ha catturato, che poi lascia ritornare libero nel bosco. L'ha catturato esclusivamente allo scopo di spaventare il nano Mime, che l'ha allevato ma che lui disprezza dal profondo del cuore, e che gli provoca la nausea. Intanto ascoltiamo le fanfare del Siegfried. Tornando appunto nella capanna, Mime racconta alla fine a Siegfried un po' quali sono state le vicende che lo hanno portato lì: la morte del padre Sigmund, la sorte infelice della madre Sieglinde, che gli ha affidato il piccolo Siegfried mentre stava morendo, e che gli ha affidato anche i tronconi della spada Notung, che si è spezzata nello sfortunato duello di Sigmund con Unding, e si è spezzata perché gliel'ha spezzata la lancia di Wotan, questa spada, e nessuno, e lui non è mai riuscito a risaldare insieme i segmenti di questa spada. Dopo che Siegfried lascia la scena, arriva nella capanna Wotan, che è travestito da viandante, e c'è un confronto con Mime, e si sfidano, per meglio dire, a un duello di indovinelli, però la posta in gioco è pesante, perché è addirittura la vita. Mime chiede quali sono gli abitanti del fondo della terra, e Wotan risponde: i Nibelunghi. Quali quelli della superficie? I giganti. Quali quelli delle alture? Gli dei. A sua volta poi Wotan pone altri enigmi invece a Mime, e dunque gli chiede qual è la stirpe cara Wotan, che sono i Velsunghi. quale radio, spada potrà uccidere Fafner, Roma, cioè Notung, e poi quando si tratta di chiedergli chi saprà riaprirla, Mime non sa rispondere, e quando si allontana però Wotan che non chiede la vita di Mime come si sarebbe aspettato invece il nano, gli predice che la spada Notung sarà ritemprata da chi non conosce la paura, e quella stessa persona sarà poi quella che prenderà la vita di Mime. A quel punto il nano fugge terrorizzato, torna Siegfried che riesce a saldare i tronconi della spada, e dunque l'eroe. Rapidamente i personaggi e gli interpreti di questa seconda giornata: Siegfried Klaus Florian Vogt, tenore; Mime Gerhard Siegel, tenore; Wotan Michael Folle, basso; Alberich Jochen Schmeckenbacher, baritono; Fafner Peter Rose, basso; Erda Christa Meyer, contralto; Brunhilde Camilla Nilund, soprano; la voce dell'uccello della foresta Victoria Random, soprano; l'orchestra del Festival di Bayreuth, il direttore Christian Tiedemann. Dovrebbe cominciare tra pochi secondi, quindi vi lascio l'ascolto del primo atto di Siegfried.
1: However, these do not remain static. The audience in the Festspielhaus experiences a constant flow of images. Und hier die gesamte Besetzung der heutigen Vorstellung. This is the cast of this performance today. Siegfried, Klaus Florian Vogt; Mime, Gerhard Siegel; der Wanderer, Michael Volle; Alberich, Jochen Schmeckenbecher; Fafner, Peter Rose; Erda, Christa Meyer; Brünnhilde, Camilla Nylund; und Waldvogel, Victoria Random. Christian Thielemann dirigiert das Orchester der Bayreuther Festspiele. The Bayreuth Festival Orchestra is conducted by Christian Thielemann.

Tagen, die Nebel lungen, Nebel heim.

Trump.

0: Das Schwert Notung hat Siegfried neu geschmiedet und Zwerg Mime seinen Mord an dem Helden heimlich geplant. Das war der erste Aufzug der Oper Siegfried, dem zweiten Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Aus dem Festspielhaus in Bayreuth, übertragen von BR Classic. Siegfried has reforged the sword Notung, whilst the dwarf Mime has secretly hatched his plan to murder the hero. This was the first act of the opera Siegfried, the second day of Richard Wagner's stage cycle drama Der Ring des Nibelungen, a broadcast from the Festspielhaus in Bayreuth by BR Classic. Die Personen und Darsteller im ersten Aufzug, the cast of the first act, Siegfried, Klaus Florian Vogt, Mime Gerhard Siegel, der Wanderer Michael Volle. Christian Thielemann leitet das Orchester der Bayreuther Festspiele. The Bayreuth Festival Orchestra is conducted by Christian Thielemann.
1: Ed ecco la locandina del primo atto del Ring che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth. Con questo dettaglio finissimo di nominare il personaggio di Wotan come il Wanderer anziché Wotan, come giustamente deve essere, perché si presenta come Wanderer in questo primo atto di Siegfried. Comincia così l'intervallo della nostra opera di oggi da Bayreuth, e lasciamo subito la linea al giornale radio per le ultime notizie.
2: RAI GR3.
3: In studio Vanessa Giovagnoli. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio col Presidente della Repubblica Mattarella, che incontrando i giornalisti prima della pausa estiva ha parlato dei principali temi di attualità. Il servizio.
4: Si definisce imparziale, estraneo alla dialettica politica il presidente Mattarella e dunque non entra nel merito degli ultimi casi, tra cui quello della Grazia Roggero, casi su cui però invita a una riflessione. I comportamenti individuali, ricorda, devono rispettare le regole comuni.
5: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
4: Non mancano i richiami ai partiti, il capo dello Stato parla di intempestive tensioni elettorali e ancora auspica interventi di governo del fenomeno dell'immigrazione senza più la logica dell'emergenza. Poi la condanna delle violenze recenti, quanto avvenuto in Val di Susa è inammissibile. Uno sguardo infine anche alle crisi internazionali, qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR3.
3: L'Italia rispetterà le norme europee sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, e quanto fa sapere Palazzo Chigi dopo richiamo di Bruxelles, che ha sottolineato come la pratica sia vietata dalle norme comunitarie. In Italia, prosegue la nota di governo, l'Italia è fra i primi paesi in Europa ad adottare una normativa di sistema. Un privilegio servire lo Stato, vale il rischio che tutti noi corriamo, così il ministro della Giustizia Nordio dopo le minacce ricevute con una scritta su un muro a Roma. Si condanni con fermezza, afferma la Premier Meloni, il richiamo alle BR, clima di tensione allarmante denunciato da tutta la maggioranza, sdegno per il linguaggio terroristico dall'opposizione. Ennesimo colpo di scena per la vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Romano Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni e considerato il prestanome del boss Michele Senese. Da domani mattina, ha spiegato il presidente Davis Dori, tutti i componenti della giunta per le autorizzazioni a procedere potranno visionare la documentazione senza però poterla divulgare. Il voto in aula alla Camera sull'utilizzo dei documenti era saltato dopo la lettera del procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana, che spiegava di avere ricevuto dal legale di Caroccia una lettera con le chat che potrebbero essere utili per la difesa dell'indagato. E torniamo agli scontri in Valsusa con le ordinanze del prefetto di Torino dopo le devastazioni. Niente campeggio per i Notava Susa e Bussoleno e poi anche Venaus.
6: Susa e Bussoleno sono luoghi vietati? Allora gli antagonisti si spostano a Venaus, ma anche in questo caso interviene il prefetto che vieta il campeggio libero pure lì. C'è stato intimato di andarcene, dicono i Notav, che sperano ancora però di riuscire ad attuare il loro programma di 3 giorni di campeggio, mentre i divieti del prefetto si allargano e mentre arrivano anche reparti antisommossa, gli attivisti stanziano comunque nell'area di Venaus. È vietato soltanto il campeggio, dicono, ma noi possiamo mangiare e stare in piedi, seduti o sdraiati, insomma una situazione delicata che potrebbe diventarlo ulteriormente nelle prossime ore. Quanto alle ordinanze, vietano i campeggi, l'occultamento del viso e l'accesso a piedi nelle aree vicine ai cantieri. Il volto deve essere scoperto, non si possono usare caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie e passamontagna, così come è proibito l'uso di oggetti utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente. Anna Maria Caresta, GR3.
3: La quarta ondata di caldo torrido sull'Italia, 3 le città da bollino rosso, domani saranno 11. In Italia e in Europa prosegue l'emergenza incendi, particolarmente drammatica la situazione in Spagna e in Grecia.
7: È una crisi che non accenna a placarsi, quella che l'Europa affronta a causa degli incendi. Lo dice anche la scienza. Uno studio dell'Università di Groningen, Paesi Bassi, rivela infatti che nell'Europa meridionale le giornate favorevoli agli incendi sono più che raddoppiate dal 1981. Il clima estremo, avvertono gli scienziati, rende ogni singolo rogo più difficile da contenere. A confermarlo sul campo, i vigili del fuoco che in Spagna, dopo i roghi di Madrid e Avila, da ieri sono alle prese con gli incendi in Castiglia e León, 14 in tutto. I villaggi evacuati. 8.000 tra turisti e residenti sull'isola di Creta, Grecia, hanno dovuto abbandonare nella notte case e alberghi. Da noi l'anticiclone africano ha aperto le porte alla quarta ondata di calore, che per diversi giorni porterà nuovamente le temperature a livelli record, spiega il colonnello Daniele Mocio dell'aeronautica militare.
8: 40 gradi è il caso della Toscana, del Lazio, delle aree interne del centro, valori superiori ai 35 gradi in pianura padana, dal sud Foggia, Taranto, Lecce, Catania, la Sardegna, le aree un po' più interne.
7: Quanto durerà?
8: Una settimana, 10 giorni almeno.
7: Paola Guarnieri, GR3.
3: Prima di chiudere, un'ultima ora che arriva da Messina: è crollato un edificio di 2 piani, secondo i vigili del fuoco ci sono dei dispersi. Vi daremo aggiornamenti nella prossima edizione, che sarà intorno alle 19:40. Tra poco Radio 3 Suite.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, dove troviamo code a tratti per un incidente tra l'allacciamento A28 e lo svincolo di San Donà verso Venezia e code per incidente tra Brescia Est e Silmione verso Padova. Andiamo in A1, traffico intenso, code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano. Un veicolo in panne in A10 crea delle code tra Genova Pelli e allacciamento A7 verso Genova. Un incidente invece da segnalare in A26, troviamo delle code tra allacciamento A10 e Masone verso Gravellona. Ci sono lunghe code per un incidente in A14 tra allacciamento A1 e allacciamento A13. Qui siamo verso Ancona, sempre in A14 invece c'è il traffico intenso, code tra Borgo Panigale e allacciamento A1 in direzione di questa autostrada. Andiamo più a sud in A18, dove troviamo delle code per traffico alla barriera di Catania, proprio in direzione di quest'ultima. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo sull'Europa. La situazione meteorologica sul continente vede il consolidamento di un campo di alta pressione dal Mediterraneo verso l'Europa centro-meridionale, garantendo condizioni di stabilità e tempo in gran parte soleggiato. Nel contempo, la circolazione atlantica mantiene attive due strutture di bassa pressione, una ad ovest del Regno Unito e l'altra posizionata sulla Scandinavia, responsabili di aria umida, frequente nuvolosità e precipitazioni diffuse sulle regioni settentrionali del continente. Iniziamo con Barcellona. Condizioni di piena stabilità grazie all'anticiclone, con cielo prevalentemente sereno e temperature tra 25 e 31 gradi. Bel tempo a Bruxelles, in Belgio, con alternanza di ampie schiarite ed annuvolamenti poco consistenti. Temperatura massima di 27 gradi e minima di 16. A Edimburgo, in Scozia, cielo irregolarmente nuvoloso a causa di aria umida e instabile con piogge intermittenti. Temperatura compresa tra 11 e 18 gradi. Ad Oslo, in Norvegia, atmosfera stabile, dove ci saranno poche nubi e che saranno sicuramente innocue. Valori termici compresi tra i 12 e i 24 gradi. Anche su Varsavia, in Polonia, tempo soleggiato, con nuvolosità poco consistente durante le ore più calde. Temperatura che oscillerà tra 20 e 34 gradi. A Bucarest, in Romania, cielo sereno o poco nuvoloso. Ventilazione debole e orientale, con valori termici in lieve aumento tra 20 e 30 gradi. Infine ad Atene, in Grecia, giornata gradevole, con cielo limpido e sereno. Temperatura massima che toccherà i 30 gradi, mentre la minima sarà di 23. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
6: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà!
8: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo!
9: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
10: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia fitness mania.
11: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Bentornati all'ascolto di Radio 3 Suite, vi salutano insieme a me Oreste Bossini, vi salutano anche Mirko Buonuomo alla console e Attilio Fortunato in regia, il Siegfried che vi stiamo trasmettendo da Bayreuth ha come protagonista Klaus Florian Vogt che abbiamo già ascoltato martedì scorso nella Valchiria nel ruolo di Sigmund e qui interpreta suo figlio Siegfried. I vostri messaggi sono diciamo in buona parte proprio dedicati a lui, al 335-5634-296. Pierluigi da Venezia dice: la voce di Vogt non mi convince come Siegfried, poco incisiva nei momenti di forza. Giancarlo d'Alessandria: il protagonista Siegfried non è all'altezza dell'orchestra, vedremo nel prosieguo. Stefano dice: un mime con una voce potente e scura, quasi da Siegfried. Un altro anonimo ascoltatore: un Siegfried Bonenfant. Poi ancora Lucio da Padova, un sms più articolato: cantare Loghe, Sigmund e Siegfried è un assurdo atto di incoscienza, se non di vera hubris da parte di Klaus Florian Vogt, che ha un timbro quasi da tenore contraltino. E poi altre considerazioni, insomma, su. Quindi sappiamo benissimo che Siegfried è proprio l'opera per antonomasia in cui si mettono alla prova i tenori del mondo wagneriano. E proprio di voci vogliamo parlare adesso in questo primo intervallo, perché visto che dobbiamo un pochettino anche ricostruire la storia di questi 150 anni del Festival di Bayreuth, del mondo wagneriano di Bayreuth, poteva essere il caso anche di considerare come è cambiato, come si è trasformato proprio anche l'aspetto vocale nelle rappresentazioni di Wagner di Bayreuth. E lo facciamo in compagnia di un ospite importante e gradito, che è Luca Zoppelli. Buonasera.
4: Buonasera.
13: Luca Zoppelli, professore emerito di musicologia all'Università di Friburgo in Svizzera. Ha pubblicato nel 2025 un saggio su L'Anello del Nibelungo, il dramma, la musica, le idee, pubblicato da Carocci. Ancora prima aveva dedicato una monografia a Donizetti per Il Saggiatore nel 2022. Quindi diciamo spazia molto tra il bel canto e il mondo wagneriano, che forse, Luca Zoppelli, hanno qualche punto di contatto più di quanto non si creda.
4: Sì, buongiorno a tutti. Io credo di sì, o perlomeno è un po' quello che ci suggerisce la lettura sia di quel che dice Wagner, naturalmente, sia anche dei resoconti che vennero fatti, per esempio all'epoca delle prove della prima del 1876 dell'Anello del Nibelungo. Oggi sappiamo in generale, al di là anche della semplice questione vocale, che il rapporto di Wagner con il mondo dell'opera del primo Ottocento è un rapporto molto intenso, ambiguo forse, di rigetto, ma di rigetto soprattutto per gli aspetti sociali, politici se vogliamo, ma anche di grande ammirazione. Non dimentichiamo che quando Wagner va a Parigi nel 42 fa subito debiti, perché si fa l'abbonamento al Théâtre Italien, dove vuol sentire Grisi, Mario, Tamburini, eccetera. E lui, secondo me, rimane legato tutta la vita all'idea che quel tipo di canto sia un ideale, perché per esempio il suo assistente Porges, che lo aiuta, lo accompagna durante le prove del 76, dice che continuamente Wagner chiedeva controllo del fiato, legato, perfetta intonazione e capacità di rendere le sfumature senza forzare, il tutto legato anche naturalmente a un'articolazione chiara della parola, questo era sempre importante. E d'altra parte, se ci pensiamo, in fondo anche l'acustica di Bayreuth è progettata per permettere al cantante un canto di tipo raffinato, non ha bisogno di urlare, perché in qualche modo l'orchestra è diciamo messa un pochino in sordina dalla straordinaria copertura che isola la fossa dell'orchestra
13: hanno detto tanti direttori d'orchestra che hanno avuto il privilegio di dirigere a Bayreuth. La cosa che più li ha sorpresi è proprio il fatto che potevano far suonare l'orchestra forte quanto volevano, ma i cantanti si sentivano sempre.
4: Assolutamente, a parte che comunque Porges ci ricorda anche che durante quelle prove praticamente Wagner non smise mai di chiedere all'orchestra di suonare sempre più piano, sempre più piano. E ancora era l'orchestra di Wagner, l'orchestra del 1876, quindi in fondo quel che è successo dopo, cioè la costruzione di un'idea di tenore wagneriano essenzialmente di forza, con un tipo di voce possente, scura, ma anche per gli altri registri. Insomma, il cantante wagneriano di quel tipo è qualcosa che forse si sviluppa nel corso del Novecento, perché nel frattempo le orchestre sono cambiate, perché le sale sono sempre più grandi, ma in fondo è un po' paradossale questo, diciamo, che di tutti i luoghi Bayreuth è forse quello che meno aveva bisogno dell'idea di un cantante wagneriano propriamente detto, insomma. Ecco, anche se poi a un certo punto è chiaro che a Bayreuth ci vanno a cantare tutti quelli che fanno Wagner anche altrove, e poi in qualche modo si ottiene una sorta di omogenizzazione, ecco, dell'idea del canto wagneriano.
13: Naturalmente, Luca Zoppelli, però naturalmente a Bayreuth, come un po' in tutti i teatri o comunque in tutti i festival, ci sono degli idoli particolari, no? E se noi vogliamo cominciare perlomeno dall'epoca in cui si ha la possibilità di avere delle testimonianze discografiche, ovviamente, di queste voci, prima della guerra il grande protagonista è stato degli Elden Tenor, visto che stiamo parlando di Siegfried, no? di questo tipo di voce, è stato Max Lorenz, che peraltro ha avuto la possibilità di cantare ancora dopo la riapertura di Bayreuth, ancora nel 52 ha fatto Siegfried e ancora nel 54 è riuscito a fare Siegmund. Però negli anni, soprattutto negli anni 30, era veramente il tenore per eccellenza.
4: È il top, certo.
13: Vogliamo sentire un momento del secondo atto proprio di Siegfried, proprio il canto di Max Lorenz, così facciamo qualche considerazione. Qui è nel 1936 e l'orchestra è diretta da Heinz Titien, che era allora, diciamo, il direttore di Bayreuth per eccellenza.

Nun es gefällt mir der frische Wald, nun es lacht mir der

0: Max Lorenz nel 1936, abbiamo sentito Luca Zoppelli, una voce lirica, una voce tenorile anche con dei pianissimi delicati, con delle messe di voce, insomma molto più vicino a quel Klaus Florian Vogt che questa sera è stato così tanto criticato, direi, no?
1: Sì, trovo che sia molto interessante ascoltare Max Lorenz, a parte il fatto che è una personalità straordinaria e anche una storia straordinaria la sua, perché come molti ascoltatori sapranno, a Bayreuth consideravano naturalmente che lui fosse la colonna del festival, naturalmente non era ben visto da chi era al potere in Germania al momento, perché era apertamente omosessuale e sposato con un'ebrea, ma evidentemente giunse da molto alto l'ordine di non disturbarlo più di tanto.
0: Si chiudeva un occhio, no? L'occhio di Wotan.
1: Sì, esatto. Sì, come dici, c'è questa straordinaria ricchezza di sfumature che credo corrisponda molto bene a quello che Wagner poteva immaginarsi in un contesto del genere.
0: E poi soprattutto la chiarezza della parola.
1: Assolutamente, sì. Molto bello questo. C'è anche un'altra registrazione sua di questo stesso anno in cui appunto canta che Wagner poteva immaginarsi in un contesto del genere.
0: E poi soprattutto la chiarezza della parola,
1: Assolutamente, sì. Molto bello questo. C'è anche un'altra registrazione sua di questo stesso anno in cui appunto canta la canzone della spada, quella che abbiamo appena sentito.

0: che lui ha ritrovato, insomma, senza violenza. Ecco, è veramente, a mio avviso, la prova che in fondo, almeno a Bayreuth, non si era ancora del tutto affermato questa idea che il cantante wagneriano deve essere essenzialmente un cantante stentoreo. Ecco, che c'è anche questa complessità che è molto bella da sentire, credo.
1: Certo. Ecco, Luca Zoppelli, però dopo la guerra le cose cambiano sostanzialmente, no? Questo nuovo paradigma, insomma, vocale, no? Che preferisce delle voci più potenti, più forti, si afferma, soprattutto perché si trovano degli interpreti che sono veramente straordinari da questo punto di vista. Adesso vorrei farle sentire Birgit Nilsson e Wolfgang Windgassen, che sono stati due veramente protagonisti del festival di Bayreuth dopo la guerra. Birgit Nilsson è nata nel 1918, poi ha avuto una vita anche molto lunga perché è morta nel 2005, mentre invece Windgassen, purtroppo, che era nato nel 1914, muore precocemente nel 1974, ma fino al 1970 Birgit Nilsson sostanzialmente è Brunhilde e Isolde del Festival di Bayreuth. E Windgassen ovviamente Siegfriedo e anche Tristano naturalmente. Vogliamo ascoltare un momento magari del prologo della Götterdämmerung, così magari ci
0: sì,
1: facciamo
0: volentieri.
1: un'idea.

0: Luca Zoppelli, abbiamo ascoltato lo squillo delle voci di Birgit Nilsson e di Wolfgang Windgassen nella Götterdämmerung. Questa era l'orchestra era diretta da Carl Böhm nel 1967. E in effetti qui veramente l'idea di una voce, di voci insomma che siano squillanti, potenti, come degli strumenti dell'orchestra si era già affermata.
1: Sì, sì, assolutamente. Direi che quello che fa sì che ancora oggi bisogna dire per molti appassionati questo periodo è considerato un po' l'epoca d'oro del canto wagneriano è che questi cantanti avevano questa capacità evidentemente di avere delle voci relativamente scure, energiche, basate sul registro medio grave, quando però poi dovevano salire comunque riuscivano ad avere lo squillo e l'intonazione giusta, però rimane in qualche modo un

0: un giudizio che si basa su questa sorta di paradigma, diciamo, di quello che deve essere un po' il cantante wagneriano, ma al di là del cantante direi proprio un'idea di Wagner, un'idea del personaggio wagneriano. E da questo punto di vista, secondo me, il Novecento ha creato nella cultura popolare, soprattutto nel Novecento, si è creata una sorta di stortura, se vogliamo, da questo punto di vista. Io, i nostri ascoltatori più giovani non lo possono ricordare, ma insomma una quarantina d'anni fa, quando esisteva la Repubblica Democratica Tedesca e le nuotatrici dell'epoca della DDR vincevano tutte le medaglie possibili e immaginabili, ma a quanto pare, a quanto si è saputo dopo, lo facevano grazie a abbondanti dosi di steroidi anabolizzanti che, come dire, le toglievano un po' di femminilità. I giornali, le pagine sportive dicevano le valchirie della Germania Est, no? Come se l'idea del personaggio valchiria fosse legato a questa sorta di esplosione di testosterone, insomma, non so come dire. Ora in realtà, se pensiamo che Brünnhilde è un adolescente, quasi una ragazzina, nella Valchiria sicuramente, tant'è vero che poi anche nel momento in cui Brünnhilde si presenta in scena all'inizio del secondo atto della Valchiria, più che un grido di guerra, quella è una specie di filastrocca infantile, poi glielo dice anche il papà alla fine quando prende congedo da lei, no? Questo Kindschlallen, questa dimensione infantile, e quando poi si risveglia in Siegfried, beh, è ancora in fondo quella che ha dormito, ecco, diciamo che la scoperta dell'orrore del mondo verrà pian piano, verrà dopo, ecco. Quindi questa idea che Wagner, i personaggi wagneriani sono in fondo sempre legati a questa idea di forza, a questa idea di potenza, a questa idea di violenza, il che in certi momenti può anche essere indubbiamente, però fondamentalmente non corrisponde più di tanto a quello che la drammaturgia, il senso di questa musica, di questo testo ci dice effettivamente, ecco. Per cui diciamo ci fu questa grande stagione, ma basata un po' su questo tipo di idea. Poi magari c'è anche un po' il problema che noi ascoltiamo questi dischi, alcune di queste voci in quel momento cominciavano già a essere, diciamo, nel momento in cui la tecnica di registrazione diventò particolarmente buona, loro ormai cominciavano a invecchiare, ecco, perché sono cantanti che magari già alla fine degli anni 40 erano al top della loro qualità. Però insomma è anche vero che già verso la fine degli anni 60 si vedono, si levano dei pareri che dicono: ma no, Wagner bisognerebbe cantarlo in un altro modo. Tant'è vero che c'è questa sorta di operazione quasi anti-Bayreuth, se vogliamo, che fa Herbert von Karajan con il suo Ring, piuttosto centrato su Salisburgo, per cui quasi paradossalmente Karajan comincia dicendo: beh, io Wotan lo faccio fare a Dietrich Fischer Dieskau, cioè al grande liderista, insomma, e Sieglinde a Gundula Janowitz, che è una grande cantante mozartiana, insomma, ecco. Poi dopo magari non gli riesce fino in fondo, però
1: è un'idea geniale, bisogna anche dire,
0: è un'idea geniale, sì. Cioè, l'idea, e poi l'idea di dire: ma guardate che, come dire, l'82% della tetralogia è scritta in scrittura cameristica, quindi insomma Wagner non è un carro armato, ecco, anche se purtroppo l'associazione che noi abbiamo finito per avere in qualche modo nella cultura popolare tra Wagner e la dimensione bellica,
1: certo, l'invasione della Polonia imposta, naturalmente continua, ogni tanto ancora arrivano dei messaggi che ripetono questa battuta.
0: Certo, infatti.
1: Luca Zoppelli, però ci sono altri personaggi, non ci sono soltanto i soprani e i tenori, no? Ci sono altri personaggi veramente affascinanti anche dal punto di vista vocale. Direi che quello più affascinante di tutti, forse anche come personaggio il più affascinante di tutti nel Ring, è Wotan, in realtà, no?
0: Senza dubbio, sì.
1: E il Wotan, il Wotan che ha fatto la storia di Bayreuth, dalla riapertura in poi, è stato Hans Hotter, che è stato non soltanto Wotan e poi anche altri ruoli come Anfortas, per esempio, come Kurvenal, ma a un certo punto è diventato anche regista, è diventato anche non soltanto interprete come cantante, ma anche come regista teatrale. E quindi diciamo Hans Sotter è un personaggio che vale la pena di indagare un po' più a fondo. Lo ascoltiamo qua magari nella Valchiria. Questa è però non è con l'orchestra di Bayreuth, è con i Wiener Philharmoniker diretti da Georg Scholti, la famosa registrazione del Ring di Scholti.

0: Questo è il commovente addio a Brunilde di Wotan nella Valchiria, nel terzo atto di Valchiria. Abbiamo detto qui Hans Otter con i Wiener Philharmoniker, dirigeva Georg Scholti, Luca Zoppelli. Qui forse Hans Otter era già un pochino nella fase declinante dal punto di vista vocale, insomma, no? Non aveva quello splendore di qualche anno precedente. Però insomma è un modello di riferimento in sostanza.
1: Sì, sì, certamente. Beh, come dicevamo, vale per lui, vale per Theo Adam, che è stato l'altro grande Wotan Bayreuth un po' in questo periodo. Il fatto che queste incisioni arrivino forse per tutti loro un po' tardi rispetto al momento migliore della carriera. Mi pare ci sia un'incisione molto bella di Otter che canta questo addio di Wotan in un altro contesto alla fine degli anni 40, e indubbiamente lì siamo a un livello altissimo. Però al tempo stesso c'è questo tipo di riferimento secondo cui Wotan è prima di tutto un personaggio di cui si mette in rilievo la dimensione dell'autorità, la dimensione del potere in qualche modo, il che è vero da un certo punto di vista, ma non è tutta la storia, perché poi alla fin fine in qualche modo l'intera tetralogia forse si può vedere come una sorta di tragedia di Wotan, ed è la tragedia di chi ha creduto di usare il potere, ma alla fin fine, come dice lui, si è avviluppato nelle sue stesse reti ed è costretto anzi a dover lasciar perdere tutto ciò che amava, e quindi è un personaggio profondamente patetico poi anche per molti altri aspetti. Ecco, io ho la sensazione che questi grandi, straordinari cantanti della tradizione bayreuthiana degli anni 50 e 60 fossero magnifici per mettere in rilievo appunto la dimensione dell'autorità del personaggio. Però questo aspetto lirico quasi belliniano, è proprio tecnicamente ispirato al modo con cui scrive Bellini, io ho la sensazione che quasi quasi lo abbiamo sentito meglio reso l'altro ieri da Michael Folle nella versione attuale, insomma, cioè si è in qualche modo ripensato questa dimensione un po' straordinaria per molti aspetti, ma un po' unidimensionale, ecco, del canto wagneriano classico.
0: Ecco, Luca Zoppelli, forse c'è anche da considerare il fatto che a un certo punto, anche dal punto di vista, come dire, della performance teatrale, le cose sono cambiate, perché è subentrato, direi, forse soprattutto a partire dal Ring di Charot Boulez del 1976. Beh, lì insomma è subentrata anche l'idea che questi cantanti non dovessero essere soltanto delle bellissime voci, ma anche dei bravissimi attori.
1: Beh, sì, questa è evidentemente un'evoluzione fondamentale nel teatro d'opera, proprio inteso come teatro, ed è un'evoluzione che parte da lì, perché il Ring di Charot è probabilmente lo spettacolo più importante della storia del teatro lirico, nel senso che a un certo punto mette in movimento non solo certi aspetti di rappresentazione storicizzata e le cose di cui si è parlato magari più spesso, insomma i costumi ottocenteschi, la diga, gli aspetti industriali, ma c'è anche proprio questo aspetto straordinario di lavoro attoriale sui personaggi, qualcosa che non si era mai visto prima in uno teatro d'opera, se non forse nel primo Ottocento, ma questo è ancora naturalmente da verificare, e qualcosa che anche in seguito si è un po' fatto fatica. Adesso se andiamo a guardare come agiscono Siegmund e Sieglinde nel primo atto della Valchiria di Charot, naturalmente qui siamo a un livello totalmente diverso. È chiaro che questo implica anche un rapporto diverso col canto, il che poi non significa che si canti male, insomma, perché se noi prendiamo alcuni grandi interpreti di quel Ring, anche un personaggio apparentemente secondario come il Loge di Heinz Zednik, e poi naturalmente la fantastica e sublime Gwyneth Jones, ci rendiamo conto che in realtà cantano molto bene, però al tempo stesso stanno facendo questo straordinario sforzo di reinventare la dimensione scenico-attoriale dello spettacolo operistico, e questo è veramente un momento straordinario nella storia della rappresentazione cantata.
0: Certo. Visto che ha menzionato lo spettacolo di Boulez e di Chéreau, vogliamo ascoltare proprio Heinz Zednik nel ruolo di Loge, nel suo monologo, insomma, nel famoso monologo di Loge dell'Oro del Reno. E l'orchestra di Bayreuth diretta da Pierre Boulez, vediamo se possiamo far ascoltare questo momento. Ancora un attimo, non siamo... No, è quello successivo. Ecco, abbiamo saltato Gottfried per motivi esclusivamente di tempo, Luca Zoppelli, perché abbiamo poco tempo, pochi minuti prima dell'inizio del secondo atto dei Siegfried, quindi ho pensato di saltare il cattivo Gottfried, che peraltro è stato, insomma, perché ci sono anche i cattivi, no? Le voci,
1: certo, c'è molto bisogno di grandi voci per i cattivi, certo.

0: Heinz Zednik nella scena appunto del monologo di Loghe dall'Oro del Reno con Pierre Boulez che dirige l'orchestra nello spettacolo di Chéreau, e si è sentito, no, anche in questa registrazione si è sentito il movimento, no? I rumori di scena si sono sentiti, no?
1: Sì, sì, è anche straordinario, direi, come dire, questo è un passo che in video mi è capitato di guardare evidentemente moltissime volte. Quando poi a un certo punto l'ho solo ascoltato, mi sono reso conto di una cosa che di cui prima non mi ero veramente accorto, e cioè che in fondo non è solo una cosa, un passo cantato bene e recitato benissimo, ma è un passo in cui la voce stessa sta recitando, cioè la voce è già un modo di caratterizzazione del personaggio, delle sue ambiguità, della sua ipocrisia, della furbizia con cui parla uno perché l'altro capisca. Ecco, questa è l'idea in fondo, che la sfumatura della voce non sia tanto una questione di bello o brutto, che poi in definitiva sono anche giudizi in fondo soggettivi, ma una questione di corretta caratterizzazione della situazione drammatica. E qui mi sembra che Zednik sia assolutamente straordinario, cioè ci rendiamo veramente conto della complessità e di cosa realmente sta succedendo, del modo con cui sta praticamente menando per il naso tutti quanti per convincere i giganti a chiedere il famoso anello. Insomma, io trovo che sia un'altra idea di canto, ecco, un'idea in cui il canto caratterizza, che poi è quello che in fondo c'era in quella prima metà dell'Ottocento a cui Wagner si è profondamente ispirato. Insomma.
0: Ecco, vogliamo sentire a questo punto allora anche, visto che l'ha menzionata prima sempre dallo spettacolo Chéreau Boulez, Gwyneth Jones, che è stata grandissima Brunhilde negli anni 70 sostanzialmente a Bayreuth, fino al 1980 ha cantato Brunhilde nel ring a Bayreuth. Ascoltiamo ring, sì. Proprio il finale del terzo atto di Siegfried, il momento proprio dell'amore, dell'espansione amorosa nel finale del terzo atto.

0: Ecco, meravigliosa Gwyneth Jones nel finale del Siegfried, sempre uno spettacolo cherobulese, anzi bisognerebbe dire Dame Gwyneth Jones per l'esattezza. Luca Zampelli, abbiamo ascoltato, no, questo acuto preso senza alcun portamento, no, come se fosse la regina della notte.
1: Sì, grande pulizia. Questa idea in fondo di restituire quell'aspetto giovanile, no, adolescenziale della voce di Brunilde di cui parlavo prima. Forse era la prima volta che si sentiva una Brunilde che appunto non rendesse giustizia, ecco, a ciò che è veramente il personaggio. E anche straordinaria per chi guardasse il video, poi dal punto di vista delle recitazioni. E da questo punto di vista bisogna anche dire una cosa: i cantanti non sono solo delle voci più o meno buone, sono dei veri e propri motori, no, dello spettacolo operistico. In certi casi la loro importanza va al di là del fatto di essere semplicemente un interprete. Ricordo di aver sentito un'intervista a Patrice Chéreau che diceva che evidentemente nel momento in cui per la prima volta stava lavorando, si facevano le prove a questo spettacolo così, così rivoluzionario, così, così discusso all'inizio, molti anche nel cast brontolavano, e fu proprio Gwyneth Jones, che era già stata prestigiosa Brunilde negli anni precedenti anche con altri direttori in altri spettacoli, fu proprio lei a dire a tutti: no no ragazzi, questa cosa è straordinaria, diamoci sotto perché verrà un grande spettacolo. E quindi in qualche modo Gwyneth Jones che fa per Chéreau quello che, non lo so, che la Blache aveva fatto per Donizetti a Parigi nel 43, quando Donizetti aveva proposto che tutti si vestissero con abiti contemporanei, i cantanti non volevano saperne, e l'autorità del cantante bravo ma intelligente che dice proviamo perché c'è una strada da percorrere e può essere straordinaria. Da questo punto di vista si vede molto bene che cosa può dare un cantante, oltre al fatto di cantare bene come abbiamo sentito, certo, in questo caso.
0: Luca Zampelli, facciamo in tempo a ascoltare almeno un frammentino di Placido Domingo. Credo che sia l'unico caso di un cantante che ha anche fatto il direttore d'orchestra a Bayreuth. Nel 2018 ha diretto la Valchiria. Lui aveva cantato Valchiria nel 2000 come Siegmund, naturalmente, e in precedenza negli anni 90 invece era stato un Parsifal a Bayreuth in diverse circostanze. Ascoltiamo proprio il bellissimo momento in cui si apre la porta e soffia questo vento dolce di primavera nel primo atto della Valchiria con la voce di Placido Domingo.

0: Solo un frammento della voce di Placido Domingo. Luca Zoppelli, un cantante che forse col tedesco aveva qualche difficoltà.
1: Sì.
0: Però è Placido Domingo.
1: La pronuncia magari non è sempre perfetta, naturalmente. Però effettivamente è un segno abbastanza importante. Qui lui fece, mi pare, nel 2001 con Sinopoli, credo. Comunque è un segno importante del fatto che, come dire, il paradigma di un canto wagneriano come una provincia, diciamo, totalmente isolata, ecco, particolare rispetto al canto lirico in generale, cominciava a affievolirsi e poi è andato affievolendosi fino ad arrivare appunto a situazioni come le attuali, dove ormai da molto tempo, diciamo, fra i tenori wagneriani più apprezzati c'è giustamente Klaus Florian Vogt, che abbiamo sentito, stiamo sentendo anche in questi giorni, la cui voce è, direi, agli antipodi, ecco, rispetto a quello che tradizionalmente si chiedeva a un cantante wagneriano. Così chiara, naturalmente non è detto che a tutti piace, e se ho sentito bene anche fra alcuni
0: direi
1: commenti
0: che
1: dei
0: molti
1: ascoltatori oggi
0: non erano per niente contenti.
1: Non erano per niente contenti. Questo funziona da diverso tempo, appunto da quando Vogt ha cominciato. Naturalmente si può anche dire che magari per certe altre parti wagneriane, forse io per esempio ho avuto la fortuna di sentirlo anche dal vivo nel Lohengrin, lì è veramente straordinario, perché c'è questa dimensione, diciamo, eterea, di alterità totale, che anche nella voce è particolarmente forte. Comunque, diciamo, al di là di quello che si può pensare, diciamo, dei nostri gusti rispetto al colore della voce, è chiaro che un cantante così, in fondo, ha avuto, se non altro, il merito di mettere in discussione una serie di cliché secondo cui il cantante wagneriano deve per forza avere la voce scura, bronzea, un certo tipo di emissione,
0: certo,
1: in qualche modo soffocata, ecco. No, evidentemente ci sono altre possibilità. Io devo quasi dire che lo trovavo meno convincente piuttosto quando ho fatto Logan e Reingold l'altro giorno, nel senso che lì magari gli mancava proprio quella caratterizzazione, quella di uno Zetnik, ecco, per capirsi, insomma.
0: Luca Zoppelli,
1: bello, è molto interessante.
0: Dobbiamo lasciarci perché fra poco ci saranno le fanfare che annunciano il secondo atto di Siegfried. Io la ringrazio moltissimo per questo bel viaggio dentro l'idea di voce wagneriana che si è sviluppata attorno al Festival di Bayreuth. Naturalmente l'aspetto per qualche altra avventura qui insieme alla radio. Grazie mille e buon ascolto.
1: Grazie,
0: se rimane,
1: grazie a voi,
0: ad ascoltare il nostro Siegfried. Grazie.
1: Rimarrò sicuramente. Buon ascolto a tutti, arrivederci.
0: Allora, adesso ci concentriamo sul secondo atto di Siegfried che stiamo per ascoltare in diretta dal Festival di Bayreuth. Cerchiamo magari in questi pochissimi minuti che mancano all'inizio del secondo atto di ricordare quello che succede in questo secondo atto. È una storia fiabesca, abbiamo già detto e ripetuto, il Siegfried, e quindi siamo appunto soprattutto in questo secondo atto in un contesto totalmente fiabesco. Siamo nella foresta, anche qui è notte fonda, e c'è questo incontro tra i due grandi nemici, cioè Alberich, che è appunto il capo dei Nibelunghi, e Wotan. Entrambi sono lì che si aggirano nella foresta perché cercano di rientrare in possesso dell'anello. Wotan mette in guardia Alberich da suo fratello Mime, perché Mime sta anche lui aggirandosi attorno alla grotta di Fafner nella speranza appunto che Siegfried uccida il drago e recuperi l'anello. Però credo che siamo veramente all'inizio del secondo atto e quindi ci sono
2: Es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die Leitung hat Christian Thielemann.
0: Christian Thielemann. E quindi vi lascio l'ascolto del secondo atto di Siegfried.

0: molto strano, in genere non succede questo a Bayreuth, ma sento ancora un brusio della sala piuttosto accentuato, mentre invece si dovrebbe sentire il silenzio che accompagna l'ingresso di Thielemann. Non so cosa possa essere capitato, questo ritardo che non è abituale a Bayreuth. Allora, ne approfittiamo per ricordare che effettivamente Siegfried uccide il drago e appunto essendosi sporcato con un po' del sangue del drago, questo sangue riesce a fargli ascoltare i pensieri segreti anche delle persone che si rivolgono a lui, e questo gli consente di smascherare Mime, che voleva dargli una bevanda per drogarlo e ucciderlo, e quindi a sua volta uccide Mime e, seguendo la voce di un uccello, si avvia verso le montagne, verso le rupi, dove nel terzo atto risveglierà Brunilde addormentata in un cerchio di fuoco. Questo è veramente strano per Bayreuth, che non rientri neanche l'annunciatore tedesco, e quindi attendiamo l'inizio del secondo atto di Siegfried. Ricordiamo i personaggi principali: Klaus Florian Vogt, Siegfried, tenore, Mime, anche lui tenore, Gerhard Siegel, Wotan, Michael Folle, basso, Alberich, Jochen Schmickenbacher, baritono.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gab eine kleine Verzögerung hier in Bayreuth. Jetzt aber kommt er, der zweite Aufzug von Richard Wagners Siegfried, dem dritten Teil vom Ring des Nibelungen. Sì, ladies and gentlemen, there was a slight delay here, but
0: piccolo,
1: here it is at last.
0: Ritardo. The second allora, act finiamo of Richard Wagner's Siegfried, the third part Fafner, of the Ring of the Nibelungen. Basso.
1: The cast of the second act: Siegfried, Klaus Florian Vogt, Mime, Gerhard Siegel, der Wanderer Michael Volle, Alberich, Jochen Schmeckenbecher, Fafner Peter Rose und Waldvogel, Victoria Randem. Es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die Leitung hat Christian Thielemann.

führt's auf der Wurm. Jetzt kommt

0: Guidato dalla voce dell'uccello che può adesso comprendere dopo aver assaggiato il sangue del drago che ha ucciso e con quello aver riconquistato l'anello e l'elmo magico, Siegfried, il giovane Siegfried si incammina nella foresta verso l'amore, verso la conquista, verso le rupi, dove appunto troverà nel terzo atto Brunilde addormentata. Ma questo è il secondo atto del Siegfried che vi stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth. Siegfried di Richard Wagner, libretto e musica naturalmente di Richard Wagner. Questi sono i personaggi e gli interpreti: Siegfried Klaus Florian Vogt, Mime Gerhard Siegel, Wotan Michael Folle, Alberich Jochen Schmeckenbacher, Fafner Peter Rose e poi la voce dell'uccello della foresta Victoria Random. L'orchestra del Festival di Bayreuth era diretta da Christian Thielemann. Naturalmente c'è anche la parte dello spettacolo che è curata da Marcus Lobbes, uno spettacolo con l'intelligenza artificiale molto, molto complesso dal punto di vista tecnologico. Comincia l'intervallo, il secondo intervallo del Siegfried, e lasciamo subito la parola ai colleghi del giornale radio per le ultime notizie.
1: RAI GR3.
2: Mattarella, richiamo ai politici, tensioni elettorali e aggressività verbale non distolgano dai problemi e dopo il caso Roggero non si adatti la legge ai singoli, poi la condanna dei fatti in Val di Susa, inammissibile violenza. L'economia italiana cresce più del previsto, il PIL sale dello 0,2% nel secondo trimestre su base annua dell'1%. La premier Meloni, il paese continuerà a sorprendervi, le opposizioni stipendi al palo. Stati Uniti, Iran, ancora scambi di bombe, 3 i morti nella Repubblica Islamica, 1 in Kuwait per un raid dei Pasdaran. Teheran rivendica il controllo nello stretto e minaccia tutti i paesi che affiancano Washington. Effetto Nolan sull'arte, dal Prado al British Museum, l'odissea cinematografica spinge molti musei internazionali a valorizzare le collezioni dedicate ai miti classici, a Ulisse e ai personaggi omerici. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Al Quirinale la tradizionale cerimonia del ventaglio, lo scambio di saluti tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il Capo dello Stato ha affrontato i principali temi di attualità. Le tensioni elettorali intempestive non tolgano attenzione ai problemi, ha sottolineato Mattarella, che poi condanna le violenze in Val di Susa. Inammissibile violenza, dice. Infine, dopo il caso Roggero, chiarisce.
3: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: L'Italia fa meglio delle previsioni, scrive sui social la Presidente del Consiglio Meloni commentando gli ultimi dati Istat che certificano una crescita maggiore di quella stimata. Tifavano per il rallentamento del Paese, noi continueremo a fare meglio, dice poi rivolta alle opposizioni. E veniamo ai dati dell'Istituto di Statistica che rivede dunque in rialzo le prospettive per l'economia italiana nonostante le incertezze globali.
4: L'economia italiana batte le stime nel secondo trimestre con un aumento del PIL dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti e di un punto rispetto allo stesso periodo del 2025, un risultato che spinge la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8% superiore rispetto allo 0,6% riportato nel documento di finanza pubblica. Lo comunica l'Istat nelle stime preliminari evidenziando che il risultato è frutto da una parte del buon andamento del settore dei servizi e dall'altra dalla leggera flessione di agricoltura e industria. L'economia italiana cresce nonostante il contesto negativo e oltre le nostre prudenti previsioni è il commento del ministro dell'economia Giorgetti ai dati. Risultati positivi arrivano anche dal mercato del lavoro. Nel mese di giugno gli occupati sono 131.000 in più rispetto a giugno 2025, mentre risultano stabili se si guarda al dato dello scorso maggio. L'aumento tendenziale riguarda uomini e donne nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni e tra gli over 50. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7% per l'effetto di coloro che sono usciti dalla posizione di inattivi e si sono messi alla ricerca di un impiego. In Europa è al 6,3%. Francesca Capannolo, GR3.
2: PNRR, l'Italia ha superato il 72% degli obiettivi previsti e già incassato quasi 166 dei 194 miliardi assegnati. Secondo il monitoraggio del piano, risultati superiori alla media degli altri paesi dell'Unione Europea. Intanto slitta lunedì alla Camera l'esame del decreto PNRR. Resta da sciogliere il nodo delle regole per mettere a gara i servizi ferroviari intercity. La Commissione spinge per la divisione delle tratte in più lotti per una maggiore concorrenza. I sindacati temono tagli al personale. Solidarietà bipartisan al ministro della giustizia Nordio dopo la scritta comparsa su un muro a Roma firmata Brigate Rosse. Per il presidente del Senato La Russa, rievocare i crimini compiuti dalle BR è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Di intimidazione inaccettabile parla la premier Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo, dice, è un fatto che va condannato senza alcuna ambiguità. Sdegno per il linguaggio terroristico, nessuno spazio per odio e violenza, commentano i componenti 5 Stelle della Commissione Giustizia. Giustizia. Rinviato il voto sul riconoscimento facciale, la Commissione europea chiarisce che l'AI Act prevede che non venga utilizzata l'intelligenza artificiale per sorvegliare le persone nei luoghi accessibili al pubblico. L'Italia rispetterà le norme di Bruxelles, precisa Palazzo Chigi, sottolineando che il nostro paese è all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale. L'esecutivo, conclude la nota, si muove in coerenza con le garanzie costituzionali e i diritti di libertà per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale centrata sull'uomo. Riconoscimento facciale e sicurezza entrano nel dibattito politico, confronto anche sui dati Istat e sul decreto giustizia migranti.
5: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia che rivendica, abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
6: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che regalano...
2: ...centrata sull'uomo. Riconoscimento facciale e sicurezza entrano nel dibattito politico, confronto anche sui dati Istat e sul decreto giustizia migranti.
5: Seguiremo le linee dell'Unione Europea, assicura Forza Italia che rivendica, abbiamo migliorato il decreto in chiave garantista. Enrico Costa.
6: I sistemi di riconoscimento facciale sono strumenti di indagini importanti, vanno però accompagnati da regole che ne garantiscano la tracciabilità, la controllabilità e il rispetto dei diritti delle persone.

0: Sono i moderati. Stipendi al palo, ma Giorgia Meloni pensa a controllare i cittadini, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con Più Europa hanno organizzato un flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere al governo di fermarsi. Per i 5 Stelle si rischia una deriva contro i diritti. La maggioranza rivendica poi i dati Istat, confermano la solidità dell'economia e il buon lavoro del governo, sottolinea Fratelli d'Italia, che applaude anche al primo via libera in Senato al decreto giustizia migranti. La destra fa la faccia truce, vende paura, ma è divisa su tutto, replicano le opposizioni. Sulle stime del PIL, premier imbarazzante, accusano i 5 Stelle e il Dem Andrea Caso.
1: Il decreto carburanti è solo una presa in giro clamorosa che non funziona, non interviene sulla benzina e scade tra una settimana. Chiediamo a Giorgia Meloni di occuparsi dei problemi degli italiani e mettere le risorse che servono.
0: Filippa Misano, GR3.
2: Dall'estero, nuovi scambi di bombe tra Stati Uniti e Iran, 3 morti nella Repubblica Islamica, uno in Kuwait per un raid iraniano, e Teheran pressa i paesi europei per aver concesso l'uso di basi militari nelle operazioni americane. E intanto il comando centrale degli Stati Uniti presenta a Trump un piano per un'offensiva più intensa di 10-14 giorni. La corrispondente.
3: Il Golfo Persico si infiamma di nuovo. Raid congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito l'isola di Kashmir, dove ci sono 3 vittime, tra cui un bambino. Sotto le bombe anche la città meridionale di Abadan, dove si scava sotto le macerie per trovare persone in vita. Incombe una nuova escalation. L'Iran lancia missili contro la Giordania, tutti neutralizzati, e il Kuwait, dove è stato colpito il palazzo di un'azienda cinese, causando la morte di una persona e gravi danni all'edificio. L'esercito della Repubblica Islamica afferma di aver distrutto 3 F-35 americani a terra. Hormuz resta al centro delle tensioni. I Pasdaran rivendicano il controllo dello stretto e dicono che non potrà essere riaperto finché continueranno le minacce ai raid americani. Poi ribadiscono che colpiranno duramente tutti i paesi che danno assistenza agli Stati Uniti. Ma nonostante tutto, la diplomazia va avanti. Il Pakistan annuncia che sono in corso negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla situazione a Hormuz, con l'obiettivo di una de-escalation. Alta tensione anche nello stretto di Bab el Mandeb. Secondo indiscrezioni dei media arabi, l'Arabia Saudita sarebbe pronta a lanciare una coalizione internazionale contro le milizie Houthi. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Spiragli nell'avanzamento del processo di pace a Gaza tra Israele e Hamas, l'inviata a Gerusalemme.
4: Inusuali passi avanti, assicurano dal Cairo nei colloqui tra mediatori e Hamas sul piano per Gaza sorto dall'iniziativa del presidente degli Stati Uniti Trump, anche se le ultime ore di attacchi hanno ucciso almeno 6 palestinesi, tra cui 2 bambine, avevano 18 mesi e 8 anni. Il passaggio è delicato. Da stabilire la tabella di marcia del disarmo di Hamas. La proposta che Egitto, Qatar e Turchia hanno inoltrato a Israele è di confinare le armi pesanti presso un ente palestinese, ma si starebbe discutendo anche del trasferimento graduale del potere al comitato di tecnocrati palestinesi contemplato nel piano americano. Mentre una vicenda ancora da chiarire, l'abbandono in protesta con alcuni ufficiali da parte di decine di soldati israeliani della prigione di Sde Teiman, tristemente nota per abusi sui detenuti, denunciati e documentati. Dai comandi dentro il carcere si parla di un grave incidente disciplinare e un portavoce dell'esercito evoca all'origine di tutto un episodio che non rispecchia i valori delle forze armate. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: Il massiccio attacco russo della notte scorsa su tutta l'Ucraina, 13 morti, tra cui 3 bambini, nella città di Kryvyi Rih. Dei 73 missili lanciati, uno sconfinato in Polonia cadendo in un campo agricolo vicino a Lublino. Eravamo pronti ad abbatterlo anche se non eravamo noi il bersaglio, commenta il premier polacco Tusk. La NATO bolla come sconsiderata la violazione dello spazio aereo dell'alleanza. In Russia, intanto, droni di Kiev mandano in fiamme 3 magazzini del colosso dell'online Walberries. Torniamo a parlare degli scontri in Val di Susa. Abbiamo sentito in apertura la condanna del presidente Mattarella perché continuano i presidi delle forze dell'ordine sul territorio, vietati dal prefetto di Torino i campeggi no TAV. Gli attivisti non desistono e confermano un altro fine settimana di mobilitazioni.
5: Il campeggio della Piana, che si sarebbe dovuto tenere sui terreni espropriati, era in fase di allestimento in vista dei prossimi 4 giorni di mobilitazione, ma da stamattina un ingente dispiegamento di forze dell'ordine si è presentato in valle. Il prefetto di Torino ha dapprima vietato l'attività di campeggio nell'intero territorio dei comuni di Susa e Bussoleno. Visto che come risposta i notav si stavano spostando a Venaus, il divieto è stato esteso anche lì. Un'altra ordinanza vieta di detenere materiali idonei all'occultamento del viso e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti. Non solo, con un altro provvedimento è stato interdetto l'accesso a sentieri ed aree boschive, nonché di avvicinarsi alle aree dei cantieri della TAV, quelli assaltati e dati alle fiamme sabato. Il timore è ripetersi nei prossimi

0: Giorni di scene simili che hanno portato a danni stimati in almeno 1 milione di euro e a rendere necessarie cure mediche per oltre 120 agenti. Nel pomeriggio un portavoce degli attivisti ha invitato i simpatizzanti a venire in valle perché il dispiegamento di forze è ingente, ha detto, e non escludiamo nessuna opzione, ha concluso.
1: Ci siamo e ci saremo, la Val di Susa è nostra.
0: Claudio Vigolo, GR3.
2: Caso del Mastro, l'Aula della Camera rinvia lunedì in giunta per le autorizzazioni il voto sull'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore romano Mauro Caroccia, considerato prestanome del boss Michele Senese, in carcere per reati di stampo mafioso e titolare del ristorante del quale, per un periodo del Mastro che non è indagato, è stato socio. La decisione dopo una lettera del procuratore capo di Roma Lovoia al presidente della Camera. Intanto il presidente della giunta, Davis Dori, dà il via libera ai membri dell'organismo parlamentare alla visione del materiale inviato alla procura. Tragedia a Messina, almeno 6 dispersi nel crollo di una palazzina che ospitava abitazioni e attività commerciali, 5 feriti in modo grave. Dai primi accertamenti emerge che al pian terreno dell'edificio erano in corso lavori di manutenzione e il sindaco Federico Basile scrive sui social che il cedimento sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas. Effetto Nolan anche sull'arte. I musei invitano il pubblico a riscoprire l'Odissea e grandi miti, dal Prado al Getty, dal Frick Collection al British Museum. La corrispondente da Londra.
3: Questo palazzo aspetta un padrone.
4: Dal grande schermo alle sale monumentali dei musei britannici, l'effetto Odissea, frutto del blockbuster di Chris Nolan, non si ferma. Per il Times, il paese è travolto da una passione senza precedenti per l'epica. Le vendite dell'Odissea, libro con testo inglese a fronte, sono aumentate del 70%. I musei si attrezzano. L'Ashmolean di Oxford programma visite guidate per spiegare la civiltà greca. La biblioteca dell'Università di Manchester rilancia con il manoscritto in pergamena vecchio di 1700 anni che contiene l'antica trascrizione del poema di Omero. Ma la tempesta cinematografica riapre anche un dibattito molto concreto che riguarda il British Museum, dove continuano a essere custoditi i marmi del Partenone, al centro di una disputa centenaria tra Atene e Londra, nata poco dopo che Lord Elgin nel 1801 si portò via i marmi dicendo di averli acquistati. Con milioni di persone che riscoprono il patrimonio classico, la richiesta di restituzione alla Grecia, sostenuta anche da accademici britannici, si riaccende per l'ennesima volta. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canoni. Coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto in studio. In regia Gianluca Liberati, tra poco Radio 3 Suite. Prossimo GR domani mattina alle 6:45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: 19:55 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, strade chiuse e disagi alla circolazione per il crollo di una palazzina a 3 piani a Pistunina, nella zona sud di Messina. Ci sono feriti gravi e dispersi sulla A20, la Messina-Palermo, ci sono code tra Messina Sud Tremestieri e Messina Centro. Spostiamoci per le altre notizie sulla A14, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Pedase e Fermo in direzione di Ancona, e purtroppo tanti gli incidenti segnalati anche oggi sulle strade del nostro paese. Traffico intenso nelle grandi città e in particolar modo sulle tangenziali di Milano e nella capitale. Sulla 10 code tra Genova Aeroporto e la 7, traforo del Monte Bianco, code sia in direzione Chamonix che in direzione di Courmayeur. Sulla Milano-Brescia code a Bergamo, code per 4 km per un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova, code per 3 km per un altro incidente tra Brescia Est e Desenzano. sul raccordo Bettolle-Perugia, traffico bloccato per l'ennesimo incidente tra Mantignana e Corciano, sulla 15 coda tratti tra Borgotaro e Pontremoli per lavori, code per incidente tra Ponzano Romano e Castelnuovo di Porto sulla Firenze-Roma, infine sulla tangenziale di Napoli, code tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Bentornati all'ascolto di Radio 3 Suite, un saluto da Oreste Bossini, da Mirko Buonomo che lavora alla parte tecnica e da Vittoria Pastore in regia. Siamo nel secondo intervallo di Siegfried, la seconda giornata dell'Anello del Nibelungo che stiamo seguendo in diretta dal Festival di Bayreuth. Abbiamo parlato nel primo intervallo di voci con il professor Luca Zoppelli e ci sono tantissimi messaggi ancora che riguardano proprio le voci e le voci di questo ring, di questo Siegfried in particolare, al 335-5634-296. Scrive Adriana: mi pare che sia più giusta una voce giovanile per Siegfried che non un vocione. Oppure un altro messaggio anonimo dice: non è per niente male il cantante di Siegfried, più incisivo e più maschile, come Sigmund mi pareva più lirico, tutto sommato una stupenda edizione, non c'è nessuno che non mi piace, sono molto felice che trasmettete da Bayreuth, grazie. Altro messaggio sempre anonimo, ma perché non li firmate questi messaggi, che così almeno possiamo dare un minimo, insomma, non un volto, ma insomma perlomeno un'entità a chi ci scrive. La solita battuta sull'invasione della Polonia la trovo sciocca, visto che in Wagner non c'è un solo verso a favore della guerra, anzi il Ring è proprio la condanna di un mondo violento. Sono completamente d'accordo con questo anonimo ascoltatrice o ascoltatore, e, però lasciamoci guidare dentro il mondo del Ring dalla voce di Quirino Principe, lo troviamo anche questa sera nel nostro viaggio nel cuore del Ring.

0: l'incanto della natura, e siamo nel secondo intervallo di Siegfried e accogliamo di nuovo Quirino Principe. Questa musica che stiamo ascoltando non è quella che stiamo trasmettendo in diretta da Bayreuth, ma è sempre con l'orchestra del Bayreuther Festspiele, questa volta diretta da Daniel Barenboim, che è un mago nel riuscire a suscitare questo senso romantico proprio dell'incanto della natura, che qui ascoltiamo appunto nel momento in cui Siegfried si addormenta sotto un albero prima di affrontare il drago Fafner. Allora, Quirino Principe, qui con il Siegfried abbiamo appunto visto che stiamo attraversando questa storia umana che nella prima parte si è presentata come grande tragedia. Qui si ritorna un po' alla fiaba nel Siegfried.
1: Ecco, è proprio questo. È proprio questo, volevo dirlo subito. Perché, vediamo un po', l'oro del Reno potrebbe essere una traduzione in una lingua occidentale di qualcosa di sanscrito, di indiano, non c'è dubbio. C'è qualcosa che ci ripropone la presenza di questa radice nostra, anche linguisticamente sappiamo benissimo che a studiare il sanscrito, io lo sto studiando da 2 anni insomma, più o meno, insomma, con grande felicità scopro sempre qualcosa, ma è straordinario il fatto che le nostre parole più importanti sono tutte lì. Vengono, è da non credersi, no? Che a un certo punto ci voglia proprio lo sforzo di dire guarda esiste questa lingua, no, è evidente che deriviamo tutti da lì linguisticamente, quindi è un po' una specie di, come dire, narrazione velata, mitologica, religiosa, e questo. La Valchiria è un romanzo, è un bel romanzo gotico nel quale insomma l'amore, la sessualità portata anche, pensiamo al meraviglioso duetto finale del primo atto della Valchiria, portata alle estreme conseguenze, ecco, ma è proprio un romanzo che non ha un lieto fine, una fine tragica, potrebbe essere un autore inglese di fine Settecento, per esempio, ecco. Invece Siegfried è la fiaba. Ci sono moltissimi elementi di fiaba, basta enumerarne qualcuno, no? Il drago, gli oggetti magici,
0: gli uccelli che parlano.
1: Sì, ecco, gli uccelli che parlano, e naturalmente non si capisce subito cosa dicano, bisogna tendere l'orecchio, decifrare. Cioè, in fondo c'è qualcosa, credo che Wagner, nella sua estesissima conoscenza delle letterature, abbia voluto veramente marchiare ciascuna delle 4 opere del Ring in un modo molto tipico, oppure se non l'ha voluto fare gli è riuscito benissimo lo stesso.
0: Quirino Principe, abbiamo detto questa fiaba che è Siegfried, però prima della fiaba c'è un rapporto tra questo figlio della stirpe degli eroi, figlio di Siegfried, la vittoria, no?
1: Siglinde,
0: questa idea della forza che c'è. E c'è questo rapporto con Nibelungo, con Mime, perché questo personaggio, certo. Mime, che poi è un personaggio che ha anche delle sfaccettature.
1: È ancipite, certo, può anche essere, virgolette, buono in certi momenti, no? È comunque uno sconfitto. Un personaggio molto cinematografico, fra l'altro, no? Certo,
0: che poi viene visto anche qui magicamente double face,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: certo.
0: Deve rivelare le sue vere intenzioni,
1: certo.
0: È costretto a farlo da una forza superiore.
1: Sì, sì. E cambia veramente. Siegfried indica un cambiamento di registro proprio, di timbro narrativo, intendiamoci, non parlo della musica, insomma, la musica si arricchisce naturalmente di vari leitmotiv, uno più bello dell'altro, e si va colorato, cioè vediamo un po' l'acromatismo, vediamo un po', mentre l'oro del Reno, insomma, è qualcosa, come dire, di colori spenti e colori accesi che si incrociano, ecco, dal punto di vista cromatico. Di Valchiria è un colore nero, bruno, sanguigno in generale, ecco, sangue, ma soprattutto l'umore nero, no? Il dolore di esistere, di non potersi confrontare, il finale della Valchiria con questo interrogatorio che il padre fa alla figlia sperando di sbagliare lui, no? Sperando che abbia ragione lei, ma poi è costretto a rinnegarla, a declassarla. Ecco, in Siegfried c'è l'esplosione dei colori straordinari e infatti non è un
0: come
1: caso,
0: abbiamo sentito, no? All'inizio di questo
1: proprio,
0: episodio.
1: Cromatismo straordinario, no? Il canto dell'uccello, ecco, interpretato poi naturalmente da una cantante specifica, quindi con una voce naturale, no? È una invenzione meravigliosa di Wagner. C'è una specie di grande parata anche di varie realtà zoologiche, appunto perché c'è l'ornitologia, no? La rettilologia, appunto,
0: drago.
1: Poi il drago,
0: c'è anche l'orso, perché
1: poi c'è l'orso naturalmente, ecco. E poi c'è insomma questa sensazione di trovarsi in una foresta piena di esseri animati, mentre la foresta della Valchiria, all'inizio della Valchiria, è un luogo tenebroso e basta, dove ci si può azzuffare con la spada, dove si è smembrati, uccisi, restano i tuoi resti, le tue ossa, cose orribili, e qui invece l'atmosfera si illumina, malgrado le difficoltà, no, della situazione di Siegfried, dà l'idea, esempio, di una... Ecco, questo sì, mentre nel Oro del Reno c'è la presenza, sì, molto forte, del destino, dal principio fino alla fine, il crepuscolo, perché se si potrebbe dire il gesto, la scelta che fa Alberich nell'Oro del Reno è decisiva. Da quel momento in poi le cose non possono procedere se non per quella strada e non nell'altra. Io penso sempre, per esempio, che se quando, per quanto riguarda me, può essere una specie di propaggine, quando mi laureai, il direttore dell'Istituto di Filosofia dell'Università di Padova si comportò con me da canaglia, e io me ne andai, proprio lo abbandonai Padova, non mi mai più piede in quell'università, in quell'edificio, eccetera, ed ero disperato. Nella mia disperazione mi venne in soccorso un mio compagno di università che era un prete, più maturo di me, io avevo 16, no, quando mi sono laureato a 20 anni, 19 anni, ecco, e questo aveva già 35 anni, veniva dal Trentino e insomma aveva delle conoscenze interessanti, mi voleva molto bene. A un certo punto mi regalò anche una Bibbia in ebraico che io tengo ancora con me, e a un certo punto mi disse: senti, ci sarebbe un insegnamento, io non trovavo da insegnare, a Belluno. Non sapevo dove fosse neanche Belluno, immaginavo una città meravigliosa, bella, tranquilla, gradevole, turistica, no? C'è la montagna con bellissimi alberghi, passeggiate, i laghi meravigliosi, più belli d'Italia, forse insieme con quello di Como. E quindi, insomma,
0: città di un grande wagneriano,
1: sì,
0: peraltro.
1: Certamente, infatti. E quindi poi naturalmente c'è la... È nata lì, nel lago di Como, è nata una bella storia, insomma, d'amore, come sappiamo. E quindi a un certo punto rimasi lì per qualche tempo. Ma se io non avessi litigato poi lì a Belluno, l'anno dopo feci il servizio militare da ufficiale. Finito il servizio militare, perché avevo scelto artiglieria da montagna e quindi c'era 2-3 sedi, Belluno, Feltre e Agordo. E mi è nato Belluno, bellissimo, ho trovato i miei allievi dell'anno prima. Finito quello sono tornato a insegnare in quel liceo, perché il mio, quello che mi aveva sostituito, era un insegnante che toccava le allieve. La mia fortuna che questo fosse un mascalzone, no? La dialettica del vivere. E a un certo punto rimasi lì per qualche tempo e lì conobbi una giovane insegnante vincitrice di concorso, 5 anni più di me, ma molto carina, molto bella, eccetera, che è diventata mia moglie.
0: Ha dovuto attraversare un cerchio di fuoco per conquistarla?
1: Sì, devo dire proprio di sì, è stato terribile, ma sarebbe una lunga storia, molto molto difficile, molto doloroso per me, piangevo. Non ero abituato a piangere con le lacrime, piangevo. Poi finalmente...
0: Anche Siegfried, nel finale che ascolteremo, sì, adesso, nel terzo atto che stiamo per ascoltare di Siegfried, beh, per la prima volta si trova sconcertato di fronte a qualcosa, sì, che non aveva mai provato,
1: certo,
0: no? Di fronte all'amore.
1: Lui sempre, sì.
0: Perché lui la paura non la conosce, non l'ha mai,
1: certo,
0: conosciuta. No? Per lui un orso ammazzare, certo, un drago è uno scherzo, certo, praticamente. Però di fronte a questa donna bellissima...
1: Questo è, non è il pericolo solito, è una cosa cosmica, no? Misteriosa. Infatti lui dice Mutter, pronuncia questa parola quando la vede, prima che lei si svegli. No? Gli è rimasta questa parola che non sa cosa voglia dire, perché ha conosciuto soltanto Mime, che dice di essere il suo padre.
0: Però lui sogna sua madre, anche in questo, certo, episodio che abbiamo sentito all'inizio, lui si addormenta, sì, pensando a questa madre che lui non ha mai conosciuto,
1: certo,
0: e si commuove pensando, sì, lui che è orfano, che non sa qual,
1: sì,
0: è la sua origine,
1: sì, sì,
0: che non sa niente di se stesso.
1: Musicalmente poi questa sua reminiscenza è meravigliosa, nelle cose più belle, insomma, di tutto il Ring, ecco, come invenzione di motivi. Quindi, certo, c'è questa novità, questo arricchimento di tonalità coloristiche, soprattutto, ma anche arricchimento di motivi notevoli. Per esempio, nel Siegfried moltissimi nuovi motivi entrano in scena. Poi, praticamente, nell'ultima opera, nel Crepuscolo, pochi sono quelli nuovi, certo, che entrano.
0: Ecco, Quirino Principe, ci sono altri due temi che però vorrei toccare con lei rispetto a Siegfried. Uno è Wotan, perché Wotan si vede qui per l'ultima,
1: sì,
0: volta. Lo troviamo all'inizio che si aggira così nel bosco, in questo bosco misterioso, così che si contrappone ad Alberich, che anche lui sta... girando attorno a questa caverna dove Fafner, addormentato, protegge, sì, custodisce questo oro,
1: sì,
0: che è l'avidità di tutti, insomma,
1: straziante,
0: tutti vogliono,
1: è straziante, fa pena, perché è stato, insomma, abbastanza spodestato, insomma, ecco, gli hanno tagliato le unghie, si sente che sta per essere sconfitto dalla storia, se c'è una storia, insomma, in questa
0: non
1: vicenda,
0: ha più neanche il suo nome,
1: storica,
0: perché,
1: sì,
0: è diventato il viandante,
1: del Wander. Mi è sempre colpito, ho sempre pensato anche, sarà la mia sorte per caso, quello a un certo punto con i miei familiari, no? Uno pensa a queste cose. Ci sono delle famiglie in cui il vecchio a un certo punto viene considerato come una cosa da armadio, da metterlo nello scomparto più alto possibile, perché non si faccia, succede, lo mandano all'ospizio, per fortuna.
0: Ich bin der Welt abhanden gekommen, come, certo, dice un lied di Mahler, no?
1: Certo.
0: L'altro tema, Quirino Principe, invece è un tema più speculativo, perché sappiamo che Wagner ha interrotto la composizione del Siegfried a metà del secondo atto, perché ha letto Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione. Allora, entriamo dentro questo tema, Quirino Principe.
1: Sì.
0: Cosa ha significato Schopenhauer per Wagner?
1: Dal punto di vista personale possiamo immaginare, perché lui, scrivendo sia ad altri suoi così meno noti, Herbeck per esempio, e poi naturalmente lo stesso Liszt, dice straordinario, ma l'impressione che lei ne ha ricavato è tutta sua, possiamo immaginarla. Le conseguenze invece lui le dichiara: da questo momento in poi io mi metto dalla parte di questo straordinario filosofo, è lui che rappresenta la verità. E come dire, insomma, è inutile pensare che io possa essere chiamato cristiano religioso, questo non avverrà mai, con tutto il rispetto che io posso avere per le sembianze immaginistiche, no? Le immagini cristiane vanno benissimo, ecco, ma non la sostanza. La sostanza resta quella indicibile e misteriosa, mondo, ecco. Ma dal punto di vista così, dell'azione, di come procedere, lui sa chi sarà il suo alleato, sarà questo filosofo, con tutte le conseguenze possibili, tutti coloro che possono in qualche modo anche rappresentarne la fisionomia, eccetera. Lo stesso Herbig, che non era certamente un campione dell'ottimismo illuministico. Ecco, e a questo punto, ecco, posso io, per me sono frasi sacre, posso leggerne qualcuna?
0: Ma certamente. Sì,
1: perché ho portato questo libricino, che è tutto manoscritto da me, proprio perché poi te lo faccio vedere, per capire fino a che punto sono impazzito. Ma insomma, la famosa lettera che lui scrive a Hans von Bülow. Posso leggerlo anche un po' in tedesco? Da fastidio?
0: Se non è troppo
1: qualche
0: lungo,
1: parola.
0: Sì.
1: No, no. Scrive a Hans von Bülow, uomo da lui trattato malissimo, come sappiamo, perché...
0: Sappiamo che era il marito di Cosima.
1: Il marito di Cosima, ecco, da Zurigo. Ein großes Geschenk ist mir jedoch geworden, però sono parole sacre, no? Durch die Bekanntschaft mit den Werken des Großes, 35 Jahre lang absichtlich von der Professorin ignorierten Philosophen Schopenhauer. Ecco. Seine Hauptwerke, eccetera, eccetera.
0: Traduciamo.
1: Quindi, dunque, scrive solo. La vita mi ha fatto un grande regalo perché mi ha fatto incontrare e conoscere l'opera di questo grande, grande ma da 35 anni in qua, sbeffeggiato e ignorato dai cosiddetti professori tedeschi, il grande, dicevo, filosofo Schopenhauer. Il suo capolavoro, tu dovresti leggerlo subito. Si chiama Il mondo come volontà, rappresentazione, eccetera, eccetera. No? È una scoperta come di un libro qualsiasi interessante, invece la scoperta, una scoperta fondamentale per la sua vita e assolutamente decisiva per la stesura del Ring, cioè l'ha messo la mano dentro e ha capovolto un certo ingranaggio per cui tutto di conseguenza è cambiato, si è invertito e capovolto. Ecco. E quindi è stato un caso, ma io non so se sia stato un caso, e non si può dire se non avesse avuto la sorte di imbattersi nel libro di Schopenhauer, il Ring sarebbe rimasto come era in principio. Qualcosa mi dice che non credo, ecco, che non, forse era già nelle premesse. In fondo, se noi leggiamo ampiamente tutti gli scritti non poetici e non librettistici di Wagner, scritti per esempio filosofici, storici, storiografici, vediamo che si fa strada sempre più questa visione pessimistica, no? Anche la sua grande, il suo grande tentativo di presentarsi al mondo come il gemello dell'imperatore della nuova grande potenza europea, ecco, in realtà non credo che ci credesse molto neanche lui. Lui aveva una grande, come dire, un grande impulso che lo trascinava verso altre grandi espressioni di potenza in Europa. Non era propriamente la Germania, e questo sembra un'eresia, no? Tutti dicono lui credeva, era già un uomo profondamente tedesco. Non credo affatto, perché mi è capitato di leggere moltissimo di Wagner, no? A casa ho la famosa serie, no? In 10 volumi, tutti conoscono, certo. Quella famosa stampata a Bayreuth negli anni 80, nell'anno 1883, cioè il centenario, no? 1983, il centenario della morte di Wagner, dove c'è praticamente quasi tutto quello che Wagner ha scritto e comunque quello che vale la pena di conoscere. E mi sembra che domini in Wagner veramente questa sfiducia nella storia. Non è la storia che lo interessa, ma lo interessa la sublimazione della storia e soprattutto il fatto che lui era profondamente convinto di possedere in mano questo segreto, ossia la mia arte è la vera realtà, ossia Siegfried esiste, le figlie del Reno esistono, come? Esistono, non fatemi domande, esistono perché io sento in me il desiderio e la possibile capacità di trasmetterne lo spirito. sono io, che non era certo un uomo modesto, no? Wagner,
0: quello sicuramente sì, no. Però era anche un artista profondo. Non certo. Credo che lui amasse molto né Bismarck né l'impero prussiano.
1: Assolutamente, assolutamente. Lui aveva altre visioni. Aveva, per esempio, strano a dirsi, una grande ammirazione per il mondo ellenico, ateniese, no? Soprattutto, quindi, filosofi di marca attica, ateniese, non quella più orientale, eolica, perché lui conosceva molto bene. La biblioteca di Wagner, quella privata, è stata studiata impareggiabilmente da uno studioso italiano, che è Maurizio Giani. È insuperabile Giani, no? Nella sua descrizione della biblioteca, certo, che Wagner aveva a Dresda, portata poi da Lipsia, ecco, e quindi si spiegano tutte le singolarità, comunque insomma.
0: Allora Quirino Principe, ritorno a una domanda che le avevo già fatto, sì, il giorno del Rheingold. Qual è il rapporto di Wagner con la cultura greca, con la cultura ellenica? Cosa ha assorbito dentro il ring di questa cultura? Cosa ha tradotto in un linguaggio che poi appunto ha assunto altre forme, sì, ovviamente, però certo, esistono delle radici di questo pensiero greco dentro il ring, secondo me?
1: Certamente, proprio a proposito della sua biblioteca privata, che appunto uno studioso italiano, Maurizio Giani, voglio proprio elogiarlo, ha studiato quando era ancora molto giovane, facendo un lavoro di certosino, no? Nelle varie biblioteche tedesche e di tutta Europa, una straordinaria ricerca. Ebbene, risulta che lui pensava di rinnovare, lui per la prima volta, la grandezza della tragedia ellenica, della tragedia eschilea soprattutto, dove c'è il destino, no? Perché in Euripide il destino non c'è più, c'è lo scontro tra ceti sociali, tra caratteri, e in Sofocle siamo a metà strada, ciascuno è allievo del predecessore, ecco. E quindi è fortissima negli scritti di Wagner, nei suoi diari, nelle lettere che lui scrive, non c'è che l'imbarazzo della scelta, no?
0: E anche nel ring ci sono le norme e c'è questo personaggio, certo, che è Erda.
1: Certo, ma quello è chiarissimo, no? Quello è una radice, probabilmente qualcuno dice mitteleuropea, ma attenzione, perché se indaghiamo per esempio un po' nella etnografia dell'Asia centrale, laddove non c'è l'elemento indoeuropeo, stranamente ci sono moltissimi richiami proprio a questa visione wagneriana, che significa semplicemente che c'è in tempi molto arcaici un principio, una cellula che poi porta alla separazione, alla frammentazione, e quindi una divisione, al fatto che a noi sembra che non ci sia una conseguenza diretta. Invece, se noi andiamo indietro nel passato, troviamo, come in tutte le cose, l'unificazione di queste radici iniziali, certo in un momento non storico, ma assolutamente preistorico, etnografico, quindi ipotetico. Quindi c'è un fortissimo, quindi tu hai già detto esaurientemente quali sono gli anelli di questa catena, quali sono i passaggi comunicanti. Ecco, si può dire che la sua adesione a Schopenhauer sia stato uno degli elementi più forti che l'abbiano avvicinato proprio al destino che è presente nella tragedia greca, che a parte certe edulcorazioni dovute, come ha detto qualche grecista, al fatto che gli ateniesi avevano voglia di andare a vedere una tragedia che finisse bene, che non è come un cineasta oggi, no? Qualche volta un regista, uno soggettista cambia il finale per dare una visione più edulcorata. Non parliamo del teatro d'opera, quante volte per esempio in Rossini, un Tancredi di Rossini non è assolutamente il dramma Tancred, naturalmente, originario, quello
0: di Voltaire.
1: Tedesco di Voltaire e così via. Quindi sì, direi che è un rapporto assolutamente indispensabile. Noi siamo i greci del momento presente, questo molte volte è un'idea dominante in Wagner, quindi noi filosofi certo. tedeschi siamo i filosofi greci di oggi, e quindi lo stesso vale per l'estetica, ecco, per la filosofia dell'arte.
0: Certo. Quirino Principe, siamo vicini alla fine anche di questa conversazione di oggi. Rheingold sicuramente è l'opera dell'acqua, Valchiria sicuramente è quella della terra. Beh, la Götterdämmerung ovviamente è quella del fuoco.
1: Non c'è dubbio, resta naturalmente quella dell'aria.
0: E dove ci sono gli uccelli, sì, gli uccelli che cantano e parlano.
1: Non c'è dubbio assolutamente. È un vero peccato che Fritz Lang, nel suo famoso film muto Nibelungen, 1928, non abbia potuto trasmettere quest'idea, perché lui tenta di unificare le quattro opere del Ring, e anche con un certo successo, no? Con grande felicità immaginistica, ecco. Però questa idea, io quando ho visto questi film di seguito, parecchi anni fa, c'era, dove li ho visti? Credo di averli visti proprio a Milano, via Terraggio. Tu ti ricordi che c'era quel cinema?
0: Sì, Cinema Orchidea.
1: Come si chiamava?
0: Orchidea,
1: esatto, sì, via Terraggio. Ecco, hanno dato questi film di un certo tipo, e fra questi c'era anche i Nibelungen di Fritz Lang. Lì avevo pensato proprio al peccato che non abbia, perché mi è venuto in mente immediatamente la presenza di questi quattro elementi, no? aristotelici.
0: Certo. Sì, che li abbiamo appena lasciato alla fine del secondo atto, questo, sì. questo uccello, questa voce di uccello, perché noi non lo vediamo l'uccello, sentiamo la voce però di questo uccello, che adesso la sentiremo anche in chiusura di questa conversazione.
1: Cioè, immergiti nel sangue del drago.
0: Esatto. No? E guida Siegfried verso il terzo atto, che sta per aprirsi, dove dovrà superare la prova del fuoco, perché il fuoco c'è anche qui naturalmente, però insomma.
1: E poi scusami, questo invito che fa l'uccello, immergiti nel sangue, ma dico, abbiamo una scintilla luminosissima di quel legame che c'è di qua e di là, a grande distanza, degli archetipi indoeuropei, ariani, no? Perché abbiamo Ettore, no? Achille, che è invulnerabile, tranne che alla scapola e così via.
0: Esatto. Bene, Quirino Principe, allora grazie anche di questa conversazione di oggi. Domani pausa e dopodomani ci ritroviamo per l'ultimo, per chiudere questo racconto del Ring con Götterdämmerung. E quindi grazie ancora e ci salutiamo.

E dunque anche questa sera abbiamo ascoltato Corino Principe nelle sue riflessioni, anche nelle sue divagazioni attorno a Siegfried, e poi ancora troveremo per la Gotterdammerung, che sarà sabato, sempre a partire dalle ore 16 naturalmente. Gotterdammerung, che è l'ultima giornata del Ring, dell'Anello del Nibelungo, che stiamo seguendo in diretta dal Festival di Bayreuth, e tra poco ritroveremo le fanfare che aprono il terzo atto di questa edizione del 150° anniversario della nascita di Bayreuth, quindi una edizione decisamente importante. Forse abbiamo il tempo anche per leggere qualche altro messaggio che arriva dal popolo di Radio 3 al 335 56 34 296. Luca dice: Wagner vedeva la Grecia come poteva vederla un romantico. E poi ancora un ascoltatore che legge un messaggio, che scrive un messaggio piuttosto articolato, ritornando a parlare dei protagonisti, degli interpreti di questo Ring. Vittorio scrive: mi permetto di dire che occorrerebbe giudicare un Vogt non dalla radio ma dentro il teatro di Bayreuth. Solo chi è stato a Bayreuth può sperimentare l'acustica unica al mondo di questa sala, con il suono dell'orchestra quasi ovattato, come fosse dietro una tela di garza. Per cui forse il timbro di Vogt lì ha più senso. Alla radio le voci sono microfonate da vicino, ogni minimo errore è amplificato, ma orchestra e voci a Bayreuth si mescolano in modo sorprendente come in nessun altro teatro al mondo. È un'esperienza che lascia senza fiato, letteralmente, e non c'è registrazione che tenga. Ecco, questo era per dire che ci sono dei messaggi anche molto articolati rispetto al tema delle voci, che ha appassionato molto i nostri ascoltatori. Ma visto che abbiamo qualche minuto, questa volta cerchiamo di raccontare questo terzo atto con un minimo di agio, per non poi perderci all'ultimo momento nella rincorsa all'inizio del terzo atto. Allora, nel terzo atto siamo in questa regione selvaggia delle montagne, dove è custodita Brunilde da un cerchio di fuoco, e qui siamo ai piedi della montagna, dove c'è questo uragano che si scatena all'inizio, che mentre si placa ci fa vedere il Wanderer che si aggira cupo e angosciato per il mondo. Porta dentro di sé la convinzione della condanna, della fine degli dèi, che la stirpe degli dèi sia mai arrivata al suo ultimo atto, e chiede a questo punto consiglio a Erda, questa figura che abbiamo già ritrovato, che abbiamo già trovato nel Ring. Erda è questa divinità ancestrale, questa saggezza primordiale del mondo, madre di ogni essere, che custodisce il segreto della vita. E dal fondo dell'eternità, dove dorme addormentata in questo perenne sogno, che forse è anche però il pensiero del mondo, questa dea onnisciente suggerisce a Wotan di interrogare le Norne oppure Brunilde. E questo naturalmente è impossibile, perché Brunilde è stata addormentata per punizione dallo stesso Wotan, e quindi non è possibile chiedere consiglio a Brunilde. E allo stesso tempo le Norne non possono mutare nulla del destino del mondo, quindi è del tutto inutile chiedere alle Norne qualche cosa sul destino degli dèi. Dunque Wotan è sdegnato nei confronti di Erda, che dovrebbe indicargli una soluzione e che non può darle però. E a quel punto Wotan decide di fare un passo ancora più in là
e di abdicare al suo potere e di decidere lui stesso che la stirpe degli dèi è giunta alla sua fine. E questo naturalmente rende la cosa ancora più nobile e superiore. C'è anche un altro fatto. Siegfried e Brunilde, unendosi in questo supremo gesto di amore che appunto tutto sommato Wotan spera che possa accadere, possono forse vincere la maledizione di Alberich, cioè la maledizione dell'amore che Alberich aveva condannato per poter conquistare l'oro e per poter forgiare l'anello e quindi conquistare il potere assoluto. E dunque Wotan è ben disposto in questo senso a cedere a Siegfried e a Brunilde in questo gesto di speranza. Si congeda da Erda, che può ritornare a dormire nel suo sonno eterno. Però ritorniamo invece alla fiaba, ritorniamo alla vicenda di Siegfried, che è arrivato guidato dall'uccello fino alle rupi dove sono addormentate Brunilde e il suo destriero Grane. Prima di poter passare però attraverso il fuoco c'è un custode, che poi non è altro che lo stesso Wotan, che vorrebbe impedire all'eroe di poter oltrepassare quella soglia. Naturalmente Siegfried, con il carattere impetuoso che già gli abbiamo visto altre volte, è munito della spada Notung, si oppone, e in questo breve duello la sua spada spezza la lancia di Wotan, esattamente il contrario di quello che era avvenuto quando la lancia di Wotan aveva spezzato la stessa spada, però nelle mani del padre Sigmund. A quel punto la potenza degli dèi a quel punto è arrivata veramente alla fine, ma è una fine tutto sommato accettata in maniera gioiosa da parte di Wotan, perché è una sconfitta che avviene per mano di un suo discendente, perché avviene per mano di suo nipote, tutto sommato, cioè di qualcuno che è stato generato da lui stesso. E quindi c'è questo congedo di Wotan anche dal ring. È molto, molto affascinante questa figura di Wotan, anche per questo motivo, questo continuo entrare e uscire dal destino come vincitore o come sconfitto. E a quel punto Siegfried può attraversare le fiamme e trovarsi di fronte a una scena imprevista, cioè Brunilde. Lui pensa che non sia una donna, pensa che sia un uomo vestito di una corazza, e toglie l'elmo, toglie la corazza, leva lo scudo. E a quel punto lui si rimane stupito di fronte a questa bellezza di donna, una bellezza di donna che immediatamente gli ricorda quella della madre, che lui non ha mai conosciuto peraltro, ma c'è questo desiderio di madre che rimane sempre un po' di sottofondo nella figura di Siegfried. Vince il timore, l'agitazione che non aveva mai provato prima nel cuore di questo eroe che impavido non conosceva la paura, e con un bacio Siegfried ridesta Brunilde, e c'è questo grande saluto al sole, al mondo, agli dèi da parte di questa divina fanciulla, che non è più divina, che è stata punita con il ritorno alla condizione umana, ma che ha trovato il suo eroe, il suo salvatore. Anche se appunto in questa sua condizione virginale tenta di difendersi dall'ardore dell'eroe, che però alla fine insomma conquista anche la fanciulla in questo abbraccio.
sentiamo le trombe che annunciano il terzo atto del Siegfried.

0: E siamo di nuovo in collegamento con la radio bavarese per il terzo atto di Siegfried, la locandina di personaggi e interpreti di Siegfried è Klaus Florian Vogt, che è un tenore. Poi ascolteremo la voce di Wotan, Michael Folle, un basso, e la voce di Brunhilde, Camilla Nilund, un soprano, e la voce di Erda, Christa Meyer, che ha un contralto. L'orchestra del Festival di Bayreuth è diretta da Christian Thielemann, e poi c'è questo spettacolo con l'intelligenza artificiale che riusciremo a raccontare sicuramente nelle prossime settimane con qualche corrispondente che è stato a Bayreuth e ha potuto vedere lo spettacolo, ce lo può raccontare. È uno spettacolo coordinato da Markus Lobbes, che è anche il direttore dell'Accademia per il Teatro e la digitalizzazione del teatro di Dortmund. È una concezione piuttosto complessa dal punto di vista tecnico, infatti ci sono narrazioni digitali con strumenti di intelligenza artificiale curati da Roman Zenkt, c'è il creative coding, il visual art di Nils Korte e di Phil Hagen Jungschlager, e poi però ci sono anche le scene di Wolf Gutier e i costumi di Pia Maria Mackert. Sentiamo a che punto siamo della presentazione dello spettacolo.
1: Florian Vogt, der Wanderer, Michael Volle, Erda, Christa Meyer, Brünnhilde, Camilla Nylund. Am Pult des Orchesters der Bayreuther Festspiele steht Christian Thielemann. Christian Thielemann conducts the Bayreuth Festival Orchestra.
0: Lasciamo l'ascolto del terzo atto.

Straft er die Maid in ihr Haus.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten Sie Siegfried, den zweiten Tag des Bühnenfestspiels Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner, präsentiert von BR Classic, dem Klassikprogramm des Bayerischen Rundfunks. Ladies and Gentlemen, from the Bayreuth Festival 2026, we've broadcasted Siegfried, second day of the stage festival drama Der Ring des Nibelungen by Richard Wagner, presented by BR Classic, the classical program of the Bavarian Radio.
1: Oh, finalmente per una sera il pubblico di Bayreuth non ha accolto con bordate di fischi lo spettacolo, forse si sono un po' abituati a questa nuova tecnologia dell'intelligenza artificiale, o forse magari semplicemente si erano annoiati di fischiare, chi lo sa. Comunque noi abbiamo ascoltato questa seconda giornata dell'Anello del Nibelungo, il Siegfried di Richard Wagner in diretta da Bayreuth. Questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Siegfried Klaus Florian Vogt, Mime Gerhard Siegel, Wotan Michael Folle, Alberich Jochen Schmeichenbacher, Fafner Peter Rose, Erda Christian Mayer, Brunhilde Camilla Nilund e la voce dell'Uccello nella foresta Victoria Randem. L'orchestra del Festival di Bayreuth era diretta da Christian Thielemann, e poi questo spettacolo di cui già abbiamo a lungo parlato, coordinato da Markus Lobbes, che si definisce curator. E naturalmente poi c'è la concezione tecnico-artistica dello stesso Lobbes con Nils Korte, poi la drammaturgia di Andri Hardmeier, la narrazione digitale con strumenti di intelligenza artificiale di Roman Zengt, il creative coding visual art di Nils Korte, Phil Hagen e Jung Schläger, le scene di Wolf Gutjahr e i costumi di Pia Maria Mackert. Sentiamo appunto che ci sono tanti applausi, tante manifestazioni. Beh, devo dire che è stato accolto molto bene soprattutto il Christian Thielemann e anche i cantanti. Adesso proviamo a sentire un po' se riusciamo a capire.
0: Sie singt ihre erste Brünnhilde in Bayreuth in diesem Jahr, Camilla Nylund. Aber sie ist schon seit rund 15 Jahren Stammgast hier auf dem Hügel. Eine der führenden Wagner- und Strauss-Sopranistinnen.
1: Sta parlando di Camilla Nylund, che forse era appunto a lei era destinato questo applauso. Grande interprete dei ruoli di Strauss, come ricordava.
0: Und großen Applaus auch für Klaus Florian Vogt, der heute den Siegfried gesungen hat.
1: Ecco, questo era il grande applauso per il tenore Klaus Florian Vogt, che questa sera interpretava Siegfried, mentre martedì scorso in Die Walküre ha cantato il ruolo di Sigmund, il padre di Siegfried. Quindi un bel tour de force vocale da parte del tenore tedesco. Quindi arrivati a Siegfried, credo che a questo punto non ci sia che da aspettare Christian Thielemann. Eccolo qua, forse.
0: Und dieser große Applaus gilt dem Dirigenten des heutigen Abends, Christian Thielemann. Hat schon alle 10 im Bayreuther Festspielhaus gespielten Wagner-Opern geleitet. Und ist jetzt in seinem 26. Festspielsommer. Hatte schon bald 200 Aufführungen hier.
1: E infatti era proprio per Christian Thielemann questo grande applauso, e appunto Christian Thielemann, che è veramente ormai diventato l'interprete direi di riferimento per questi anni. Ci sono stati varie fasi, vari cicli, dopo l'epoca di Barenboim è cominciata direi forse l'epoca di Christian Thielemann. sempre naturalmente con degli ospiti importanti, compreso il nostro Daniele Gatti, che ha diretto delle edizioni magnifiche sia di Parsifal che dei Maestri Cantori di Norimberga. E comunque arrivano copiosissimi anche i messaggi del popolo di Radio 3 al 335-5634-296. E quindi a questo punto possiamo separarci anche dalla radio bavarese e quindi leggere anche alcuni dei vostri messaggi. Vediamo un po'. Un messaggio dunque Amedeo, ecco qualcuno che ha visto Amedeo da Torino: ho visto le foto dell'allestimento, talmente confuso, incomprensibile da non poter essere giudicato né bello né brutto, ma al di là del risultato mi sta gravemente preoccupando l'influenza che l'intelligenza artificiale sta avendo soprattutto sulle questioni artistiche. Delegare a un computer una creazione artistica vuol dire uccidere quanto di bello in un uomo ci possa essere a livello di creatività, ingegno e capacità intellettiva. Non dimentichiamo che non è la tecnologia padrone dell'uomo, ma l'uomo padrone di essa, e c'è sempre un momento in cui si giunge a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi. Ecco, e qui naturalmente c'è la citazione dantesca. Ma Amedeo da Torino indica sicuramente un tema importante, cioè quello del rapporto che queste potenti nuove tecnologie hanno sull'impatto della vita di tutti, naturalmente, ma anche sulle questioni artistiche. E qui il discorso diventa ancora più delicato, perché il fatto di adoperare anche questi mezzi tecnologici all'interno della creazione artistica, fino a che punto può essere giudicato uno spodestamento da parte dell'intelligenza artificiale del primato artistico umano, quando sono gli stessi artisti che sfruttano questo elemento per poter così elaborare il proprio linguaggio artistico. Ma sono temi che meriterebbero addirittura convegni, figuriamoci così questo piccolo spazio radiofonico che ci ritagliamo alla fine del Siegfried con voi ascoltatori. E poi ancora ci sono messaggi anonimi, per esempio: sarebbe legittimo poi accostare il fuoco di Brunin dal fuoco distruttore dei costrutti mentali in certe tradizioni dello shivaismo tantrico, eccetera eccetera. Una pittrice da Ferrara scrive: immagino gli dei lassù raccolti in questa occasione ad assistere allo spettacolo musicale che gli uomini hanno allestito con loro come protagonisti, a loro insaputa, commossi, attenti, silenziosi, in contemplazione se questo si addice a un Dio, e arriva il perdono. Ci sono delle idee, delle invenzioni da parte dei nostri ascoltatori che sono straordinarie. Andrea da Siena dice: sono il chirurgo di guardia di un grosso ospedale, tra una chiamata e l'altra il terzo atto di Siegfried, le riflessioni di Quirino Principe mi fanno tanta compagnia e mi danno tanta forza in questo luogo di tribolazioni e dolore. E poi ancora Giorgio da San Giorgio dice: per le prossime regie a Bayreuth chiamiamo Nolan. Potrebbe, chissà, potrebbe essere un'idea forse anche per Christopher Nolan, il fatto di il prossimo film magari di farlo raccontando l'anello del Nibelungo. Ancora Luis da Roma: Michael Folle, Klaus Florian Vogt e Camilla Nilun superlativi nei ruoli principali, come lo furono a Milano alla Scala nel giugno scorso. Il valore aggiunto della produzione di Bayreuth è la direzione ispirata di Christian Thielemann, per quanto sia stata brava Simon Young a Milano. Questo è verissimo. Simon Young e Alexander Soddy, che si sono divisi a Milano il ring, divisi nel senso che c'è stata proprio una decisione proprio all'inizio di compartecipare la direzione artistica di questa dell'edizione del Ring che è stata fatta alla Scala di Milano. Roxana dice: buonasera, vi stimo, ma questo parlare subito sopra la diretta tedesca, che per di più parla anche in inglese, beh, non va bene. E che cosa dovremmo fare? La radio bavarese che commenta sia in tedesco che in inglese. Un tempo lo facevano in tedesco, in inglese e in francese, adesso hanno abolito il francese, spero non per motivi politici, ma solo per motivi così di comodità, di rapidità. Dunque, ci sono tantissimi, decine e decine ancora di messaggi, ma non riusciamo a leggerli tutti perché a questo punto dobbiamo chiudere anche questo spazio dedicato al Ring e dedicato a Bayreuth. Ricordiamo però che domani c'è una diretta alle 20:30 con i Proms. Avremo la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer-Welber con la partecipazione del violinista Daniel Lozakovic per musiche di Max Bruch, Haydn, Robert Schumann. E poi ancora come ultimo concerto alle 23 il quartetto Eben che sta conducendo un integrale di quartetti di Beethoven per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E a questo punto chiudiamo anche questo spazio dedicato a Bayreuth.

Questa sera nel nostro magazine andiamo nell'isola forse più bella del mondo. Andiamo a Capri, ma lo facciamo con la musica di Claude Debussy.

0: Le colline di Anacapri, al pianoforte Marc-André Hamelin. Claude Debussy non è mai stato a Capri in vita sua e pare che abbia scritto questo preludio semplicemente guardando l'etichetta di un vino. Però uno che invece a Capri c'è stato e c'è stato molto ed è stato un legame profondo quello con Capri è il Josef Beuys, il grande artista concettuale tedesco che appunto ha vissuto a Capri per diversi periodi tra gli anni 70 e 80. Una mostra adesso ripercorre un po' quell'itinerario artistico e politico di Josef Beuys mettendolo a dialogo con l'arte del nostro tempo, con l'arte di oggi. Si intitola Rosa, romantica ossessione senza armonia, curata da Manuela Schiano e Fabrizio Scomparin, e ne parliamo con Fabrizio Scomparin. Buonasera.
1: Buonasera a lei, grazie per avermi invitato, assolutamente.
0: Questa mostra ad Anacapri, a Villa Rosa, fino al 20 settembre, racconta qualcosa che Fabrizio Scomparin conosce molto bene perché è nipote del gallerista Lucio Amelio, che ricordiamoci bene è stato il grande, come potrei dire, insomma, grande amico e anche il grande promotore dell'arte di Beuys in Italia. E dunque ci racconti intanto appunto questo soggiorno di Josef Beuys a Capri, cosa ha significato, quali sono state le ragioni profonde di questo innamoramento.
1: Josef Beuys è arrivato all'inizio degli anni 70 a Capri con mio zio e quindi lui l'ha portato e praticamente ha fatto la prima grande opera, che è La rivoluzione siamo noi, a Villa Orlandi nel 1971, ed è stata una cosa meravigliosa che ancora oggi noi ammiriamo e vediamo. Dopodiché praticamente il rapporto tra Lucio Amelio e Josef Beuys è stato molto profondo fino quasi alla sua morte avvenuta nell'87. Tant'è vero che l'ultima opera che lui ha come dire, dedicato all'Italia e a Capri, perché lui riteneva che il Mezzogiorno fosse l'unica speranza per il mondo per andare avanti, ma questo era un suo pensiero, politico o non politico non lo so, è stata la Capri Batterie, che è stata fatta nel 1985, che è attualmente esposta anche a Villa Rosa insieme alla Rivoluzione siamo noi.
0: E dunque, grazie per averci dato questi cenni importanti sulla presenza di Josef Beuys a Capri. E il tema della mostra però diciamo non è soltanto Beuys, ma è come l'arte di Beuys poi è stata letta, insomma entra in dialogo con quella di tre artisti che voi avete scelto: Alessandro Rillo, Alessio Romenzi e Bruno Albi Marini. E dunque sì, ci racconti intanto chi sono, che tipo di arte fanno, che tipo di rapporto si è instaurato, insomma.
1: L'idea era quella non di fare una mostra su Beuys, ma rappresentare delle frasi che Beuys politicamente ha scelto nell'arco della sua vita, ovvero che ogni uomo è un artista, o che praticamente l'uomo per essere libero si deve liberare dalla politica. Chiaramente questa è una situazione, come dire, non facilmente raggiungibile, e allora noi abbiamo pensato di mettere delle opere di Beuys che siano diciamo delle rappresentazioni e delle situazioni che comunque sono molto famose, tipo la Capri Batterie, la Rivoluzione, la Rosa per la democrazia diretta e quant'altro, e coniugarle con artisti contemporanei di cui uno è Alessandro Rillo, che diciamo fa delle opere molto interessanti e anche molto vicine a quello che è l'idea di Beuys. Un altro è Alessio Romenzi, che è un fotografo che ha avuto anche dei riconoscimenti a livello internazionale sulla guerra, perché questa è una mostra che dice no alle guerre, e un altro è Bruno Albimarini, che tra l'altro è un altro nipote di Lucio Amelio, che col suo cinico selfie ha praticamente creato una situazione interattiva in maniera tale che le persone si possano sedere e partecipare alla mostra.
0: Ecco, è molto interessante, devo dire, anche i vari percorsi biografici di questi artisti. Per esempio, è interessante Alessandro Rillo il fatto che lui, forse anche per una sua storia personale, insomma, però adopera materiali che vengono da vigne dismesse.
1: Sì, è vero, lui prende molti materiali che sono dismessi in generale e crea delle situazioni piuttosto interessanti. Quindi devo dire che è veramente, veramente molto vicino al pensiero di Beuys, ma questa è stata una casualità, non è stata una cosa voluta. Quindi quando abbiamo creato questa mostra, abbiamo cercato di creare praticamente un unicum per dare una situazione praticamente di grande continuità, ci siamo accorti che Alessandro Rillo praticamente è veramente uno di quelli che si avvicina moltissimo al pensiero di Beuys, pur non sapendolo, lo ha fatto comunque sia in una maniera strepitosa, devo dire.
0: Ci sono tra l'altro anche opere della sua personale collezione in questa mostra, Fabrizio Scomparin.
1: Certo, mia e di mia sorella Rossella, perché noi siamo i nipoti di Lucio Amelio, siamo 11 nipoti in verità, comunque sia, abbiamo cercato di collaborare e di dare qualcosa che dia un senso a quello che è il concept della mostra. Quindi abbiamo portato 8-9 opere, non di più, ma non per fare una mostra su Beuys, ma semplicemente per dire: Beuys ha fatto questo.
0: Quindi voi avete, diciamo, tra tutti questi nipoti, non so, cugini, avete moltissime cose di Beuys.
1: Sì, certamente, chiaro, assolutamente. Lucio ci ha lasciato una serie di cose di Beuys che noi conserviamo in maniera assoluta, cerchiamo di valorizzare.
0: Ci dice qualcosa anche sul luogo, su Villa Rosa, Dana Capri, che ci fa subito sognare, naturalmente, Villa Rosa, però immaginiamo un luogo bellissimo, ma magari se ce lo descrive, ce lo racconta, ce lo fa immaginare.
1: Beh, Villa Rosa è una villa splendida che è stata completamente restaurata dal comune di Dana Capri, anzi per questo vorrei ringraziare l'assessora Manuela Schiano e praticamente anche chi la gestisce in questo momento, che è il Consorzio Sale della Terra della persona di Angelo Moretti, che ci hanno dato fiducia. Era una villa che era stata completamente abbandonata negli anni passati probabilmente, ed è stata rimessa a posto ed è stata ristrutturata in una maniera meravigliosa. Quindi devo dire che quando si entra lì dentro si ha l'idea della bellezza.
0: Lei l'ha conosciuto Josef Beuys? Ha avuto modo di parlare,
1: certo,
0: con lui, di conoscerlo?
1: Come no? È venuto a mangiare a casa di mia madre, quindi io e mia sorella, mio padre e mia madre l'abbiamo conosciuto personalmente. Ed era una persona meravigliosa, parlava poco, era molto timido, però comunque sia si faceva capire molto bene.
0: Benissimo, allora io ringrazio moltissimo Fabrizio Scomparin che ci ha raccontato questa mostra Rosa, romantica ossessione senza armonia, che è curata da Manuela Schiano e da Fabrizio Scomparin, ad Dana Capri, a Villa Rosa fino al 20 settembre. È un modo anche per calarci in una realtà che appunto appartiene a un'epoca ormai passata, però che è stata estremamente feconda, insomma.
1: Sì, però vorrei dire che la mostra è stata pensata per dare un ponte tra il passato bellissimo degli anni Ottanta ed il presente, ed ecco perché la presenza di Romenzi, Albimarini e Rillo, perché comunque in ogni caso il presente è altrettanto importante.
0: Ah no, ancora più importante, forse anche il futuro ancora più importante.
1: Cioè, certo.
0: Ci mancherebbe, altrimenti andiamo indietro, se no. Comunque, grazie, grazie molto di averci raccontato tutto questo, Fabrizio Scomparin. E noi ci salutiamo con la musica di Michael Nyman. Michael Nyman è un musicista, uno dei tanti artisti molto legati a Capri, ce ne sono ovviamente innumerevoli di tutti i generi, insomma, da letteratura, dalla poesia, dalla pittura, eccetera, e anche nella musica naturalmente. Michael Nyman, tra l'altro, è stato anche insignito, credo, della cittadinanza onoraria della città di Capri a un certo punto, quindi insomma è una presenza artistica importante del nostro tempo, anche lì legato a questa isola. E allora ascoltiamo un valzer, waltz, da Michael Nyman con la sua band, Michael Nyman Band.

0: Waltz di Michael Nyman o Nyman, c'è incertezza su come si debba pronunciare il nome di Michael Nyman o Nyman appunto, Michael Nyman Band, e era un valzerino che sembrava infestato da uno stormo di uccelli elettronici che gli stavano attorno, e questo ci riporta ancora al nostro Siegfried e al suo e alle sue voci di uccelli che ci parlano. E quindi ne approfittiamo per leggere ancora dei messaggi, perché continuano ad arrivare al 335-5634-296 i vostri commenti, e allora prendiamoci ancora qualche minuto per raccontare che cosa ne pensa il popolo di Radio 3 di questo Wagner che vi stiamo trasmettendo quest'anno. Gennaro dice: scusate, non ho seguito questo Wagner, ma perché? Cosa cambia con l'uso dell'intelligenza artificiale? Comunque l'uomo non può trascurare gli strumenti del suo tempo. La scrittura distrusse la narrazione orale. Ma forse sarebbe meglio dire che la scrittura forse l'ha scalzata la narrazione orale, oppure l'ha sostituita per certi versi, ma proprio distrutta la narrazione orale non è, se non altro perché stiamo parlando alla radio, e la radio è stato un potente strumento di narrazione orale in fin dei conti, no? E comunque gli affabulatori, i narratori esistono ancora, sono sempre sopravvissuti anche alla scrittura, e alla scrittura e anche alla stampa. Antonio da Genova scrive: veramente grazie dal più profondo del cuore, ogni anno con le vostre dirette da Bayreuth regalate magia a noi che ascoltiamo. E poi Maurizio da Roma che dice: esecuzione straordinaria, se però è difficile arrivare al festival di Bayreuth, vorrei ricordare che a ottobre al Parco della Musica di Roma ci sarà il Siegfried di Daniel Harding. Ha ragione Maurizio da Roma a ricordare che l'inaugurazione della stagione di Santa Cecilia, la prossima stagione 2026-2027, sarà proprio con il Siegfried di Daniel Harding, che segue la Valkyrie che ha inaugurato la scorsa stagione. E dunque prosegue anche il ring di Daniel Harding con la formidabile orchestra di Santa Cecilia. L'anno scorso Valkyrie fu un grandissimo successo, e quindi ci si aspetta qualcosa di altrettanto magico e magnifico anche dal prossimo Siegfried. E poi ci sono commenti ancora sui cantanti di vario genere, per esempio la Nilund, un vibrato, Dio più ballato, si fanno riferimenti sempre a questi particolari, però giustamente, come ricordava anche un altro ascoltatore che adesso non ricordo il nome, bisogna stare attenti a giudicare dalla radio l'operato di un cantante, perché alla radio con i microfoni vicini, insomma, qualunque difetto viene messo in primo piano. Ma non è più il momento di parlare di Wagner, lasciamo, perché stiamo per ascoltare un concerto molto importante e divertente. E allora lasciamo la parola a Valerio Corzani per introdurci al concerto di jazz del Festival dei Festival.
1: Sì, buonasera, ben trovati anche da me. Oggi intanto incontriamo di nuovo un musicista che i nostri ascoltatori dovrebbero già conoscere, David Elbock, pianista che risiede a Berlino, si è esibito a livello nazionale e internazionale in tantissimi ensemble e in diversi contesti negli ultimi 15 anni. E nell'agosto scorso abbiamo trasmesso, per questo dicevo magari qualcuno se lo ricorda, un concerto del gruppo di Elbock registrato all'interno della rassegna Crossroads, ma in effetti il contesto di oggi invece è molto diverso, e anche l'organico, perché si tratta di un duo pianistico, soprattutto un duo in cui si ritrova a fianco Elbock, un collega di grande calibro, ed è da questo punto di vista sicuramente una novità. Andiamo al 27 gennaio del 2024, Elbock ha incontrato il maestro finlandese della tastiera Iiro Rantala all'interno del jazz club Porgy & Bess di Vienna, sicuramente il jazz club più importante celebrato della capitale austriaca. Tutto questo ci arriva da una tre giorni, un festival che celebrava il 40° compleanno di David Elbock, che vi si esibiva naturalmente con varie formazioni. Oggi naturalmente appunto di anni ne ha 42, ma torniamo idealmente appunto a quei giorni anche di festeggiamenti. Al suo fianco si diceva Iiro Rantala, nato a Helsinki nel 1970, un pianista finlandese, ha studiato pianoforte presso il Dipartimento di Musica Jazz della Sibelius Academy e pianoforte classico alla Manhattan School of Music. È davvero uno dei più noti pianisti finlandesi, noto da un lato per i suoi flirt anche con i sintetizzatori e dall'altro per il suo gusto estremamente eclettico, che in passato gli ha permesso ad esempio di farsi conoscere con il trio finlandese Toikeat o di esplorare la musica di Gershwin nei suoi dischi, ma anche quella di Bach e perfino quella di John Lennon. Il duo David Elbock e Iiro Rantala ha quindi riunito due pianisti tecnicamente dotati con un ampio orizzonte musicale. Noi dunque stasera ascolteremo una consistente porzione del doppio set che li ha visti esibirsi all'interno del club Porgy & Bess di Vienna il 27 gennaio del 2024. La sfida nell'ascolto in radio di un concerto per due pianoforti è anche quella di riconoscere di volta in volta chi suona cosa e come i due protagonisti si distribuiscono passaggi e assoli. È un compito che naturalmente inevitabilmente deleghiamo a voi, al vostro acume d'ascolto, premesso anche però che ci si può semplicemente lasciare andare al puro flusso, al piacere dell'empatia tra due strumentisti e alla loro arte molto abile di far suonare due strumenti come se fosse un corpo unico. Possiamo invece darvi qualche indicazione su quel che vi aspetta per quanto riguarda il repertorio. Si tratta per lo più di brani celeberrimi come Caravan di Duke Ellington, che apre il set. Poi a seguire Country di Keith Jarrett, il terzo brano è I Love You di Cole Porter. Poi toccherà a un original di Rantala, November, a due composizioni di Thelonious Monk, Trinkle Tinkle e Think of One. E poi l'omaggio a un altro pianista, perché Elbock e Rantala reinterpreteranno Armando's Rumba e Mirror Mirror di Chick Corea. Il rush finale prevede Julie, dello stesso Rantala, un brano celeberrimo di un foretto del funk, ovvero Prince, di cui i due hanno recuperato appunto Purple Rain, restituendocela in veste scarnificata e suadente. Dopodiché ancora un paio di composizioni originali, Time for Reggae di Rantala e The Soul Story di Elbock, prima del gran finale con una mirabile versione di un bellissimo brano di Jimi Hendrix, Little Wing, dapprima approcciato evocando un'atmosfera quasi lunare e poi piano piano facendo crescere il pathos e restituendocene anche una visione molto bluesy. Buon ascolto.

Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.

Abbiamo ascoltato il concerto del duo pianistico Ira Rantala e David Helbock al Jazz Club The Pork and Bass di Vienna. Era tutto per la nostra puntata di Radio 3 Suite. I saluti da parte di Simone D'Arrigo, Mirko Buonomo, Andrea Perrone alla parte tecnica, Vittoria Pastore e Attilio Fortunato in regia. Vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Il collettivo britannico Salt negli ultimi anni ha sicuramente ridimensionato l'importanza dell'anonimato e della segretezza intorno ai suoi componenti. Questi sono stati elementi che lo hanno caratterizzato all'inizio delle attività. È ormai ufficiale che i Salt siano formati da Cleo Sol e dal produttore Inflow, a cui poi si aggiungono diversi collaboratori a seconda dell'album. In compenso continuano nella pratica di pubblicare dischi, diciamo, a sorpresa, senza particolari avvisaglie, senza promozioni, in una sorta di sfida continua verso i meccanismi che girano intorno all'industria musicale di oggi. Continuano anche a confermarsi molto prolifici, e quello da cui abbiamo ascoltato il brano Create Your Prophecy è infatti il loro 13° disco in 7 anni, uscito il 9 gennaio 2026, in maniera come al solito piuttosto silenziosa. Troviamo con il duo alla base di questo progetto anche la voce di Melissa Young, Austin Bowman e Max Ramey, rispettivamente alla batteria e al basso, e la collaborazione dei produttori Jimmy Jam e Terry Lewis. I titoli dei brani e i testi di questo lavoro, che si intitola Chapter One, ci portano in una dimensione religiosa, spirituale, con frasi che sembrano essere parti di una preghiera e che vengono ripetute in maniera quasi ossessiva, mentre musicalmente il disco guarda, come abbiamo sentito, agli anni 70 e a un mix di soul e funk. Ascoltiamo ancora un brano da Chapter One, Good Things Will Come After the Pressure.

Abbiamo lasciato i Salt e il loro spirituale Chapter One per passare all'ascolto di La Mad, album di debutto del trombettista Emil Martinez, che qui si ferma Emil and Education. A Finch's Walk è il titolo del primo brano da questo disco che abbiamo ascoltato. Riconosciamo subito gli elementi che poi sono centrali nell'intero lavoro. Martinez parte da una formazione jazz in cui cita Wadada Leo Smith e Oscar Brasher tra i principali suoi mentori, e poi influenze dal soul e dall'hip hop, con parte della sua carriera ad accompagnare Anderson .Paak e Iman Omari, mentre dichiara in modo molto candido come le sue composizioni prendono ispirazione dal lavoro di Theo Crocker e Yusef Dayes. E questo sicuramente lo possiamo sentire. Il disco viene presentato come il primo capitolo di una biografia, un lavoro dedicato alla memoria di un amico scomparso e al potere della musica, alla sua forza ispiratrice, all'importanza che può avere nelle vite personali e nelle comunità. Emil Martinez, oltre ad essere un musicista e un compositore attivo tra Los Angeles e New York, è anche un educatore e un insegnante.

0: Dopo The Path di Emile and the Education, questo era Devra, nome d'arte di Fabio De Angelis, un artista che condivide con Martinez alcuni elementi, anche se dalla California ci siamo spostati a Vicenza. Devra è un batterista, compositore, produttore che ha lavorato nel jazz e nel pop italiano e che a dicembre ha pubblicato per l'etichetta Root Records un secondo EP a suo nome dal titolo On the Way. Anche in questo caso si tratta di un lavoro molto personale in cui ogni traccia vuole rappresentare un momento di transizione e per ottenere questo risultato Devra ha chiesto ai suoi collaboratori di condividere un luogo che racchiude un particolare significato personale per ognuno degli elementi che compongono la band che abbiamo sentito e che ascoltiamo ancora tra poco. Il processo creativo intorno a questo disco quindi passa da questa richiesta, da questo momento di condivisione tra i musicisti ed è da qui che nasce anche l'identità artistica di On The Way, da cui ascoltiamo la title track.
1: One more passion. You're not passionate for what you do. You got me so hungry and so convinced in yourself. Even when others tell you, you're never gonna amount to nothing. That show is recording business or whatever. Actors or actresses or arts. It's the most

Abbiamo parlato dei SOAT, una band molto prolifica, ma altrettanto attivo è il quartetto danese Girls in Airports, formato nel 2009 e arrivato al suo decimo album pubblicato, uscito a novembre 2025. Martin Stender, sassofoni e flauto, Key Mathias Holm, tastiere, organo e piano, Victor Dibro e batterie e gong, oltre a una serie di suoni percussivi, e Anders Vastergaard alla batteria. Sono loro i quattro musicisti che formano il collettivo Girls in Airports, un gruppo ibrido che non vuole avere un genere specifico di riferimento nel quale vengono definiti, ma che si spostano in maniera abbastanza fluida tra il jazz, il folk e l'ambient. In questo loro ultimo disco, dal titolo Imaginal, hanno coinvolto Hallcirkel, un trio di Copenaghen formato dalla violista Mika Persdotter, la violinista Bettina Maria Esaki e la violoncellista Nicole Hogstrand.

Questo era un altro pezzetto di Imaginal, lavoro che si presenta come una suite in 9 movimenti, composti soprattutto dal sassofonista dei Girls in Airports, Martin Stender, che è ritrovato vecchio materiale riarrangiato dal gruppo per questa occasione e ha poi creato anche nuove composizioni ad hoc per la formazione allargata di questo lavoro, a cui appunto oltre al quartetto si aggiunge il trio di archi Alcirkel. Imaginal è un disco che vede la luce dopo un anno e mezzo di incontri, scambi, prove, sessioni avvenute in studi e scantinati di diversi quartieri di Copenaghen, mentre il disco è stato registrato nella storica Radio House di Copenaghen. Questa non è la prima volta che la band collabora con altri artisti, con altri ensemble. Imaginal infatti fa seguito a Leap, un disco del 2021 in cui la band ha composto per la Aarhus Jazz Orchestra, mentre Kvaedi è del 2024 e unisce il quartetto con Titor, un cantante originario delle isole Faroe. Tra queste due pubblicazioni è anche uscito un album nel 2023, How It Is Now, con protagonisti però solamente i Girls in Airports, mentre da Imaginal l'ascoltiamo ancora un brano, Nidingen, l'unica traccia composta dal trio.

L'isola della Réunion, un pezzo di Francia in mezzo all'oceano Indiano, un'isola est del Madagascar con un tessuto sociale molto, molto misto dovuto a tante migrazioni più o meno forzate. E da questo melting pot è nata la musica maloya, specchio proprio dell'anima creola dell'isola, a partire dagli strumenti a percussione che ne costituiscono l'ossatura insieme alle voci. Si va dalla tabla indiana al keyamb dell'Africa continentale, agli strumenti autoctoni dell'isola come il sati o il bobro. Luc Moindranzé-Carioja è un giovane musicista dell'isola della Riunione che ha deciso di dedicare il suo disco di debutto intitolato Monbalo al maloya e alla sua natura spirituale, poetica e di musica di resistenza. Abbiamo ascoltato un brano intitolato Dawar, ne ascoltiamo un altro, Yeba.

0: È uscito nel 2004 Zamalgam, che in creolo riunionese significa l'amalgama, a sottolineare la natura meticcia dell'isola della Réunion, della sua cultura e della sua musica, dove la popolazione multietnica ha origini malgasce, indiane, malesi, cinesi e europee. Force Indigène è un progetto nato dalla collaborazione tra i musicisti Jaco Maron, che già abbiamo conosciuto attraverso il suo disco, i suoi dischi pubblicati su Niege Niege Tapes, e poi insieme a Gilles Iva, con i poeti Slam, Francky Lauré e Babou Bjala. E poi ci sono una serie di ospiti che partecipano a questo disco, che è stato ristampato in occasione di una reunion, appunto, del gruppo nel 2024. Il disco, l'abbiamo detto, si intitola Zamalgam. La traccia che abbiamo ascoltato con la voce di Francky Lauré era Mazigador. Ve ne proponiamo un'altra intitolata Eva.
1: Je n'écris point le temporel. Il est vide, ce temps. J'écris vivement. Elle n'est faite d'aucune observation. Terrain, bitation. Je rencontre celui qui me ressemble. Les nombres se mêlent aux lettres. Régularité, musique de son. Pluriel, demi-le voix. Demi-le voix, voix et tu verras loin. Le monde vit son plein. Demain, je quémande et pleure, place à l'Éden. Tel vécu Adam. R. Ève, réalisation, saint, série, thé. Le cœur parle, il aime la femme, la vie, l'espoir. Elle naquit d'avril, celle-là Maloya. Terre, mer, fer, esclave des ténèbres que d'esprit. Bessière dit caf, il repeint ma vie. Et paf, dans l'huile, mon conscience. Le con, il écrit plein rouge, colère.

0: oiseau, si j'étais oiseau, si j'étais oiseau, je l'avais lu dans ses yeux, je l'avais lu dans ses yeux, et il s'éteint, et il s'éteint.
1: La voce di Babu Bjala in questo brano intitolato Eva, un brano decisamente più jazz, quasi lounge, tratto da Zamalgam, disco uscito nel 2004 a nome di Force Indigène e che ci porta nel mondo creolo della cultura dell'isola della Réunion, disco ristampato l'anno scorso dall'etichetta di Jaco Maron, musicista che abbiamo conosciuto dal suo primo disco uscito su Nyege Nyege Tapes, di Electro Maloya Experiments, in cui proprio prendeva questa musica tradizionale e anche musica di ribellione dell'isola della Riunione per portarla nel mondo dei sintetizzatori ma Jaco Maron ha poi proseguito con un secondo disco che abbiamo già ascoltato qui a Battiti e ci torniamo questa notte, intitolato Mahavelous, sempre uscito per Nyege Nyege Tapes, e dove Jaco Maron si concentra su uno degli strumenti tipici del Maloya, ovvero il bobr, questo arco musicale che assomiglia un po' al più noto berimbau brasiliano e che Jaco Maron mette al centro della musica proposta in questo suo disco, dal quale ascoltiamo un brano intitolato Paré po' Savirer.

Una scrittura tortuosa, romantica, un'atmosfera che richiama gli anni 70 in un formato onirico dai contorni un po' sfocati. Sono le canzoni sgualcite, malinconiche eppure luccicanti di Cosimo Querci, cantautore toscano con base a Torino, album d'esordio intitolato Rimane, da cui abbiamo ascoltato la traccia d'apertura, Telepatica pretesa. Il disco è uscito a inizio ottobre per la fiorentina Quindi Records, etichetta che abbiamo ascoltato diverse volte negli ultimi tempi qui a Battiti, che si muove ormai da 4-5 anni in maniera anche piuttosto imprevedibile fra artisti italiani e internazionali, cantautorato, elettronica, rock psichedelico. In questo disco Cosimo Querci, oltre alla composizione, è alla chitarra elettrica a 12 corde, all'organo e al basso elettrico, al flauto e agli effetti. Insieme a lui c'è Walter Bellini a batteria e percussioni. Il disco è stato registrato in un vecchio fienile nella regione del Casentino, nel centro Italia, ed è composto da 5 brani che effettivamente stupiscono per il loro essere un po' fuori dal tempo, un po' retro, in questo continuo rimando a certo cantautorato italiano, ma anche a sonorità che guardano alla sperimentazione e alla psichedelia internazionale, sempre tra anni 60 e 70, un filtro che però talvolta ci ricorda anche alcuni artisti dell'etichetta Not Not Fun, etichetta californiana, tra bassa fedeltà e una grande attenzione alla varietà e alla grana dei suoni. Da questo lavoro Rimane, esordio di Cosimo Querci, ascoltiamo un altro pezzo intitolato Manina Nera.

La forma canzone al servizio della psichedelia subito dopo Cosimo Querci con il brano Manina Nera, tratto dal suo esordio intitolato Rimane. Abbiamo ascoltato il ritorno di un'altra formazione che arriva direttamente dall'underground italiano, Lack Observation. Qui l'immaginario si trasforma in fantastico e sfrenatamente surreale, muovendosi in maniera giocosa, stralunata nell'ambito di una psichedelia a bassissima fedeltà che ricorda spesso quella di Elephant Six, collettivo nato ad Athens nei primi anni 90, quello diciamo del giro di formazioni come Neutral Milk Hotel, The Olivia Tremor Control, Elf Power, Apples in Stereo. I Lack Observation sono attivi ormai da diversi anni e hanno trovato una propria originalità anche dal vivo. I loro dischi ruotano spesso attorno a delle storie, a delle fantasticherie, non fa eccezione questo ultimo, intitolato A City of Gandharva, è uscito da non molto come coproduzione fra quattro etichette indipendenti: Refe, My Own Private, Vergelmir e Almost Halloween Time Records. La struttura di questo album circonda le pendici del Monte Analogo come un serpente Midgard interdimensionale, questo leggiamo nelle note che lo accompagnano, quindi un volo pindarico dall'underground americano degli anni 90, riferimenti alle sperimentazioni di Francesco Messina negli anni 70. Il brano che abbiamo ascoltato subito dopo Cosimo Querci si intitolava Greenland Myth, Birch Canoe, e da A City of Gandharvas dei Lack Observation ve ne proponiamo un altro, The Late Ambulance for Bill Doss.

0: a todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano.
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.

0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti, tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro, una lacrima, il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Giacomo Puccini, intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut, orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.
1: Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.